L'autostrada è finita già, manca poco per la città. Vado forte perché sto tornando da te. Scorre giù la periferia,

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come

0: Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Un'attrice delle cose serie, non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore quando ci

0: realizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Sì.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: senti la brezza e il passo delle biciclette. Apri la porta.
1: Prima dei fatti.
2: Prima dei fatti.
1: Tante rubriche, un solo programma.
3: Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di caldo. Spegni l'aria condizionata e accendi il gusto. Perché dico ciò? Perché l'estate è una stagione amata da molti, ma le temperature afose possono rendere difficile affrontare la quotidianità. Sapevi però che ci sono dei cibi che possono aiutarci a rinfrescarci, a mantenere l'energia? Per esempio, i cetrioli, composti per il 95% da acqua, perfetti per idratarsi, ricchi di vitamine e minerali. Le zucchine, leggere nutrienti, ideali in insalate come snack. E ancora, i peperoni, ricchi di vitamina C. Puoi gustarli crudi per un tocco croccante e rinfrescante. Via libera anche anguria, pesche, albicocche, prugne. Un tocca sana per la digestione, sono pienissime di acqua. Come bevande rinfrescanti ti consiglio il tè verde, un'ottima alternativa a drink zuccherati. È ricco di antiossidanti e rinfrescante. Cibi da evitare se sei in cerca di refrigerio: insaccati, cibi fritti, super processati e speziati possono aumentare la sudorazione e disagio termico. Evita alimenti pesanti, aiuta a mantenere una sensazione di benessere e freschezza. Goditi l'estate con gusto e salute e lasciati ispirare dai sapori che questa stagione ha da offrire. Che poi aggiungo, per me sarebbero pesanti anche comunque i peperoni crudi, già cotti sono pesanti, per cui bisogna poi anche ascoltare un po' il nostro stomaco cosa dice. Per oggi comunque è tutto con i consigli di Sissi, vi aspetto alla prossima, ciao!

0: La foto migliore sveglia Ginevra, sono le 12:11 minuti di questo lunedì 27 luglio, parliamo di vacanze, parliamo di turismo, non per tutti viaggiare è una cosa semplice, sappiamo che per le persone disabili, soprattutto nel nostro paese, insomma la situazione è un po' complicata, i dati ci raccontano che 3 persone con disabilità su 4 rinunciano a viaggiare, ma c'è qualcosa che si smuove, c'è una startup innovativa che abbiamo voglia di raccontarvi, si chiama World for All e con noi è il cofondatore nonché CEO Marvin Milanese. Marvin, buongiorno.
1: Buongiorno a voi Daniela, piacere, grazie dello spazio.
0: Grazie a te per essere qui con noi, intanto ci racconti un pochino la vostra storia.
1: Ma la nostra storia nasce in realtà 15 anni fa con Marco Bottardi, che è stato diciamo colui che ha portato l'idea, no, di questa startup che si chiama World for All. E Marco nel 2010, dopo un incidente stradale, diciamo diventa paraplegico, quindi la sua vita sostanzialmente si trasforma da un giorno con l'altro, e dopo una prima esperienza chiaramente traumatica in ospedali e quant'altro, decide poco dopo di mettersi un po' al servizio del territorio, quindi sostanzialmente lavora con la stazione di Desenzano del Garda per renderla accessibile, scrive un libro Al di là della meta, i primi contatti con l'allora consigliere alla regione che oggi è ministro, insomma Alessandra Locatelli, e quindi contatti istituzionali di vario tipo, finché sostanzialmente inizia proprio a operare in collaborazione anche col Ministero dei Trasporti, formando e abbattendo le barriere di quello che era tutta la flotta navale di navigazione Laghi Como, Laghi Garda, insomma, e quindi inizia sostanzialmente a guardarsi in giro, a cercare in un qualche modo di migliorare la vita di tutte le persone che sostanzialmente si trovavano limitate per una o un'altra forma a livello di movimento, spazio e accessibilità. Io in particolare mi sono sempre occupato di tecnologia e comunicazione, organizzazione di eventi, e quindi sostanzialmente ho avuto diverse agenzie di comunicazione. Un giorno entra Marco in agenzia da noi, io avevo un socio e che ho tutt'oggi che si chiama Nicola Marostica, e con lui sostanzialmente abbiamo conosciuto e aperto le porte a Marco Bottardi, che aveva l'idea sostanzialmente di creare questa app di matching che connettesse da un lato tutte le strutture pubbliche e private in Italia e dall'altro le connettesse proprio con tutto il target di persone a ridotta mobilità, familiari e amici compresi, o comunque tutte le persone che avevano una condizione di disabilità, perché poi abbiamo a che fare con tantissime persone a livello di autismo, neurodivergenze, certo, ciechi, ipovedenti, insomma è un target veramente ampio. Così nasce, diciamo, dopo questo primo incontro con Marco, l'idea di fondare World for All SRL, che è una startup innovativa che insomma ha come fine quello di abbattere quante più barriere in questo mondo, creando anche un'accademia formativa, che poi nel frattempo abbiamo capito che non è solo una questione proprio di barriere fisiche, ma anche le barriere culturali insomma avevano una grossa importanza.
0: Sì, nel nostro paese in modo particolare. In 15 anni avete fatto tante cose, la parola innovazione credo vi calzi a pennello anche negli ultimi sviluppi. So che recentemente siete sbarcati in Sardegna.
1: Sì, abbiamo aperto una sede a Cagliari

Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: dopo l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, dal 1 di settembre fino al 4 di ottobre si vive il cosiddetto mese del creato. Un invito a guardare, a riscoprire, a rispettare, ad amare la bellezza del mondo che Dio ci ha donato. Tante sciagure che succedono nel mondo, pensate anche a quelle del Nepal, c'è un po' anche dell'opera dell'uomo. Ecco, preghiamo allora con la liturgia per un saggio uso dei beni della terra. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Serviamo il Signore
1: senza alcun timore dei nemici.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salve.

0: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Serviamo il Signore senza alcun timore dei nemici. Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
1: Preghiamo. O Dio onnipotente e provvido, che hai affidato all'uomo la terra perché ne fosse il custode saggio e il solerte operatore, a gloria del tuo nome e a servizio dell'umanità presente e futura, svela ai tuoi figli la sapiente armonia che presiede e governa l'universo, e dona loro di rispettarla religiosamente, trasformando la creazione con lavoro illuminato e fecondo. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Tutti i giorni della nostra vita, o Signore,
0: salvaci e a te canteremo. Io dicevo, a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi, sono privato del resto dei miei anni. Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non vedrò più nessuno fra gli abitanti di questo mondo. La mia tenda è stata divelta e gettata lontano, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito. In un giorno e una notte mi conduci alla fine. Io ho gridato fino al mattino, come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa. Pigolo come una rondine, gemo come una colomba. Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto. Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. Poiché non ti lodano gli inferi, né la morte ti canta inni. Quanti scendono nella fossa, nella tua fedeltà non sperano. Il vivente ti rende grazie come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere ai figli la fedeltà del tuo amore. Il Signore si è degnato di aiutarmi. Per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita. Canteremo nel Tempio del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. tutti i giorni della nostra vita, o Signore, salvaci e a te canteremo. Rispondici, o Dio, nostra salvezza,
0: speranza di tutta la terra.
1: A te si deve lode, o Dio, in Sion, a te si sciolga il voto in Gerusalemme, a te che ascolti la preghiera viene ogni mortale.
0: Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati.
1: Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri, ci sazieremo dei beni della tua casa, della santità del tuo tempio.
0: Con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
1: Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza.
0: Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti. Tu placchi il tumulto dei popoli.
1: Gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Di gioia fai gridare la terra. Le soglie dell'Oriente e dell'Occidente.
0: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu fai crescere il frumento per gli uomini.
1: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge, benedici i suoi germogli.
0: Coroni l'anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla l'abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: I prati si coprono di greggi, di frumento si ammantano le valli, tutto canta e grida di gioia.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rispondici, o Dio, nostra salvezza, speranza di tutta la terra. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata, librami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia e del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: colui che morendo ci ha dato la vita e vivendo per sempre intercede per noi presso il Padre, salga la nostra preghiera.
1: Signore Gesù, Verbo della vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Vittima di espiazione per i peccati di tutto il mondo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai dato la tua vita per noi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio di Dio, che ci purifichi da ogni peccato nel tuo sangue, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei apparso per distruggere le opere del demonio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù Cristo, giusto, nostro avvocato presso il Padre, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura della prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza. Come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: sarete santi perché io sono santo. E se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Benedici il Signore, anima mia.
2: Benedici il Signore, l'anima mia.
1: Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità.
2: Benedici il Signore, anima mia.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
2: Benedici il Signore, anima mia.
1: Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.
2: Benedici il Signore, anima mia.

viene annunciato il regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrei più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza. Mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli rispose: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Viviamolo davvero bene questo mese del creato. Viviamolo nello spirito di San Francesco d'Assisi, che nel Cantico delle Creature loda Dio per la bellezza di tutto il creato. Sì, impariamo anche noi ad avere questo sguardo sul creato a partire da Dio. Diversamente saremo tentati, e così purtroppo avviene sotto i nostri occhi, di sfruttare questo mondo, di spremerlo il più possibile, lasciando ai nostri figli e ai nostri nipoti ben poco di cui possono godere e vedere di questa bellezza. E allora accogliamo davvero quell'invito che era contenuto nella prima lettura della messa di oggi, un duplice invito. Il primo invito è quello ad avere la nostra speranza, a porre la nostra speranza in quella grazia che è appunto Cristo Gesù. Papa Francesco, nella sua enciclica Laudato Si, parla sì di ecologia, ma non soltanto di quell'ecologia che ci porta ad amare soltanto la nostra terra, ma parla di un'ecologia integrale che abbraccia tutto l'uomo, quest'uomo che è fatto certo di un corpo, ma che è anche un'anima che anela a qualche cosa di più alto, di più grande. Ecco perché noi riponiamo la nostra speranza in Cristo Gesù. E il secondo invito che viene a noi dall'Apostolo Pietro è quell'invito alla santità. Cita il libro del Levitico: sarete santi perché io sono santo. Ma ciascuno di noi, vedete, è chiamato, come dice l'Apostolo Pietro, a diventare santo. Ecco allora la perfezione che si offre alla nostra vita. Ecco perché siamo su questa terra, Ecco perché ci vengono offerti tutti questi doni, che sono un segno dell'infinito amore che Dio ha per ciascuno di noi, con la speranza in Cristo, con questa chiamata a diventare santi. Anche noi, come Francesco d'Assisi, lodiamo Dio, l'Altissimo ed Onnipotente Buon Signore, per tutte le sue creature.

0: dopo il Vangelo. Mia eredità è il Signore, e io lo attendo e lo desidero. Egli è buono con chi a Lui si affida, si dona al cuore che lo ricerca.
1: È un anticipo di questa eredità che il Signore ce l'ha già donato nella bellezza del creato. A Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, presentiamo con fiducia la nostra supplica.
2: Ascoltaci, Padre buono. Per la Chiesa, affinché sia attenta alle cose che succedono nel mondo, senza lasciarsi prendere dallo scoraggiamento o dal ripiegamento su se stessa, ti preghiamo. Per coloro che si dedicano allo studio, si rendano conto delle responsabilità che hanno verso la comunità che sono chiamati a servire con umiltà, ti preghiamo. Per coloro che amministrano i soldi degli altri, perché sappiano mettere l'interesse altrui al primo posto e non cedano alla tentazione di facili guadagni, ti preghiamo. Per tutti i defunti, e in particolare per padre Renato e padre Sebastiano, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: O Padre di sapienza e di bontà infinita, che hai donato all'uomo il cielo e la terra, allontana da noi l'orgoglio e l'avidità che deturpano i doni della tua creazione e insegnaci a usarne con cuore umile e grato, solleciti dei diritti e dei bisogni dei fratelli. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino. Sono frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Ci alziamo. Accoglio, Padre clemente, come offerte dei tuoi fedeli i doni della tua potenza e del tuo amore di creatore e di padre. Come ogni giorno essi alimentano i nostri corpi per la vita terrena, così, santificati dal tuo spirito, fa che li sostengano per la vita celeste, a noi promessa in Cristo, Signore dell'universo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È veramente buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, o Padre di infinita misericordia, che ogni giorno ci rallegri con le meraviglie della tua creazione e ci fai esultare per l'opera delle tue mani. In Cristo, primogenito e modello di ogni creatura, la tua onnipotente parola ha tratto dal nulla tutto l'universo per affidarlo all'uomo, portatore vivente della tua immagine e vertice della tua gloria nel mondo. Così, ricevendo da te, o Dio Altissimo, la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco, che portano il segno della tua invisibile bontà e sapienza, l'uomo trasforma i doni della tua creazione con cura saggia e operosa e rende questo mondo più abitabile e fertile, più generoso di alimenti per il corpo e di luce per lo spirito. A dignità rinnovata, nello stesso tuo unigenito fatto uomo per noi, hai elevato tutto l'universo e con misterioso disegno lo rendi partecipe dello Spirito di Cristo, che redime dal potere del male e libera dalla schiavitù del peccato. Per questo dono di grazia, Padre, tutte le creature che già all'origine tu hai chiamato buone aspettano la rivelazione dei tuoi figli e l'apparizione dei cieli nuovi e della terra nuova, dove ogni cosa verrà restaurata e sciolta dalla corruzione della morte, dove dimorerà l'uomo ormai risorto con Cristo, il Signore dell'universo, che celebriamo con te e con il tuo spirito nel cantico di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Figlio tuo, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa che è diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con i Santi Apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i Martiri, i Santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Credo, Signore, che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, venuto in questo mondo.
0: Venuto in questo mondo ed esso qui eucaristicamente realmente presente su questo altare, e uniti a lui osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i miti, perché erediteranno la terra.
2: Noi

0: Preghiamo. O Dio, che alla tua mensa ci doni come pane di vita il corpo del tuo Figlio, fatto uomo per redimere il mondo, con la forza dello Spirito Santo fa crescere e porta a compimento in noi questo germe di resurrezione di gloria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buona giornata carissimi radioascoltatori, buona giornata a voi, e noi riprendiamo con le dirette di Radio Orizzonti, perché ormai le vacanze sono terminate, per cui facciamocene una ragione, come dice la trasmissione che va in onda il martedì sera. Voglio fare un po' di pubblicità a questa trasmissione, ma comunque fatevene una ragione, perché no? Ma invece noi iniziamo questa buona giornata e abbiamo alla regia Matteo Sgranelli, che ringrazio e saluto di essere con noi. Gigi Volpe, il microfono, penso che ormai la mia voce sia riconoscibile, e pazienza, mi sentirete per tutto questo anno ancora, e noi direi che per partire bene, per una bella giornata, una buona canzone, e io ho scelto questa.

0: Il santo del giorno, Sant'Egidio. Un eremita e un re, una cerva innocente e una freccia che sbaglia il bersaglio, una ferita che produce un frutto di santità. La storia di Sant'Egidio, seppur carente di coordinate storiche, di certo arricchita da particolari narrativi leggendari, è l'icona efficace dell'incontro tra il mondo e il Vangelo. Questo santo, la cui devozione attraversa i secoli e il territorio europeo, ci testimonia il contributo concreto del Vangelo alla costituzione di un'Europa cristiana. La sua vicenda si colloca tra il VI e l'VIII secolo nella Francia meridionale e la tradizione lo vuole originario di Atene, ma eremita attorno a Nîmes. Un giorno venne ferito per errore dal re dei Goti, che gli regalò il terreno sul quale poi sarebbe sorto un monastero guidato dal santo. Le sue spoglie oggi si trovano nell'antica abbazia di Saint-Gilles, cittadina che si trova sul cammino di Santiago. Insomma, la freccia sbagliata diviene occasione per l'annuncio, e questa è la vicenda di Sant'Egidio che, anche se carente di coordinate storiche, diventa importante per dirci che il Vangelo, con i suoi testimoni che si mettono in gioco in prima persona, svelano agli uomini ciò che conta davvero, soprattutto il contributo concreto della fede per la costruzione dell'Europa cristiana. Tra gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda, San Giosuè, patriarca del XII secolo a.C., San Prisco di Capua, vescovo del V secolo d.C.
1: E ricordiamo che il sole c'è perché la temperatura è ancora una temperatura decisamente estiva. Grazie a Dio però la notte si respira, perché la temperatura scende. Io ero abituato ai miei 9 gradi alla mattina, qui ce ne sono di più, però vabbè, a questo punto facciamocene una ragione, perché tanto prima o poi l'autunno e l'inverno arriva. Un po' di pazienza. Farmacia di turno, la farmacia di turno la troviamo a Carano Pertusella e la farmacia Gorla in Corso della Vittoria al numero 71. Serata cinematografica al Prealpi Oceania alle 18.30, mentre The Dog Star, Le stelle dopo la fine, alle ore 21.00.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta.

E ritorniamo dopo questa bella canzone, perché le parole immagini con Massimo Tallarini riprenderanno la settimana prossima, per cui il tempo della canzone è terminato. Però un'altra canzone dobbiamo mandare, perché come tutti i giorni Radio Orizzonti vuole augurare a tutti quelli

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. L'Italia proroga la sospensione del trattato di Schengen sulla libera circolazione con la Spagna per altri 15 giorni. Controlli alle frontiere aeree marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, afferma il ministro dell'Interno Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Torna a salire la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo mesi di tensione, si è dimesso il segretario dell'esercito americano Driscoll. La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe di Mosca tra ieri sera e stanotte, con almeno 4 morti, proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo al G20 delle finanze. È la prima volta che accade dall'inizio dell'invasione di Mosca. A pochi giorni dal primo suicidio interamente a carico del servizio sanitario in Lombardia, dove a togliersi la vita dentro una struttura pubblica è stato un 59enne affetto da sclerosi multipla, oggi il Veneto vota il testo sul fine vita.
2: Se il testo passasse, il Veneto sarebbe la 4ª regione dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna ad adottare una legge sul suicidio assistito. In queste ore si discute soprattutto delle parole dell'ex governatore e oggi presidente del Consiglio regionale Zaia, che punta all'approvazione della proposta osservando che si tratta solo, dice, di organizzare procedure, verifiche e assistenza sanitaria. Ma che il cuore della questione non sia procedurale emerge con chiarezza dalle parole del Patriarca di Venezia, presidente dei Vescovi del Triveneto, Francesco Moraglia, che rimarca come l'introduzione del suicidio medicalmente assistito sarebbe la negazione dell'intangibilità del valore della vita umana. Netto anche il forum delle associazioni familiari del Veneto, secondo cui la morte procurata non può essere considerata una forma di cura e la libertà non dovrebbe essere misurata solo dalla possibilità di scegliere la morte, ma anche dalla possibilità concreta di scegliere la vita sapendo di non essere soli. Sulla stessa linea Comunione Liberazione, che in una nota rimarca il compito della comunità civile e del sistema sanitario nazionale è assistere e curare, non anticipare la morte. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito Nepal, superata la cifra di 1000 vittime. Non si hanno ancora notizie di 4.462 persone a preoccupare. I soccorritori sono ora le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Paura a Times Square a New York, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferito un'altra a colpi di coltello. La donna ha opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha sparato uccidendola. Esclusa l'ipotesi del terrorismo, l'aggressore soffriva di disturbi mentali. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,19%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: propria frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
2: Ai gente
3: di ieri,
2: di incu
3: e di domani,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
3: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
3: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.
4: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti Magazine. Saronno Point.
1: E come avevo preannunciato, ci sono. È il momento di Saronno Point. E siccome Mario Busnelli è un timido, non viene mai da solo. Infatti si è fatto accompagnare da Giuliano e da Giovanni. Però Giovanni non parla, però sente.
2: Sì, sente.
1: Perché quando lo mandate in cerca, lui sente, però non ci va. Vabbè, e c'ha ragione, perché comunque Giovanni lo salutiamo, perché è la prima volta magari che ha il piacere di venire in radio, ed è comunque un socio partecipante all'attività di Saronno Point, nonché anche accompagnatore, no? Mario, 2 mesi che non ci sentiamo, avrai qualche notizia da raccontare non solo a me ma ai nostri radioascoltatori?
3: Allora, prima di tutto, sempre di nuovo grazie a Radio Orizzonti, che, come dico sempre, è la voce importante della nostra città. Senza di voi sicuramente sia Saronno Point che tutte le associazioni che compongono il terzo settore saronnese, senza di voi certamente non possono divulgare le loro attività e il loro compito nell'ambito proprio del tessuto cittadino. Sono passati due mesi, il tempo è così veloce, come sempre, il tempo che non ci dà tempo. La cosa bella è che abbiamo avuto un giusto incremento nell'ambito proprio della nostra associazione, ma ne parleremo dopo. Le iniziative sono importanti per noi, prima di tutto per un aiuto alla città, ma anche perché così possiamo dimostrare a tutti, no, che il nostro lavoro di accompagnamento è sempre più importante e sempre più utile a quelle persone che, avendo una neoplasia importante da curare, ci siamo noi, come chiaramente ci sono anche le altre associazioni. Però noi prettamente in oncologia siamo molto più, diciamo, presenti sotto proprio l'aspetto dell'assistenza di tutto il periodo in cui il paziente è sotto cura.
1: Ecco, io mi ricordo quando ci eravamo salutati prima delle mie meritate vacanze, non so le vostre siano meritate o meno, le mie senz'altro, sì, no? Che c'era un progetto famoso che tu chiamavi Noi con voi. Ecco, io vorrei ascoltare un po' un attimino come sta andando questo progetto.
3: Ecco, il progetto Noi con voi, che diciamo è un insieme di anche professionisti, sia medici che insegnanti, quello di portare l'esperienza del terzo settore, e non soltanto parlando di Saronno Point, ma di parlare proprio del terzo settore, agli studenti delle superiori, per motivarli ad entrare in questo mondo che è importantissimo per il futuro, non soltanto dei presenti, ma per il futuro anche loro, che avranno sicuramente bisogno di un terzo settore. Un terzo settore che comunque, sentendo anche le altre associazioni, è in sofferenza proprio di la possibilità di avere volontari a fare il compito dell'associazione. Cosa vuol dire Noi con voi? Vuol dire che siamo noi che andiamo da questi ragazzi per spiegare quanto sia importante anche essere utili al prossimo, e vuol dire anche dare una nuova, chiamiamola così, una nuova strada. Prima c'era l'oratorio, insomma è in fase calante anche lui, e magari questi ragazzi tentare di entrare nelle associazioni e far capire quanto sia importante l'utilità verso chi è in sofferenza o chi ha bisogno. E speriamo, no? E lì avremo supporto di psicologi, medici, professori, universitari, proprio per dare un'idea E qui parleranno anche chi è in trincea, ma non soltanto, mi si dice, una presenza di Saronno poi, ma inviteremo anche altri volontari di altre associazioni che parleranno, no, delle loro attività, proprio per far capire quanto sia importante nel tessuto cittadino della nostra Saronno avere queste associazioni utili veramente a uno scopo che io penso sociale, che deve essere riqualificato sotto questo aspetto.
1: Ben venga, perché comunque voglio dare man forte a questo progetto con quello che mi è possibile fare, logicamente, perché comunque i giovani vanno assolutamente coinvolti, perché è una forza nuova, una forza vera, anzi hanno molta più energia di noi, di conseguenza possono essere veramente utili e soprattutto riescono a capire che il volontariato, il terzo settore nell'aiuto delle persone che hanno delle esigenze particolari è qualcosa che ripaga non in denaro, ma con qualcosa di molto più importante che è il denaro.
3: Infatti su questa, in questa nostra iniziativa sicuramente faremo una conferenza stampa dove andremo a spiegare effettivamente tutto il progetto, ma vorremmo anche far capire a questi giovani, no, che possono magari darci delle nuove idee, dei nuovi spunti, ed è importante questo. Si dice che la gioventù sia una gioventù dormiente. Io non ci credo che sia dormiente. Io penso che questa gioventù, invece di essere dormiente, è un po' abbindolata dalle parole stupide che possono fare i mass media, ma nella realtà della vita io conosco, perché li proviamo, andiamo in certe famiglie che ci sono ragazzi che devono fare tre lavori per mantenere la famiglia, per mantenere il papà e la mamma. Perciò esiste ancora uno zoccolo importante di ragazzi che sanno che cos'è il sacrificio. Dobbiamo dirlo a quelli che sono un po', diciamo, drogati dal telefonino o dai giochi sul computer, no? Ecco, dobbiamo far capire che fuori dalle mura di casa c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Perfetto, giustissimo. Invece adesso io darei la parola a Giuliano, magari tanti lo conoscono già, ma io lo presenterei come colui che ha dato la scrittura, quel regista per quel famoso film Mamma, ho perso l'aereo. Invece la sua scrittura è Mamma, m'ha rubato l'aereo. E se andate alle gite della Saronno Point, Giuliano vi spiegherà il perché. Solo alle gite della Saronno Point, però, giusto?
2: Giusto.
1: Bravissimo Giuliano, è un piacere rivederti con noi. Adesso dalle mie battute, che sono battute anche per mozzare un po' la situazione, invece parliamo di un argomento veramente serio e preoccupante.
2: Sì, no? Certo.
1: Io lo chiamo cancro, è una parola brutta da dire, ma comunque è la realtà, cioè chiamiamolo come volete, chiamiamola malattia, ma purtroppo
2: il tumore fa meno effetto, cancro fa più spaventa
1: di più, ma è giusto che la gente magari si spaventi, perché prevenire magari
2: sì, perché adesso purtroppo è d'aumento e allora ci vuole la prevenzione.
1: Ecco, ma è un aumento rispetto anche a una certa età?
2: Sì, anche parecchi giovani. Noi vediamo che in ospedale arrivano quarantenni, 35enni, purtroppo è in aumento, sì. Non si capisce, vabbè, non si capisce. Bisogna fare prevenzione.
1: E non è una cosa semplice, a mio avviso.
2: No, bisogna cercare di inculcare alle persone che i vari scalini, ci sono gli scalini delle feci, sono gli scalini della mammella. E bisogna partecipare, farli.
1: Anche perché, vabbè, magari prevenire poi risolve il problema in anticipo, per cui magari partendo dalla base è decisamente più semplice magari arrivare a una
2: relazione. Spaventa che c'è molti giovani, ecco.
1: Quello è vero. Ritorniamo magari con Mario. Mario, io so che voi avete un mezzo che voi considerate ambulanza, no? Che serve per i trasporti importanti come carrozzine o roba del genere, che però adesso ha un grosso problema, non può più circolare, specialmente a Milano.
3: No, diciamo che poi dall'anno prossimo ha finito proprio di circolare, perché la legge parla chiaro, siccome un euro 4, l'euro 4 per quanto riguarda il nostro servizio non può più circolare, anche perché dobbiamo andare in ospedali in altre province e ci troviamo veramente in braghe di tela. Allora inizieremo in maniera abbastanza anche veloce una raccolta di fondi per acquistare si dice un nuovo mezzo ibrido, benzina ed elettrico, che sarà il futuro, l'ibrido. Non andiamo totalmente sull'elettrico, non andiamo, il diesel sarà poi debellato, da quello andranno tutte le macchine, saranno a benzina. Okay. Perciò davanti a questa cosa qui, davanti anche alla richiesta che abbiamo nell'ambito proprio della nostra assicurazione e del nostro direttivo, niente, siamo costretti ad abbandonare questo mezzo che ci aveva regalato l'Avis di Meda, grazie veramente di cuore, ma purtroppo siamo arrivati ai limiti. A Milano rischiamo tanto e per entrare si spende troppo poi, e allora dobbiamo arrivare a fare questo. Ci sarà questa campagna, ci aiuterà anche una banca a fare la raccolta dei fondi e cercheremo di, mi si dice, di inventarci di tutto per arrivare a raccogliere questo soldi. Generalmente un mezzo del genere costa intorno ai 30-32 mila euro, no? Perciò
1: Non è cifra esagerata, ma non è neanche una.
3: Perché dobbiamo avere la ribalta e tutto ciò che serve, come ce l'ha adesso, chiamiamola la nostra ambulanza. Perciò, ma è una cosa che è veramente imminente, abbiamo proprio bisogno di questo.
1: È indispensabile.
3: Perché è un momento anche le persone che sono praticamente non riescono più a camminare. Perciò dobbiamo portarle con la sedia a rotelle, prenderlo in casa, caricarlo, portarlo in ospedale, perciò non è che possiamo andare con l'auto di servizio. E adesso poi dobbiamo raccogliere anche i soldi per una cardiopatica. Ecco, questi sono gli obiettivi di raccolta.
2: Per le scale, per i vari piani, sai.
1: Certo.
3: Sì, perché noi, sai, generalmente eravamo sempre più ospedalieri che nella casa. Adesso c'è casa, perché è aumentato anche il nostro servizio, è molto più vicino ancora, stiamo facendo sempre, diciamo, di più una
1: accompagnamento.
3: Sì, ma è una aggregazione familiare più forte ancora. Andiamo nelle case, seguiamo ancora più in maniera vicina, umana, chiamala come vuoi, l'aspetto che nel momento in cui.
1: Questa è una cosa importante, perché oltre alla vostra presenza ospedaliera quotidiana, e i vostri accompagnatori autisti che portano poi i pazienti, che devono avere veramente tanta pazienza, questo aspetto, certo, da cui non parola più azzeccata non esiste per loro.
3: Sì. No?
1: Voi fate anche un servizio domiciliare dove andate a portare anche quell'attimo di umanità e di serenità dove serve, perché comunque quando arriva un flagello del genere non è coinvolto solamente il paziente, ma coinvolge tutta la famiglia, perché lì si vive un momento di
2: poi
1: dramma.
2: Certi condomini purtroppo non hanno l'ascensore, o alcuni ascensori sono stretti, non ci passa la carrozzina, e bisogna portarli giù, per poi giù con la sedia, ma con la sedia insomma si fa fatica, insomma. Una cardiopatica ci servirebbe.
1: La cardiopatica cosa vuol dire? Che sono quelle a tre ruote che salgono, tipo quelle famose per i gradini.
2: Esatto, bravo.
1: No? Sì. E vabbè, non sono simpatiche da vedere, però sono funzionali. Io direi che a questo punto è il momento di mandare uno stacco musicale, perché dopo torneremo a parlare con Saranno Point, in questo caso con Mario, perché parleremo dell'entrata dei nuovi soci e come vengono collocati. A dopo.

0: E ritorniamo in diretta agli studi Sharonno di Radio Orizzonti Blu, ospiti graditi come avevo già preannunciato all'inizio della trasmissione, Sharonno on Point, con la persona di Mario Busnelli, poi Giuliano e Giovanni, che ringrazio di essere con noi. In fuori onda, come si suol dire, in gergo radiofonico e anche televisivo, parlavamo un po' della gestione economica di un'associazione tipo la Sharonno Point, e ci sono dei numeri che adesso Mario ci ritornerà a raccontare che sono veramente spaventosi, no? Cioè quanto, cioè io parlo da commerciale, quanto fattura, che non è un fatturato perché è un costo, no? Per cui quanto vi fatturano, meglio ancora, no? All'anno, perché Sharonno Point esista.
1: Allora, se parliamo esclusivamente, senza togliere gli affitti che paghiamo, che le auto, perché i costi sono le auto, le assicurazioni e la gestione dei motori, no? Spendiamo intorno 70-75 mila euro all'anno, perché ti facevo l'esempio fuori onda, che se una macchina mi va 4 volte a busto, no? Che sono 60
0: al
1: giorno, no? Che sono 60 km. Se la faccio 4 volte andate e ritorno, 6 per 4, 24.
0: 240 km.
1: Sono 240 km. 240 km li bruci. Se sono le tre macchine che vanno, devi farlo per tre. Hai capito? Perciò al mese c'hai lì da spendere. E come? No? Certo. Anche perché chiaramente subiamo adesso i rincari della benzina, ma adesso non stiamo qua a raccontarci la benzina costa, va bene, però la benzina serve, ed è logico che noi dobbiamo sempre fare di più iniziative per raccogliere questo denaro per poter dare questo servizio, no? Cosa possiamo dire se non fare sempre l'appello? Adesso sono in radio, c'è qui anche Giuliano, c'è Giovanni che è appena entrato, e dire state vicino a noi, ma non vuol dire prendere un'esclusiva, vuol dire se potete una piccola parte, pensatela anche per Sharonno Point. Sharonno Point è veramente un aiuto costante a chi ha una neoplasia, no? E ha bisogno di essere accompagnato. Se adesso, per esempio, fra due giorni accompagniamo una signora di Origgio, no? Che ha 27 radioterapie, no? Pertanto dobbiamo andare a prenderla tutti i giorni per 27 giorni, a mattina la si prende, la si porta e la si riporta. Ecco che nasce il costo. Questo non è per metterla giù dura, ma è per far capire perché chiediamo un aiuto.
0: Certo.
1: Perché noi questa signora non l'abbandoniamo, gli spieghiamo anche tutti gli effetti collaterali quando è in macchina, la prepariamo a una radioterapia, che sia una mammella, che sia l'intestino, che sia in qualsiasi parte del corpo, gli spieghiamo che cosa gli può succedere e lì la carichiamo, no? Di informazioni utili, importanti per proseguire, no? La cura, che sicuramente gli effetti collaterali ci sono e tante volte disturbano un po'. Ecco che però il dialogo nel viaggio che c'è, o comunque nel momento in cui andiamo in casa e ci chiama, ecco che noi siamo pronti anche a rispondere alla problematica che si ritrova. E qui,
0: e
1: così,
0: penso che sia la cosa più difficile, perché guidare un mezzo, vabbè, lo guidiamo, certo, tutti, no? Ma sì, saper poi dialogare, sì, con un malato di una patologia importante e spiegargli guarda che ti succederà questo, per cui non preoccuparti,
1: esatto.
0: Vuol dire,
1: ma è importantissimo,
0: a questo punto, dargli quella pillolina di calmante, di tranquillità che gli dà sollievo, perché è inutile.
1: Allora,
0: altra parola,
1: se ti faccio un esempio di vita, no? Generalmente, no, quando magari fanno la radioterapia, la pelle chiaramente si brucia, ok? Nascono delle macchie, e lì ci sono delle creme importanti che aiutano ad alleviare la patologia. Allora, che cosa succede? Che se noi gli spieghiamo, guarda che dopo ti diamo noi la crema, in ospedale ti danno questa crema, la metti su tutti i giorni, poi la sera prima di andare a letto, mi raccomando, tu gli spieghi questo, nasce il problema, te lo dicono sorridendo. Ah, sai che mi è venuta quella roba che dicevi? Sai che adesso mi... ah,
0: però con la crema
1: con sollievo, sento un sollievo, sento... Ecco, ecco perché l'ospedale di Saronno non vuole che noi, diciamo, siamo autisti. Perché non lo siamo. Noi siamo accompagnatori sanitari oncologici. Facciamo i corsi, facciamo tutto ciò che serve e che ci insegnano i medici del reparto, perché i medici ce li insegnano. Certo. Cammin facendo, stando insieme, ti dicono, vedi, succede questo, fai così. E allora diventiamo informati, siamo informati, no? Di tutto quello che concerne una terapia oncologica.
0: E questa è una cosa importante ed è questo per cui loro si battono nella richiesta economica, chiamiamola economica, ma certo, non è solamente una richiesta d'aiuto, perché loro devono aiutare gli altri, non si devono aiutare. Sanno Point non ha bisogno dei soldi per andare a mangiare la pizza, ha bisogno di soldi perché deve aiutare le persone che hanno bisogno.
1: Guarda, Gigi, tu sei sempre stato diciamo un nostro grande sponsor, no? Così come lo fai con le altre associazioni, ci mancherebbe altro, ma in questo caso parliamo di Saronno Point, no? Tu sai benissimo, perché ci conosci proprio dalla genesi della nostra associazione, quanto sia importante per noi, no? Dare questo aiuto con il cuore, perché noi abbiamo come simbolo il cuore, no? Ma se facciamo questo con il cuore, sai quanto siamo ricchi noi? Io con Giuliano, che siamo insieme da una vita, ci conosciamo da quando eravamo piccoli, quando ci parliamo tra me e lui, no? Ci interfacciamo sul problema del paziente, no? Anche noi soffriamo di questa cosa, no? Perché comunque insomma,
0: allora, vivete di persona,
1: capito, no? Allora facciamo un po' di traino autogeno tra di noi, no? Ma proprio perché è la forza, no? Del bene. Perché quando noi andiamo anche a trovare la persona che ci saluta, e Giuliano, pregherei poi puoi dirlo anche tu.
2: Un piccolo aneddoto, anche adesso che eravamo a casa, eravamo fermi per la sicurezza, perché dovevamo fermarci anche noi, no? E ci hanno chiamato alcuni pazienti, ma loro a dire, come stai? Stai bene? Sono contento che ti riposi. Pensa a te. Loro che non stanno bene mi dicevano, ma sono contento che ti riposi. E ti commuove, io mi commuovo già a parlare, pensa a te. Non te l'aspetti,
0: ma questa è la forza,
2: e non vedi l'ora di tornare e vederli.
1: Se tu pensi,
0: voi create questo cordone umbilicale con loro, certo, che è qualcosa di non puoi tagliare,
1: no, anzi, poi
0: anche quando partono se ne vanno per altri,
2: questo è un'altra
0: discorso
2: storia,
0: che magari toccheremo in un altro.
1: Ma ieri mattina noi abbiamo fatto un intervento, io e Giuliano, che poi tra parentesi è anche un caro amico, un amico che ha aiutato tanto Saronno Point, no? E siamo andati per confortare la figlia, no? E per dare quel giusto supporto che serviva ieri, e abbiamo fatto quello che, chiaramente adesso in radio non lo diciamo, però abbiamo fatto quello che dovevamo fare,
2: è servito a
1: benché
2: lui,
1: noi eravamo fuori dal servizio, però c'è stato questo appello.
0: Mario, ascolta, io avrei ancora due domande da farti, però il tempo veramente vedo che sta scemando in una maniera incredibile. Allora, avremmo voglia di sentire per i nuovi soci, ma magari possiamo parlare la prossima volta.
1: Sarò veloce. I nuovi soci,
0: bianca,
1: ecco, allora, i nuovi soci vuol dire che in ospedale di Saronno, adesso Saronno Point ha in gestione il terzo piano dove si fanno tutte le visite al padiglione verde, poi abbiamo il terzo e il quarto piano della medicina, dove noi facciamo il trasporto, questo è proprio trasporto, no? Del paziente che magari non ha le possibilità economiche di chiamare l'ambulanza o che per i soldi, allora subentriamo noi, sì, no? E poi altra cosa che facciamo chiaramente con grande spirito di partecipazione è essere lì in ospedale tutti i giorni dalle 8 più o meno fino alle 12:30, se c'è un servizio d'urgenza che ha bisogno l'ospedale, Saronno Point è lì con due soci fissi che si chiama Care Car, no? Macchina di cura.
0: Notte Bianca, velocemente, perché
1: Notte Bianca, noi vi aspettiamo.
0: Dove vedere se
1: vi aspettiamo alla Notte Bianca, saremo
0: 12 settembre,
1: vi aspettiamo lì in via San Giuseppe, dove noi abbiamo il nostro negozio. Saremo fuori con la nostra bancarella, sarà una bancarella dove c'è tanta roba, non soltanto i libri, insomma, le donne stanno inventando. Ecco, quello che noi chiediamo è: venite a trovarci alla Notte Bianca, venite ad aiutarci, perché veramente abbiamo bisogno di un conforto economico per poter iniziare, perché per noi è un nuovo anno, il settembre per noi inizia un anno nuovo, no? E dobbiamo iniziare un nuovo anno dove le iniziative verso il paziente oncologico deve aumentare in qualità e chiaramente nell'aspetto umano ancora più forte.
0: Grazie ancora Mario Busnelli, grazie Giuliano, grazie Giovanni, ma grazie soprattutto a Saranno Poi.
2: Grazie a te.
0: L'appuntamento con voi fra 15 giorni qui, lo sapete tranquillamente, per cui parleremo dell'aspetto dei nuovi soci e di tutte queste iniziative. Sarà dopo il 12, per cui magari racconteremo un po' come è andata la Notte Bianca. Ok?
1: Perfetto. Grazie ancora.
2: Grazie a te.

0: News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe, tra ieri sera e stanotte con almeno 4 morti. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, attacca l'Italia. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino, Mikhailo Feodorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto. E torna a salire la tensione anche in Medio Oriente, tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo mesi difficili, si è dimesso il segretario dell'esercito americano Driscoll. L'Italia proroga la sospensione del trattato di Schengen sulla libera circolazione con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, afferma il ministro dell'Interno Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito Nepal, superata la cifra di 1.000 vittime. Non si hanno ancora notizie di 4.462 persone. Ora a preoccupare i soccorritori sono le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Paura a Times Square a New York, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra. La donna ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha sparato uccidendola, esclusa l'ipotesi di terrorismo. Pare soffrisse di disturbi mentali. Oggi è la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Nel pomeriggio Papa Leone celebrerà una messa nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, presso il giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si.
2: Con questa celebrazione prende il via il tempo del creato, il cammino ecumenico di preghiera e di impegno per la cura della casa comune, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, ad 800 anni dalla morte. Si tratta di un tempo nel quale la Chiesa, insieme alle altre comunità cristiane, è invitata a rinnovare il proprio impegno per la creazione attraverso la preghiera, la conversione e i gesti concreti di cura. In questa direzione va l'appello del patriarca ecumenico Bartolomeo I, in cui parla di geocidio del quale è colpevole l'uomo Dio che ignora ogni misura e limite. Da Roma, Rita Salerno.
1: Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,41%, a quota 85 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport e il calcio: nei posticipi della seconda giornata di Serie A, la Roma in trasferta batte per 4-0 il Lecce, l'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i 16esimi di Coppa Italia, giocano Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
1: E ritorniamo nella seconda parte di Orizzonti Magazine di questo primo settembre 2026, il ritorno in diretta. E io avrei pensato, adesso a parte darvi notizie sul programma della radio per la giornata odierna, di raccontarvi un po' cos'è la radio oggi e dove sentirla e cosa fare. Allora, abbiamo ascoltato Saranno Point nella prima parte di Orizzonti Magazine e adesso parleremo un po' appunto delle novità della radio, dove sentirci, dove non sentirci e tutto questo con un po' di musica. Dopodiché fra una decina di minuti circa andrà in onda Il Territorio Parla con l'intervista a Andrea Chiodi, che è il direttore artistico del teatro Giuditta Pasta di Saranno, appunto per raccontarci qual è il palinsesto della l'annualità, perché comunque da noi parte sempre da settembre a giugno e altrettanto fa anche il teatro Giuditta Pasta. Alle 10.30 Pinuccia e Sergio invece ci racconteranno le storie di cucina, per cui nessuna difficoltà, non sapete cosa cucinare, ascoltate la radio e loro vi daranno l'indicazione giusta. Alle 11.05, sempre per parlare di nutrizione e di alimentazione, la dottoressa Silvia Ambrogio ci sarà appunto la nostra trasmissione Nutrizione on Air. Alle 11.30 invece Gianni Branca e Antonella Colmenia, Scuola, Società, Cultura, avranno ospite Francesco Scarfitta. E vi ricordo che questa sera invece alle 20.30 non andrà in onda i programmi consueti della radio, perché manderemo in diretta il Consiglio Comunale del Comune di Saronno. Io inizierei a parlare un po' della radio, per ricordare appunto la radio. La radio cos'è? La radio è il nostro logo, il nostro motive live, è la radio più vicina a te. Dove la possiamo ascoltare? Prima di tutto chi siamo, no? Da oltre 35 anni, perché invecchiamo anche noi, da 35 anni con voi, che è un punto di riferimento insostituibile per Saronno, il suo hinterland e le province vicine. Tanto è vero che appunto adesso con la nuova tecnologia, col DAB, copriamo gran parte della Lombardia, per non dire quasi la totalità, arriviamo anche parte del Piemonte, e questo ci dà modo di farci apprezzare e dare appunto motivo a quelle aziende, quelle società che vogliono utilizzare la nostra radio come voce per un marketing azzeccato, di fare pubblicità con noi. Semplicissimo, telefonate in radio, verrete contattati e vi faremo delle offerte, offerte vantaggiose, perché comunque vorrei ricordare una cosa, che abbiamo un bacino di utenza notevole, perché 10.000 interazioni, no, il giornaliere, 10.800 utenti sul sito, per cui anche essere sul nostro sito è qualcosa di importante. E abbiamo più di 600.000 views sui social, no, perché noi usiamo Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, per cui cioè, è qualcosa che può dare risvolto e dare una garanzia ai nostri sponsor o futuri sponsor che vogliono affacciarsi al mondo pubblicitario radiofonico, per cui noi siamo veramente a vostra disposizione. Io manderei uno stacco musicale, dopo ritorniamo a parlare ancora di radio e sentiamo la canzone scelta dalla regia.

0: Bellissima la canzone scelta dalla regia, ci tiene un po' svegli perché comunque la radio è anche un mezzo di comunicazione e di intrattenimento. Che dire, ma dove ci ascoltate? Potete ascoltarci sull'FM 88 o sul DAB, che è appunto la nuova tecnologia della quale facciamo parte e copriamo quasi totalmente la Lombardia e parte del Piemonte, come vi dicevo, o anche nelle app di Apple o Android, nelle applicazioni della Smart TV, sui social Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, su YouTube, podcast Spotify, Apple Podcast e Amazon Music Audible. E che dire, è una radio infinita perché abbiamo piattaforme a disposizione per poterci per dare la possibilità a voi di raggiungerci e ascoltarci. Noi oltretutto abbiamo la possibilità sul nostro sito di avere questa realtà che ormai è straconosciuta e strausata, che sono i famosi podcast, dove poi voi potete, andando sul sito, riascoltare quelle trasmissioni che non avete avuto purtroppo la possibilità, magari per ragioni lavorative o per impegni diversi, di poter ascoltare in diretta, ma le trovate tutte sul nostro sito ed è visitatissimo il nostro sito. Io vorrei raccontarvi, anche prima di dare spazio poi al Territorio Parla, no, dei nostri eventi che solitamente ci accompagnano dovunque l'arco dell'anno. Sono eventi che abbiamo fatto ormai, che facciamo da anni, no? Il famoso Saranno Famosi, che è un musical contest saronnese, un gran successo di pubblico, realizzato in collaborazione con gli oratori di Saronno, che ha portato alla produzione di 3 brani inediti dei vincitori. Cosa succede? Che chi vince avrà la possibilità di incidere un disco che verrà pubblicizzato da una casa discografica. Il contest Vetrine di Natale, ormai sono anni che lo proponiamo con la collaborazione della Confcommercio, ed è un'iniziativa che ha portato più di 1300 persone a votare le vetrine più belle della città, e anche quest'anno logicamente loro proporremo. Associazione in piazza, Radio Orizzonte è sempre stata presente con l'amministrazione del comune di Saronno, qualsiasi amministrazione sia, no? Per promuovere e essere partner attivo appunto della questa bellissima associazione in piazza. Musical e tant'altri, musical portati in scena al Teatro Giuditta Pasta e tanti altri progetti in continuo sviluppo, perché comunque noi non ci fermiamo, e invece a questo punto io mi devo fermare perché a breve darò spazio al Territorio Parla, perché avremo appunto la possibilità di ascoltare da Andrea Chiodi, direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta, il programma, per cui il palinsesto del teatro per la stagione 26-27. Grazie di essere stati con noi, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti Blu. Ciao e a presto.
1: Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora.
2: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
2: E buon pomeriggio anche a Andrea Chiodi, che è il direttore del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori, grazie.
2: Allora, noi parliamo oggi della nuova stagione teatrale intitolata Radici. Che cosa vuol dire Radici, Chiodi?
3: Radici vuol dire tante cose, vuol dire da dove veniamo, dove andiamo crescendo. Parlare della nostra storia, parlare delle famiglie, insomma tanti spunti per una stagione che affronta proprio questi temi, affronta i temi legati a delle grandi storie di famiglie più contemporanee e invece molto più antiche, penso a Suppici, penso a Riccardo III, penso ad altri titoli legati più ai grandi classici, e invece poi delle radici più contemporanee, delle storie di famiglie, penso al nuovo lavoro che farà Ambra Angiolini intorno al rapporto tra una madre e una figlia, la principessa di Lenan, insomma tanti modi di guardare a da dove veniamo e dove stiamo andando, ecco, in qualche modo.
2: E anche quindi, quello che siamo, esatto, una fotografia dell'oggi,
3: anche storica. Perché parleremo di una pagina tristissima della storia italiana, dell'attentato, cioè dell'uccisione di Pinelli, quindi di Piazza Fontana, parleremo della Sarfatti e di Matteotti, quindi una storia nostra passata ma che ci appartiene. Insomma, le radici hanno tanti rami.
2: Tanti come... rami, è vero. Poi, tra l'altro, voi non fate solo prosa.
3: Noi facciamo anche tutta una parte, perché è il teatro della città, quindi giustamente abbiamo tutta una programmazione per bambini, per ragazzi, per famiglie, dei progetti più molto importanti di residenza con artisti della nuova generazione, e poi l'intrattenimento, certamente i grandi comici che passeranno, penso ad Ale France, penso a Katia Follesa, anche loro curiosamente portano in scena degli spettacoli però che parlano delle loro origini e della loro storia, quindi si inseriscono perfettamente in questa linea, in questo racconto.
2: Ecco, ma forse oggi direttore c'è anche un po' questo bisogno, visto che è cresciuta l'alienazione, non quella di Charlot ma quella dell'isolamento, no? dei social, delle comunicazioni che sono sempre più difficili, delle persone sole che sono sempre di più. Stamattina sentivo con un po' di sconcerto alla radio, perché io la faccio ma mi piace anche tanto ascoltarla, che si è diffuso questo movimento che da soli è bello andare al ristorante, da soli è bello andare in vacanza, ma voglio dire, non perché non sia bello, però è una spia di qualcosa.
3: Sì, questa notizia che sento in questo momento è abbastanza, insomma, curiosa e anche un po' triste. Credo che sì, sia infatti, secondo me, indagare come le comunità hanno costruito il nostro presente e come attraverso delle comunità si sono costruite tante cose, forse può essere una spinta a ripensare un po' a questa ultima sciagurata notizia che...
2: No, non è sciagurata, nel senso, no, però, ci sono viaggiatori, viaggi, certo, famosi fatti in solitaria, ci mancherebbe. È il fatto che ci sia, non so, sempre sui social, una sorta di, come quelli che incitano a mangiare una cosa piuttosto che un'altra, cioè che denoti però il fatto che uno è solo e quindi da solo si arrangia a fare un sacco di cose, che va benissimo, sì. non dico.
3: Però credo che un conto, infatti è bellissima l'idea di dire mi prendo un momento di solitudine, ma un momento di solitudine parte, credo, anche da una vita che è anche condivisa, no? Allora diventa una solitudine costruttiva. Invece se uno, ahimè, va da solo perché non ha nessuno che va con lui, allora è molto, può essere forse più triste, no? Però diciamo che almeno il teatro è un rito collettivo e quello è molto difficile farlo da soli. E quindi è un'occasione di essere tutti insieme, quindi forse rindagare su queste cose tutti insieme penso che faccia bene, ecco.
2: Fa benissimo. Uno solo se è costretto e non potendo andare a Siracusa tutti gli anni, certo. Ieri sera, no, l'altra sera non mi ricordo, ho visto l'Edipo Re di Carsen, è una bellezza, però certo in TV
3: è un'altra cosa,
2: lo so, però così almeno l'ho visto.
3: Però anche quello è un rito, cioè, fa parte di un rito collettivo, anche guardandolo in televisione.
2: Beh, una cosa di una, insomma, una di quelle delle opere veramente, come possiamo dire, incisive, ecco. Massimo, non ti ho coinvolto per niente, adesso lo faccio.
4: Faccio solo una domanda al direttore Chiodi, allora, proprio da direttore artistico, qual è il punto di forza di una stagione di questo tipo e di un teatro come quello di Saronno, che è un teatro di provincia ma che ha una sua specificità sul territorio, insomma?
3: È proprio questa la forza, cercare di avere una specificità, cioè non essere un contenitore generalista, ma essere un contenitore con un pensiero, un percorso, un rapporto con la città, quindi costruendo laboratori per i giovani, incontri per il pubblico, incontri per le famiglie, per i più piccoli, attività di laboratorio. Cioè io credo molto nell'idea di un teatro pubblico per la città, cioè un teatro che si metta a servizio. Il punto di forza, spero, è quello che stiamo cercando di costruire, cioè un teatro che appunto non è solo di intrattenimento, ma è anche la possibilità di creare appunto una comunità.
2: Una comunità, certo, di incontro. Noi dobbiamo chiudere, però, due parole sul concorso lirico. Tra l'altro, Massimo, ce ne siamo già occupati, perché si fa ogni anno, giusto?
3: Giusto, velocissimo. Sì, vai Massimo.
2: Prego, direttore.
4: Ne abbiamo parlato quando proprio si è, poco prima che si tenesse il concorso, sì, diciamo, sì, nelle settimane passate.
3: No, un concorso sì. Bellissimo, un concorso internazionale. Quest'anno sono arrivati più di 250 candidati da tutto il mondo, quindi per una settimana Saronno si riempie di giovani cantanti e che vengono visti e ascoltati da una giuria di sovrintendenti, direttori artistici dei teatri dell'opera, e quindi è un'occasione molto bella che vogliamo far crescere. Vorremmo arrivare a trasformare il concorso lirico in un festival dedicato a Giuditta Pasta. Se così sarà, ve lo racconteremo l'anno prossimo.
2: Certamente, certamente. Allora, grazie Andrea Chiodi per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, grazie ai nostri ascoltatori.
2: Massimo, grazie.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Il territorio parla.

0: Storie di cucina.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno carissimi, siamo ritornati in diretta così per, dopo le nostre vacanze del mese, nostre ma anche vostre,
2: anche
1: perché
2: vostre.
1: Sicuramente anche voi siete stati un po' in vacanza, e però come avete visto la radio non vi ha lasciato soli, perché comunque durante l'anno si preparano le trasmissioni appunto per questi mesi di...
2: Esatto.
1: Di riposo.
2: E si stava parlando appunto delle vacanze, non vacanze che non trovi un posto.
1: Un posto. Adesso magari qualche cosa trovi.
2: Sì, ma adesso si trovi qualcosina. E comunque anche i prezzi così, non è che anche a settembre. Prima. Sì, qualcosa.
1: Mese morto.
2: No, qualcosina.
1: Bassa stagione.
2: Qualcosina fanno, però. Se facciamo un rapporto al mese di settembre paghi come al mese di agosto l'anno scorso.
1: Sì, anche perché
2: se fai un rapporto,
1: specialmente vabbè, in montagna eccetera, le funivie,
2: non capisco,
1: non è che diminuiscono di prezzo,
2: Capisco tutta questa crisi che continuano a menarla con questa crisi e non ce la fanno. Provate ad andare nei rifugi, non c'è neanche un posto per poter mangiare.
1: Quello sì, fanno i doppi turni, nei rifugi fanno i doppi turni.
2: Se tu mangi solamente un primo sono 20 euro, 25 euro. Vai a mangiare una pizza? Sono 25 euro.
1: La pizza anche qui da noi.
2: Poi uno un po' così appena preso, 50 euro.
1: Si pensa alle famiglie, no? Se hanno i bambini che vanno a mangiare.
2: Però dicono che c'è tutta la crisi e questo qui e quell'altro.
1: E
2: sì.
1: I ristoranti sono pieni.
2: I ristoranti sono pieni.
1: La gente
2: non lo so.
1: Con tutto questo che sta succedendo.
2: Comunque sì, anche la smettilo di dire che c'è la crisi.
1: Va bene, comunque non. Va bene così. Intanto continuiamo a dire le stesse cose.
2: Sì, tanto lo stesso. Tu fai una cosa, l'altro dice in un modo.
1: Se sentiamo le registrazioni dell'anno scorso, forse sentiamo queste cose che abbiamo detto già l'anno scorso e ce le ripetiamo.
2: Cominciamo, è sempre così.
1: Va bene, dai, Sergio.
2: Dai.
1: Allora, cominciamo un attimino a riprenderci dalla nostra estate. Cosa ci proponi oggi? Qualcosa di... Allora, fa ancora molto caldo, devo dire.
2: Allora, guarda, la pasta buona che ogni tanto la diamo, l'ho già data, però cosa vuoi, dopo 20 anni puoi sempre ridarla, che è sempre buona, che questa pasta qua, che è una pasta... diciamo estiva, si può chiamare estiva, però è sempre buona, perché
1: ma dimmi che cos'è, però continua a tergiversare.
2: È una pasta, sono delle farfalle. La cosa buona è la farfalle, ma l'ho già detta, e quindi statene un po', perché dopo lei comincia a dirmi che non l'hai già detta.
1: No, ho capito, però e continua.
2: Vabbè,
1: a dire,
2: comunque sono delle farfalle.
1: Una pasta buona.
2: Esatto, lo si prende olio extravergine di oliva, le farfalle le abbiamo dette, una zucchina, dipende dalle persone, se facciamo quattro persone una zucchina non tanto grande, una zucchina, il peperone, la melanzana, pomodori pachino, e poi cosa ci vuole ancora? No, basta, abbiamo detto quello, e magari un trecino di cipolla, ma appena la cipolla. Si fa rosolare, facciamo così, cominciamo a tagliare tutte le verdure e le tagliamo tutte a pezzettini, per bene. La prima cosa da mettere dentro sono le melanzane e i peperoni. Si fa soffriggere prima un po' di cipolla in olio extravergine di oliva, gli si mette le melanzane e i peperoni, si lascia rosolare per un 3 o 4 minuti in modo che cominciano a prendere bene la cottura, perché poi si mettono le zucchine va messe per ultimo, perché altrimenti si spappolano sempre, fatti a dadini. E poi ci si mette, prima delle zucchine si mettono i pomodori pachini tagliati a pezzetti, un po' di pepe, magari un pezzettino di dado per dargli un po' di sapore. Non c'è bisogno di pomodoro perché il pochino già colora lui. Dopodiché ci si mette le zucchine, si va avanti alla cottura, una volta cotte si tengono da parte, si fanno bollire in acqua, in abbondante acqua, le farfalle, perché l'unica pasta un po' buona per fare con queste sono proprio le farfalle o le mezze penne, anche le mezze penne.
1: Ma sai che ho notato che quest'estate...
2: E poi una volta che sono cotte, che sono bene al dente le farfalle, si mettono nella pentola dove tu hai fatto questo sughetto qua. Fai saltare un attimino, casomai se è un po' troppo asciutto tenete un po' di acqua di cottura delle farfalle che aggiungete un po' per farle rimanere un po'
1: morbide. Mantecate.
2: Esatto. Non ci va il parmigiano perché con le verdure... è meglio non metterlo, se no se uno lo vuole che lo metta, no, per esempio mio nipote lo mette anche nel caffè latte, per esempio.
1: Ma no, stavo dicendo
2: che è veramente buona.
1: Stavo dicendo che ho notato che mentre prima ero un po' scettica a usare la pasta a farfalle perché
2: all'interno
1: restava cruda. Invece se indovini la giusta cottura,
2: sono buonissime.
1: Guarda, è veramente buona. Tant'è vero che le ho riprese perché avevo fatto una pasta fredda quest'estate, no?
2: Sì, perché la pasta fredda
1: si prestano le farfalle.
2: Si presta per le farfalle.
1: Perché l'avevo preparata con, anche lì molto semplice, mozzarella tagliata a cubetti, pomodorini, pomodorini, non so se avevo messo anche il tonno, forse una scatoletta di tonno
2: ci va.
1: Buonissima.
2: Ci va. Lo sai la casa delle farfalle dov'è? Se vuoi andarla a vedere, sono bellissime. Vicino al santuario della Madonna, quello vicino a Bergamo, come si chiama?
1: Della Corona?
2: No.
1: Cioè, vicino a Bergamo?
2: Sì.
1: Madonna, vabbè, ce n'è tante di santuario.
2: No, cioè, santuario, dai, è famoso quello.
1: È famoso.
2: Santuario. Che si va sempre lì, dai.
1: Caravaggio.
2: I pellegrinaggi.
1: A Caravaggio.
2: Caravaggio.
1: Ah, ecco.
2: Vicino Caravaggio.
1: E lì ci sono.
2: C'è una.
1: Proprio lì a dove vicino
2: proprio dove
1: santuario.
2: C'è il santuario, vicino al santuario, c'è proprio la casa delle farfalle. Tu entri e ci sono tutte queste farfalle.
1: C'è una specie di serra.
2: Una serra, sì.
1: Io l'ho vista questa cosa in una. In Svizzera. Qualche anno fa a Mainau, l'isola di Mainau, che è una cosa splendida da andare a visitare veramente, specialmente in primavera quando ci sono i fiori, le azalee, che poi hanno delle costruzioni fatte con le forme, non so, di gigantesche di coccinelle piuttosto che di uccellini, capito, eccetera. Sì. E lì c'è questa serra grandissima dove ci sono, è una serra tropicale perché ci sono tutte le
2: farfalle.
1: Perché non ci vengono i nomi, Sergio? Forse siamo invecchiati. Non le azalee, come si chiamano? Le orchidee. Ci sono tutte le orchidee di tutti i tipi che scendono giù, ed è molto umido perché ci deve essere l'umidità, l'acqua che scende, e ci sono in giro queste grandi con le farfalle. Ci sono in giro dei piattini con la fetta di arancia, di roba dolce, no?
2: Sì.
1: Così le farfalle
2: e
1: si vanno
2: lì.
1: Ma vengono lì anche sulle mani, ma sono belle perché sono farfalle. Farfalle giganti, e poi c'è tutta la spiegazione dall'uovo, dall'inizio fino a quando
2: bruco.
1: Si trasforma, perché prima è una specie di bruco, esatto, e poi dopo
2: e poi
1: si
2: diventa
1: trasforma.
2: Farfalla.
1: E sono molto belle queste serre, ma ce ne sono anche altre, perché mi ricordo che tanti anni fa in un'isola in Grecia eravamo andati e questo era all'aperto, invece era proprio un giardino delle farfalle all'aperto, probabilmente c'erano dei fiori che attiravano
2: le farfalle
1: e poi è bella perché quando batti le mani le farfalle volano tutte
2: via.
1: Insieme, no? Bello, bellissima.
2: Sì, e lì, guarda, lì è veramente, veramente bello.
1: Non lo sapevo.
2: E poi c'è un, ecco, una bella un agriturismo sempre lì,
1: sì,
2: vicino,
1: sì,
2: da poter
1: andare. Dove si mangia, ecco, va bene.
2: Ecco. Adesso invece vi do un buon dentice al burro con l'acciuga.
1: Dentice.
2: Il dentice, perché il dentice non quello.
1: Non quello tuo, no, perché è duro, sarebbe duro il tuo dente, va bene.
2: Dimmi. Allora, si prende un bel dentice di circa un bel chilo, perché per 3-4 persone vanno bene. Qua però ci vuole un po' di burro. Chi non vuole il burro, va bene, li mette dentro l'olio extravergine d'oliva. Ci vuole un po' il burro. Poi 50 grammi di pasta d'acciughe, un tubetto, si prendono i tubetti, la farina. A chi piace può mettere anche la salsa Worcester, il prezzemolo tritato, vino bianco secco e un po' di sale, ci vuole poco. Quindi si va a squamare, o se no lo fate squamare dal pescivendolo, e si lava il dentice, si elimina la testa e la coda, non bisogna togliere la spina centrale, si taglia a fette di 2 cm di spessore, si vanno a infarinare, si fa sciogliere un po' di burro con una padella, quando sarà ben caldo si fa dorare le fette di dentici da ambo le parti fino a che saranno cotte. Andate a salarle leggermente, si dispone il pesce su un piatto di portata bello caldo, il prezzemolo tritato. Si unisce il fondo di cottura della padella, si mette un po' di burro e la salsa Worcester per chi le piace, si gira bene e si versa questo intingolo sul pesce. Esatto. E poi dopo viene amalgamato con la pasta di acciughe, viene amalgamato un occhio o due di burro, secondo la grandezza della cosa, si va a amalgamare bene, esatto, che si aggiunge a questo impasto poco alla volta poche gocce di vino bianco, in modo da ottenere un buon composto spumoso e bello morbido, che andate a servire insieme al pesce. Si può servire questo con delle patate normalmente bollite, con magari con su un po' di erba cipollina o anche senza. Le patate si fanno bollire con la buccia e poi dopo si va a spellare e sono veramente, veramente buone.
1: Sai che al ristorante adesso ti servono le patate con la buccia?
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, si pulisce la buccia. E si servono con la buccia, sì, anche, sì, sì, anche quelle fritte.
1: Sì, ho notato, ci sono in alcuni supermercati, vendono il sacchetto delle patatine, diciamo, sì, ma sono buonissime, però
2: sì, quelle rotonde piccoline che prima non chi do da mangiare al Porcello.
1: No, ma non intere, proprio fettine fine,
2: sì,
1: fine come la
2: ho
1: patatina.
2: Capito. Esatto. Ma invece sì, con sulla buccia.
1: Sì.
2: Invece adesso invece vendono le patatine, quelle patatine piccoline così.
1: Sì, la patatina, novella, chiamiamola novellina.
2: Patata patatina, nananina, quella lì. La patata quella lì. No. Noi prima mia suocera teneva da par per fare l'impasto per i conili. Da mangiare i conigli e i gaini, quella lì.
1: Con le patate lì, e adesso ce le danno noi, vedi?
2: Adesso invece sono diventate.
1: Vabbè, ma mica te le dai con l'impasto, te le fanno fritte, te le mettono lì bene e tu le mangi.
2: Sì, te le mettono lì bene.
1: Matteo, abbiamo Matteo alla regia, chiediamo di metterci.
2: Adesso hanno aumentate le patate.
1: Va bene, tutto è aumentato, Sergio. Una bella canzone, dai.

0: Bene, eccoci Bene. Qua di ritorno. Sergio, allora, che cosa hai preparato di buono?
1: Ma guarda, dimmi. Visto che ancora fa ancora caldo.
0: Appunto, sai, non si sa ancora cosa
1: perché,
0: fare.
1: Esatto.
0: Mozzarella e pomodori.
1: Sì, prosciutto, la mozzarella e pomodori, vabbè, quello è il classico.
0: Prosciutto e melone.
1: Anzi, prosciutto e melone. Il melone è ancora buono adesso.
0: Cosa?
1: I meloni sono ancora buoni.
0: Mica sempre, Anche le angurie. Ho preso l'anguria.
1: Beh, ma l'anguria... Allora, anguria prendi, scusa?
0: L'anguria normale.
1: No.
0: Quella ovale.
1: No.
0: Perché mi piace di più? Perché c'è... Ecco, solo che è buona perché è fresca, quando fa caldo la mangi volentieri, però sinceramente l'ultima che ho preso era proprio insignificante, mentre ho preso anche quella rotonda, diciamo, ho preso quelle mini, ho preso quelle senza semi, le ho prese tutte, perché quest'anno ho fatto incetta di angurie, ma sinceramente...
1: Comunque la più buona è la perla nera.
0: Vabbè, ho preso anche quella, vabbè.
1: La perla nera è la più buona.
0: Allora,
1: almeno io tutte le volte
0: ho preso anche quella, ma niente di eccezionale.
1: Dipende da come l'hai presa.
0: Mi viene in mente, mi ricorda quando si andava, che eravamo dei ragazzi, ragazze, e si andava al mare, a Gatteo, a mare. E si andava, c'erano le bancarelle delle
1: angurie, una volta.
0: E abbiamo visto per la prima volta, abbiamo visto le angurie americane, quelle grosse, ovali.
1: Quelle grosse, sì.
0: Perché prima noi forse eravamo abituati a vedere l'anguria.
1: Sì, normale.
0: A parte che magari non la vedevamo neanche. Però lì si mangiava questa anguria americana, quelle fettone, no?
1: Però
0: fino a un po' di anni fa c'era qualche bancarella, ma qualche anno fa. Poi dopo non si è più potuto per l'igiene, per questo, per quello. Ma, e quindi
1: nessuno è mai stato male.
0: Però erano buone. Sapevano un po' di anguria. Adesso
1: no, ma comunque
0: sanno
1: sono
0: poco.
1: Buone,
0: va bene, comunque.
1: Buone. Poi il melone devi prendere non quello retato, ma devi prendere quello mantovano, quello liscio.
0: Quello liscio, sì, quello lì è
1: bianco,
0: buono.
1: Sì, quello lì è sempre buono.
0: È caro,
1: un po' più caro dell'altro, per forza.
0: Però è buono.
1: Però
0: sì.
1: Quello
0: sa di melone, esatto.
1: Però
0: perché a volte
1: melone.
0: Quando compri la frutta, Sergio, non so.
1: Ma no, non sa di niente.
0: Esatto. La pesca sa di come l'albicocca. L'albicocca come la prugna. La prugna come questa. Forse l'unica roba che trovi un po' è l'uva. L'uva a volte la trovi un po' bonina.
1: Dipende.
0: Però non sai da dove arriva,
1: No.
0: Ecco. Perché adesso, vabbè, l'uva è nostra, dovrebbe essere.
1: È nostra.
0: Dovrebbe essere.
1: Tante volte guardi le cose dalla Nuova Zelanda, da quell'altro, ma quindi, noi ce le abbiamo.
0: Quindi
1: anche noi.
0: Sono maturate, questa frutta è maturata sui camion, ecco.
1: Sì, no, è
0: va
1: così,
0: bene,
1: purtroppo.
0: Ascolta, ti do, aspetta, ho trovato degli spaghetti, visto freddi, quella roba lì, no? Un po' di roba...
1: Fai.
0: Una spaghetti con la bufala e l'origano, una cosa, l'origano sugli spaghetti non ho mai messo, quindi vabbè, un filo d'olio con lo spicchio d'aglio si fa scaldare in padella, poi si aggiungono i pomodori, quelli piccolini tagliati a metà o i datterini eccetera, si aggiungono 4 etti di pomodori per 4 persone e si lascia proprio a fuoco vivo, si lascia per un 3 minuti, si fanno cuocere. A questo punto, semplicissima, si vanno a cuocere gli spaghetti, si uniscono al sugo e poi a crudo si aggiungono un paio d'etti di mozzarella di bufala che abbiamo tagliato a cubetti e una bella spolverata di origano. È buona questa qui con l'origano, ma non so, non ho mai fatto con l'origano gli spaghetti. Poi la mozzarella di bufala con lo spaghetto caldo si scioglie un po', mentre invece un aglio, olio e peperoncino, che è la classica che facciamo di solito, no? Quando non hai premura dici cosa faccio? Faccio aglio, olio e peperoncino. Però a parte, vabbè, che si fanno scaldare i filetti di acciuga per dare un po' di sapore, l'ho proprio fatto l'altra sera, un filetti di acciuga con l'aglio, un po' d'olio. Poi soprattutto, a parte, tostare un po' di pangrattato con un filo d'olio per farlo bello, diventare bello dorato e croccante. A questo punto, quando scoliamo gli spaghetti, andiamo a condirli con l'olio e l'aglio e le acciughe che abbiamo fatto, si aggiunge anche una bella spolverata di questo pan grattato che abbiamo fatto scaldare, così resta bello, deve essere buonissimo veramente, eh? Quindi abbiamo dato queste spaghetti, avevo mangiato i pici in Toscana con le briciole ed erano buonissimi. Là. Quando li ho fatti a casa mia non erano così buoni.
1: No, come forse l'aria.
0: Come là, non lo so.
1: Comunque dimmi, sei andata in montagna, sì, e hai preso i funghi.
0: No, sì,
1: ma neanche per idea.
0: Ma non c'erano i funghi.
1: Allora ti do dei delle uova al funghetto.
0: Ciao, vediamo.
1: Una mezz'oretta se è tutto a posto, eh? Facciamo per quattro persone, ci vogliono 8 uova, 300 grammi di funghi porcini che hai raccolto,
0: sì,
1: in montagna.
0: Non c'erano i funghi quest'estate, scusa.
1: Poi 30 grammi di burro, un cucchiaio di oliva, olio extravergine di oliva, lo spicchio d'aglio, un cucchiaio colmo di prezzemolo fresco, tritato per bene, un po' di sale, un po' di pepe. Allora, si puliscono per bene i funghi, asportare ogni residuo di terra con un panno umido, ma non si lavano, si vanno affettati per bene, li stendete su un tovagliolo asciutto, preparate le uova sode, sgusciatele e tagliatele a metà per il lungo. Volevo dirti, lo sai quando tu prendi i funghi freschi dal bosco, tu li tagli,
0: sì,
1: no? Li tagli e poi li metti per farli essiccare, no? Per farli essiccare tu devi prendere il giornale,
0: sì,
1: il giornale
0: il quotidiano.
1: Metti sopra sul quotidiano i funghi,
0: sì,
1: e dove sai li... che ci sono, se ci sono dentro i vermi vengono fuori tutti.
0: Se ci sono i vermi nei funghi,
1: nei funghi vengono fuori tutti.
0: Perché?
1: L'odore del petrolio del giornale. Del giornale, ah, vengono, sì, fuori.
0: Ah, ecco. Perché sennò restano dentro.
1: Sennò rimangono dentro.
0: E mangiamo.
1: Ma li mangi, ma sono come i funghi.
0: Mamma mia.
1: Però se tu li metti, quando li tagli, li metti sopra un giornale,
0: sì,
1: ad essiccare, no? Sì, così, sì, anche, sì, anche se sono freschi.
0: Anche, va bene, anche se non vuoi farli essiccare, ma per fare uscire per, appunto
1: per, esatto, per uscire quelli li metti sopra un giornale e tu vedi che vengono fuori tutti.
0: Vabbè,
1: tutti, dai, proprio, mancano... anche quelli piccolini.
0: Vai avanti.
1: Allora, li stendete su un tovagliolo asciutto, preparate le uova sode, sgusciatele, le tagliate a metà per il lungo. In una padella si fa soffrire con un po' di burro, un po' di olio, lo spicchio d'aglio. Quando sarà ben rosolato, lo togliete i funghi, fateli saltare con poco fuoco vivace, e si va a unire il prezzemolo, sale e pepe. Lasciateli cuocere per una decina di minuti. E poi disponete sopra le mezze uova col tuorlo verso l'alto, si va a tritare, a finire un po' la cottura, e poi con il fondo di cottura si va a servire in tavolo. Quando questo piatto è un ottimo, guarda, ma veramente
0: non ho capito, però le mezze uova gli devo versare sopra i funghi.
1: Sopra i funghi.
0: Ah, ecco.
1: Sopra i funghi. Sì. Si possono servire benissimo con della polenta che hai fatto magari il giorno prima brostolita.
0: Sì.
1: Poi col tuo bel sughetto anche dei funghi li metti sopra alla polenta. Sì. Guarda.
0: Sopra le uova sode,
1: sì,
0: si mette questa roba.
1: Ecco. Sì. E poi dopo, guarda, veramente.
0: Buoni, sì, un po' particolare come piatto, va bene.
1: Sì.
0: Allora.
1: Però ma è veramente buono. A parte che i funghi freschi, trifolati, con la polenta,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: senza,
0: sì,
1: la polenta,
0: sì, sì, sì,
1: polenta.
0: Però come li mangi al ristorante, cioè fanno una bagnetta, sembra tutti amalgamati bene, invece
1: no,
0: a casa non mi vengono così bene. Non mi
1: perché?
0: Vengono. Perché non mi vengono così bene, cosa ti devo dirti? Ho provato a fare i funghi trifoli, forse perché mettiamo poco condimento.
1: Ma sicuramente metterai poco condimento prima.
0: Certo.
1: E poi i funghi vanno messi. Allora, noi usiamo, io uso l'olio extravergine d'oliva.
0: Certo, anch'io.
1: Però se tu guardi nei ristoranti usano l'olio extravergine d'oliva e anche un po' di burro, eh?
0: Di
1: burro.
0: Ah, ecco, per fare questa. Perché a volte ho provato a mangiare,
1: sì,
0: e sono amalgamati. Cioè,
1: sì, perché
0: sono...
1: c'è quella bella puccettina che lei è un po' collosa.
0: Ho capito.
1: Esatto, che è un po' collosa. Lì la mangi con.
0: Abbiamo imparato a togliere i vermetti dai funghi, quindi metteteli sul giornale. Abbiamo imparato che.
1: I funghi freschi. I funghi freschi tu li tagli a fette, li metti su questo giornale.
0: Escono
1: tutti, tu vedrai come escono.
0: E dobbiamo stare a curarli però, per buttarli via.
1: Sì, vai a stare cucciolo.
0: Va bene. Ok,
1: come spuntano
0: allora
1: le cose
0: anche per oggi abbiamo terminato la nostra mezz'oretta, ringraziamo Matteo alla regia,
1: esatto.
0: Salutiamo il Sergio,
1: salutiamo
0: Sergio
1: Matteo.
0: Saluterà la Pinuccia. E
1: ciao
0: allora,
1: Matteo.
0: Ci ritroviamo qui martedì prossimo, ciao a tutti.
1: Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chiledolfini. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni, immediata la reazione di Madrid che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane.
2: Porta chiusa con la Spagna per altre 2 settimane. L'Italia conferma ancora la sospensione dell'accordo di Schengen e la proroga almeno per altri 15 giorni. Previsti controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica, immediata la reazione di Madrid che risponde annunciando a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni per reciprocità, spiegano fonti diplomatiche. La misura era scattata il 1 agosto dopo la crisi dei migranti di Ceuta e oggi la decisione è stata rinnovata, ma confido possa essere l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
3: Perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a seguito.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe tra ieri sera e stanotte con almeno 4 morti. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, attacca l'Italia. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino, Fyodorov, a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola, degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto. Torna a salire la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo mesi difficili, si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll. Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito Nepal, superata la cifra di 1.000 vittime. Non si hanno notizie ancora di 4.462 persone. A preoccupare i soccorritori ora sono le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Prosegue in terreno negativo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,99% a quota 86 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Lionel Messi non giocherà più con la nazionale argentina, l'addio in una lettera nella quale il calciatore scrive: ho dato tutto ciò che avevo, ora spazio ai giovani. Il calcio italiano invece nei posticipi della seconda giornata della Serie A, la Roma ieri sera in trasferta ha battuto per 4-0 il Lecce, l'Atalanta ha vinto per 1-0 in casa contro il Bologna, oggi in campo i 16esimi di Coppa Italia, Parma Cremonese alle 18, Torino Monza alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Nutrizione On Air, la voce degli esperti.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Silvia Ambrogio a Nutrizione On Air, la voce degli esperti. Oggi siamo proprio al primo di settembre e c'è una sensazione che credo che molti di voi riconosceranno: questa fatica un po' strana dei primi giorni dopo le vacanze, in cui ricomincia tutto, la sveglia che suona e sembra suonare troppo presto, la fame che arriva anche negli orari sbagliati, la sera in cui invece non si andrebbe mai a dormire e la mattina in cui non ci si sveglia e ci si sente troppo stanchi per fare le attività più quotidiane, mentre in teoria dovremmo essere più che riposati dopo le vacanze. Allora, la domanda di oggi è proprio questa: perché il rientro è sempre così faticoso e soprattutto c'entra qualcosa quello che mangiamo e soprattutto quando lo mangiamo? Ecco, facciamo un passo indietro, perché la risposta parte da un meccanismo affascinante che abbiamo in realtà tutti dentro di noi. Il nostro corpo non funziona allo stesso modo a tutte le ore, ha un orologio interno, anzi, per essere più precisi, ha un direttore d'orchestra nel cervello e tanti piccoli orologi sparsi nei diversi organi, nel fegato, nell'intestino, nei muscoli. Ecco, tutti insieme regolano un ciclo di circa 24 ore, il cosiddetto ritmo circadiano: quando abbiamo sonno, quando abbiamo fame, quando siamo lucidi, come gestiamo gli zuccheri a un pasto. È quello che gli scienziati chiamano proprio ritmo circadiano. È per questo che vi ho utilizzato l'immagine del direttore d'orchestra, perché è un vero e proprio ritmo. Questo orologio però non va avanti da solo nel vuoto, ha bisogno di segnali esterni che lo tengano sempre sincronizzato con il mondo esterno. Il segnale più forte, lo dico subito perché sarà importante, è proprio la luce. Ma non è l'unico, anche gli orari in cui mangiamo e in cui ci muoviamo mandano informazioni a questo sistema. Ecco perché tutti siamo un po' scombussolati dopo le vacanze. Cosa succede d'estate in vacanza? Andiamo a dormire molto più tardi, ci svegliamo molto più tardi, pranziamo magari alle 3, ceniamo alle 10, facciamo lo spuntino di mezzanotte, la luce la prendiamo a orari diversi, magari stando svegli fino a tardi con le luci accese. In altre parole, spostiamo in avanti e soprattutto rendiamo irregolari tutti quei segnali che tengono in riga il nostro orologio, e il corpo piano piano si adegua a questo nuovo orario però spostato. Il problema è che poi arriva lunedì di settembre e il mondo torna ai suoi orari normali. Il nostro orologio interno è ancora un po' sbalestrato, un po' indietro, ancora in modalità vacanza, e va tutto riallineato. È una forma lieve di quello che in chi viaggia attraverso i fusi orari viene chiamato jet lag, solo che qui non abbiamo preso nessun aereo, è un jet lag da divano se vogliamo, ma il meccanismo somiglia molto. Ecco perché non è giusto liquidare questa fatica che tutti proviamo come semplice pigrizia o mancanza di voglia di riniziare. C'è una base biologica vera e propria, il corpo ha bisogno di qualche giorno per rimettere le lancette al suo posto, e la buona notizia è che possiamo aiutarlo proprio con i pasti, soprattutto sul quando e come mangiamo. Direi che ci fermiamo per ascoltare una bella canzone e poi entriamo nel dettaglio.

0: la bellezza fugge scappando.
1: Ben ritrovati all'ascolto e ripartiamo da qui. Come facciamo a rimettere in orario il nostro orologio interno adesso che le vacanze sono archiviate? E che ruolo hanno davvero i pasti in questo riallineamento? Ecco, partiamo dalla cosa su cui la scienza è più solida, perché è giusto dare priorità corrette. La luce è davvero il segnale che regola l'orologio principale, quello del cervello. Questo significa che la prima cosa da fare, la più importante e la più potente, non è alimentare, è esporsi alla luce del giorno al momento giusto. La mattina uscire, aprire le finestre, prendere luce naturale presto, aiuta ad anticipare l'orologio e a sentirsi più svegli all'ora giusta, ed è il motivo per cui, anche per chi viaggia, l'esposizione alla luce intensa durante le ore di veglia e il buio durante la notte biologica aiutano a risincronizzare il sistema indipendentemente dagli orari. Lo dico subito, perché qualsiasi strategia che ignori la luce parte zoppa. Detto questo, il cibo non è uno spettatore passivo. Mentre la luce regola l'orologio centrale nel cervello, il cibo funziona invece come un potente segnale di sincronizzazione per gli orologi periferici, quelli proprio dei tessuti metabolici. Gli orologi del fegato, dell'intestino, dei muscoli ascoltano molto gli orari dei pasti. Quando noi mangiamo, manda un'informazione precisa a questi organi: è il momento di mettersi al lavoro. E qui c'è un punto che davvero voglio sottolineare, perché è molto molto importante. Gli orari dei pasti irregolari sono il fattore più diretto che disturba i ritmi del nostro corpo. Saltare la colazione, mangiare a orari sempre diversi, fare il pasto principale a tarda notte sono proprio abitudini tipiche delle vacanze e, ahimè, purtroppo anche di diversi stili di vita, anche nei periodi lavorativi, e sono però quelli che mandano più in confusione i nostri orologi periferici. Da qui viene un suggerimento molto pratico. Alcune ricerche suggeriscono che c'è una colazione più abbondante e un orario fisso dei pasti possano davvero aiutare a resettare l'orologio, e che evitare un pasto molto tardi la sera prima possa essere d'aiuto. Attenzione però, parliamo in buona parte di modelli e studi promettenti, non di una regola scolpita nella pietra. Lo stesso gruppo di ricerca che studia questo ambito, cioè la crononutrizione, segnala che se questi risultati sono confermati da studi clinici, potrebbero davvero diventare un consiglio prezioso, soprattutto per chi viaggia spesso o chi ha un lavoro turnista. Ma qui il condizionale è d'obbligo, non ci sono ancora certezze. Conta sempre la prudenza, ricordatevi, nutrizione. Finché le regole non sono scolpite nella pietra, le regole sono vere fino a prova contraria. C'è chi sostiene che il cibo sia un segnale debole per resettare l'orologio del cervello, e chi invece insiste sul fatto che spostare i pasti o saltare i pasti in alcuni momenti della giornata serva per risincronizzare i ritmi circadiani. Stiamo a vedere. Prudenza intanto. Cosa facciamo allora di tutte queste informazioni? Ecco, la sintesi più onesta che posso farvi è questa, cioè la regolarità è la vostra alleata principale prima di fare cose estreme. Concentrate la maggior parte delle calorie nelle ore attive della giornata e mantenete un pasto più leggero la sera, in modo da mantenere un digiuno notturno sufficientemente lungo. Cosa significa sufficientemente lungo? Ecco, una pausa di almeno 8-10 ore tra il momento della cena e il momento della colazione. E in questo ambito davvero non c'è un alimento magico, sono davvero gli orari a fare la differenza, perché sono gli orari dei pasti, il cosiddetto timing dei pasti, l'unico linguaggio che il corpo capisce a livello ormonale in questo caso. Direi che è arrivato il momento di ascoltare una seconda bella canzone, e poi proviamo a tradurre tutto questo in qualche criterio semplice per aiutarci.
0: mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

Bentornati all'ascolto di Nutrizione On Air. Oggi stiamo cercando di tornare ai ritmi consueti di settembre, sempre estremamente faticoso, aiutandoci anche con quello che mettiamo in tavola. Abbiamo già nella prima parte della puntata sfatato il mito del fatto che non esiste un alimento o degli alimenti che aiutino in questo caso, ma è fondamentale il timing dei pasti, quindi quando mangiamo. In questo caso servono delle regole, serve tornare a darsi delle regole anche sugli orari dei pasti, e non si tratta ovviamente di una punizione per le vacanze né di seguire un protocollo del rientro rigido, si tratta di dare al corpo con gentilezza ma con determinazione e costanza alcuni segnali chiari e regolari, come dire pochi ma stabili, cioè gli orari in cui mangio e come costruisco i pasti principali. Abbiamo detto che la prima priorità, la più forte, è la luce. Cerchiamo di alzarci presto, forzandoci, stando un pochino all'aria aperta, godendo della luce naturale, e cerchiamo di andare a dormire, quindi di spegnere la luce di nuovo a un orario regolare, anche se non abbiamo sonno. La seconda priorità riguarda invece, come vi dicevo, l'orario dei pasti. L'idea non è cambiare quello che si mette nel piatto, ma cercare di riportare la colazione, il pranzo e la cena a orari ragionevoli, simili da un giorno all'altro, invece di lasciarli ballare come in vacanza. Anche solo questo, ripetuto per qualche giorno, di solito serve almeno una settimana, manda un messaggio coerente agli orologi interni. Un'attenzione particolare la dovreste dare alla colazione. Dopo un'estate in cui magari l'abbiamo saltata perché si tornava, magari si andava a letto tardi, ci si alzava più tardi e si arrivava direttamente al pranzo, tornare a fare una colazione vera a un orario fisso può essere uno dei gesti più utili. Proprio le ricerche più recenti suggeriscono che possa davvero aiutare a riallineare il ritmo. Sempre lo dico con il condizionale che merita, ma questa è un'abitudine sensata a prescindere, quindi è a basso costo e, passatemi il termine, anche a basso rischio sulla salute. La terza priorità, la sera, cercate di alleggerire il pasto e di anticiparlo. Evitate il pasto molto abbondante e molto tardi, è probabilmente uno dei consigli pratici più semplici ma anche più efficaci che vi posso dare. Cioè, date all'intestino una notte di riposo senza digestioni pesanti in corso, in modo da aiutarlo a rimettersi in pari insieme al resto. Non sto parlando di digiuni estremi, sto solo parlando di cenare a un orario, passatemi il termine, decente, quindi entro le 8:30, e non troppo pesante, quindi magari non un fritto misto come facevate in vacanza, ma un

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di caldo. Spegni l'aria condizionata e accendi il gusto. Perché dico ciò? Perché l'estate è una stagione amata da molti, ma le temperature afose possono rendere difficile affrontare la quotidianità. Sapevi però che ci sono dei cibi che possono aiutarci a rinfrescarci, a mantenere l'energia? Per esempio, i cetrioli, composti per il 95% da acqua, perfetti per idratarsi, ricchi di vitamine e minerali. Le zucchine, leggere nutrienti, ideali in insalate come snack. E ancora, i peperoni, ricchi di vitamina C. Puoi gustarli crudi per un tocco croccante e rinfrescante. Via libera anche anguria, pesche, albicocche e prugne. Un toccasana per la digestione, sono pienissime di acqua. Come bevande rinfrescanti ti consiglio il tè verde, un'ottima alternativa a drink zuccherati. È ricco di antiossidanti e rinfrescante. Cibi da evitare se sei in cerca di refrigerio: insaccati, cibi fritti, super processati e speziati possono aumentare la sudorazione e disagio termico. Evita alimenti pesanti, aiuta a mantenere una sensazione di benessere e freschezza. Goditi l'estate con gusto e salute e lasciati ispirare dai sapori che questa stagione ha da offrire. Che poi aggiungo, per me sarebbero pesanti anche comunque i peperoni crudi, già cotti sono pesanti, per cui bisogna poi anche ascoltare un po' il nostro stomaco cosa dice. Per oggi comunque è tutto con i consigli di Sissi, vi aspetto alla prossima, ciao!

0: percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni Branca ai microfoni con Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo come ospite il dottor Francesco Scarpita. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: È già stato nostro ospite qualche tempo fa, qualche mese fa. Allora specifichiamo che lei è dirigente medico per quanto riguarda l'igiene e la medicina preventiva all'interno della sanità pubblica della ASST Valle Olona.
2: Esatto, sì.
1: Tutto corretto.
2: Esatto, giusto.
1: Allora, siamo qui per parlare un po' del ruolo, per chiarire ancora meglio presso i nostri ascoltatori, del ruolo della casa di comunità.
2: Sì.
1: Casa di comunità che è in via Piave. Che
2: sì, in via Fiume.
1: Via Fiume 12.
2: E poi appunto si spera che in prossimità, quantomeno dopo l'estate, auspicabilmente penso verso fine anno, si duplicherà con quella di via Stampa Suncino, che già era stata. Cioè il cantiere per adesso non so se siete passati da quelle parti,
1: stanno portando avanti
2: la struttura, perché appunto secondo il PNRR e poi la sua recezione nazionale col decreto ministeriale 77 del 2002, di fatto è prevista la presenza di una casa di comunità ogni 50.000 abitanti circa. Siccome il distretto di Saronno, che conta 6 comuni afferenti, certo, compreso Saronno stesso, conta 97.000 abitanti, quindi quasi 100.000. Per rispondere a questo diktat bisogna appunto anche portarne avanti un'altra. E come abbiamo magari detto anche più volte in altri interventi pregressi, in questa rubrica, la casa di comunità ha la funzione di fare da tramite, da punto di repere tra tutti i servizi del territorio che storicamente sono sempre esistiti e che adesso stanno vivendo un'evoluzione interessando anche altri percorsi della sanità pubblica, con una finalità. Anzi, con una doppia finalità. La prima è quella di andare a scaricare il peso sanitario dall'ospedale al territorio, in modo tale da permettere a noi come sistema di tenere i cittadini più in salute possibile, anche nella gestione delle loro cronicità, dei loro problemi che non sono necessariamente subacuti o iperacuti, e allentare un po' la stretta e la pressione sul pronto soccorso dell'ospedale e sui reparti ospedalieri, e quindi dare un po' all'ospedale in ottica futura un ruolo più di specializzazione clinica, dove si tratta in modo esclusivo il problema acuto,
1: certo,
2: e ridurre il più possibile i tempi di degenza. Quindi ridurre le ospedalizzazioni, ridurre gli accessi in pronto soccorso e ridurre i tempi di degenza medio. Tutti indicatori che poi nel sistema della sanità pubblica praticamente ti permettono di valutare la salute della tua popolazione, ma anche di controllare anche la spesa sanitaria, che come sapete, non so se anche i cittadini lo sanno, però chiaramente ha un budget previsionale che bisogna cercare di non sforare, e siccome chiaramente i bisogni di salute della nostra popolazione, che purtroppo ha una piramide demografica che tende verso l'alto, cioè fatta di molti anziani, tende ad aumentare sempre di più nella profilazione futura, ancora più importante è il ruolo di questa trasformazione, di questa rivoluzione del territorio, proprio per alleggerire il peso e la spesa ospedaliera. Questo è uno dei primi obiettivi, come dicevo. L'altro obiettivo è quello proprio di essere sempre più presenti e sempre più prossimi ai bisogni dei cittadini sul nostro territorio. Proprio perché uno degli obiettivi del PNRR è quello di capillarizzare le cure del territorio in prossimità del domicilio dei cittadini, e creare appunto delle case dove la comunità, da qui il nome, possa riunirsi per dare risposta e trovare risposta, se non al 100%, però quantomeno a un buon 90%, mi auguro, dei suoi bisogni, sia di salute, ma anche di necessità sociale, perché noi ormai, un po' sul modello che era anche quello antico, quello nativo del nostro sistema sanitario nazionale, abbiamo cercato di rimpolpare negli ultimi anni anche l'assistenza sociale. Noi abbiamo anche i nostri assistenti sociali, che sono chiaramente, che ci aiutano nel portare avanti alcuni percorsi sociosanitari in case di comunità, ma che sono anche in rete con l'ente del territorio, quindi con gli assistenti sociali dei vari comuni che afferiscono al distretto di Saronno, che ricordo essere appunto Cislago, Gerenzano, Uboldo, Origgio, Caronno Pertusella e Saronno stesso.
1: Ecco, volevo dire una cosa, visto che giustamente ha detto ogni 50.000 abitanti ci vuole una casa di comunità, quindi siamo intorno ai 100.000, ce ne vogliono due. L'attuale come funziona? È sottodimensionata ed è, come dire, sovraccarica di lavoro, oppure come, cioè,
2: sì, che siamo sovraccarichi di lavoro, è vero, cioè più che altro perché chiaramente tenete conto che questa qui della casa di comunità, insieme anche ad altri servizi che ha portato questo PNRR, è un po' una rivoluzione, no? E quindi, come tutte le rivoluzioni, porta con sé delle criticità sperimentali che uno mette in campo, certo. e quindi non si sa mai a priori se avranno una buona riuscita o meno. Io poi personalmente non l'ho vista edificare, sono arrivato in questa casa di comunità che già era ben avviata e già aveva tantissimi servizi, che sono quelli che appunto poi descriveremo guardando un po' a braccio la nostra carta dei servizi, che aggiorniamo appunto, non dico quotidianamente ma mensilmente, sì. Però appunto io nel mio piccolo ho visto aumentare i servizi esponenzialmente all'interno della casa di comunità, che però è chiaramente ha un problema, cioè che è comunque una struttura fisica, e quindi nel momento in cui ci si lancia sperimentalmente, per come giusto che sia, per adempiere a quelli che sono gli obiettivi del PNRR, e chiaramente abbiamo dovuto sempre di più sepimentare i nostri spazi, perché la struttura è quella,
1: quella,
2: no?
1: Certo.
2: Ecco. E quindi questo, diciamo, se da un lato è entusiasmante per noi, perché ci dà anche tanti stimoli di miglioramento, cerchiamo di portare avanti tanti percorsi diversi proprio per rispondere alla moltitudine dei bisogni di salute della popolazione, e dall'altro però ci porta chiaramente un carico di non tanto di lavoro in senso stretto, un carico organizzativo di gestione che non è indifferente. Ok, a maggior ragione che appunto per adesso serviamo un tessuto urbano molto, molto ampio, appunto,
1: certo,
2: perché
1: certo.
2: Comunque per adesso, diciamo, come unica struttura ci si occupa di un po' di tutta la popolazione afferente nei suoi vari servizi, perché poi considerate che alcuni magari nella nuova casa di comunità verranno duplicati. Proprio per il discorso che facevamo prima, no?
1: Certo, di presenze di...
2: Però altri saranno sempre esclusivi, perché alcuni c'è magari bisogno di duplicarli, altri no, devono essere singoli, perché magari sono più servizi di regia e quindi di conseguenza, più che servizi magari prestazionali, e quindi di conseguenza non c'è la necessità che vengano duplicati, anche perché altrimenti magari si creerebbero, anzi al contrario, problemi poi gestionali.
1: Ecco, c'è interazione con i medici di base, tra i medici di base e la casa di comunità? C'è collaborazione, interazione? Come ripartite i compiti? Perché sono tanti.
2: Allora, diciamo che l'obiettivo primario del teorico era quello proprio di metterci perfettamente in rete e collaborare. Noi con i nostri medici curanti collaboriamo sempre, ma lo facciamo da sempre, al di là della casa di comunità, per molti dei nostri percorsi. Soprattutto per tutti quelli che riguardano le cure, che fanno parte del calderone delle cure primarie. No? Quindi faccio un esempio: le attivazioni dell'infermieristica domiciliare, no? L'ADI, oppure quando facciamo le unità di valutazioni multidimensionali e abbiamo bisogno magari dell'interpello col medico curante, noi abbiamo il contatto diretto con loro. Poi è chiaro, Nel senso, non abbiamo il telefono rapido, perché come sappiamo ormai loro sono pochissimi, hanno tantissimi pazienti, e quindi non vi dico che nell'immediato è sempre facile rintracciarli, però comunque sia, c'è sempre un'ottima collaborazione e si portano avanti dei percorsi di salute insieme. Diverso è invece quello che poi è l'evoluzione di questa collaborazione, cioè la loro presenza fisica in casa di comunità per dare ulteriormente valore all'estensione dell'operatività della stessa dalle 8 alle 20, che è invece un'evoluzione ancora in essere. Non so se i nostri ascoltatori sono aggiornati, no, su quello che anche succede in questi giorni, o se ne è parlato nei telegiornali proprio della riforma a livello ministeriale, certo, che ha cercato sempre di più di coinvolgerli, con un tira e molla che finora non ha dato grandi risultati, però pare che adesso una quadra si stia trovando, quantomeno per avere la loro disponibilità a fare rete con noi, a portare avanti la loro attività all'interno delle nostre case di comunità per un pacchetto di ore settimanali. Più che altro, chiaramente, questa necessità è stata già pensata così e viene fuori per il fatto che comunque nel sistema sanitario pubblico nelle ultime decadi i professionisti sono sempre, cioè si sono ridotti progressivamente, no? E quindi nei vari ambiti, cioè sia negli ospedali ma anche nel territorio dove lavoro io, quindi di conseguenza, per provare davvero a fare questa rivoluzione di sistema che invece vuole tanto personale presente, bisogna darsi tutti una mano, ecco, bisogna collaborare a vario titolo per portare avanti un obiettivo di salute comune, ecco, tutto qua.
1: Certo, no, volevo chiedere una cosa, poi facciamo un breve stacchetto musicale. Sì. Volevo chiedere, per quanto riguarda la interazione fra i due enti, cioè il medico di base e la casa di comunità, una persona che ha bisogno di una visita particolare, di una visita specialistica piuttosto che di un esame, può essere mandato alla casa di comunità,
2: certo,
1: dal medico di base,
2: sì, più che
1: anziché
2: altro
1: all'ospedale?
2: Assolutamente, ecco, no, ma quello diciamo che non è... È un po' diverso da così, però poi alla fine il risultato è quello, mi spiego. Chiaramente, se lei ha bisogno di una cura, facciamo una simulazione pratica, no? Di un esame, di una visita specialistica, va dal suo curante e il curante redige l'impegnativa, no?
1: Esatto.
2: Poi con quell'impegnativa lei viene al nostro CUP, no? Della casa di comunità, quindi il centro unificato di prenotazione, e attraverso un software che ormai è regionale, no? C'è l'agenda del CUP, si vede quali sono le disponibilità sul territorio, e sono tutte in rete, cioè in tutta la rete della regione Lombardia di fatto. A quel punto si entra nel grande tema della lista di attesa in base al codice prioritario di visita. Quindi in base alla priorità e in base alla disponibilità dei professionisti, degli ambulatori, degli orari, perché noi, come più, magari dopo la pausa spiegherò,
1: certo,
2: in casa di comunità abbiamo diversi specialisti che operano come ambulatorio nella nostra casa di comunità, però non sono presenti tutti i giorni, tutte le ore del giorno, chiaramente, perché
1: certo,
2: magari sono specialisti anche in prestito da setting ospedalieri a volte, ok?
1: Certo.
2: Quindi il software praticamente fa un po' l'incrocio di tutte queste necessità, di tutte queste disponibilità, e poi dice all'utente, attraverso chiaramente l'operatore del CUP: guardi, io la prima visita possibile che le posso dare con questo codice di priorità è anche qui in casa di comunità, fra 2 mesi, oppure se a lei serve prima, deve andare necessariamente in un'altra sede, c'è un posto, per dire, a Como.
1: Sì, sì, certo.
2: Cioè poi dipende, scegliere o la prossimità e magari non l'immediatezza temporale, o al contrario, magari a volte si è fortunati, si hanno entrambe le cose e il problema si risolve. Però il punto è che non c'è la casa di comunità, chiaramente non opera come stand alone, per i suoi residenti, comunque all'interno di un sistema che ormai è centralizzato e che è giusto che lo sia, perché chiaramente bisogna dare sempre la stessa possibilità di accedere alle cure convenzionate,
1: certo,
2: a tutti i cittadini. Quindi certo, un po' funziona un po' così.
1: No, ecco, no, chiaro. Quindi si può arrivare ad utilizzare il CUP presso la casa di comunità per trovare la soluzione al problema.
2: Assolutamente sì, anzi io lo consiglio, perché comunque certo, sia noi abbiamo diciamo due grandi servizi di front office al pubblico per le esigenze di salute. Uno è il punto, che poi sono praticamente allo stesso piano della casa di comunità, sono vedete, stanno uno di fronte all'altro. Uno è il CUP, no? Dove si prenotano direttamente certo, questo tipo di prestazioni. Poi di fronte c'è anche lo sportello del PUA, che è il punto unico di accesso ed è uno dei servizi, diciamo, chiamiamoli anche nuovi, del PNRR, che opera all'interno della casa di comunità ed è un servizio dove operano insieme amministrativi, infermieri di famiglia e comunità e assistenti sociali, proprio per raccogliere la domanda e il bisogno sociosanitario del cittadino e indirizzarlo poi nei vari servizi. Quindi, per esempio, lei potrebbe avere bisogno, lei potrebbe avere un bisogno di salute latente, no? E non sapere esattamente cosa deve fare. Quindi non va direttamente al CUP, perché il CUP uno va per prenotare,
1: certo,
2: deve sapere cosa deve fare,
1: certo,
2: no? Ma se lei non si sa orientare, di fatto c'è un servizio che la orienta adesso.
1: Ah, ecco.
2: Questo è fondamentale,
1: certo,
2: secondo, cioè,
1: certo,
2: è uno dei punti di svolta della rivoluzione territoriale. Cioè non faccio più peregrinare l'utente da un punto all'altro del territorio delegandogli l'onere di capire come funziona la rete, ma ho creato un edificio dove intanto tengo dentro gran parte dei percorsi del territorio, primo, cioè li ho accentrati in un'unica struttura, non sono più sparsi in giro,
1: certo,
2: per il territorio, ok? E in più all'interno di quella stessa struttura ho anche un servizio dedicato che lo orienti all'interno dei percorsi.
1: Perfetto, va bene, facciamo un breve stacchetto musicale e poi ritorniamo.
2: Perfetto.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, ricordo che siamo con il dottor Francesco Scarpitta e stiamo parlando della casa di comunità. Abbiamo già affrontato alcuni temi, però c'è un focus da fare sulle varie prestazioni che offre la casa di comunità.
1: Sì, prego. Sì, sì, diciamo i vari servizi, di cui mi piace dire sempre che sono servizi. Sì, poi alcuni sono prestazionali, altri sono di presa in carico, però. Alcuni li abbiamo citati poco fa, appunto, sì, parlando del PUE e del CUP. Sì. Chiaramente, come è sempre stato, di fatto, abbiamo anche il servizio di continuità assistenziale che opera, quindi la guardia medica, no? Quella che comunemente, sì, viene chiamata guardia medica, che è attiva dalle 19 alle 8 del mattino, ok, tutti i giorni, e poi nei prefestivi e nei festivi è attiva anche 24 ore su 24. Però ormai ricordo che per accedere alla guardia medica bisogna prima chiamare, non ci si può più presentare come si faceva un tempo direttamente, ma bisogna prima chiamare il numero unico verde regionale, che è anche ormai anche europeo, e che è il 116 117. Si parla con l'operatore, l'operatore fa uno screening telefonico del bisogno sanitario e poi indirizza l'utente alla guardia medica più vicina, chiaramente dicendolo al medico che è di guardia, in modo tale che si crea una specie di elimina code e si va direttamente a quell'orario come se fosse un vero e proprio appuntamento. E così si evita di stare ore e ore in piedi o in sala d'attesa o al di fuori della struttura. Quindi l'accesso ormai viene strutturato in questo modo. Poi abbiamo chiaramente che afferiscono alla nostra attività, ma fisicamente presente transitoriamente per adesso al padiglione giallo dell'ospedale di Saronno, l'ufficio scelte revoca per approvvigionarsi del medico curante piuttosto che cambiarlo, idem per il pediatra di libera scelta se si hanno bambini piccoli, e l'ufficio esenzione per la registrazione delle esenzioni, dei ticket sanitari per patologia o per reddito, ok? Si fanno tutti in questo ufficio che si trova al padiglione giallo del nostro presidio ospedaliero di Saronno, e poi c'è invece un'altra sede in Carono Pertusella in via Adua, ok? Dopodiché abbiamo tutti quei servizi che fanno parte un po' di quelle che sono le cure primarie dell'assistito, e quindi principalmente sono il punto prelievi e l'assistenza protesica, ok, che si occupa quindi della dotazione di pannoloni, cateteri, piuttosto che carrozzine, letti articolati, certo, no? Tutto un percorso che parte dalla prescrizione o del medico curante o dello specialista di riferimento, e che poi trova attuazione nei nostri uffici per la richiesta proprio di approvvigionamento. Noi lo autorizziamo, questo approvvigionamento, e poi spieghiamo anche quali sono i tempi di attesa per riceverlo, ok?
0: Certo.
1: Poi appunto, come nella nostra carta dei servizi che trovate anche online sul nostro sito sempre aggiornata, trovate giorni e orari di tutte queste attività, ecco, non sto qui adesso a ripeterli. Dopodiché un altro importante, fondamentale servizio che fa parte delle cure primarie è l'assistenza domiciliare integrata, quindi la valutazione per l'assistenza al domicilio di prestazioni infermieristiche che vengono mediate o direttamente dal nostro team erogativo, oppure tramite degli enti erogatori esterni che sono convenzionati con il nostro sistema sanitario regionale, praticamente a cui noi deleghiamo alcune prestazioni assistenziali appunto da fare a domicilio, ok? Però comunque la regia della valutazione la facciamo sempre centralmente noi in casa di comunità, e anche di questo servizio trovate sempre orari e modalità di accesso su internet o sulla
0: sito,
1: carta di servizi, esattamente. È un servizio che si occupa anche della valutazione del bisogno della disabilità, sia per gli adulti disabili che per i minori disabili che per gli anziani non autosufficienti, dove sono previsti degli interventi diretti e indiretti dal punto di vista socioassistenziale, ok? Anche questo per esempio è uno di quei servizi in cui facciamo molta rete con gli assistenti sociali, sia nostri che con, certo, quelli dei comuni.
0: Comune.
1: Esattamente. Yeah. Poi abbiamo il grande calderone della specialistica ambulatoriale. Come vi dicevo, noi ormai abbiamo tantissime figure che ruotano a vario titolo, con vari giorni, vari orari. Anche di questi, appunto, basta che contattate il nostro PUA, vi sanno dire esattamente i nostri specialisti quando sono presenti in casa di comunità e che orari fanno sostanzialmente. Però ne abbiamo davvero di diversi ambiti ormai: medicina interna, geriatria, chirurgia vascolare, diabetologia, endocrinologia, pneumologia, reumatologia, abbiamo il logopedista, portiamo avanti le spirometrie, facciamo degli interventi di riabilitazione, abbiamo anche il dietista e in più, questa è una, diciamo, novità dell'ultimo periodo, meglio iniziato a fine anno scorso, abbiamo anche la psicologia delle cure primarie, che è un po' una novità all'interno dell'offerta territoriale, perché mette la figura dello psicologo appunto all'interno delle cure primarie come bisogno emergente della popolazione a vario titolo, per cercare anche lì di arginare delle, come dire, anche dei disturbi che possono poi sfociare in problemi clinici maggiori e che possono portare poi a degli esiti che poi sono più difficili da trattare.
0: Il peggioramento, certo.
1: Esattamente,
0: certo.
1: Quindi anche lì in ottica anche preventiva, negli ultimi anni si è dato molto più spessore e valore anche alla sfera del benessere mentale, che era un'attenzione che magari prima come sistema non avevamo particolarmente, ma lo pensavamo soltanto come a livello di cura e riabilitazione, quando già il danno era fatto. Certo, no? Certo. Adesso invece la psicologia e le cure primarie entra un po' a gamba tesa nell'ottica della prevenzione primaria sostanzialmente, quindi questo è un valore aggiunto, è un altro modo di fare prevenzione, ecco. E poi abbiamo appunto l'ambulatorio delle cronicità, che viene portato avanti dalla nostra, perché ne abbiamo una, geriatra che lavora in casa di comunità, dai nostri internisti, che appunto ha l'obiettivo proprio di prendere in carico su segnalazione dei medici curanti. Questo è un percorso che si fa in partnership con loro.
0: Certo.
1: Gli anziani over 65enne fragili, quindi che hanno una o più comorbidità e che quindi hanno bisogno di un percorso dedicato con gli esperti del settore. E poi infine abbiamo l'ambulatorio vaccinale. Ambulatorio vaccinale, che
0: e
1: è classicamente
0: nel suo campo.
1: Qui siamo sì. Poi in realtà, diciamo, io monitoro anche molti altri servizi del distretto che vi ho citato, quelle delle cure primarie di fatto li supervisiono anche io, perché la mia branca di interesse di fatto spazia dalle vaccinazioni, che è quella un po' con cui è nata, ecco,
0: sì.
1: Anche poi a tutti gli altri servizi di valutazione delle cure primarie. Ok. Però sicuramente le vaccinazioni in distretto ci sono sempre state, sebbene abbiano cambiato percorso di riferimento, di fatto si sono sempre erogate all'interno delle sedi distrettuali, ed essendo la casa di comunità la naturale evoluzione del distretto, chiaramente ospita anche le vaccinazioni rivolte chiaramente ai bambini in età evolutiva, ma anche ai pazienti sempre fragili, over 65 anni. Infatti noi siamo in rete proprio con l'altro servizio di cronicità, proprio perché magari ci segnalano dei pazienti da prendere in carico o ci vengono segnalati dagli ospedali pazienti fragili che hanno delle cronicità particolari, per cui devono essere fatte delle vaccinazioni suppletive, aggiuntive o dei richiami.
0: Certo, certo.
1: E infine portiamo avanti anche una volta a settimana l'ambulatorio dei viaggi internazionali,
0: ecco.
1: Che è appunto questo ambulatorio che sostanzialmente serve al viaggiatore che va in giro per il mondo in zone magari a rischio infettivologico, per avere informazioni,
0: conoscere,
1: e avere anche eventualmente delle vaccinazioni che solitamente non fa. E per questo servizio deve fare una prenotazione centralizzata su Prenota Salute, o tramite direttamente la piattaforma, oppure tramite il numero verde dedicato, attraverso poi un operatore che risponde e che smista il bisogno su tutto il territorio regionale, proprio perché anche in quel caso l'agenda è regionale per il counseling.
0: E si prende l'appuntamento.
1: Esattamente.
0: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora ringraziamo il dottor Francesco Scarpitta di essere stato con noi, una buona giornata a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie a voi, a presto.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachile Dolfini. La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe di Mosca, almeno 4 i morti, allarme nella notte in Lettonia e in Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, attacca l'Italia. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mykhailo Fyodorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola, degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto la Zakharova. La tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente iraniano Pezeshkian avverte l'impegno di Washington sul memorandum, è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se l'America farà lo stesso. Intanto, nella notte, una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni, immediata la reazione di Madrid.
2: Porta chiusa con la Spagna per altre 2 settimane, l'Italia conferma ancora la sospensione dell'accordo di Schengen e la proroga almeno per altri 15 giorni. Previsti controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica, immediata la reazione di Madrid, che risponde annunciando a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni per reciprocità, spiegano fonti diplomatiche. La misura era scattata il 1 agosto dopo la crisi dei migranti di Ceuta e oggi la decisione è stata rinnovata, ma confido possa essere l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
3: Perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Ceuta.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito il Nepal, superata la cifra di 1.000 vittime, non si hanno ancora notizie di 4.462 persone. È morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, il monaco fondatore della comunità di Bose, nata nel 1965 nel biellese. Biblista e saggista Bianchi nel 2017 aveva lasciato non senza polemiche la guida della comunità monastica di cui era priore, era nato nel 1943 a Castelboglione, in provincia di Asti. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, secondo un'intera tappa monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. I figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da novembre. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,30%, a quota 86 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, studenti vincolati alle vecchie tariffe. Saronnese, colpi da 300.000 euro, stroncata la banda. Saronno, record di presenze nella piscina. Turate, scuola più bella grazie alle penne nere. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Bene evitare gli aumenti del trasporto urbano, ma gli studenti sono rimasti vincolati alle vecchie tariffe. Luci e ombre sull'intervento del Comune per evitare il caro biglietti sui pullman arancioni. A sottolinearlo è stato Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori del Nodo di Saronno. È indubbiamente positiva la scelta di incentivare l'uso continuativo del trasporto pubblico urbano, ma resta il rammarico per non aver fatto partire la nuova impostazione da inizio settembre insieme all'anno scolastico. Da un lato il Comune ha infatti deciso di coprire con risorse proprie la differenza tra le tariffe applicate a Saronno e quelle che sono state previste dall'Agenzia di Bacino, che stabilisce i prezzi generali, ed è questa una decisione che Mazzucotelli dice di apprezzare. E sempre da parte nostra avanziamo la raccomandazione di essere molto attenti alla comunicazione della manovra, che se non spiegata correttamente potrebbe risultare ambigua. Un altro aspetto è quello della necessità di potenziare i punti vendita, soprattutto per quanto riguarda gli abbonamenti di maggior durata, storicamente difficili da reperire e non sempre attraverso i canali comunicati ufficialmente dal vettore. Un aspetto che a parere del Comitato Viaggiatori del Nord di Saronno dovrà accompagnare interventi per rivedere le tariffe stesse. Saronnese. In due irrompevano nella stazione a bordo di un veicolo e con gli strumenti del mestiere aprivano e svuotavano la cassetta di sicurezza dei distributori automatici di biglietti e di denaro. Poi c'era un terzo complice incaricato di reperire i mezzi con cui compiere le razzie. Se i colpi messi a segno tra il 2024 e il 2025, bottino stimato 300.000 euro. Ma per il trio tutto italiano è finita la pacchia. La polizia ferroviaria ha eseguito 3 ordinanze di misure cautelari chieste dal Pubblico Ministero di Milano e concesse dal GIP, che ha differenziato le posizioni applicando carcere, arresti domiciliari e obbligo di dimora. L'indagine è stata condotta dall'ufficio di polizia giudiziaria compartimentale diretta dal commissario capo Marco Fazio, dalla sottosezione Polver di Bovisa e dalla polizia locale di Caronno Pertusella. Nel mirino della banda erano finiti gli scali della linea S3. L'impresa ferroviaria, proprietaria dei dispositivi di ticketing self-service, aveva subito sporto denuncia. Gli accertamenti consentirono di risalire innanzitutto ai 2 autori materiali degli assalti, un 52enne e un 45enne. Dopodiché gli investigatori hanno individuato il luogo di ricovero dell'auto utilizzate per le spaccate e ricostruito la posizione del 55enne, frequentatore abituale di un capannone a Caronno Pertusella. Nelle weekend inoltre è stato arrestato un soggetto dedito ai furti a bordo del treno, fermato all'altezza di Legnano. L'operazione conferma l'attenzione continua e il costante impegno della polizia ferroviaria, commenta la dirigenza della Polfer. Saronno. Record di presenza in piscina, complice le alte temperature di questi mesi estivi. A stilare un primo bilancio il gestore Saronno Servizi. La piscina di Saronno si conferma uno dei principali punti di riferimento dell'offerta sportiva e ricreativa. Nel mese di luglio sono stati registrati 9.217 accessi contro i 5.692 nello stesso mese del 2025, un incremento pari al 61,9%. Confermano una nota, sottolineando come sia un dato particolarmente significativo che testimonia il crescente apprezzamento dell'impianto da parte di famiglie, giovani, sportivi e cittadini che scelgono la piscina non soltanto per l'attività natatoria, ma anche come luogo dedicato al benessere, al tempo libero e alla società. I risultati della piscina ci fanno particolarmente piacere, ma rappresentano solo una parte del lavoro che stiamo portando avanti. Saronno Servizi gestisce un insieme articolato di servizi e impianti e il nostro obiettivo è migliorarne progressivamente qualità, organizzazione e capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini, commenta l'amministratore Vincenzo Mulè. Anche il buon andamento del centro estivo rispetto allo scorso anno ci conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Stiamo lavorando per arricchire ulteriormente l'offerta con servizi aggiuntivi, nuove attività e opportunità rivolte alle diverse fasce di utenza, cercando di rendere le nostre strutture sempre più vive, accessibili e integrate con il territorio, mettendo al centro dell'offerta il cittadino. Turate. Una bellissima sinergia tra le istituzioni scolastiche e il territorio ha preso vita nel cortile della scuola primaria. Quest'estate le Penne Nere, guidate dal capogruppo Alessandro Rodella, sono state protagoniste di un'importante iniziativa di cittadinanza attiva, dedicando 4 serate alla realizzazione della seconda fase del progetto Giochi all'aperto. L'iniziativa, nata nel 2025 dalla collaborazione tra maestre, genitori e la dirigenza scolastica, punta ad abbellire lo spazio esterno della scuola con giochi funzionali e artistici. Dopo una prima fase con la nascita di una dame e 2 tris, l'autunno scorso gli alpini avevano organizzato una materassata conoscitiva per raccogliere i fondi necessari all'acquisto di vernici, tempere e resine speciali. I fondi raccolti hanno permesso di tracciare nuovi percorsi ludici e didattici, tra cui il classico gioco del mondo con i numeri, il gioco del copiami e un percorso con pallotti numerati per le operazioni matematiche. Ci siamo impegnati a sviluppare il progetto colorando e strutturando i giochi disegnati da un architetto per conto della scuola, spiega il capogruppo Rodella, esprimendo grande soddisfazione per il lavoro svolto a fianco con la comunità scolastica. L'impegno del gruppo Alpini però non si ferma qui. Per il mese di settembre è già prevista la terza ed ultima fase del progetto, che prevederà il ripasso delle linee, l'affinamento dei dettagli e la creazione di ulteriori giochi per il rientro degli alunni dopo le vacanze estive. Un esempio virtuoso di come la collaborazione possa trasformare gli spazi educativi in luoghi di gioia e crescita. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e la settimana. Igea la lettura con Matteo la regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno ed è saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno a Caronno, il dottor Gorla, Corso della Vittoria 71, telefono 02 965 0278. Per il cinema Prealpi, Oceania, ore 18:30. The Dog Star, Le stelle dopo la fine, alle ore 21. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario della Beata Vergine e dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17:25 esposizione della reliquia Santo Rosario, ore 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Primo appuntamento domenica 7 settembre. Saronno, giovedì 3 settembre alle ore 9:30, Gianni Branca intervisterà Maurizio Caccin e Pierluigi Giambra del Comitato Genitori dell'ETC Zappa in merito alle problematiche relative all'introduzione dei doppi turni nel prossimo anno scolastico. Poi martedì 1 settembre 2026 alle ore 20:30 in prima convocazione Consiglio Comunale presso la sala comunale intitolata al dottor Agostino Vanelli in piazza Santuario 7 il giorno 1 settembre.

0: Maria Caronno Pertusella. L'iniziativa 32 comuni, un solo obiettivo: vivere in salute con i nostri professionisti di ASST Valle Olona e ATS Insubria. Farà tappa anche in paese. L'appuntamento da segnare sul calendario è martedì 8 settembre dalle 9.30 alle 12.30 nella sede di Via Adua 169. I cittadini potranno accedere liberamente. Poi Saronno, un enorme telo bianco sul quale sono stati scritti i nomi dei bambini e delle bambine palestinesi che sono morti nella striscia di Gaza. L'appuntamento è previsto venerdì 4 settembre dalle 18, con partenza da Piazza Libertà. L'iniziativa è promossa dalla rete Quattro Passi di Pace, con il patrocinio del comune di Saronno. Cena medievale a Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20. Affrettatevi, la chiusura delle iscrizioni è il 5 settembre. Per informazioni, telefono cellulare 335 6279 162 Damiano, oppure l'email lomazzomedievale@gmail.com. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: prossimi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 2 settembre. Alle 9.30 e alle 17.05 Gianni Branca intervista Federico, che parlerà della cena medievale del 12 settembre a Lomarzo. Alle 10.05, replica 17.40, aggiornamenti e notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. Alle 10.30 e 19.10, conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costume del nostro bel paese. Alle 11.05, in replica 19.40, non solo cultura, Yaya Barzani intervista Marco Ciardi e Silvano Fuso, l'incredibile storia dell'acqua. Alle 11.30 e 18.25, eccellenza in tavola a cura di Carle Neva. Poi alla sera alle ore 21, tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 22, Bastardi senza gloria con Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: In blu 2000. News.
1: Mosca contro Roma, Ralursia definisce ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov a consulente del ministero della difesa italiano. Kiev sotto attacco, droni sconfinano in Lettonia ed Estonia. La mano tesa di Teheran, il presidente iraniano Pezeshkian avverte, Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi ma solo se Washington farà lo stesso. A Hormuz una petroliera colpita da proiettili. Ancora stop a Schengen, botta e risposta tra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere per altri 15 giorni il trattato di libera circolazione. Anche la Spagna proroga i controlli per gli arrivi dall'Italia. Addio al monaco di Bose, si è spento a 83 anni Enzo Bianchi, fondatore della comunità del Biellese che ha guidato come priore sino al 2017, lasciandola poi per decreto pontificio nel 2021. Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Inizio di settembre di tensioni politiche, botta e risposta tra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere per altri 15 giorni il trattato di Schengen. Sul fronte ucraina, Mosca definisce ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov a consulente del ministero della difesa italiano. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Pier Achille, la Russia resta al centro delle polemiche che riguardano a cominciare il tema dell'immigrazione, in particolare la crisi di Ceuta, con il primo ministro spagnolo Sanchez che accusa proprio Mosca, oltre di Israele, di essere dietro alla pressione migratoria nell'enclave spagnola in Marocco, che resta anche fonte di tensioni con Roma. Il governo italiano ha prorogato ancora il blocco di Schengen con Spagna fino al 21 settembre, immediata la ritorsione di Madrid. La Russia sia dunque fonte di polemiche la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano è molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, che torna ad attaccare il nostro paese. Questa volta nel mirino c'è il ministro della difesa Crosetto per la scelta di Fedorov a consulente del ministero della difesa da Palazzo Chigi. Augusto linea allo studio.
1: Intanto Kiev è nuovamente sotto le bombe di Mosca, allarme nella notte in Lettonia ed Estonia dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Massimiliano Cocchi.
3: Una pioggia di missili e droni è un obiettivo sempre più chiaro, colpire i punti vitali dell'Ucraina dalla produzione militare alla logistica. Quella appena trascorsa è stata una delle notti più difficili. La massiccia offensiva russa ha ucciso infatti almeno 12 persone, l'attacco più grave contro un deposito ferroviario dove sono rimaste uccise 7 persone, ma le bombe hanno colpito duramente anche il sud, in particolare Odessa, il valico di frontiera di Orlivka al confine con la Romania. Il presidente Zelensky ha dichiarato che senza missili intercettori il paese non potrà a resistere a questa opera sistematica di distruzione, ma se la Russia colpisce in profondità, Kiev risponde a distanza. Un attacco con droni ha danneggiato il porto di Ust-Lug sul Baltico, snodo strategico per le esportazioni di petrolio. Nella notte, infine, in Estonia sono stati attivati gli allarmi aerei a caccia della NATO, si sono alzati in volo dopo che alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: È sempre tensione anche in Medio Oriente, tra Stati Uniti ed Iran, con un nuovo appello del presidente iraniano Pezeshkian, pronti a rispettare gli accordi se Washington farà lo stesso. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
4: Poco fa il presidente iraniano ha detto che Teheran è pronta a rispettare nuovamente il memorandum d'intesa, ma solo se Washington farà lo stesso. Parole che seguono le minacce di Donald Trump di ritorsione dopo gli 8 missili iraniani lanciati ieri contro basi americane in Giordania. Ma intanto lo stretto di Hormuz continua a rimanere in buona parte chiuso. Nella notte un'altra petroliera è stata colpita da proiettili. Ci sono divergenze alla Casa Bianca sulla poco chiara strategia americana con l'Iran, come dimostrano le dimissioni del segretario del Pentagono. Difficile prevedere le prossime mosse in un Medio Oriente sempre più instabile. Le tregue armate sui fronti aperti di Israele non impediscono il raid dell'aviazione di Tel Aviv. Dopo i 5 morti di ieri nella striscia di Gaza, fonti palestinesi parlano di altri 3 morti stamattina in un'operazione delle forze speciali israeliane a supporto di miliziani locali anti-Hamas. Restano pesanti le restrizioni da parte delle autorità israeliane per i palestinesi della Cisgiordania e il mancato rilascio di almeno 20 permessi agli insegnanti palestinesi che lavorano nelle scuole cristiane di Gerusalemme Est ha provocato il rinvio dell'inizio dell'anno scolastico. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito il Nepal, superata la cifra delle 1000 vittime. Preoccupano le acque stagnanti e le possibili epidemie. Elena Seno.
5: È incessante di notte e di giorno il lavoro delle squadre di soccorso che tentano di ripristinare vie di comunicazione verso la zona del disastro. Dove non arrivano i mezzi via terra, giungono gli elicotteri. Sono 11.800 le persone tratte in salvo, ma c'è apprensione per chi ancora manca l'appello, in particolare per le sorti di 933 operai che sarebbero intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. E c'è il dolore per chi non ce l'ha fatta. In Tibet si sono svolte cerimonie commemorative per le vittime, in Nepal si susseguono i riti di sepoltura, diversi corpi ritrovati tra le valli dell'Himalaya non sono stati ancora identificati e vengono sepolti dopo il prelievo di campioni di DNA. Secondo la Croce Rossa sono almeno 93.000 le persone colpite dalle inondazioni. I più esposti, avverte Save the Children, sono i bambini. Stipati nei rifugi corrono un rischio maggiore di contrarre malattie anche a causa delle difficoltà a reperire acqua pulita. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da novembre. Prosegue Benevento, l'incontro dei vescovi delle aree interne organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana, un appuntamento giunto alla sesta edizione che dalle diocesi interessate si allarga e coinvolge tutta la Chiesa italiana. Sentiamo il segretario generale della CEIMUS, signor Giuseppe Baturi.
6: Noi non vogliamo abbandonare le aree interne, vogliamo stare insieme agli uomini che lì lavorano, vivono dentro un senso di appartenenza e in rapporto con il territorio più stretto. La comunità cristiana si è fatta protagonista di un bene per tutti in termini di lavoro, di solidarietà e di sussidiarietà. Da una parte questa libertà di movimento dei vescovi che condividono le loro preoccupazioni pastorali, anche con l'opportunità di darsi strumenti in grado di proporre soluzioni a favore di una grande parte di popolazione che lì vive e lavora.
1: È morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, il monaco fondatore della comunità di Bose, nata nel 1965 nel biellese. Biblista e saggista, Bianchi non era più priore dal 2017 nella comunità, che aveva poi lasciato, e non senza polemiche, nel 2021 in seguito ad un decreto della Santa Sede. Era nato nel 1943 a Castel Boglione, in provincia di Asti. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,16% a quota 85 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Lionel Messi non giocherà più con la nazionale argentina, l'addio in una lettera nella quale il calciatore scrive: ho dato tutto ciò che avevo, ora spazio ai giovani. Marco Bergamaschi.
7: Un addio prevedibile, quello di Messi alla nazionale, che lascia però gli argentini sotto shock, ma anche grati al fuoriclasse. A 39 anni la Pulce, come è stato soprannominato il campione, ha scritto una lettera di commiato, non altro da dare, dice, lasciando la selezione, segnando così la fine di un'era, la sua, scandita da ben 8 palloni d'oro vinti. Non ho più niente da dare, racconta appunto Leo in un post con la lettera scritta due giorni dopo la finale del mondiale persa con la Spagna e diffusa solo ora. È una decisione che mi addolora profondamente, ma capisco che sia il momento giusto, spiega il campione, a 21 anni dal debutto con la maglia albiceleste nel 2005, 207 partite giocate, ben 125 gol e 67 assist realizzati, 6 mondiali, in mezzo a tante sofferenze e numerosi successi, tra cui la Coppa del Mondo conquistata nel 2022. Ringrazio Dio di essere nato argentino, scrive ancora Messi, giuro di aver sempre dato il massimo, aggiunge, non solo negli ultimi anni qui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Il calcio italiano giocato ieri nei posticipi della seconda giornata della Serie A. La Roma in trasferta ha battuto per 4-0 il Lecce, l'Atalanta ha vinto 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo per i sedicesimi di Coppa Italia Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire, e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo, e che alcune cose si allineano a stento.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sale in maniera inesorabile e drammatica ogni giorno la conta delle vittime della disastrosa inondazione tra Nepal e Tibet della scorsa settimana. I morti sono più di 1000, ma i dispersi sono molti di più e cresce la preoccupazione per le acque stagnanti e le epidemie che si possono diffondere.
2: È incessante di notte e di giorno il lavoro delle squadre di soccorso che tentano di ripristinare vie di comunicazione verso la zona del disastro. Dove non arrivano i mezzi via terra, giungono gli elicotteri. Sono 11.800 le persone tratte in salvo, ma c'è apprensione per chi ancora manca all'appello, in particolare per le sorti di 933 operai che sarebbero intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. E c'è il dolore per chi non ce l'ha fatta. In Tibet si sono svolte cerimonie commemorative per le vittime, in Nepal si susseguono i riti di sepoltura. Diversi corpi ritrovati tra le valli dell'Himalaya non sono stati ancora identificati e vengono sepolti dopo il prelievo di campioni di DNA. Secondo la Croce Rossa sono almeno 93.000 le persone colpite dalle inondazioni. I più esposti, avverte Save the Children, sono i bambini. Elena Seno, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, le truppe russe hanno nuovamente attaccato il terminal Nova Posta di Odessa, già danneggiato in precedenza da raid nemici. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Odessa, Oleg Kiper, secondo quanto riportato dall'agenzia Ukrinform. Secondo quanto da lui riferito, nell'edificio è scoppiato un incendio che è stato spento dalle squadre del servizio d'emergenza statale. Non ci sarebbero stati feriti. A 83 anni d'età è morto Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel Biellese. Monaco, prolifico saggista, esperto di biblismo, fondatore delle edizioni Chicca John. Nel 2017 Bianchi aveva lasciato la guida della comunità monastica, di cui era priore. Da allora si era progressivamente ritirato anche a causa di problemi di salute. Nato nel 43 a Castelboglione, nell'Astigiano, Enzo Bianchi è stato un punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Col caldo che non demorde, in Italia resta elevato il rischio incendi. Un vasto rogo è in corso nel territorio di Taormina, arrivando a toccare anche il centro abitato e l'ingresso della città siciliana. Le fiamme, spiega il sindaco Catino De Luca, sono partite da Contrada Sant'Antonio. L'incendio, come chiariscono le immagini postate dallo stesso De Luca su Facebook, ha avvolto almeno una villa. In azione l'elicottero dei vigili del fuoco mentre si attende l'arrivo di un Canadair per arginare il rogo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Ci siamo anche oggi in questo primo di settembre, buon martedì pomeriggio all'interno delle parole dell'estate qui su Blu 2000, non sono da solo ovviamente, in regia ritrovo Lorenzo Sada che ci terrà compagnia anche lui per queste due ore con il solito mix di buona musica attuale ma anche dal passato, e poi parleremo diciamo nel dettaglio anche degli eventi di questa giornata. Sono tantissimi live, soprattutto su un palco in particolare, naturalmente aspettiamo le vostre segnalazioni di concerti live, appuntamenti anche culturali e non solo musicali, a diretta e radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Raccontandovi anche tutti i modi per ascoltare in Blu 2000, lo potete fare dal DAB, dal canale digitale terrestre il 728, e poi naturalmente l'app sempre con voi in ogni luogo, ovvero Play 2000, scaricabile gratuitamente per il vostro smartphone. C'è da dire che poi tutti i contenuti, lo streaming e anche i podcast li trovate sul sito play2000.it, dove scaricate anche on demand i contenuti non solo della radio ma anche quelli di TV 2000. Iniziamo con la grande musica dal passato, in questo caso un classico di Francesco De Gregori. Sole.

Diciamo che sono poche e confuse le notizie che arrivano su Lionel Richie, appena ascoltato qui su Blu 2000 con Say You Say Me, il suo grande classico. Come rivelato da un tabloid sabato scorso, Lionel Richie avrebbe deciso di sottoporsi ad alcuni accertamenti in un ospedale di St. Louis, al momento massimo riservo sulle sue condizioni di salute. C'è chi parla addirittura di terapia intensiva, chi invece di semplici controlli medici. Staremo a vedere. Quindi un pensiero, un abbraccio anche al mitico Lionel Richie. Noi siamo pronti anche per parlare di live di questa giornata, dicevamo una location in particolare dove ci saranno tanti artisti, a cominciare da Gianna Nannini all'interno di uno spettacolo all'Arena di Verona in buona compagnia di Fabri Fibra, poi ci sarà anche Alessandra Moroso, Gianni Morandi, Pinguini Tattici Nucleari, Emma Marrone e tantissimi altri, tra cui anche Noemi. Vi dico anche altre location di questa giornata con i concerti dal vivo: Macerata, Arena Sferisterio per IPU, e questa sera appuntamento a Villa Franca Festival, Villa Franca di Verona, ovviamente a Verona, al Castello Scaligero, con Carmen Consoli a partire dalle 21:15. Diamo anche uno sguardo a quello che accadrà domani. Fiorella Mannoia, periodo molto intenso per lei coi live a Brescia in Piazza della Loggia, mentre Antonello Venditti vi aspetta a Matera a Cava del Sole, mentre a Mantova Summer Festival continua questo appuntamento con l'estate in musica. All'Esedra di Palazzo Te ci sarà il live di Luca Carboni, aspettando anche le vostre segnalazioni. Noi ascoltiamo una bella novità dal titolo Hearings, lui è Malcolm Todd, alle parole.

Altro classico qui su Blu 2000, Enrico Ruggeri con Polvere. Allora, sarà polvere, sarà cenere, saranno cose reali, concrete, quelle che insomma circolano in queste ore, anche i rumors, i primi rumors sul prossimo Festival di Sanremo. Stefano De Martino sta praticamente ascoltando tantissime canzoni, come ha detto lui. La rosa dovrebbe fermarsi intorno, vorrebbe diminuire le canzoni rispetto al passato, quindi massimo 21-24, che secondo me sono già tante. Ecco, 21-24, insomma, un bel po' di canzoni, quindi alcune le ha trovate bellissime, altre un po' meno, ma diciamo così, il chiacchiericcio su cui ruota tutto in questo momento è la presenza dei Maneskin, perché De Martino ha svelato che ci sarà la reunion effettivamente della band romana sul palco dell'Ariston, saranno ospiti a Sanremo, pare già confermati, quindi il conduttore ha confermato questa cosa, ha svelato i dettagli sui preparativi del festival. Tra gli ospiti ci saranno appunto i Maneskin e altre star internazionali. Sapete che poi la settimana scorsa abbiamo parlato di una possibile partecipazione addirittura di Dua Lipa come co-conduttrice di una serata. Staremo a vedere se riuscirà il colpaccio, diciamo, alla Rai a Stefano De Martino. De Martino ha ufficializzato appunto i Maneskin, nelle sue parole hanno detto che insomma arriverà questo ritorno della formazione composta da Damiano David, Victoria, Ethan e Thomas dopo la vittoria all'Ariston nel 2021. Ricorderete anche il trionfo legato all'Eurovision, i successi globali, 3 album pubblicati dalla band che si era presa poi 2 anni di pausa, nonostante poi voci che si rincorrevano continuamente di scioglimento mai confermate dai membri del gruppo. Poi Damiano David ha fatto una carriera da solista in America, vi posso dire non molto fortunata secondo me, perché ha sfornato un album, sì, con dei singoli carini, però insomma non hanno diciamo così raggiunto lo scopo iniziale. Al momento non si tratta, dicono, di una reunion definitiva, quindi non c'è un nuovo progetto discografico. De Martino ha infatti parlato esclusivamente della partecipazione come ospiti alla serata del festival, senza menzionare nuovi album o tour in cantiere. Staremo a vedere cosa accadrà, poi magari ci ripensano e faranno nuova musica, secondo me sarà così. Arriva anche Zayn nel nostro pomeriggio, questa è Sideways. Yo!

0: Estate in Blu 2000.
1: E anche

Beh, devo dire che tra la voce particolare molto calda di Beyoncé e questa sorta di ninna nanna musicale, questa canzone mi rilassa molto. More Than You Donk, che continua a convincere anche nella chart di Blue 2000, di cui ci occuperemo nella seconda ora con gustose anticipazioni, come dico io, che riguarderanno poi le classifiche dell'estate e del prossimo weekend. Restate ovviamente con noi, anche perché quelli che rientrano, e l'abbiamo appurato stamattina anche grazie ai vostri messaggi nel magazine, sono molto provati, perché molti hanno cominciato già ieri, alcuni oggi, insomma c'è questa classica sindrome da rientro, e molti sono stanchi appena tornati dalle vacanze, dalle ferie, ma come, sei andato magari in giro per il mondo, sei andato anche dietro l'angolo a farti le vacanze, però sei tornato più stanco di prima. La chiamano sindrome da rientro, ma forse oggi questa definizione non racconta più tutto, perché il disagio non arriva necessariamente dopo le grandi vacanze estive, può comparire anche

dopo soltanto un weekend, un ponte o qualche giorno lontano dall'ufficio, soprattutto può dire qualcosa non tanto sulla nostra capacità di riposare quanto sul modo in cui lavoriamo per il resto dell'anno. Magari lavoriamo molto e male, nel senso che siamo talmente pressati che poi anche quando è arrivato il momento di rilassarci non riusciamo a farlo. In Italia il 32,5% dei dipendenti dichiara che gli viene richiesto spesso o sempre di essere disponibile anche fuori dall'orario di lavoro. Quindi il problema principale di questa sindrome da rientro sarebbe il lavoro. Il 52,2% lavora almeno un'ora di straordinario alla settimana. Tra questi quasi la metà sostiene che questo tempo aggiuntivo non venga riconosciuto. Numeri che aiutano a capire perché il concetto di staccare, diciamo, sia diventato così complicato dal lavoro. Oggi non ci si allontana più, basta guardare i telefonini, no? Completamente, diciamo, legati alle notifiche che ci arrivano anche via mail dal posto di lavoro. Nella mail arriva durante la cena magari quel messaggio del capo che inizia con scusa se ti disturbo, ed è soprattutto nella testa dove continua a girare quando il computer è spento. Secondo uno studio di ricerca, il punto non è quindi il ritorno alla routine in sé dalla vacanza o dalle ferie, è il contesto lavorativo nel quale si torna. Quindi se la stanchezza si è accumulata per mesi, qualche giorno di riposo può semplicemente non bastare. Quindi siamo abituati a pensare alle ferie come al grande momento decisamente destinato al recupero, però si lavora tutto l'anno e poi finalmente ci si ferma. Se però arriviamo a quel punto, a quel momento, con le energie già esaurite, il corpo e la mente potrebbero aver bisogno di molto più tempo per tornare in equilibrio. Adesso chiedo a voi quanto vi servirebbe, diciamo, per staccare definitivamente, riposare. Forse a me neanche un mese, dico io, però per molti basterebbe anche meno. Fatecelo sapere a diretta at radioinblu.it. Arriva un altro grande classico estivo, Bella d'estate, lui è Mango su In Blu 2000.

0: Alle parole dell'estate anche in Culture Club. Allora, abbiamo parlato prima di sindrome da rientro, che è un discorso ben più articolato rispetto al passato, secondo questi studi. Non soltanto diciamo lo stress da rientro ci sta, perché devi affrontare mille impegni, soprattutto nel mese di settembre, però gran parte delle dinamiche negative, soprattutto del nostro stress, dipendono dal lavoro, quindi rientro alla propria scrivania, i propri impegni quotidiani, il proprio lavoro in generale, che può essere già stressante per il rientro dalle vacanze, ma lo era già da prima, quindi magari se uno parte già stressato porta questo stress in vacanze e non si riposerà mai. Quindi abbiamo chiesto a voi quante settimane o quanti mesi addirittura di ferie servirebbero per ricaricarvi completamente le batterie. C'è Paolo che ci ha scritto a diretta @radioblu.it, ha detto: per me 6 mesi tirati di ferie, grazie, anche se non è possibile farli, però almeno lui ci prova nel suo immaginario chiaramente. Poi salutiamo anche Miriam che scrive: mi basterebbero soltanto 3 settimane di fila di ferie, ha detto poco, però è fattibile, dai, 3 settimane. Ci sono quelli che hanno magari delle ferie arretrate, quindi anziché prendersi la classica settimana o i 15 giorni canonici aggiungono un'altra settimana, è bello il gioco che è fatto lì, anche per riposarsi decisamente come vorrebbe fare la nostra amica. Quindi continuate a scriverci naturalmente in merito. Tra poco invece parleremo del giocattolo dell'estate. Ogni estate diciamo la sua mania, il suo giocattolo, il suo passatempo preferito. Mi ricordo anni fa ci furono i Pokémon, dovevi cacciarli con una apposita app, c'è ancora ovviamente questo gioco, e anche il Tamagotchi, ve lo ricordate, in anni addietro, con tutti questi aggeggini elettronici. Ne parliamo tra poco, subito Zarrillo.
1: Siamo

Swim Blue 2000, un voto di memoria. Ma ti ho salutato all'inizio, Lorenzo Sada? Perché, boh, sai, l'età avanza e mi dimentico le cose da un momento all'altro. Comunque c'è lui in regia. Allora, in cartoleria, in edicola, c'è la nuova moda di quest'estate 2026. Un gioco che secondo me è anche rilassante, un po' come le vecchie palline, quelle morbide che si schiacciano con la mano, antistress. Si chiamano Squishy. Non so se il nostro Lorenzo le conosce, perché ce l'hanno anche le sue bambine, immagino. Allora, li vendono un po' dappertutto, nei negozi di articoli per la casa, in cartoleria, in edicola. La mania è esplosa da TikTok, ovviamente importati anch'essi dalla Cina, un po' come gli inquietanti Labubu. I più diffusi hanno la forma di un raviolo al vapore, sono morbidi come il nome vuole, quindi squishy, con una faccina sorridente, ma ne esistono veramente a forma di qualsiasi cosa, dagli animali ai panetti di burro, ai microfoni della radio, alle cuffie, no, sto scherzando, lo so, magari ci sono anche quelli. Alcuni sono riempiti di un gel che si deforma subito e poi torna in forma appena si allenta la presa, in altri c'è una schiuma che ci mette qualche secondo e altri hanno ancora un rumore croccante, cambiano colore o addirittura si illuminano al buio. Rientrano tutti, diciamo, in questa grande categoria degli squishy, giocattoli molto in voga, che vengono pubblicizzati sia ai bambini che anche agli adulti, con la promessa che aiutino a ridurre appunto lo stress e ad aumentare la concentrazione. Chissà se servirà tutti noi magari una vagonata di squishy al seguito anche per il rientro sul posto di lavoro. Continuiamo in musica con Mauro Di Maggio, questa è Il Gallo Fa Miau.

Noi abbiamo in mente anche gli argomenti della prossima ora, parleremo di anticipazione delle classifiche dell'estate, ma attenzione, parleremo anche di Nino Rota, un film su Nino Rota, un documentario straordinario con una voce narrante altrettanto particolare. Da Nino a Nina il passo breve, lei è Nina Zilli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, Kiev di nuovo sotto le bombe di Mosca. Allarmi nella notte in Lettonia e in Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo, decollati caccia intercettori turchi della missione NATO di pattugliamento.
2: Una pioggia di missili e droni è un obiettivo sempre più chiaro: colpire i punti vitali dell'Ucraina, dalla produzione militare alla logistica. Quella appena trascorsa è stata una delle notti più difficili. La massiccia offensiva russa ha ucciso infatti almeno 12 persone, l'attacco più grave contro un deposito ferroviario dove sono rimaste uccise 7 persone, ma le bombe hanno colpito duramente anche il sud, in particolare Odessa, il valico di frontiera di Orlivka al confine con la Romania. Il presidente Zelensky ha dichiarato che senza missili intercettori il paese non potrà a resistere a questa opera sistematica di distruzione, ma se la Russia colpisce in profondità, Kiev risponde a distanza. Un attacco con droni ha danneggiato il porto di Ust-Luga sul Baltico, snodo strategico per le esportazioni di petrolio. Nella notte, infine, in Estonia sono stati attivati gli allarmi aerei a caccia della NATO, si sono alzati in volo dopo che alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E il commissario europeo all'economia, Valtis Dombrovskis, che rappresenta l'Unione Europea al G20 Finanze in corso a Asheville, nella Carolina del Nord, non intende avere contatti con l'omologo russo, il ministro delle Finanze Antov Siluanov. Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea, Paola Pigno, nel briefing quotidiano con la stampa. Il commissario Dombrovskis rappresenta la Commissione alla riunione dei ministri delle Finanze del G20 negli Stati Uniti. Non ha avuto alcun incontro specifico col ministro delle Finanze russo, né intende avere. Ha affermato infatti la portavoce della Commissione di Bruxelles. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragico episodio a Benevento con l'ennesima strage familiare. 3 fratelli sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un ristorante di Apice nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestita dalla famiglia delle 3 vittime. Sul drammatico episodio indagano i carabinieri. E parliamo di automobilismo. Domenica si correrà a Monza il Gran Premio d'Italia. Tra le gare più antiche e classiche del circus della Formula 1, fino al 2031 è stato rinnovato il contratto con gli attuali vertici della Formula 1. Poi è stata rinnovata l'assegnazione della gestione del circuito all'ACE, l'Automobile Club, fino al 2044, ha affermato stamane il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, arrivando alla conferenza stampa sulla corsa che si è tenuta appunto nella sede dell'ACI a Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Le classifiche dell'estate, o meglio le anticipazioni che ogni giorno vi diamo all'interno delle parole dell'estate. Oggi tocca alla nuova classifica di Blue 2000, quella appena aggiornata, con i nostri più programmati, che andranno anche loro, anche essi, nell'appuntamento del weekend, sabato e domenica prossimi, naturalmente con le grandi canzoni attuali, in questo caso perché ieri abbiamo parlato del ritorno al passato, quindi la classifica del passato. Abbiamo scelto l'anno 2014, in cui c'è un altro artista che ricompare oggi, quindi doppiamente presente. Ovviamente oggi l'ascolteremo con la sua new entry, ma nel weekend forse no, e quindi l'occasione giusta solo per gli amici delle parole del pomeriggio di scoprire le posizioni dalla 20 alla numero 11. Questa settimana ci sono due new entry nella chart di Blue 2000: alla numero 20 in discesa Ariana Grande con Petal, mentre al numero 19 Olivia Dean scende con Baby Steps. Numero 18 in discesa anche Dance No More di Harry Styles, mentre al numero 17 sale di qualche posizione All My Soul, l'ultimo singolo di Bruno Mars. Andiamo alla 16, dove c'è Material Lover, continua a piacere questa canzone di Sienna Spyro, è in salita, mentre al numero 15 perdono decisamente quota rispetto a 7 giorni fa Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors con Partenope. Numero 14, qui troviamo la prima new entry della settimana, parliamo del grande ritorno dei Rolling Stones dall'album Foreign Tongues. I Rolling hanno pubblicato il singolo Jealous Rover, che descrive con immagini anche molto crude nel video e anche reali un rapporto condizionato dalla gelosia che ammazza, diciamo, tutti i rapporti, diciamo la verità. Leve Nature Soul sottolineano quel po' di sofferenza che in una relazione che arranca non può mancare. Interessante come al solito la voce di Mick Jagger, che più passano gli anni più bella si fa. Ricorrendo al falsetto, trasforma una sorta di soliloquio in un atto d'accusa alla gelosia, che verso dopo verso smarrisce ogni sfumatura romantica e mostra purtroppo tutta la sua tossicità. Questa è Jealous Lover, new entry nella chart di Blue 2000, alla numero 14, mitici Rolling Stones.

grinta e talento senza tempo per i Rolling Stones, protagonisti della chart di Blue 2000, in nuova entrata la loro Jealous Lover al numero 14. Vi raccontiamo in anteprima le posizioni dalla 20 alla 11 e poi vi racconteremo nel weekend invece la top 10, quella ricca di grandi successi attuali, ma anche questa non è niente male. E attenzione, perché arriviamo alla numero 13, dove è stabile Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Numero 12, anche loro perdono molte posizioni rispetto alla scorsa settimana, irrecuperabile la canzone di Trigno ed Ermal Meta. La numero 11, qui ci fermiamo con la più alta new entry, proprio ieri l'abbiamo ascoltato all'interno della chart del passato con Tu sei lei, parliamo di Luciano Ligabue, e ricordiamo anche che presto Ligabue sarà protagonista anche di questo film disponibile sulle piattaforme in streaming da venerdì prossimo, 4 settembre, esatto il 4, per ricordare la serata del 6 maggio di quest'anno, che è entrata nella storia della carriera appunto di Luciano Ligabue e dei suoi fan. Dopo l'esperienza olimpica d'inizio anno, questa nuova arena Milano Santa Giulia ha infatti accolto il cantautore emiliano e il suo pubblico per questo primo concerto ospitato al suo interno, ovvero la prima notte Music Opening, un live divenuto l'occasione per questo documentario imperdibile, se siete fan di Luciano Ligabue prima di tutto, che va in onda appunto venerdì prossimo, e che praticamente ripercorre molti momenti di quella serata. Il tempo passa, ha detto Luciano Ligabue, ma stare sul palco lì ho bisogno di godermela, questa è la realtà. E Ligabue tutti questi racconti li fa in questo film documentario, in questa pellicola diretta da Paolo Bonfandini, che si svela praticamente a cuore aperto. Ci sono ricordi, successi, emozioni, naturalmente musica, che si susseguono in questo racconto denso di emozioni, aneddoti e sorprese. Ed è un periodo positivo anche per le sue uscite discografiche. Questo è il nuovo singolo che è stato anche disco in Blue 2000. Troviamo la più alta nuova entrata alla 11, Ligabue, Qualcosa per te.

sempre i Coldplay, un'incertezza, non ci sono dischi nuovi all'orizzonte, hanno deciso così di non produrre più nulla, a meno che non ci siano dei live in giro per il mondo. The Hardest Part, la loro canzone. Per gli U2 sicuramente periodo di grande fermento, con tanti singoli usciti che andranno a comporre il nuovo album in cui fa parte, in cui è inserito anche un estratto insieme a Martin Garrix dal titolo Firefly, e non si sa se questo effettivamente sarà uno dei singoli, però sicuramente verrà inserito. In rampa di lancio anche questo singolo che stiamo ascoltando in questo periodo nuovo, Street of Dreams. Loro sono U2 su In Blue 2000.

0: parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Meraviglioso errore di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il disco blu di questa settimana con Gianna Nannini, di cui abbiamo parlato ampiamente anche ieri pomeriggio alle Parole dell'Estate, con questo meraviglioso errore, nuovo brano scritto con Bruno Risas e Di Martino. Lei poi il 19 settembre sarà in concerto a Berlino. Allora, parliamo di grandi personaggi che doppiano, in questo caso fanno la voce narrante di Nino, che è questo film su Nino Rota. Si tratta di un documentario diretto da Walter Fasano dedicato al famosissimo compositore premio Oscar Nino Rota. Il film sarà presentato alla imminente Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e la voce narrante di questo film sarà quella di Sting, che ci racconta così la storia di Nino Rota, bambino prodigio e poi autore di ben 150 colonne sonore per i grandi film. Tutti gli appassionati di cinema sanno di chi stiamo parlando: da Luchino Visconti ha curato la colonna sonora del Gattopardo, Franco Zeffirelli, Romeo e Giulietta, Federico Fellini con Lo Sceicco Bianco, La Strada, Le Notti di Cabiria, La Dolce Vita, praticamente tutti, Otto e Mezzo, Amarcord, tutti quanti. Rota ha composto anche la colonna sonora per Il Padrino di Francis Ford Coppola, robetta da poco direi, e anche con Il Padrino parte seconda vinse, il primo compositore italiano in assoluto, il premio Oscar per la migliore colonna sonora originale. Quindi c'è questo documentario tributo di cui Sting è la voce narrante, Nino, un film su Nino Rota, sicuramente uno dei film più appassionanti per gli appassionati del cinema, per l'appunto, che passeranno dalla prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, di cui poi parleremo ampiamente anche nei prossimi giorni. Intanto noi vi ricordiamo di scaricare la nostra app, di seguirci, ma soprattutto scriverci. In questo pomeriggio stiamo insieme fino alle 16 con la prima parte delle Parole, come al solito, diretta a radioinblu.it. questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, anche per farci sapere la vostra quota di appassionati di cinema, visto che abbiamo parlato di questo bel documentario. Ritorniamo indietro nel tempo con questa canzone dal titolo Via con me. Loro sono i Magnetici, bravissimi, La Cruz, e li riscopriamo qui all'interno delle Parole dell'Estate.

0: Questa è una novità nel nostro pomeriggio di Blue 2000, Teddy Swims con Break Up in Reverse. E ci sono tante novità che escono come al solito di venerdì, novità musicali di cui parleremo ampiamente, anzi le ascolteremo. Tra queste in arrivo anche il nuovo singolo Detto Tra Noi di Malika Ayane, che anticipa il nuovo album dal titolo Cicale, realizzato e nato a Parigi con Andrea Bonomo e Pacifico, quindi la sentiremo sicuramente.
1: It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

poi ci si ricorda inevitabilmente di quelle canzoni, magari soprattutto delle band o dei gruppi che insomma sono durate proprio un'estate come tormentone, o comunque hanno l'estate nel titolo, quindi le recuperi volentieri proprio nel periodo della bella stagione. È il caso Le Vibrazioni con In una notte d'estate, che ci ha fatto ritornare al 2003. Qualcuno se lo ricorderà, nell'halftime dell'ultima partita dei mondiali di calcio c'è stata anche la sua esibizione. Justin Bieber, questa è Daisies.

Siamo arrivati così al termine di questo appuntamento di oggi, un bel martedì che abbiamo vissuto insieme per queste due ore, ma vi ricordo che le parole dell'estate continuano con la seconda parte affidata tra poco a Marco Parce con tutti i ricordi della passata stagione delle parole. Se volete recuperare tutti i nostri contenuti andate nella sezione dei podcast della nostra bella app Play 2000 e anche sul sito play2000.it. A questo punto ci risentiamo domani stessa ora alle 14 sempre qui su Blu 2000.

0: te.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
2: Quando mi fanno cenno.
1: Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
3: Il meglio di
4: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora. Oh. Su...

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Medio Oriente. Le scuole cristiane di Gerusalemme hanno dovuto sospendere le attività didattiche a partire da oggi a causa del mancato rinnovo dei permessi di ingresso oltre 70 tra insegnanti e dipendenti dei settori educativo, amministrativo, tecnico e di supporto, appunto insegnanti e dipendenti di origine palestinese. Lo annuncia il segretariato generale per le istituzioni educative cristiane di Gerusalemme, spiegando che la misura è stata adottata improvvisamente senza alcun preavviso, impedendo al personale di raggiungere le rispettive scuole proprio alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico 2026-27. L'assenza di un numero così elevato di personale, si legge nella nota, incide sul lavoro scolastico, educativo, amministrativo, tecnico e sanitario, oltre che sui servizi di pulizia e le procedure di sicurezza, rendendo impossibile garantire ai nostri studenti un inizio dell'anno scolastico sicuro e stabile. La sospensione, decisa dopo consultazioni con le autorità competenti e i rappresentanti dei genitori, resterà in vigore fino al rinnovo dei permessi a tutto il personale docente e non docente. Chiesa Benevento, seconda e ultima giornata dell'incontro dei vescovi delle aree interne organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un appuntamento giunto alla sesta edizione che dalle diocesi interessate si allarga e coinvolge l'intera comunità ecclesiale nazionale. Sentiamo il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi.
2: Noi non vogliamo abbandonare le aree interne, vogliamo stare insieme agli uomini che lì lavorano, vivono dentro un senso di appartenenza e in rapporto con il territorio più stretto. La comunità cristiana si è fatta protagonista di un bene per tutti in termini di lavoro, di solidarietà e di sussidiarietà. Da una parte questa libertà di movimento dei vescovi che condividono le loro preoccupazioni pastorali, anche con l'opportunità di darsi strumenti in grado di proporre soluzioni a favore di una grande parte di popolazione che lì vive e lavora.
1: E oggi intorno alle 13, proprio a pochi chilometri da Benevento ad Apice, si è consumata l'ennesima tragedia familiare. Tre fratelli, gestori di un ristorante nel piccolo centro del Beneventano, sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Da una prima ricostruzione degli inquirenti, uno dei tre armato avrebbe prima ucciso i due fratelli per poi rivolgere la pistola contro se stesso, suicidandosi. Sul drammatico episodio, le cui motivazioni al momento sono ancora ignote, indagano i carabinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: E ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi più che mai con quel pizzico di malinconia da bella stagione che finisce, no? Il calendario recita primo settembre, anche se non so voi, ma mai come quest'anno abbiamo sognato la fine di quest'estate. Oggi comunque guardiamo a quello che è successo il primo settembre, sì, ma nel 1983, il momento in cui il mondo, senza saperlo, ha cambiato rotta. Evento tragico, insomma, un Boeing di una compagnia coreana in volo da New York a Seoul perde materialmente la bussola, cioè nel senso pratico del termine. Non è un guasto meccanico, è più un errore silenzioso per cui il pilota automatico era rimasto impostato in modo sbagliato e l'aereo era sfilato dalla rotta pianificata e aveva sforato per centinaia di chilometri dentro lo spazio aereo dell'allora Unione Sovietica. Il clima era quello da guerra fredda, paranoia al massimo. Sono gli anni in cui siamo andati, diciamo, parecchio vicini alla terza guerra mondiale, ecco. E sopra il Giappone, grosso modo, nell'estremo oriente sovietico, un caccia Sukhoi intercetta quell'aereo, lo scambia per un aereo spia e lo abbatte, un aereo civile pieno di persone. Tre giorni dopo, l'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan va in televisione, tra le mani c'ha un'infrastruttura militare ultra segreta sviluppata dal Pentagono per guidare missili e sommergibili, è una rete di orologi atomici in orbita, si chiama Navstar, e annuncia al presidente degli Stati Uniti che non appena fosse stata pronta quella tecnologia sarebbe stata aperta gratuitamente a qualunque aereo civile sul pianeta. Messaggio chiaro, no? Mai più una tragedia per un errore di calcolo. Ed è quello che poi è successo veramente, cioè il GPS, capito? Anche se per quasi 20 anni Washington aveva messo un limite pratico a quel sistema, nel senso che ai militari arrivava il segnale pulito e preciso, mentre al resto del mondo il segnale arrivava, diciamo, volutamente disturbato, no? La selective availability, che ti diceva sì dove eri, ma con un margine d'errore tipo di 100 metri, che per carità è una misura che fa la differenza quando si tratta di non far schiantare un aereo contro una montagna, ma è inutile per trovare la strada in una città, insomma. Però è un primo passo importante, cioè la tecnologia che si avvicina alle persone comuni, fino a quando arriva la vera rivoluzione di questo strumento. Il momento preciso è mezzanotte del 1° maggio del 2000. L'allora presidente americano Clinton spegne quel disturbo e quindi da un secondo all'altro il margine di errore del segnale GPS, detta proprio tra di noi, crolla da 100 metri a pochi metri. È il momento esatto in cui nasce il mondo moderno, i navigatori del cruscotto, no? Vi ricordate il TomTom che si staccava proprio poi sul telefonino, le mappe in tasca, le app per chiamare un taxi, per tracciare un pacco. Oggi non parliamo nemmeno più di semplice GPS, no? Nel cielo c'è un'orchestra di costellazioni integrate, l'americana appunto GPS, c'è la russa GLONASS, la cinese Beidou, l'europea Galileo, che tra l'altro è la più precisa in assoluto. Il chip che abbiamo in tasca non ascolta più una frequenza sola, ma lavora, diciamo, a doppia frequenza per eliminare l'effetto rimbalzo del segnale, no? Tra i palazzi ci sono le antenne del telefono, ci sono i router wifi di zona per capire dove siamo in un millisecondo, mentre nei campi, nei cantieri, le correzioni di terra guidano i trattori, guidano i droni con uno scarto di un paio di centimetri. Quindi ogni volta che usciamo di casa e una mappa ci dice da che parte girare, stiamo usando i resti di un sistema di tracciamento che era nato per la guerra. Era stato aperto al mondo da una tragedia del 1983 ed è diventato poi l'architettura invisibile su cui si appoggia la vita di tutti i giorni. Ed era un compleanno troppo goloso, ecco, per lasciarcelo scappare. Le parole dell'estate. Anche oggi Francesco Filippi in regia, siamo pronti a partire.

0: Fantasia.
1: Proprio l'ultima canzone in ordine di tempo, Julie con il featuring di Biagio Antonacci, il titolo è proprio L'ultima canzone nel pomeriggio di In Blu 2000. A maggio scorso abbiamo seguito il Salone del Libro di Torino, diciamo che ci siamo stati con fortune alterne nella maggior parte delle edizioni passate, ma quest'anno c'è stato proprio un cambio di paradigma con uno stand che metteva in mostra il gruppo al completo. Riascoltiamo.
2: Estate in Blu 2000.
1: C'è la radio, c'è TV 2000, c'è Avvenire, c'è Play 2000 e il nostro uomo a Torino, vi dicevo, ha una certa confidenza con le parole: giornalista, docente, conduttore, autore. Sergio Valzania dal Salone del Libro per Radio In Blu 2000, buon pomeriggio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio, ben trovati voi, ben trovati tutti.
1: Tra l'altro 38 edizioni, cioè fa sempre un po' effetto leggere questi numeri e rendersi conto di come il tempo passi inesorabile, no?
3: No, poi fra l'altro è preoccupante perché io sono venuto a una delle primissime, adesso mi dici 38 anni, come passa il tempo, come passa il tempo, però gli è passato bene al Salone, perché veramente è cresciuto e adesso da qualche anno si è allargato anche in questo Oval, questo Salone Oval come lo chiamano, che è il vecchio stadio della, vecchio insomma, è stato costruito per le Olimpiadi Invernali. Dove si esibivano i pattinatori, ma anche quelli che facevano tutto il giro di corsa, quindi un molto grande, si sono trasferiti qui più o meno tutti quelli, gli editori maggiori, ci siamo anche noi qui ovviamente.
1: Sì, forse per rinforzare l'idea che leggere oggi è diventata una fatica, insomma è faticoso, sempre più faticoso.
3: Ma non lo so, perché qui c'è un entusiasmo per la lettura, per i libri, che è veramente sorprendente. E poi c'è anche un'altra cosa che ci dicono tutti gli editori con i quali abbiamo così conversato rapidamente, perché hanno tutti da fare un sacco di cose, e ci raccontavano che i ragazzi leggono, che leggono i libri, che leggono i libri di carta, che poi in fondo il libro è molto più sano di quanto alcuni possono credere, e camminando qui nei corridoi, camminando poi tentando di muoversi in questi corridoi pienissimi di gente, veramente si resta impressionati dalla capacità di attrazione che hanno ancora i libri, quando tutti invece pensano, no,
1: il mondo
3: social,
1: digitale,
3: tutti,
1: certo.
3: Sì, un altro mondo, mentre invece poi questo mondo concreto, ma non solo c'è anche un'attenzione alle edizioni, alla bellezza dei libri, al fatto poi che un libro è una cosa che si tiene in mano e si sfoglia.
1: Sì, no, c'è un approccio tattile proprio, ma una cosa anche ingenua che volevo chiederti, provando a raccontare a chi il Salone del Libro non lo ha mai vissuto, cosa si viene a fare al Salone del Libro? Uno viene, prende un biglietto, entra dentro, viene a perdersi in cerca di cosa?
3: Guarda, ti dico, io mi occupo di libri da tantissimo, ormai c'ha più di 10 anni anche la rubrica lì su, lì qui, non so come dire, sì, perché io sono lì, tu sei qui, insomma Radio In Blu 2000, e mi sono comprato un libro, eppure non ho girato 10 minuti perché dovevo stare qui, c'ho da fare quella, parlare, informare, perché la capacità di mostrarti delle cose che ha questo luogo e la capacità di sorprenderti, di farti vedere delle cose che non immaginavi, perché poi il problema che hanno i libri è di farsi conoscere. Se uno entra in una libreria anche grandissima, i libri praticamente non ci sono, dice, ma come non ci sono? È pieno di libri. Sì, ma quel pieno di libri è una piccolissima rappresentanza dell'universo, invece qui uno incontra l'universo dei libri, o comunque una rappresentanza credibile di quell'universo, perché ci sono moltissimi editori, non dico tutti, ma insomma larga parte degli editori, di quelli importanti che ci sono in Italia, e ciascuno presenta quella che pensa essere la sua merce migliore senza mediazioni, cioè devi passare attraverso una libreria, lo incontri, e non è che incontri solo il padrone della libreria. Noi abbiamo delle catene di librerie che sono proprietà di case editrici, entri dentro e hai l'impressione che i libri di quella casa editrice siano migliori di quelli delle altre. Non è esattamente vero. Però invece qui ognuno può fare sfoggio di sé nel modo migliore, e così aiuta anche a farsi conoscere, a farsi riconoscere, e poi scopri anche quante cose non sai.
1: Ah, no, cioè, questo...
3: che è poi una grandiosa lezione di umiltà, ti saltano in braccio questi librini che non immagini neppure che esistano, invece ci sono, scopri che magari autori che pensavi di conoscere solo te invece sono autori di punta di una casa editrice, e ci sono tantissimi libri di questo qui che ignori. Insomma, è veramente un viaggio in un mondo particolare che qui si mostra.
1: È facile appassionarsi, senza dubbio. E quest'anno l'attenzione particolare è ai più giovani, penso al titolo, no, che cita Elsa Morante.
3: Sì, sì, ragazzini, sì, sì. Però il fatto è che i più giovani sono già i padroni, senza bisogno che sia, perché poi quello che dicono tutti è che i ragazzi leggono, che leggono libri, che addirittura questa cosa degli ebook, dell'utilizzo elettronico dei libri, è una cosa che è distribuita sulle generazioni in maniera uguale, cioè non è che i ragazzi leggano di più su ebook, no, c'ha quel 5%, 5-7%, non mi ricordo quanto, di libri da...
1: Sì.
3: Di libri elettronici che vengono consumati, e poi per il resto invece è tutto uguale, cioè i quarantenni sono al 7%, i cinquantenni al 7%, e anche i ragazzetti, non è che i ragazzetti mi piacciono più, anzi ti segnalano che alcune tipologie di libri, per esempio il romance, come si chiama adesso, sarebbero i libri d'amore scritti bene, ecco, quel libro lì è diffusissimo nella forma della carta stampata, e anzi ci sono gli editori che dicono: ma guarda che libri raffinati che fanno addirittura con la stampa su tutto attorno alla
1: c'è libro, un'analisi, cioè, sociologica parallela, praticamente bellissimo.
3: Sì, sì, ma con il fatto che poi il libro vince sempre, e però ti dicono anche: guarda, il mondo è cambiato, le capacità di editoriali proprio tecnologiche fanno sì che il costo unitario del libro praticamente non varia a seconda delle tirature,
1: certo,
3: perché tu paghi solo la carta, poi la macchina stampare questo libro o quell'altro libro per lei è uguale. Anche il problema delle rilegature, che era quello che la faceva da padrone una volta, ormai anche quelle costano relativamente poco, tutti possono stampare il libro. E c'era uno di questi grandi editori, adesso non ti dico chi, che diceva: ma è bellissimo che uno possa stamparsi il libro da solo, ce lo stampa, ce ne stampa 10 copie, non solo, ma addirittura se uno vuole lo mette sul mercato,
1: perché
3: uno può farsi il libro da solo e glielo fanno gratis e lo mette sul mercato, cioè, sarà bruttino, vabbè, non importa, però che soddisfazione,
1: una possibilità che prima non c'era, certo.
3: Assolutamente no, prima se non avevi l'editore, adesso fare un bel libro è difficile, intendo anche graficamente, poi scriverlo, quello tutti sanno di essere capaci di scrivere un bellissimo libro, no?
1: Sì.
3: Una consapevolezza che abbiamo tutti abbiamo provato, siamo riusciti meglio, peggio, non importa, ma c'è anche chi si li rilegge con grande piacere i libri.
0: Okay.
3: Ci sono due tipi di autori, quelli uh-huh. che quando hanno scritto un libro non lo vogliono mai più vedere,
0: ma
3: è finito, e quelli che continuano a leggerselo tutta la vita, magari basta scriverne uno, poi cioè, essendo un capolavoro tale, poi è sufficiente per sé.
1: Va bene, fino a lunedì 18 maggio al Lingotto di Torino e dintorni, poi il Salone Off si allunga un giorno in più. Se siete in zona vale la pena andare a curiosare anche nello stand di Radio In Blu 2000, TV 2000, Avvenire Play 2000. Incontrate anche artisti, autori, personaggi, cosa succede?
3: Ma guarda, si incontra di tutto qui, mm-hmm. poi fra l'altro c'è la cosa del firmalibro.
0: Ah,
3: cioè
0: okay.
3: qui ogni tanto trovi un ingorgo pazzesco perché è in corso un firmalibro, allora sono lì tutti che firmano come i matti, cioè gli autori lì sorridentissimi. Una delle cose più divertenti, fare il firmalibro per un autore, perché ormai il lavoro è tutto fatto, sono solo lì tutti quelli che vengono ti guardano con aria adorante, perché
0: certo.
3: chiaramente sono tutti che vengono lì per il tuo libro, e quindi non sono tutti i tuoi appassionati, i tuoi fan, li vedi, cioè quando ti arrivano questi rendiconti delle case editrici sono molto freddi, anche se c'è un numerino, abbiamo di 200, 200, 300 libri,
0: certo.
3: 50, però sono numeri. Invece quando trovi quello che ha letto il tuo libro, che gli è piaciuto e che vuole certificare il fatto che gli è piaciuto, vuole creare un contatto diretto con te, allora è bellissimo, e questa è una delle cose che capitano qui al Salone, ma poi anche la possibilità di incontrarli per caso. In realtà gli autori, quelli famosissimi, stanno ben attenti a non farsi intersecare, girano da fuori, compaiono dal nulla, si smaterializzano, girano coi baffi finti, però puoi anche incontrarli nel corridoio, insomma, e questa è una comunità.
0: Okay.
3: Una comunità di scrittori e di lettori, e quindi respirare quest'area di comunità è una di quelle cose che riempiono di gioia.
1: Assolutamente, occasione in più per esserci. Per tutti i dettagli vi rimando al web salonelibro.it, andate a curiosare anche nel nostro stand Radio In Blu 2000, TV 2000, Avvenire Play 2000, c'è Sergio Valzania. Grazie.
3: E diciamo dai anche l'indirizzo, noi siamo nel Salone Oval, il salone di lusso, e noi siamo V101, U102.
0: Ok.
3: Che sembriamo sommergibile, ma non è vero.
1: Colpito e affondato, allora. Grazie.
3: Bene,
1: Sergio Valzania, buon lavoro.
3: Grazie a te, ciao.
1: E si comincia a guardare anche alla prossima edizione, ci vorrà comunque maggio 2027. Il Lazio sarà la regione ospite d'onore al Salone Internazionale del Libro di Torino, sul web salonetorino.it. Le parole del

È la versione più conosciuta, probabilmente questa dal vivo. Indietro al 1975 con Bob Marley, che non ha bisogno di presentazioni, era No Woman No Cry nel pomeriggio di In Blue 2000. Ne approfitto per una piccola riflessione, un piccolo pensiero su una di quelle donne che ha fatto commuovere il mondo in questi giorni, da quando non c'è più, insomma, Dolly Parton, no? Perché ci sono canzoni che nascono per dire una cosa sola, ma finiscono per cambiarne mille altre. Sto facendo un giro largo. 1973, Dolly Parton prende carta e penna per scrivere un addio. Non è un addio amaro, no? Deve licenziarsi dal suo mentore, compagno di show televisivo, Porter Wagoner, e vuole mettersi in proprio, insomma, vuole farcela da sola, e sa che a parole non sarebbe mai stata capace di essere così precisa, così accurata, così puntuale, senza litigare. Allora gli scrive una canzone, che è I Will Always Love You, quella I Will Always Love You. La incide, la spedisce in cima alle classifiche country e porta a casa la prima scommessa della sua vita. L'anno dopo succede una di quelle cose che spezzerebbero le gambe a chiunque. Elvis Presley sente quella canzone, se ne innamora e decide che vuole cantarla anche lui, vuole farne una cover. Immaginate la scena, no? Sei una cantautrice del Tennessee e il re del rock vuole la tua canzone. Solo che insieme a Elvis arriva il famigerato manager, no? Il colonnello Parker, con la solita clausola: se Elvis la canta ci cedete il 50% dei diritti editoriali. Tutti in città suggeriscono di firmare, no? È un treno che passa una volta sola, sei giovane, stai iniziando, cioè quando ti ricapita. Dolly Parton piange tutta la notte, ma la mattina dopo dice di no. Si tiene stretta la proprietà al 100%, una follia all'apparenza, che 20 anni dopo si trasforma in un colpo di genio finanziario, forse uno dei più eclatanti della storia della musica. Anno di grazia 1992. Kevin Costner fa ascoltare quella canzone a Whitney Houston. In ballo c'è la colonna sonora di Bodyguard, no? Guardia del corpo. Whitney Houston all'inizio pare che non fosse così tanto convinta, però su insistenza proprio di Kevin Costner prende quella canzone country, ci mette dentro la sua voce monumentale e lo trasforma in un uragano. Soul, I Will Always Love You, nella versione di Whitney Houston vende tipo 20 milioni di copie, domina i mercati in tutto il mondo ma per mesi, e fa incassare a Dolly Parton, che possiede ogni singolo centesimo di quei diritti d'autore, il 100%, cioè una montagna di royalties, ma parliamo di decine di milioni di dollari, senza dover cedere una singola quota a nessuno. La parte più incredibile di questa storia inizia quando lei si ritrova con tutti questi soldi a disposizione, no? Non li impacchetta per comprarsi, che ne so, una villa, una barca, prende una fetta enorme di quei proventi da I Will Always Love You cantata da Whitney Houston e la investe a Nashville, nel quartiere 12 South, che è un'area storicamente afroamericana che all'epoca rischiava di essere abbandonata, no? Sciacallaggio immobiliare, insomma. Compra un grande complesso commerciale, Dolly Parton, lo ristruttura e decide di affittare quegli spazi a prezzi accessibili per i piccoli negozianti, per le famiglie della comunità nera locale, cioè restituisce ossigeno, restituisce economia ad un quartiere intero. E qualche anno dopo, 2021, in un'intervista, Dolly Parton l'ha raccontato con quella sua semplicità che era disarmante, no? Dice: sembrava il modo più giusto, più pulito, più concreto di fare in modo che quei soldi, nati dalla voce irripetibile di Whitney Houston, tornassero a fare del bene alla sua gente, onorando per sempre la memoria di chi aveva reso quella canzone immortale. Un cerchio perfetto, nato da un no detto ad Elvis Presley nel 1974 e chiuso tra le strade di Nashville grazie alla voce di Whitney Houston. Anche per questo, grazie Dolly Parton. Le parole dell'estate.

C'è ancora una coda d'estate per ascoltarlo dal vivo, Filippo Graziani, una manciata di date del tour che celebra i primi 80 anni di suo padre, Ivan Graziani. Insomma, una festa figlia di un doppio album, ma soprattutto la scoperta, per chi non lo conosceva, di un figlio d'arte talentuoso e carismatico, che da più di 10 anni è impegnato a diffondere l'eredità musicale del padre, però senza farne, no, un karaoke collettivo. Insomma, non è una questione di fare le cover di Ivan Graziani, piuttosto è uno spettacolo dove racconta, dove riarrangia, dove valorizza anche quelle canzoni, diciamo, considerate minori, no? Meno di successo, meno conosciute, ma appunto con il punto di vista da insider che soltanto il figlio di Ivan Graziani può avere. Insomma, Filippo Graziani, che è pure un signor chitarrista, tra l'altro, e dal vivo molto spesso utilizza una chitarra rossa. Qui siamo a livello di feticismo da chitarristi, eh? Una Epiphone rossa che era stata di Lucio Battisti, che a sua volta l'aveva avuta da Eric Clapton, e da Battisti appunto era arrivata in mano a Ivan Graziani, che aveva iniziato la sua carriera proprio come musicista in studio, no? Turnista tecnicamente al servizio di altri. Per oggi ci fermiamo qui, eh? Noi ci saremo ancora comunque per un altro pezzo di estate con tante storie da raccontare, a cominciare da domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio.
1: In Blu 2000, news.
2: Buonasera da Andrea Domaschio, presenta cifre sempre più drammatiche il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, dell'immensa e disastrosa alluvione che 6 giorni fa ha colpito una vasta area tra Nepal e Tibet. La conta delle vittime della devastante alluvione che appunto ha interessato l'Himalaya la scorsa settimana ha superato la soglia simbolica dei 1000 morti, mentre i soccorritori continuano a setacciare fango e detriti alla ricerca di possibili sopravvissuti. Oltre 4.500 persone risultano infatti ancora disperse in Nepal e nel territorio cinese del Tibet. Economia domestica, balzo dell'inflazione che a agosto sale al 3,3% annuo, segnando un record da settembre 2023, lo rileva l'Istat, diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo il mese scorso. Pesa sulla decisa accelerazione del carovita l'andamento dei prezzi dei beni energetici che risentono delle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme prezzi e chiedono al governo di intervenire. Con un tasso di inflazione al 3,3%, considerata la spesa totale delle famiglie, l'aggravio a parità di consumi arriva a 1.091 euro annui in più per la famiglia tipo, salendo a più di 1.507 euro annui per un nucleo familiare con 2 figli. A Benevento si è conclusa oggi pomeriggio l'incontro dei vescovi delle aree interne del nostro paese, promosso per il 6° anno consecutivo dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un confronto, un dibattito per mettere a fuoco proposte capaci di incidere concretamente sulla vita spesso non facile di questi territori e delle loro comunità. Al microfono del collega Luigi Ferraiuolo sentiamo le parole del presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Zuppi.
3: Per avere libertà devo poter scegliere, se c'ho una sola non c'ho libertà, cioè, se l'unica possibilità è andare lontano è evidente che diventa un obbligo piuttosto che una libertà, no? Questo deve essere il nostro impegno. Quando dico nostro, forse è proprio quello di ritrovare qualcosa che unisce, no? Il noi, che non è un'esortazione generica, è il noi delle nostre comunità, nei nostri territori. C'è tanta eccellenza, per esempio, nelle aree interne, che però se non trova rete, se non trova comunicazione, finisce. Oppure c'è tanta voglia di qualcosa che attragga, che migliori, no? le proprie capacità. Ecco, speriamo che diamo a tutti la possibilità di farlo.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Team Blu.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno ed è saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di Tune a Caronno, il dottor Gorla, Corso della Vittoria 71, telefono 02 965 0278. Per il cinema Prealpi, Oceania, ore 18.30, The Doc Star, le stelle dopo la fine alle ore 21. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, santuario della Beata Vergine e dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17.25 esposizione della reliquia del Santo Rosario, ore 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis, primo appuntamento domenica 7 settembre. Saronno, giovedì 3 settembre alle ore 9.30, Gianni Branca intervisterà Maurizio Caccin e Pierluigi Giambra del Comitato Genitori dell'ETC Zappa in merito alle problematiche relative all'introduzione dei doppi turni nel prossimo anno scolastico. Poi, martedì 1 settembre, 2026 alle ore 20:30 in prima convocazione Consiglio Comunale presso la sala comunale intitolata al dottor Agostino Vanelli in piazza Santuario 7 il giorno 1 settembre.

0: poi a Caronno Pertusella, l'iniziativa 32 comuni, un solo obiettivo, vivere in salute con i nostri professionisti di ASST Valle Olona e ATS Insubria, farà tappa anche in paese. L'appuntamento da segnare sul calendario è martedì 8 settembre dalle 9.30 alle 12.30 nella sede di via Adua 169. I cittadini potranno accedere liberamente. Poi Saronno, un enorme telo bianco sul quale sono stati scritti i nomi dei bambini e delle bambine palestinesi che sono morti nella striscia di Gaza. L'appuntamento è previsto venerdì 4 settembre dalle 18, con partenza da Piazza Libertà. L'iniziativa è promossa dalla rete Quattro Passi di Pace, con il patrocinio del comune di Saronno. Cena medievale a Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20. Affrettatevi, la chiusura delle iscrizioni è il 5 settembre. Per informazioni, telefono cellulare 335-6279-162 Damiano, oppure l'email lomazzomedievale@gmail.com. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Rai.
1: Orizzonti Magazine. Saronno Point.
2: E come avevo preannunciato, ci sono, è il momento di Saronno Point, e siccome Mario Busnelli è un timido, non viene mai da solo, infatti si è fatto accompagnare da Giuliano e da Giovanni, però Giovanni non parla. Però sente,
3: sente,
2: perché quando lo mandate in cerca, lui sente, però non ci va. Vabbè, e c'ha ragione, perché comunque Giovanni lo salutiamo, perché è la prima volta magari che ha il piacere di venire in radio, ed è comunque un socio partecipante all'attività di Saronno Point, nonché anche accompagnatore, no? Mario, 2 mesi che non ci sentiamo, avrai qualche notizia da raccontare non solo a me ma ai nostri radioascoltatori?
4: Allora, prima di tutto, sempre di nuovo grazie a Radio Orizzonti, che, come dico sempre, è la voce importante della nostra città. Senza di voi sicuramente sia Saronno Point che tutte le associazioni che compongono il terzo settore saronnese, senza di voi certamente non possono divulgare le loro attività e il loro compito nell'ambito proprio del tessuto cittadino. Sono passati due mesi, il tempo è così veloce come sempre, il tempo che non ci dà tempo. La cosa bella è che abbiamo avuto un giusto incremento nell'ambito proprio della nostra associazione, ma ne parleremo dopo. Le iniziative sono importanti per noi, prima di tutto per un aiuto alla città, ma anche perché così possiamo dimostrare a tutti, no, che il nostro lavoro di accompagnamento è sempre più importante e sempre più utile a quelle persone che, avendo una neoplasia importante da curare, ci siamo noi, come chiaramente ci sono anche le altre associazioni. Però noi prettamente in oncologia siamo molto più, diciamo, presenti sotto proprio l'aspetto dell'assistenza di tutto il periodo in cui il paziente è sotto cura.
2: Ecco, io mi ricordo quando ci eravamo salutati prima delle mie meritate vacanze, non so le vostre siano meritate o meno, le mie senz'altro, sì. No? Che c'era un progetto famoso che tu chiamavi Noi con voi. Ecco, io vorrei ascoltare un po' un attimino come sta andando questo progetto.
4: Ecco, il progetto Noi con voi, che diciamo è un insieme di anche professionisti, sia medici che insegnanti, è quello di portare l'esperienza del terzo settore, e non soltanto parlando di Saronno Point, ma di parlare proprio del terzo settore, agli studenti delle superiori, per motivarli ad entrare in questo mondo che è importantissimo per il futuro non soltanto dei presenti, ma per il futuro anche loro, che avranno sicuramente bisogno di un terzo settore. Un terzo settore che comunque, sentendo anche le altre associazioni, è in sofferenza proprio di avere la possibilità di avere volontari a fare il compito dell'associazione. Cosa vuol dire Noi con voi? Vuol dire che siamo noi che andiamo da questi ragazzi per spiegare quanto sia importante anche essere utili al prossimo, e vuol dire anche dare una nuova, chiamiamola così, una nuova strada. Prima c'era l'oratorio, insomma è in fase calante anche lui, e magari questi ragazzi tentare di entrare nelle associazioni e far capire quanto sia importante l'utilità verso chi è in sofferenza o chi ha bisogno. E speriamo, no? E lì avremo supporto di psicologi, medici, professori, universitari, proprio per dare un'idea E qui parleranno anche chi è in trincea, ma non soltanto, mi si dice, una presenza di Saronno poi, ma inviteremo anche altri volontari di altre associazioni che parleranno, no, delle loro attività, proprio per far capire quanto sia importante nel tessuto cittadino della nostra Saronno avere queste associazioni utili veramente a uno scopo che io penso sociale, che deve essere riqualificato sotto questo aspetto.
2: Ben venga, perché comunque voglio dare man forte a questo progetto con quello che mi è possibile fare, logicamente, perché comunque i giovani vanno assolutamente coinvolti, perché è una forza nuova, una forza vera, anzi hanno molta più energia di noi, di conseguenza possono essere veramente utili e soprattutto riescono a capire che il volontariato, il terzo settore, nell'aiuto delle persone che hanno delle esigenze particolari, è qualcosa che ripaga non in denaro, ma con qualcosa di molto più importante, che è il denaro.
4: Infatti su questa, in questa nostra iniziativa sicuramente faremo una conferenza stampa dove andremo a spiegare effettivamente tutto il progetto, ma vorremmo anche far capire a questi giovani, no, che possono magari darci delle nuove idee, delle nuove, dei nuovi spunti, ed è importante questo. Si dice che la gioventù sia una gioventù dormiente. Io non ci credo che sia dormiente. Io penso che questa gioventù, invece di essere dormiente, è un po' abbindolata dalle parole stupide che possono fare i mass media, ma nella realtà della vita io conosco, perché li proviamo, andiamo in certe famiglie che ci sono ragazzi che devono fare tre lavori per mantenere la famiglia, per mantenere il papà e la mamma. Perciò esiste ancora uno zoccolo importante di ragazzi che sanno che cos'è il sacrificio. Dobbiamo dirlo a quelli che sono un po', diciamo, drogati dal telefonino o dai giochi sul computer, no? Ecco, dobbiamo far capire che fuori dalle mura di casa c'è un mondo tutto da scoprire.
2: Perfetto, giustissimo. Invece adesso io darei la parola a Giuliano, magari tanti lo conoscono già, ma io lo presenterei come colui che ha dato la scrittura, quel regista, per quel famoso film Mamma, ho perso l'aereo. Invece la sua scrittura è Mamma, m'ha rubato l'aereo. E se andate alle gite della Saronno Point, Giuliano vi spiegherà il perché. Solo alle gite della Saronno Point, però, giusto?
3: Giusto.
2: Bravissimo Giuliano, è un piacere rivederti con noi. Adesso dalle mie battute, che sono battute anche per mozzare un po' la situazione, invece parliamo di un argomento veramente serio e preoccupante.
3: Sì, no? Certo.
2: Io lo chiamo cancro, è una parola brutta da dire, ma comunque è la realtà, cioè chiamiamolo come volete, chiamiamola malattia, chiamiamola, ma purtroppo
3: tumore fa meno effetto, cancro fa più spaventa
2: di più, ma è giusto che la gente magari si spaventi, perché prevenire magari
3: sì, perché adesso purtroppo è d'aumento e allora ci vuole la prevenzione.
2: Ecco, ma è un aumento rispetto anche a una certa età?
3: Sì, anche parecchi giovani. Noi vediamo che in ospedale arrivano quarantenni, 35enni, purtroppo è in aumento, sì. Non si capisce, ma non si capisce. Bisogna fare prevenzione.
2: E non è una cosa semplice, a mio avviso.
3: No, bisogna cercare di inculcare alle persone che i vari scalini, ci sono gli scalini delle feci, sono gli scalini della mammella. Bisogna partecipare, farli.
2: Anche perché, vabbè, magari prevenire poi risolve il problema in anticipo, per cui magari
3: esatto.
2: Partendo dalla base è decisamente più semplice magari arrivare a una
3: guarnizione. Spaventa che c'è molti giovani, ecco.
2: Quello è vero. Ritorniamo magari con Mario. Mario, io so che voi avete un mezzo che voi considerate ambulanza, no? Che serve per i trasporti importanti come carrozzine o roba del genere, che però adesso ha un grosso problema: non può più circolare, specialmente a Milano.
4: No, diciamo che poi dall'anno prossimo ha finito proprio di circolare, perché la legge parla chiaro, siccome un euro 4, l'euro 4 per quanto riguarda il nostro servizio non può più circolare, anche perché dobbiamo andare in ospedali in altre province e ci troviamo veramente in braghe di tela. Allora inizieremo in maniera abbastanza anche veloce una raccolta di fondi per acquistare si dice un nuovo mezzo ibrido, benzina ed elettrico, che sarà il futuro, l'ibrido. Non andiamo totalmente sull'elettrico, non andiamo, il diesel sarà poi debellato, da quello andranno, tutte le macchine saranno a benzina, okay. Perciò davanti a questa cosa qui, davanti anche alla richiesta che abbiamo nell'ambito proprio della nostra assicurazione e del nostro direttivo, siamo costretti ad abbandonare questo mezzo che ci aveva regalato l'Avis di Meda, grazie veramente di cuore, ma purtroppo siamo arrivati ai limiti. A Milano rischiamo tanto e per entrare si spende troppo poi, e allora dobbiamo arrivare a fare questo. Ci sarà questa campagna, ci aiuterà anche una banca a fare la raccolta dei fondi e cercheremo di inventarci di tutto per arrivare a raccogliere questo i soldi. Generalmente un mezzo del genere costa intorno ai 30-32 mila euro, no? Perciò
2: è cifra esagerata, ma non è neanche una
4: Perché dobbiamo avere la ribalta e tutto ciò che serve, come ce l'ha adesso, chiamiamola, la nostra ambulanza. Perciò ma è una cosa che è veramente imminente, abbiamo proprio bisogno di questo,
2: è indispensabile,
4: perché è un momento anche le persone che sono praticamente non riescono più a camminare, perciò dobbiamo portarle con la sedia a rotelle, prenderle in casa, caricarlo, portarlo in ospedale, perciò non è che possiamo andare con l'auto di servizio. E adesso poi dobbiamo raccogliere anche i soldi per una cardiopatica. Ecco, questi sono gli obiettivi di raccolta.
3: Per le scale, per i vari piani, sai.
2: Certo.
4: Sì, perché noi, sai, generalmente eravamo sempre più ospedalieri nella casa. Adesso c'è casa, perché è aumentato anche il nostro servizio, è molto più vicino ancora, stiamo facendo sempre, diciamo, di più una
2: accompagnamento.
4: Sì, ma è una aggregazione familiare più forte ancora. Andiamo nelle case, seguiamo ancora più in maniera vicina, umana, chiamala come vuoi, l'aspetto che nel momento in cui...
2: E questa è una cosa importante, perché oltre alla vostra presenza ospedaliera, quotidiana, e i vostri accompagnatori autisti che portano poi i pazienti, che devono avere veramente tanta pazienza, questo per cui non, parola più azzeccata non esiste per loro,
4: sì.
2: Voi fate anche un servizio domiciliare dove andate a portare anche quell'attimo di umanità e di serenità dove serve, perché comunque quando arriva un flagello del genere non è coinvolto solamente il paziente, ma coinvolge tutta la famiglia, perché lì si vive un momento di dramma.
3: Poi certi condomini purtroppo non hanno l'ascensore, o alcuni ascensori sono stretti, non ci passa la carrozzina, e bisogna portarli giù, per poi giù con la sedia, ma con la sedia insomma si fa fatica, insomma. Una cardiopatica ci servirebbe.
2: La cardiopatica cosa vuol dire? Che sono quelle a tre ruote che salgono, quelle famose per i gradini.
3: Esatto, bravo.
2: E vabbè, non sono simpatiche da vedere, però sono funzionali. Io direi che a questo punto è il momento di mandare uno stacco musicale, perché dopo torneremo a parlare con Serrano Point, in questo caso con Mario, perché parleremo dell'entrata dei nuovi soci e come vengono collocati. A dopo.

0: E ritorniamo in diretta agli studi Sharano di Radio Orizzonti Blu, ospiti graditi come avevo già preannunciato all'inizio della trasmissione, Sharon On Point, con la persona di Mario Busnelli, poi Giuliano e Giovanni, che ringrazio di essere con noi. In fuori onda, come si suol dire, in gergo radiofonico e anche televisivo, no? Parlavamo un po' della gestione economica di un'associazione tipo la Sharon On Point, e ci sono dei numeri che adesso Mario ci ritornerà a raccontare che sono veramente spaventosi, no? Cioè, quanto, cioè io parlo da commerciale, quanto fattura, che non è un fatturato perché è un costo, no? Per cui quanto vi fatturano, meglio ancora, no? All'anno, perché Sharon On Point esista.
1: Allora, se parliamo esclusivamente, senza togliere gli affitti che paghiamo, che le auto, perché i costi sono le auto, le assicurazioni e la gestione dei motori, no? E spendiamo intorno 70-75 mila euro all'anno, perché ti facevo l'esempio fuori onda, che se una macchina mi va 4 volte a busto, no? Che sono 60
0: chilometri
1: al giorno, no? Che sono 60 chilometri. Se la faccio 4 volte andate e ritorno, 6x4, 24.
0: 240 chilometri.
1: Sono 240 chilometri. 240 chilometri li bruci. Se sono le tre macchine che vanno, devi farlo per tre. Hai capito? Perciò al mese c'hai lì da spendere. E come? No? Certo. Anche perché chiaramente subiamo adesso i rincari della benzina, ma adesso non stiamo qua a raccontarci la benzina costa, va bene, però la benzina serve, ed è logico che noi dobbiamo sempre fare di più iniziative per raccogliere questo denaro per poter dare questo servizio, no? E cosa possiamo dire se non fare sempre l'appello? Adesso sono in radio, c'è qui anche Giuliano, c'è Giovanni che è appena entrato, e dire state vicino a noi, ma non vuol dire prendere un'esclusiva, vuol dire se potete una piccola parte, pensatela anche per Sharon On Point. Sharon On Point è veramente un aiuto costante a chi ha una neoplasia, no? E ha bisogno di essere accompagnato. Se adesso, per esempio, fra due giorni accompagniamo una signora di Origgio, no? Che ha 27 radioterapie, no? Pertanto dobbiamo andare a prenderla tutti i giorni per 27 giorni, a mattina la si prende, la si porta e la si riporta. Ecco che nasce il costo. Questo non è per metterla giù dura, ma è per far capire perché chiediamo un aiuto.
0: Certo.
1: Perché noi questa signora non l'abbandoniamo, gli spieghiamo anche tutti gli effetti collaterali.

0: non preoccuparti, esatto. Vuol dire,
1: ma è importantissimo,
0: punto, dagli quella pillolina di calmante, di tranquillità che gli, gli dà sollievo, perché è inutile.
1: Allora, altra parola, se, se ti faccio un esempio di vita, no? Generalmente, no, quando magari fanno la radioterapia, la pelle chiaramente si brucia, ok? Nascono delle macchie, nascono, e lì ci sono delle creme importanti che aiutano ad alleviare la, si dice, la patologia. Che, allora, che cosa succede? Che se noi gli spieghiamo, guarda che dopo ti diamo noi la crema, in ospedale ti danno questa crema, la metti su tutti i giorni, poi la sera prima di andare a letto, fai, mi raccomando, tu gli spieghi questo, nasce il problema. Te lo dicono sorridendo. Ah, sai che mi è venuta quella roba che dicevi? Sai che adesso mi... ah,
2: però con la crema
1: con sollievo, sento un sollievo, sento... Ecco, ecco perché l'ospedale di Saronno non vuole che noi, diciamo, siamo autisti. Perché non lo siamo. Noi siamo accompagnatori sanitari oncologici. Facciamo i corsi, facciamo tutto ciò che serve... e che ci insegnano i medici del, del reparto, perché i medici ce li insegnano, certo. Cammin facendo, stando insieme, ti dicono, vedi, succede questo, fai così, e allora diventiamo informati, siamo informati, no, di tutto quello che concerne una terapia del, oncologica.
0: E questa è una cosa importante, ed è questo per cui loro si battono nella richiesta economica, chiamiamola economica, ma certo. Non è, è solamente una richiesta d'aiuto, perché loro devono aiutare gli altri, non si devono aiutare. Sanno Point non ha bisogno dei soldi per andare a mangiare la pizza, ha bisogno di soldi perché deve aiutare le persone che hanno bisogno.
1: Guarda, Gigi, tu sei sempre stato, diciamo, un nostro grande sponsor, no? Così come lo fai con le altre associazioni, ci mancherebbe altro, ma in questo caso parliamo di Saronno Point, no? Tu sai benissimo, perché ci conosci dalla, proprio dalla genesi, della, della nostra associazione, quanto sia importante per noi, no? Dare questo aiuto, con il cuore, perché noi abbiamo come simbolo il cuore. No? Ma se facciamo questo con il cuore, sai quanto siamo ricchi noi? Io con Giuliano, che siamo insieme da una vita, ci conosciamo da quando eravamo piccoli, quando ci parliamo tra me e lui, no? Ci interfacciamo sul problema del paziente, no? Anche noi soffriamo di questa cosa, no? Perché comunque insomma,
0: vivete in persona,
1: capito? No? Allora facciamo un po' di traino autogeno tra di noi, no? Ma proprio perché? Perché è la forza, no? Del bene. Perché quando noi andiamo anche a trovare la persona che ci saluta, e Giuliano, pregherei poi puoi dirlo anche tu.
3: Un piccolo aneddoto, anche adesso che eravamo a casa, eravamo fermi per le varie, per la sicurezza, perché dovevamo fermarci anche noi, no? E ci hanno chiamato alcuni pazienti, ma loro a dire, come stai, Giuliano? Stai bene? Sono contento che ti riposi. Pensa a te. Loro che, che non stanno bene mi dicevano, ma sono contento che ti riposi. E ti commuove, io mi commuovo già a parlare, pensa a te. Non te l'aspetti,
0: ma questa è la forza,
3: e non vedi l'ora di tornare e vederli.
1: Se tu pensi,
0: voi create questo cordone ombelicale con loro, certo. Qualcosa di non puoi tagliare,
1: no, anzi, poi,
0: anche quando partono se ne vanno per altri,
3: questo è un altro
0: discorso che magari toccheremo in un altro,
1: ma anno. Ieri mattina noi abbiamo fatto un intervento, io e Giuliano, che poi tra parentesi è anche un caro amico, un amico che ha aiutato tanto Saronno Point, no? E siamo andati per confortarlo, per confortare la figlia, no? E per dare quel giusto supporto che serviva ieri, e abbiamo fatto quello che, chiaramente adesso in radio non lo diciamo, però abbiamo fatto quello che dovevamo fare, benché noi eravamo fuori dal servizio, però c'è stato questo appello.
0: Mario, capisci? Ascolta, io avrei ancora due domande da farti, però il tempo veramente vedo che sta scemando in maniera incredibile. Allora, avremmo voglia di sentire per i nuovi soci, ma magari possiamo parlare la prossima volta.
1: Sarò veloce. I nuovi soci,
0: notte bianca.
1: Ecco, allora, i nuovi soci, guarda, i nuovi soci vuol dire che in ospedale di Saronno, adesso Saronno Point ha in gestione il terzo piano dove si fanno tutte le visite al padiglione verde, poi abbiamo il terzo e il quarto piano della medicina, dove noi facciamo il trasporto, questo è proprio trasporto, no, del paziente che magari non ha le

0: possibilità economiche di chiamare l'ambulanza o che per i soldi, allora subentriamo noi, certo. No? E poi altra cosa che facciamo chiaramente con grande spirito di partecipazione è essere lì in ospedale tutti i giorni dalle 8 più o meno fino alle 12:30, se c'è un servizio d'urgenza che ha bisogno l'ospedale, Salono Point è lì con due soci fissi che si chiama Care Car, no? Macchina di cura.
1: Notte bianca, velocemente, perché
0: notte bianca, noi
1: per
0: vi aspettiamo.
1: Dove vedere Salono Point?
0: Vi aspettiamo alla notte bianca, 12 saremo
1: 12 settembre.
0: 12 settembre vi aspettiamo lì in Via San Giuseppe, dove noi abbiamo il nostro negozio. Saremo fuori con la nostra bancarella, sarà una bancarella dove c'è tanta roba, non soltanto i libri, insomma, le donne si stanno inventando. Ecco, quello che noi chiediamo è: venite a trovarci alla notte bianca, venite ad aiutarci, perché veramente abbiamo bisogno di un conforto economico per poter iniziare, perché per noi è un nuovo anno, il settembre per noi inizia un anno nuovo, no? E dobbiamo iniziare un nuovo anno dove le iniziative verso il paziente oncologico deve aumentare in qualità e chiaramente nell'aspetto umano ancora più forte.
1: Grazie ancora Mario Busnelli, grazie Giuliano, grazie Giovanni, ma grazie soprattutto a Salono Point.
2: Grazie a te.
1: L'appuntamento con voi fra 15 giorni qui, lo sapete tranquillamente, per cui parleremo dell'aspetto dei nuovi soci e di tutte queste iniziative. Sarà dopo il 12, per cui magari racconteremo un po' come è andata la notte bianca. Ok?
0: Perfetto. Grazie ancora.
2: Grazie a te.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
4: E ritorniamo nella seconda parte di Orizzonti Magazine di questo primo settembre 2026, il ritorno in diretta. Io avrei pensato, adesso a parte darvi notizie sul programma della radio per la giornata odierna, di raccontarvi un po' cos'è la radio oggi e dove sentirla e cosa fare. Allora, abbiamo ascoltato Saranno Point nella prima parte di Orizzonti Magazine e adesso parleremo un po' appunto delle novità della radio, dove sentirci, dove non sentirci e tutto questo con un po' di musica. Dopodiché fra una decina di minuti circa andrà in onda Il Territorio Parla con l'intervista a Andrea Chiodi, che è il direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta di Saronno, appunto per raccontarci qual è il palinsesto della l'annualità, perché comunque da noi parte sempre da settembre a giugno e altrettanto fa anche il Teatro Giuditta Pasta. Alle 10.30 Pinuccia e Sergio invece ci racconteranno le storie di cucina, per cui nessuna difficoltà, non sapete cosa cucinare, ascoltate la radio e loro vi daranno l'indicazione giusta. Alle 11.05, sempre per parlare di nutrizione e di alimentazione, la dottoressa Silvia Ambrogio ci sarà appunto la nostra trasmissione Nutrizione on Air. Alle 11.30 invece Gianni Branca e Antonella Colmenia, Scuola, Società, Cultura, avranno ospite Francesco Scarfitta. E vi ricordo che questa sera invece alle 20.30 non andrà in onda i programmi consueti della radio, perché manderemo in diretta il Consiglio Comunale del Comune di Saronno. Io inizierei a parlare un po' della radio per ricordare appunto la radio. La radio cos'è? La radio è il nostro logo, il nostro motive live, è la radio più vicina a te. Dove la possiamo ascoltare? Prima di tutto chi siamo, no? Da oltre 35 anni, perché invecchiamo anche noi, da 35 anni con voi, che è un punto di riferimento insostituibile per Saronno, il suo Interland e le province vicine. Tanto è vero che appunto adesso con la nuova tecnologia, col DAB, copriamo gran parte della Lombardia, per non dire quasi la totalità, arriviamo anche parte del Piemonte. E questo ci dà modo di farci apprezzare e dare appunto motivo a quelle aziende, quelle società che vogliono utilizzare la nostra radio come voce per un marketing azzeccato di fare pubblicità con noi. Semplicissimo, telefonate in radio, verrete contattati e vi faremo delle offerte, offerte vantaggiose, perché comunque vorrei ricordare una cosa, che abbiamo un bacino di utenza notevole, perché 10.000 interazioni, no? Il giornaliere, 10.800 utenti sul sito, per cui anche essere sul nostro sito è qualcosa di importante. E abbiamo più di 600.000 views sui social, no? Perché noi usiamo Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, per cui cioè, è qualcosa che può dare risvolto e dare una garanzia ai nostri sponsor o futuri sponsor che vogliono affacciarsi al mondo pubblicitario radiofonico, per cui noi siamo veramente a vostra disposizione. Io manderei uno stacco musicale, dopo ritorniamo a parlare ancora di radio e sentiamo la canzone scelta dalla regia.

0: Bellissima la canzone scelta dalla regia, ci tiene un po' svegli perché comunque la radio è anche un mezzo di comunicazione e di intrattenimento. Che dire, ma dove ci ascoltate? Potete ascoltarci sull'FM88 o sul DAB, che è appunto la nuova tecnologia della quale facciamo parte e copriamo quasi totalmente la Lombardia e parte del Piemonte, come vi dicevo, o anche nelle app di Apple o Android, nelle applicazioni della Smart TV, sui social, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, su YouTube, podcast Spotify, Apple Podcast e Amazon Music Audible. E che dire, è una radio infinita perché abbiamo piattaforme a disposizione per poterci per dare la possibilità a voi di raggiungerci e ascoltarci. Noi oltretutto abbiamo la possibilità sul nostro sito di avere questa realtà che ormai è straconosciuta e strausata, che sono i famosi podcast, dove poi voi potete, andando sul sito, riascoltare quelle trasmissioni che non avete avuto purtroppo la possibilità, magari per ragioni lavorative o per impegni diversi, di poter ascoltare in diretta, ma le trovate tutte sul nostro sito ed è visitatissimo il nostro sito. Io vorrei raccontarvi, anche prima di dare spazio poi al Territorio Parla, no, dei nostri eventi che solitamente ci accompagnano dovunque l'arco dell'anno. Sono eventi che abbiamo fatto ormai, che facciamo da anni, no? Il famoso Saranno Famosi, che è un musical contest saronnese, un gran successo di pubblico, realizzato in collaborazione con gli Oratori di Saronno, che ha portato alla produzione di 3 brani inediti dei vincitori. Cosa succede? Che chi vince avrà la possibilità di incidere un disco che verrà pubblicizzato da una casa discografica. Il contest Vetrine di Natale, ormai sono anni che lo proponiamo con la collaborazione della Confcommercio, ed è un'iniziativa che ha portato più di 1300 persone a votare le vetrine più belle della città, e anche quest'anno logicamente loro proporremo. Associazione in piazza, Radio Orizzonte è sempre stata presente con l'amministrazione del comune di Saronno, qualsiasi amministrazione sia, no? Per promuovere e essere partner attivo appunto della questa bellissima associazione in piazza. Musical e tant'altri, musical portati in scena al Teatro Giuditta Pasta e tanti altri progetti in continuo sviluppo, perché comunque noi non ci fermiamo, e invece a questo punto io mi devo fermare perché a breve darò spazio al Territorio Parla, perché avremo appunto la possibilità di ascoltare da Andrea Chiodi, direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta, il programma, per cui il palinsesto del teatro per la stagione 26-27. Grazie di essere stati con noi, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti Blu. Ciao e a presto.
1: Il Territorio Parla, a cura di Federica Margaritora.
2: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
2: E buon pomeriggio anche a Andrea Chiodi, che è il direttore del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori, grazie.
2: Allora, noi parliamo oggi della nuova stagione teatrale intitolata Radici. Che cosa vuol dire Radici, Chiodi?
3: Radici vuol dire tante cose, vuol dire da dove veniamo, dove andiamo crescendo. Parlare della nostra storia, parlare delle famiglie, insomma tanti spunti per una stagione che affronta proprio questi temi, affronta i temi legati a delle grandi storie di famiglie, più contemporanee e invece molto più antiche, penso a Suppici, penso a Riccardo III, penso ad altri titoli legati più ai grandi classici, e invece poi delle radici più contemporanee, delle storie di famiglie, penso al nuovo lavoro che farà Ambran Giolini intorno al rapporto tra una madre e una figlia, la principessa di Lenan, insomma tanti modi di guardare a da dove veniamo e dove stiamo andando, ecco, in qualche modo.
2: E anche quindi, quello che siamo, una fotografia dell'oggi,
3: anche,
2: sì.
3: anche storica perché, certo. Perché parleremo di una pagina tristissima della storia italiana, dell'attentato, cioè dell'uccisione di Pinelli, quindi di Piazza Fontana,
2: sì.
3: Parleremo della Sarfatti e di Matteotti, quindi di una storia nostra passata ma che ci appartiene. Insomma, le radici hanno tanti rami.
2: Tanti come... rami, esatto. è vero. Poi, tra l'altro, voi non fate solo prosa.
3: Noi facciamo anche tutta una parte, perché è il teatro della città, quindi giustamente abbiamo tutta una programmazione per bambini, per ragazzi, per famiglie, dei progetti più molto importanti di residenza con artisti della nuova generazione, e poi l'intrattenimento, certamente i grandi comici che passeranno, penso ad Ale France, penso a Katia Follesa, anche loro curiosamente portano in scena degli spettacoli però che parlano delle loro origini e della loro storia, quindi si inseriscono perfettamente in questa linea, in questo racconto.
2: Ecco, ma forse oggi direttore c'è anche un po' questo bisogno, visto che è cresciuta l'alienazione, non quella di Charlot ma quella dell'isolamento, no? dei social, delle comunicazioni che sono sempre più difficili, delle persone sole che sono sempre di più. Stamattina sentivo con un po' di sconcerto alla radio, perché io la faccio ma mi piace anche tanto ascoltarla, che si è diffuso questo movimento che da soli è bello andare al ristorante, da soli è bello andare in vacanza, ma voglio dire, non perché non sia bello, però è una spia di qualcosa.
3: Sì, questa notizia che sento in questo momento è abbastanza, insomma, curiosa e anche un po' triste. Credo che sì, sia infatti, secondo me, indagare come le comunità hanno costruito il nostro presente e come attraverso delle comunità si sono costruite tante cose, forse può essere una spinta a ripensare un po' a questa ultima sciagurata notizia che...
2: No, non è sciagurata, nel senso, no, però, ci sono viaggiatori, viaggi, certo, famosi fatti in solitaria, ci mancherebbe. È il fatto che ci sia, non so, sempre sui social, una sorta di, come quelli che incitano a mangiare una cosa piuttosto che un'altra, cioè che denoti però il fatto che uno è solo e quindi da solo si arrangia a fare un sacco di cose, che va benissimo, sì. non dico.
3: Però... No, certo, però credo che un conto, infatti è bellissima l'idea di dire mi prendo un momento di solitudine, ma un momento di solitudine parte, credo, anche da una vita che è anche condivisa, no? Allora diventa una solitudine costruttiva. Invece se uno, ahimè, va da solo perché non ha nessuno che va con lui, allora è molto, può essere forse più triste, no? Però diciamo che almeno il teatro è un rito collettivo, e quello è molto difficile farlo da soli. E quindi è un'occasione di essere tutti insieme, quindi forse rindagare su queste cose tutti insieme penso che faccia bene, ecco.
2: Fa benissimo. Uno solo se è costretto e non potendo andare a Siracusa tutti gli anni. Ieri sera, no, l'altra sera non mi ricordo, ho visto l'Edipo Re di Carsen, è una bellezza, però certo in TV
3: è un'altra cosa.
2: Lo so, però così almeno l'ho visto.
3: Però anche quello è un rito, cioè, fa parte di un rito collettivo, anche guardandolo in televisione.
2: Beh, una cosa di una, insomma, una di quelle delle opere veramente, come possiamo dire, incisive, ecco. Massimo, non ti ho coinvolto per niente, adesso lo faccio.
4: Faccio solo una domanda al direttore Chiodi, allora, proprio da direttore artistico, qual è il punto di forza di una stagione di questo tipo e di un teatro come quello di Saronno, che è un teatro di provincia ma che ha una sua specificità sul territorio, insomma?
3: È proprio questa la forza, cercare di avere una specificità, cioè non essere un contenitore generalista, ma essere un contenitore con un pensiero, un percorso, un rapporto con la città, quindi costruendo laboratori per i giovani, incontri per il pubblico, incontri per le famiglie, per i più piccoli, attività di laboratorio. Cioè io credo molto nell'idea di un teatro pubblico per la città, cioè un teatro che si metta a servizio. Il punto di forza, spero, è quello che stiamo cercando di costruire, cioè un teatro che appunto non è solo di intrattenimento, ma è anche la possibilità di creare appunto una comunità.
2: Una comunità, certo, di incontro. Noi dobbiamo chiudere, però, due parole sul concorso lirico. Tra l'altro, Massimo, ce ne siamo già occupati, perché si fa ogni anno, giusto?
3: Giusto, velocissimo. Sì, vai Massimo.
2: Prego, direttore.
4: Ne abbiamo parlato quando proprio si è, poco prima che si tenesse il concorso, diciamo, nelle settimane passate.
3: un concorso bellissimo, un concorso internazionale. Quest'anno sono arrivati più di 250 candidati da tutto il mondo, quindi per una settimana Saronno si riempie di giovani cantanti e che vengono visti e ascoltati da una giuria di sovrintendenti, direttori artistici dei teatri dell'opera, e quindi è un'occasione molto bella che vogliamo far crescere. Vorremmo arrivare a trasformare il concorso lirico in un festival dedicato a Giuditta Pasta. Se così sarà, ve lo racconteremo l'anno prossimo.
2: Certamente, certamente. Allora, grazie Andrea Chiodi per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, grazie ai nostri ascoltatori.
2: Massimo, grazie.
4: Grazie, grazie, grazie a voi, a buon pomeriggio.
1: Il territorio parla.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ier,
2: d'incu
1: e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
1: Cicciaremmo un cicinin
2: con Anna e Anna.

0: In blu 2000 news.
1: Guerra in Ucraina, bombardamenti reciproci sempre più pesanti, cresce il numero delle vittime civili. Zelensky chiede sistemi di difesa aerea agli alleati nel Golfo Persico. Intanto torna a crescere la tensione Iran-Stati Uniti e il prezzo del petrolio ricomincia a salire. Mentre i conflitti diffusi scuotono il mondo, a agosto l'inflazione balza al 3,3% annuo, un rialzo che non si vedeva più da quasi 3 anni. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. Per le famiglie significa avere tra i 1.000 e i 1.500 euro di spese aggiuntive quest'anno. Papa Leone celebra messa nel Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo nella giornata di preghiera e impegno per la salvaguardia del creato. E proprio in questo giorno, a 83 anni d'età, ha chiuso gli occhi all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose. Buonasera da Andrea Domaschi. In apertura di Radio Giornale, la guerra in Ucraina che si fa sempre più cruenta, soprattutto contro i civili, per la scelta della Russia di intensificare gli attacchi aerei anche sulla capitale avversaria Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere missili, antimissili e sistemi avanzati di difesa aerea ai paesi occidentali alleati. Antonio Soviero.
2: Sesta notte consecutiva di bombardamenti su Kiev e la sua regione, ed è una notte drammatica, almeno 12 le persone morte, 8 nella capitale ucraina e 4 nei sobborghi circostanti. Ma le bombe degli invasori russi mietono vite anche alla luce del sole. A Kharkiv un 55enne è ucciso da un drone del Cremlino, altre 4 vittime a Kherson e Zaporizhia. Zelensky inaugura l'anno scolastico in una scuola nella regione di Kiev, ricostruita dopo essere stata rasa al suolo nel 2022. Gli ucraini sono in difficoltà per la carenza di proiettili per i sistemi di difesa antiaerea. Putin lo sa e ordina di intensificare gli attacchi, ma anche i suoi continuano a morire. 4 filorussi ammazzati da droni di Kiev nella regione ucraina occupata del Lugansk. Un'altra vittima nella regione di Belgorod. Infine, nuovo allarme in Lettonia e Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E la politica italiana intanto rischia di andare in fibrillazione su molti terreni, dalle accuse che arrivano da Mosca al nostro governo, al tema migranti, fino al possibile scisma nella Lega e alla legge elettorale. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea, il fattore russo, la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano scatena la reazione di Mosca, è molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, così la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che torna ad attaccare il nostro paese e questa volta tocca a Crosetto per la scelta di Fedorov a consulente del Ministero della Difesa, la Russia che resta al centro anche delle polemiche che riguardano il tema immigrazione, in particolare la crisi di Ceuta con il primo ministro spagnolo Sanchez, che accusa proprio Mosca, oltre ad Israele, di essere dietro alla pressione migratoria nell'enclave spagnola di Marocco, che resta anche fonte di tensione con Roma. Il governo italiano ha prorogato ancora il blocco di Schengen con la Spagna fino al 21 settembre, immediata la ritorsione di Madrid. Intanto al Senato torna la legge elettorale con la presentazione degli emendamenti, dall'introduzione delle preferenze al ritorno del ballottaggio ed crisi interna alla Lega con problemi proprio con il Carroccio per quanto riguarda il simbolo di Lega Nord. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Intanto nel Golfo Persico la tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire a livelli molto pericolosi, mentre le quotazioni del petrolio salgono su tutti i mercati internazionali. Fabio Bolzetta.
4: Vinceremo la guerra contro gli Stati Uniti, ma la diplomazia, senza il rispetto degli impegni, non può creare una pace duratura. Dopo il nuovo attacco militare subito dagli USA ad un mese di distanza, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, guarda la Russia. Partecipando al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, incontra il presidente russo Vladimir Putin, dal quale riceve ammirazione per il coraggio nella lotta agli interessi nazionali e la disponibilità di Mosca a rifornire aiuti a Teheran. Teheran. Nelle stesse ore oltreoceano, la Casa Bianca minaccia una rappresaglia, pur escludendo l'uso di armi nucleari, e protocolla le dimissioni del segretario dell'esercito Dan Driscoll per frizioni interne. Il leader iraniano si dichiara comunque aperto ad un'intesa con Washington. Anche il Qatar spinge perché si torni al tavolo negoziale. L'instabilità nello stretto di Hormuz ha portato due petroliere ad essere colpite da proiettili di origine sconosciuta, mentre il costo del greggio è tornato in rialzo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E appunto col prezzo del greggio che tocca quasi ogni giorno nuovi record, la fiammata dell'inflazione a agosto è stata veramente pesante. Più 3,3% annuo, dicono le anticipazioni dell'Istat sul caro vita fatto segnare appunto lo scorso mese. Preoccupate le associazioni dei consumatori che chiedono provvedimenti al governo. Giuseppe Caporaso.
5: Il rialzo all'inflazione ad agosto sale al 3,3% dal 2,9% del mese di luglio. Su base mensile i prezzi vedono un più 0,5%, e quanto emerge dalle stime preliminari del mese di agosto dell'Istat. A spingere l'inflazione i prezzi dell'energia, che schizzano in alto, risentono in modo significativo delle tensioni internazionali. Se il caro vita va avanti per i prezzi degli energetici, di contro decelerano i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, cioè beni alimentari, cura della casa della persona, il caro vita si mantiene stabile. Per l'ufficio studi di Confcommercio nessun allarme inflazione, perché l'aumento ad agosto sul versante prezzi era in parte atteso. Per Confcommercio l'inflazione di fondo si mantiene su valori contenuti, ma a preoccupare sono i costi dell'energia. Per il Codacons l'aggravio di spesa a parità di consumi per la famiglia tipo supera i 1000 euro annui, salendo a 1500 euro per i nuclei familiari con due figli. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il caldo non allenta la sua morsa su molte regioni d'Italia e favorisce lo sviluppo di roghi, incendi spesso appiccati in modo doloso. Un'origine voluta paiono avere anche le fiamme che in Sicilia lambiscono pericolosamente Taormina. Marino Galdiero.
6: Non è finita. Il caldo record di quest'estate continua. Settembre non se lo porterà via prima della seconda metà del mese. In queste ore si discute del rinvio dell'apertura dell'anno scolastico a causa delle temperature alte. È una proposta di CGIL e CISL, d'accordo pure la UIL. In Sardegna ancora fiamme ad Arzana, domate dai vigili del fuoco. La Guardia Forestale è intervenuta nelle campagne di Giave per spegnere fuochi. L'allerta incendi della Protezione Civile resta arancione sul territorio di Cagliari, tutto il Campidano, fino a Oristano, Olbia, la Gallura e l'Ogliastra. La Sicilia negli ultimi giorni brucia, colpite tutte le province dell'isola. Un vasto incendio è scoppiato a Taormina nel quartiere Zappulla. Le fiamme si sono prorogate vicino ad una casa di riposo e sono proseguite sulla prima galleria della via Garipoli, principale punto di accesso dalla A18 alla Perla dello Ionio. Il rogo minaccia alcune abitazioni. Il sindaco De Luca dice: Taormina brucia, incontrata Zappulla la situazione è veramente tragica. Siamo in attesa del Canadair, sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Chiesa, tra poco alle 18:30 Papa Leone XIV celebrerà nel borgo Laudato Si di Castel Gandolfo la messa in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Il rito eucaristico apre il cammino ecumenico di preghiera e impegno per la cura della casa comune, noto come Tempo del Creato, che terminerà il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi. Rita Salerno.
7: Un periodo dedicato alla preghiera, alla contemplazione, alla conversione e alla cura della casa comune attraverso gesti concreti di cura. È quello che inizia oggi in concomitanza con la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato istituita nel 2015. In un post pubblicato sul suo account X, Papa Leone XIV sottolinea che si tratta di una giornata a forte valenza ecumenica. I cristiani di diverse confessioni infatti osservano il tempo del creato, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, in concomitanza con l'ottavo centenario del transito del Poverello. Il tema di quest'anno, ricorda il pontefice, è acqua viva. Leone celebrerà alle 18:30 la messa per la custodia della creazione presso il giardino della Madonnina del borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Per l'occasione sarà utilizzato il formulario della messa per la custodia della creazione. Da Roma Roma, Rita Salerno.
1: A Benevento si è concluso oggi pomeriggio l'incontro dei vescovi delle aree interne del nostro paese, promosso per il sesto anno consecutivo dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un confronto per mettere a fuoco proposte capaci di incidere concretamente sulla vita, spesso non facile, di questi territori e delle loro comunità. Al microfono del collega Luigi Ferraiuolo sentiamo le parole del presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Zuppi.
8: Avere libertà devo poter scegliere, se ce l'ho una sola non c'ho libertà, cioè, se l'unica possibilità è andare lontano è evidente che diventa un obbligo piuttosto che una libertà, no? Questo deve essere il nostro impegno. Quando dico nostro, forse è proprio quello di ritrovare qualcosa che unisce, no? Il noi, che non è un'esortazione generica, è il noi delle nostre comunità, nei nostri territori. C'è tanta eccellenza, per esempio, nelle aree interne, che però se non trova rete, se non trova comunicazione, finisce. Oppure c'è tanta voglia di qualcosa che attragga, che migliori, no? le proprie capacità. Ecco, speriamo che diamo a tutti la possibilità di farlo.
1: Enzo Bianchi è morto questa mattina a Torino nell'ospedale dove era ricoverato, aveva 83 anni. Scrittore, biblista e predicatore, fu il fondatore della comunità monastica di Bose nel Biellese. Elio Ansino.
9: Le sue condizioni di salute già precarie si erano aggravate negli ultimi giorni. Enzo Bianchi è morto all'età di 83 anni all'ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato. Piemontese, studente di economia, quando si chiuse il Concilio Vaticano II nel 1965, fondò la comunità di Bose nel Biellese, una comunità monastica ecumenica di uomini e donne diventata nel tempo punto di riferimento per la vita spirituale. Enzo Bianchi l'ha guidata come priore fino al 2017, poi anni difficili, segnati da tensioni nella comunità. Dopo una visita apostolica, un decreto della Santa Sede del maggio 2020 dispose l'allontanamento da Bose di Enzo Bianchi e di altri tre membri del monastero. Vicino ad Ivrea lui diede successivamente vita alla Fraternità della Madia. Intensa è stata la sua opera di predicazione, numerosi libri, saggi pubblicati da Enzo Bianchi nel segno del dialogo ecumenico e del dialogo con il mondo, un maestro per molti che ora lo affidano al padre. Elena Seno, linea allo studio.
1: In vista della giornata mondiale della gioventù di Seul 2027 è presentato a Roma il libro di padre Vincenzo Bordo, missionario nel paese asiatico da 36 anni. Al microfono della collega Caterina Dall'Olio sentiamo la voce di padre Bordo.
10: La Corea si sta preparando moltissimo all'evento della giornata mondiale dei giovani che ci sarà il prossimo anno a Seul. Il governo si sta impegnando moltissimo a preparare questo evento e in modo particolare la Chiesa, i vescovi e la Chiesa di base, la gente, le famiglie per accogliere i giovani, i pellegrini, la Chiesa locale, le parrocchie per accogliere i gruppi e tutti noi ci stiamo preparando per questo grande evento che ci sarà il prossimo anno. Sarà un evento bello, stupendo. Il rischio però è quello che sia un momento isolato della vita. Però questo può lasciare un po' di tempo che trova. E proprio riflettendo su questo fatto è nata l'idea di fare questo libro. Preparare i giovani italiani che verranno un pellegrinaggio.
1: E vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo come ospite il dottor Francesco Scarpita, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: È già stato nostro ospite qualche tempo fa, qualche mese fa, allora specifichiamo che lei è dirigente medico per quanto riguarda l'igiene e la medicina preventiva all'interno della sanità pubblica della ASST Valle Olona.
2: Esatto, sì.
1: Tutto corretto.
2: Esatto, giusto.
1: Allora, siamo qui per parlare un po' del ruolo, per chiarire ancora meglio presso i nostri ascoltatori, del ruolo della casa di comunità.
2: Sì.
1: Casa di comunità che è in via Piave.
2: Sì, in via Fiume.
1: Via Fiume 12.
2: E poi appunto si spera che in prossimità, quantomeno dopo l'estate, auspicabilmente penso verso fine anno, si duplicherà con quella di via Stampa Suncino, che già era stata. C'è il cantiere per adesso, non so se siete passati da quelle parti,
1: stanno portando
2: avanti la struttura, perché appunto secondo il PNRR e poi la sua recezione nazionale col decreto ministeriale 77 del 2002, di fatto è prevista la presenza di una casa di comunità ogni 50.000 abitanti circa, siccome il distretto di Saronno, che conta 6 comuni afferenti, compreso Saronno stesso, conta 97.000 abitanti, quindi quasi 100.000. Per rispondere a questo diktat bisogna appunto anche portarne avanti un'altra, e come abbiamo magari detto anche più volte in altri interventi pregressi, in questa rubrica la casa di comunità ha la funzione di fare da tramite da punto di repere tra tutti i servizi del territorio che storicamente sono sempre esistiti e che adesso stanno vivendo un'evoluzione interessando anche altri percorsi della sanità pubblica, con una finalità, anzi con una doppia finalità. La prima è quella di andare a scaricare il peso sanitario dall'ospedale al territorio, in modo tale da permettere a noi come sistema di tenere i cittadini più in salute possibile, anche nella gestione delle loro cronicità, dei loro problemi che non sono necessariamente subacuti o iperacuti, e allentare un po' la stretta e la pressione sul pronto soccorso dell'ospedale e sui reparti ospedalieri. E quindi dare un po' all'ospedale in ottica futura un ruolo più di specializzazione clinica, dove si tratta in modo esclusivo il problema acuto,
1: certo,
2: e ridurre il più possibile i tempi di degenza. Quindi ridurre le ospedalizzazioni, ridurre gli accessi in pronto soccorso e ridurre i tempi di degenza medio. Tutti indicatori che poi nel sistema della sanità pubblica praticamente ti permettono di valutare la salute della tua popolazione, ma anche di controllare anche la spesa sanitaria, che come sapete, non so se anche i cittadini lo sanno, però chiaramente ha un budget previsionale che bisogna cercare di non sforare, e siccome chiaramente i bisogni di salute della nostra popolazione, che purtroppo ha una piramide demografica che tende verso l'alto, cioè fatta di molti anziani, tende ad aumentare sempre di più nella profilazione futura, ancora più importante è il ruolo di questa trasformazione, di questa rivoluzione del territorio, proprio per alleggerire il peso e la spesa ospedaliera. Questo è uno dei primi obiettivi, come dicevo. L'altro obiettivo è quello proprio di essere sempre più presenti e sempre più prossimi ai bisogni dei cittadini sul nostro territorio. Proprio perché uno degli obiettivi del PNRR è quello di capillarizzare le cure del territorio in prossimità del domicilio dei cittadini,

0: che sono chiaramente, che ci aiutano nel portare avanti alcuni percorsi sociosanitari in case di comunità, ma che sono anche in rete con l'ente del territorio, quindi con gli assistenti sociali dei vari comuni che afferiscono al distretto di Saronno, che ricordo essere appunto Cislago, Gerenzano, Uboldo, Origio, Caronno Pertusella e Saronno stesso.
1: Sì. Ecco, volevo chiedere una cosa, visto che giustamente ha detto ogni 50.000 abitanti ci vuole una casa di comunità, quindi siamo intorno ai 100.000, ce ne vogliono due. L'attuale come funziona? È sottodimensionata ed è, come dire, sovraccarica di lavoro oppure come...
0: Sì, che siamo sovraccarichi di lavoro, è vero, cioè più che altro perché chiaramente tenete conto che questa qui della casa di comunità, insieme anche ad altri servizi che ha portato questo PNRR, è un po' una rivoluzione, no? E quindi, come tutte le rivoluzioni, porta con sé delle criticità sperimentali che uno mette in campo, certo. e quindi non si sa mai a priori se avranno una buona riuscita o meno. Io poi personalmente non l'ho vista edificare, sono arrivato in questa casa di comunità che già era ben avviata e già aveva tantissimi servizi, che sono quelli che appunto poi descriveremo guardando un po' certo. A braccio la nostra carta dei servizi che aggiorniamo appunto non dico quotidianamente ma mensilmente sì. Però appunto io nel mio piccolo ho visto aumentare i servizi esponenzialmente.

0: percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni Branca ai microfoni con Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo come ospite il dottor Francesco Scarpita. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: È già stato nostro ospite qualche tempo fa, qualche mese fa. Allora specifichiamo che lei è dirigente medico per quanto riguarda l'igiene e la medicina preventiva all'interno della sanità pubblica della ASST Valle Olona.
2: Esatto, sì.
1: Tutto corretto.
2: Esatto, giusto.
1: Allora, siamo qui per parlare un po' del ruolo, per chiarire ancora meglio presso i nostri ascoltatori, del ruolo della casa di comunità.
2: Sì.
1: Casa di comunità che è in via Piave. Che
2: sì, in via Fiume.
1: Via Fiume.
2: Via Fiume 12.
1: Via Fiume 12.
2: E poi appunto si spera che in prossimità, quantomeno dopo l'estate, auspicabilmente penso verso fine anno, si duplicherà con quella di via Stampa Suncino, che già era stata. Cioè il cantiere per adesso, non so se siete passati da quelle parti,
1: stanno portando avanti
2: la struttura, perché appunto secondo il PNRR e poi la sua recezione nazionale col decreto ministeriale 77 del 2002, di fatto è prevista la presenza di una casa di comunità ogni 50.000 abitanti circa. Siccome il distretto di Saronno, che conta 6 comuni afferenti, certo, compreso Saronno stesso, conta 97.000 abitanti, quindi quasi 100.000. Per rispondere a questo diktat bisogna appunto anche portarne avanti un'altra. E come diciamo abbiamo magari detto anche più volte in altri interventi pregressi, in questa rubrica, la casa di comunità ha la funzione di fare da tramite, da punto di repere tra tutti i servizi del territorio che storicamente sono sempre esistiti e che adesso stanno vivendo un'evoluzione interessando anche altri percorsi della sanità pubblica, con una finalità. Anzi, con una doppia finalità. La prima è quella di andare a scaricare il peso sanitario dall'ospedale al territorio, in modo tale da permettere a noi come sistema di tenere i cittadini più in salute possibile, anche nella gestione delle loro cronicità, dei loro problemi che non sono necessariamente subacuti o iperacuti, e allentare un po' la stretta e la pressione sul pronto soccorso dell'ospedale e sui reparti ospedalieri, e quindi dare un po' all'ospedale in ottica futura un ruolo più di specializzazione clinica, dove si tratta in modo esclusivo il problema acuto,
1: certo,
2: e ridurre il più possibile i tempi di degenza. Quindi ridurre le ospedalizzazioni, ridurre gli accessi in pronto soccorso e ridurre i tempi di degenza medio. Tutti indicatori che poi nel sistema della sanità pubblica praticamente ti permettono di valutare la salute della tua popolazione, ma anche di controllare anche la spesa sanitaria, che come sapete, non so se anche i cittadini lo sanno, però chiaramente ha un budget previsionale che bisogna cercare di non sforare, e siccome chiaramente i bisogni di salute della nostra popolazione, che purtroppo ha una piramide demografica che tende verso l'alto, cioè fatta di molti anziani, tende ad aumentare sempre di più nella profilazione futura, ancora più importante è il ruolo di questa trasformazione, di questa rivoluzione del territorio, proprio per alleggerire il peso e la spesa ospedaliera. Questo è uno dei primi obiettivi, come dicevo. L'altro obiettivo è quello proprio di essere sempre più presenti e sempre più prossimi ai bisogni dei cittadini sul nostro territorio. Proprio perché uno degli obiettivi del PNRR è quello di capillarizzare le cure del territorio in prossimità del domicilio dei cittadini, e creare appunto delle case dove la comunità, da qui il nome, possa riunirsi per dare risposta e trovare risposta, se non al 100%, però quantomeno a un buon 90%, mi auguro, dei suoi bisogni, sia di salute, ma anche

0: di necessità sociale, perché noi ormai, un po' sul modello che era anche quello antico, quello nativo del nostro sistema sanitario nazionale, abbiamo cercato di rimpolpare negli ultimi anni anche l'assistenza sociale. Noi abbiamo anche i nostri assistenti sociali, che sono chiaramente, che ci aiutano nel portare avanti alcuni percorsi sociosanitari in case di comunità, ma che sono anche in rete con l'ente del territorio, quindi con gli assistenti sociali dei vari comuni che afferiscono al distretto di Saronno, che ricordo essere appunto Cislago, Gerenzano, Uboldo, Origio, Caronno Pertusella e Saronno.
1: Saronno. Sì. Ecco, volevo chiedere una cosa, visto che giustamente ha detto ogni 50.000 abitanti ci vuole una casa di comunità, quindi siamo intorno ai 100.000, ce ne vogliono due. L'attuale come funziona? È sottodimensionata ed è, come dire, sovraccarica di lavoro, oppure come, cioè,
0: sì, che siamo sovraccarichi di lavoro, è vero, cioè più che altro perché chiaramente tenete conto che questa qui della casa di comunità, insieme anche ad altri servizi che ha portato questo PNRR, è un po' una rivoluzione, no? E quindi, come tutte le rivoluzioni, porta con sé delle criticità sperimentali che uno mette in campo, certo. e quindi non si sa mai a priori se avranno una buona riuscita o meno. Io poi personalmente non l'ho vista edificare, sono arrivato in questa casa di comunità che già era ben avviata e già aveva tantissimi servizi, che sono quelli che appunto poi descriveremo guardando un po' a braccio la nostra carta dei servizi, che aggiorniamo appunto, non dico quotidianamente ma mensilmente, sì. Però appunto io nel mio piccolo ho visto aumentare i servizi esponenzialmente all'interno della casa di comunità, che però è chiaramente ha un problema, cioè che è comunque una struttura fisica, e quindi nel momento in cui ci si lancia sperimentalmente, per come giusto che sia, per adempiere a quelli che sono gli obiettivi del PNRR, chiaramente abbiamo dovuto sempre di più sepimentare i nostri spazi, perché la struttura è quella, no?
1: Certo.
0: Ecco. E quindi questo, diciamo, se da un lato è entusiasmante per noi, perché ci dà anche tanti stimoli di miglioramento, cerchiamo di portare avanti tanti percorsi diversi proprio per rispondere alla moltitudine dei bisogni di salute della popolazione, e dall'altro però ci porta chiaramente un carico di non tanto di lavoro in senso stretto, un carico organizzativo di gestione che non è indifferente. Okay. A maggior ragione che appunto per adesso serviamo un tessuto urbano molto, molto ampio, appunto,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Comunque per adesso, diciamo, come unica struttura ci si occupa di un po' di tutta la popolazione afferente nei suoi vari servizi, perché poi considerate che alcuni magari nella nuova casa di comunità verranno duplicati. Proprio per il discorso che facevamo prima, no?
1: Certo, di presenze.
0: Però altri saranno sempre esclusivi, perché alcuni c'è magari bisogno di duplicarli, altri devono essere singoli, perché magari sono più servizi di regia e quindi di conseguenza, più che servizi magari prestazionali, e quindi di conseguenza non c'è la necessità che vengano duplicati, anche perché altrimenti magari si creerebbero, anzi al contrario, problemi poi gestionali.
1: Ecco, c'è interazione con i medici di base, tra i medici di base e la casa di comunità? C'è collaborazione, interazione? Come ripartite i compiti? Perché sono tanti.
0: Allora, diciamo che l'obiettivo primario del teorico era quello proprio di metterci perfettamente in rete e collaborare. Noi con i nostri medici curanti collaboriamo sempre, ma lo facciamo da sempre, al di là della casa di comunità, per molti dei nostri percorsi. Soprattutto per tutti quelli che riguardano le cure, che fanno parte del calderone delle cure primarie, no? Quindi faccio un esempio: le attivazioni dell'infermieristica domiciliare, no? L'ADI, oppure quando facciamo le unità di valutazioni multidimensionali e abbiamo bisogno magari dell'interpello col medico curante, noi abbiamo il contatto diretto con loro. Poi è chiaro, nel senso, non abbiamo il telefono rapido perché, come sappiamo ormai, loro sono pochissimi, hanno tantissimi pazienti, e quindi non vi dico che nell'immediato è sempre facile rintracciarli, però comunque c'è sempre un'ottima collaborazione e si portano avanti dei percorsi di salute insieme. Diverso è invece quello che poi è l'evoluzione di questa collaborazione, cioè la loro presenza fisica in casa di comunità per dare ulteriormente valore all'estensione dell'operatività della stessa dalle 8 alle 20, che è invece un'evoluzione ancora in essere. Non so se i nostri ascoltatori sono aggiornati, no, su quello che anche succede in questi giorni, o se ne è parlato nei telegiornali proprio della riforma a livello ministeriale, certo, che ha cercato sempre di più di coinvolgerli, con un tira e molla che finora non ha dato grandi risultati, però pare che adesso una quadra si stia trovando, quantomeno per avere la loro disponibilità a fare rete con noi, a portare avanti la loro attività all'interno delle nostre case di comunità per un pacchetto di ore settimanali. Più che altro, chiaramente, questa necessità è stata già pensata così e viene fuori per il fatto che comunque nel sistema sanitario pubblico nelle ultime decadi i professionisti sono sempre, cioè si sono ridotti progressivamente, no? E quindi nei vari ambiti, cioè sia negli ospedali ma anche nel territorio dove lavoro io, quindi di conseguenza per provare davvero a fare questa rivoluzione di sistema che invece vuole tanto personale presente, bisogna darsi tutti una mano, ecco, bisogna collaborare a vario titolo per portare avanti un obiettivo di salute comune, ecco, tutto qua.
1: Certo, no, volevo chiedere una cosa, poi facciamo un breve stacchetto musicale. Sì. Volevo chiedere, per quanto riguarda la interazione fra i due enti, cioè il medico di base e la casa di comunità, una persona che ha bisogno di una visita particolare, di una visita specialistica piuttosto che di un esame, può essere mandato alla casa di comunità,
0: certo,
1: dal medico di base,
0: sì, più che
1: anziché
0: altro
1: all'ospedale.
0: Assolutamente, ecco, ma quello diciamo che non è. È un po' diverso da così, però poi alla fine il risultato è quello, mi spiego. Chiaramente se lei ha bisogno di una cura, facciamo una simulazione pratica, no? Di un esame, di una visita specialistica, va dal suo curante e il curante redige l'impegnativa, no?
1: Esatto.
0: Poi con quell'impegnativa lei viene al nostro CUP, no? Della casa di comunità, quindi il centro unificato di prenotazione, e attraverso un software che ormai è regionale, no? C'è l'agenda del CUP, si vede quali sono le disponibilità sul territorio e sono tutte in rete, cioè in tutta la rete della regione Lombardia di fatto. A quel punto si entra nel grande tema della lista di attesa in base al codice prioritario di visita, quindi in base alla priorità e in base alla disponibilità dei professionisti, degli ambulatori, degli orari, perché noi, come più, magari dopo la pausa spiegherò,
1: certo,
0: in casa di comunità abbiamo diversi specialisti che operano come ambulatorio nella nostra casa di comunità, però non sono presenti tutti i giorni, tutte le ore del giorno, chiaramente, perché
1: certo,
0: magari sono specialisti anche in prestito da setting ospedalieri a volte, ok,
1: certo.
0: Quindi il software praticamente fa un po' l'incrocio di tutte queste necessità, di tutte queste disponibilità, e poi dice all'utente, attraverso chiaramente l'operatore del CUP: guardi, io la prima visita possibile che le posso dare con questo codice di priorità è anche qui in casa di comunità fra 2 mesi, oppure se a lei serve prima deve andare necessariamente in un'altra sede, c'è un posto per dire a Como.
1: Sì, sì, certo.
0: Cioè poi dipende, scegliere tra o la prossimità e magari non l'immediatezza temporale, o al contrario, magari a volte si è fortunati, si hanno entrambe le cose e il problema si risolve. Però il punto è che non c'è la casa di comunità, chiaramente non opera come stand alone per i suoi residenti, comunque all'interno di un sistema che ormai è centralizzato e che è giusto che lo sia, perché chiaramente bisogna dare sempre la stessa possibilità di accedere alle cure convenzionate,
1: certo,
0: a tutti i cittadini. Quindi
1: certo,
0: un po' funziona un po' così.
1: No, ecco, no, chiaro. Quindi si può arrivare ad utilizzare il CUP presso la casa di comunità per trovare la soluzione al problema.
0: Assolutamente sì. Anzi, io lo consiglio, perché comunque
1: certo,
0: sia, noi abbiamo due grandi servizi di front office al pubblico per le esigenze di salute. Uno è il punto, che poi sono praticamente allo stesso piano della casa di comunità, sono vedete, stanno uno di fronte all'altro. Uno è il CUP, no? Dove si prenotano direttamente questo tipo di prestazioni. Poi di fronte c'è anche lo sportello del PUA, che è il punto unico di accesso ed è uno dei servizi, diciamo, chiamiamoli anche nuovi, del PNRR, che opera all'interno della casa di comunità ed è un servizio dove operano insieme amministrativi, infermieri di famiglia e comunità e assistenti sociali, proprio per raccogliere la domanda e il bisogno sociosanitario del cittadino e indirizzarlo poi nei vari servizi. Quindi, per esempio, lei potrebbe avere bisogno, lei potrebbe avere un bisogno di salute latente, no? E non sapere esattamente cosa deve fare. Quindi non va direttamente al CUP, perché il CUP uno va per prenotare, certo, deve sapere cosa deve fare, certo, no? Chiaro. Ma se lei non si sa orientare, di fatto c'è un servizio che la orienta adesso. Questo è fondamentale, certo, secondo, cioè, certo. È uno dei punti di svolta della rivoluzione territoriale, cioè non faccio più come dire, peregrinare l'utente da un punto all'altro del territorio, come dire, delegandogli l'onere di capire come funziona la rete, ma ho creato un edificio dove intanto tengo dentro gran parte dei percorsi del territorio, primo, cioè li ho accentrati in un'unica struttura, non sono più sparsi in giro, certo, per il territorio, ok? E in più all'interno di quella stessa struttura ho anche un servizio dedicato che lo orienti all'interno dei percorsi.
1: Perfetto, va bene, facciamo un breve stacchetto musicale e poi ritorniamo.
0: Perfetto.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, ricordo che siamo con il dottor Francesco Scarpitta e stiamo parlando della casa di comunità. Abbiamo già affrontato alcuni temi, però c'è un focus da fare sulle varie prestazioni che offre la casa di comunità.
1: Sì, prego. Sì, diciamo i vari servizi, ecco, vari di servizi. Cui mi piace dire sempre che sono servizi. Sì, poi alcuni sono prestazionali, altri sono di presa in carico, però. Vabbè, allora, diciamo, alcuni li abbiamo citati poco fa, appunto, sì, parlando del PUE e del CUP. Sì. Chiaramente, come è sempre stato, di fatto, abbiamo anche il servizio di continuità assistenziale che opera, quindi la guardia medica, no? Quella che comunemente sì, viene chiamata guardia medica, che è attiva dalle 19 alle 8 del mattino, ok, tutti i giorni, e poi nei prefestivi e nei festivi è attiva anche 24 ore su 24. Però ormai ricordo che per accedere alla guardia medica bisogna prima chiamare, non ci si può più presentare come si faceva un tempo direttamente, ma bisogna prima chiamare il numero unico verde regionale, che è anche ormai anche europeo, e che è il 116 117. Si parla con l'operatore fa uno screening telefonico del bisogno sanitario e poi indirizza l'utente alla guardia medica più vicina, chiaramente dicendolo al medico che è di guardia, in modo tale che si crea una specie di elimina code e si va direttamente a quell'orario come se fosse un vero e proprio appuntamento. E così si evita di stare ore e ore in piedi o in sala d'attesa o al di fuori della struttura. Quindi l'accesso ormai viene strutturato in questo modo. Poi abbiamo chiaramente che afferiscono alla nostra attività, ma fisicamente presente transitoriamente per adesso al padiglione giallo dell'ospedale di Saronno, l'ufficio scelta e revoca per approvvigionarsi del medico curante piuttosto che cambiarlo, idem per il pediatra di libera scelta se si hanno bambini piccoli, e l'ufficio esenzione per la registrazione delle esenzioni, dei ticket sanitari per patologia o per reddito, ok? Si fanno tutti in questo ufficio che si trova al padiglione giallo del nostro presidio ospedaliero di Saronno, e poi c'è invece un'altra sede in Carono Pertusella in via Adua, ok? Dopodiché abbiamo tutti quei servizi che fanno parte un po' di quelle che sono le cure primarie dell'assistito, e quindi principalmente sono il punto prelievi e l'assistenza protesica, ok, che si occupa quindi della dotazione di pannoloni, cateteri, piuttosto che carrozzine, letti articolati, certo, no? Tutto un percorso che parte dalla prescrizione o del
2: Team Blue.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno ed è saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno a Caronno, il dottor Gorla, Corso della Vittoria 71, telefono 02 965 0278. Per il cinema Prealpi Oceania, ore 18:30, The Doc Star, Le stelle dopo la fine alle ore 21. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, santuario della Beata Vergine e dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17:25 esposizione della reliquia e Santo Rosario. Ore 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Primo appuntamento domenica 7 settembre. Saronno, giovedì 3 settembre alle ore 9:30, Gianni Branca intervisterà Maurizio Caccin e Pierluigi Giambra del Comitato Genitori dell'ETC Zappa in merito alle problematiche relative all'introduzione dei doppi turni nel prossimo anno scolastico. Poi martedì 1 settembre 2026 alle ore 20:30 in prima convocazione Consiglio Comunale presso la sala comunale intitolata al dottor Agostino Vanelli in piazza Santuario 7 il giorno 1 settembre.

0: poi a Caronno Pertusella, l'iniziativa 32 comuni, un solo obiettivo: vivere in salute con i nostri professionisti di ASST Valle Olona e ATS Insubria. Farà tappa anche in paese. L'appuntamento da segnare sul calendario è martedì 8 settembre dalle 9.30 alle 12.30 nella sede di Via Adua 169. I cittadini potranno accedere liberamente. Poi Saronno, un enorme telo bianco sul quale sono stati scritti i nomi dei bambini e delle bambine palestinesi che sono morti nella striscia di Gaza. L'appuntamento è previsto venerdì 4 settembre dalle 18, con partenza da Piazza Libertà. L'iniziativa è promossa dalla rete Quattro Passi di Pace, con il patrocinio del comune di Saronno. Cena medievale a Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20. Affrettatevi, la chiusura delle iscrizioni è il 5 settembre. Per informazioni, telefono cellulare 335 6279 162 Damiano, oppure l'email lomazzomedievale@gmail.com. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di
1: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Cosa. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, studenti vincolati alle vecchie tariffe. Saronnese, colpi da 300.000 euro, stroncata la banda. Saronno, record di presenze nella piscina. Turate, scuola più bella grazie alle penne nere. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Bene evitare gli aumenti del trasporto urbano, ma gli studenti sono rimasti vincolati alle vecchie tariffe. Luci e ombre sull'intervento del Comune per evitare il caro biglietti sui pullman arancioni. A sottolinearlo è stato Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori del Nodo di Saronno. È indubbiamente positiva la scelta di incentivare l'uso continuativo del trasporto pubblico urbano, ma resta il rammarico per non aver fatto partire la nuova impostazione da inizio settembre insieme all'anno scolastico. Da un lato il Comune ha infatti deciso di coprire con risorse proprie la differenza tra le tariffe applicate a Saronno e quelle che sono state previste dall'agenzia di bacino, che stabilisce i prezzi generali, ed è questa una decisione che Mazzucotelli dice di apprezzare. E sempre da parte nostra avanziamo la raccomandazione di essere molto attenti alla comunicazione della manovra, che se non spiegata correttamente potrebbe risultare ambigua. Un altro aspetto è quello della necessità di potenziare i punti vendita, soprattutto per quanto riguarda gli abbonamenti di maggior durata, storicamente difficili da reperire e non sempre attraverso i canali comunicati ufficialmente dal vettore. Un aspetto che, a parere del Comitato Viaggiatori del Nord di Saronno, dovrà accompagnare interventi per rivedere le tariffe stesse. Saronnese. In due irrompevano nella stazione a bordo di un veicolo e con gli strumenti del mestiere aprivano e svuotavano la cassetta di sicurezza dei distributori automatici di biglietti e di denaro. Poi c'era un terzo complice incaricato di reperire i mezzi con cui compiere le razzie. Se i colpi messi a segno tra il 2024 e il 2025, bottino stimato 300.000 euro. Ma per il trio tutto italiano è finita la pacchia. La polizia ferroviaria ha eseguito 3 ordinanze di misure cautelari chieste dal pubblico ministero di Milano e concesse dal GIP, che ha differenziato le posizioni applicando carcere, arresti domiciliari e obbligo di dimora. L'indagine è stata condotta dall'ufficio di polizia giudiziaria compartimentale diretta dal commissario capo Marco Fazio, dalla sottosezione Polver di Bovisa e dalla polizia locale di Caronno Pertusella. Nel mirino della banda erano finiti gli scali della linea S3. L'impresa ferroviaria, proprietaria dei dispositivi di ticketing self-service, aveva subito sporto denuncia. Gli accertamenti consentirono di risalire innanzitutto ai 2 autori materiali degli assalti, un 52enne e un 45enne. Dopodiché gli investigatori hanno individuato il luogo di ricovero dell'auto utilizzate per le spaccate e ricostruito la posizione del 55enne, frequentatore abituale di un capannone a Caronno Pertusella. Nel weekend inoltre è stato arrestato un soggetto dedito ai furti a bordo del treno, fermato all'altezza di Legnano. L'operazione conferma l'attenzione continua e il costante impegno della polizia ferroviaria, commenta la dirigenza della Polfer. Saronno. Record di presenza in piscina, complice le alte temperature di questi mesi estivi. A stilare un primo bilancio il gestore Saronno Servizi. La piscina di Saronno si conferma uno dei principali punti di riferimento dell'offerta sportiva e ricreativa. Nel mese di luglio sono stati registrati 9.217 accessi contro i 5.692 nello stesso mese del 2025, un incremento pari al 61,9%. Confermano una nota, sottolineando come sia un dato particolarmente significativo che testimonia il crescente apprezzamento dell'impianto da parte di famiglie, giovani, sportivi e cittadini che scelgono la piscina non soltanto per l'attività natatoria, ma anche come luogo dedicato al benessere, al tempo libero e alla società. I risultati della piscina ci fanno particolarmente piacere, ma rappresentano solo una parte del lavoro che stiamo portando avanti. Saronno Servizi gestisce un insieme articolato di servizi e impianti e il nostro obiettivo è migliorarne progressivamente qualità, organizzazione e capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini, commenta l'amministratore Vincenzo Mulè. Anche il buon andamento del centro estivo rispetto allo scorso anno ci conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Stiamo lavorando per arricchire ulteriormente l'offerta con servizi aggiuntivi, nuove attività e opportunità rivolte alle diverse fasce di utenza, cercando di rendere le nostre strutture sempre più vive, accessibili e integrate con il territorio, mettendo al centro dell'offerta il cittadino. Turate. Una bellissima sinergia tra le istituzioni scolastiche e il territorio ha preso vita nel cortile della scuola primaria. Quest'estate le Penne Nere, guidate dal capogruppo Alessandro Rodella, sono state protagoniste di un'importante iniziativa di cittadinanza attiva, dedicando 4 serate alla realizzazione della seconda fase del progetto Giochi all'Aperto. L'iniziativa, nata nel 2025 dalla collaborazione tra maestre, genitori e la dirigenza scolastica, punta ad abbellire lo spazio esterno della scuola con giochi funzionali e artistici. Dopo una prima fase con la nascita di una dame e due tris, l'autunno scorso gli alpini avevano organizzato una materassata conoscitiva per raccogliere i fondi necessari all'acquisto di vernici, tempere e resine speciali. I fondi raccolti hanno permesso di tracciare nuovi percorsi ludici e didattici, tra cui il classico gioco del mondo con i numeri, il gioco del copiami e un percorso con pallotti numerati per le operazioni matematiche. Ci siamo impegnati a sviluppare il progetto colorando e strutturando i giochi disegnati da un architetto per conto della scuola, spiega il capogruppo Rodella, esprimendo grande soddisfazione per il lavoro svolto a fianco con la comunità scolastica. L'impegno del gruppo Alpini però non si ferma qui. Per il mese di settembre è già prevista la terza ed ultima fase del progetto, che prevederà il ripasso delle linee, l'affinamento dei dettagli e la creazione di ulteriori giochi per il rientro degli alunni dopo le vacanze estive. Un esempio virtuoso di come la collaborazione possa trasformare gli spazi educativi in luoghi di gioia e crescita. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e la settimana. Igea la lettura con Matteo la regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi.
1: Federti.
2: Storie di cucina.
3: Eccoci qua, buongiorno carissimi, siamo ritornati in diretta così per, dopo le nostre vacanze del mese, nostre ma anche vostre, sicuramente anche voi siete stati un po' in vacanza, e però come avete visto la radio non vi ha lasciato soli, perché comunque durante l'anno si preparano le trasmissioni appunto per questi mesi di...
4: Esatto.
3: Di riposo.
4: E si stava parlando appunto delle vacanze, non vacanze che non trovi un posto.
3: Un posto. Adesso magari qualche cosa trovi.
4: Sì, ma adesso si trovi qualcosina. E comunque anche i prezzi così, non è che anche a settembre. Prima. Sì, qualcosa.
3: Mese morto.
4: Qualcosina.
3: Bassa stagione.
4: Qualcosina fanno, però. Se facciamo un rapporto al mese di settembre paghi come al mese di agosto l'anno scorso.
3: Sì, anche perché
4: se fai un rapporto,
3: specialmente vabbè, in montagna eccetera, le funivie,
4: non è che
3: diminuiscono di prezzo,
4: Capisco tutta questa crisi che continua a nominarla con questa crisi e non ce la fanno. Provate ad andare nei rifugi, non c'è neanche un posto per poter mangiare.
3: Quello sì, fanno i doppi turni, nei rifugi fanno i doppi turni.
4: Mangi solamente un primo sono 20 euro, 25 euro. Vai a mangiare una pizza sono 25 euro.
3: La pizza anche qui da noi la
4: spendi. Anche qui da noi per esempio.
3: 20, 25.
4: Poi un po' così appena preso, 50 euro.
3: Si pensa alle famiglie, no? Se hanno i bambini che vanno a mangiare.
4: Però dicono che c'è tutta la crisi e questo qui e quell'altro.
3: E
4: sì.
3: I ristoranti sono pieni.
4: Ma sì,
3: la gente
4: non lo so.
3: Con tutto questo che sta succedendo.
4: Comunque sia che la smettilo di dire che c'è la crisi.
3: Va bene, comunque non. Va bene così. Intanto continuiamo a dire le stesse cose.
4: Sì, intanto lo stesso. Tu fai una cosa, l'altro dice in un modo. Quell'altro.
3: Se sentiamo le registrazioni dell'anno scorso, forse sentiamo queste cose che abbiamo detto già l'anno scorso e ce le ripetiamo.
4: E cominciamo, è sempre così.
3: Va bene, dai, Sergio. Allora, cominciamo un attimino a riprenderci dalla nostra estate. Cosa ci proponi oggi? Qualcosa di... Allora, fa ancora molto caldo, devo dire.
4: Allora, guarda, la pasta buona che ogni tanto la diamo, l'ho già data, però cosa vuoi, dopo 20 anni puoi sempre ridarla, che è sempre buona, che è questa pasta qua, che è una pasta... diciamo estiva, si può chiamare estiva, però è sempre buona, perché
3: ma dimmi che cos'è, però continua a tergiversare.
4: La cosa buona è la farfalle, ma l'ho già detta e quindi statene un po', perché dopo lei comincia a dirmi che non l'hai già detta.
3: No, ho capito, però continua.
4: Vabbè,
3: a dire,
4: comunque sono delle farfalle,
3: una pasta buona.
4: Esatto. Lo si prende olio extravergine di oliva, le farfalle le abbiamo dette, una zucchina, dipende dalle persone, se facciamo quattro persone una zucchina non tanto grande, una zucchina, il peperone, la melanzana, pomodori pachino, e poi cosa ci vuole ancora? No, basta, abbiamo detto quello, e magari un trecino di cipolla, ma appena la cipolla. Si fa facciamo così, cominciamo a tagliare tutte le verdure e le tagliamo tutte a pezzettini, per bene. La prima cosa da mettere dentro sono le melanzane e i peperoni. Si fa soffriggere prima un po' di cipolla in olio extravergine di oliva, gli si mette le melanzane e i peperoni, si lascia rosolare per un 3 o 4 minuti in modo che cominciano a prendere bene la cottura, perché poi si mettono le zucchine va messe per ultimo, perché altrimenti si spappolano sempre. Fatti a dadini, e poi ci si mette, prima delle zucchine si mettono i pomodori pacchini tagliati a pezzetti, un po' di pepe, magari un pezzettino di dado per dargli un po' di sapore. Non c'è bisogno di pomodoro perché il pacchino già colora lui. Dopodiché ci si mette le zucchine, si va avanti alla cottura, una volta cotte si tengono da parte, si fanno bollire in acqua, in abbondante acqua, le farfalle, perché l'unica pasta un po' buona per fare con queste sono proprio le farfalle o le mezze penne, anche le mezze penne.
3: Ma sai che ho notato che quest'estate...
4: E poi una volta che sono cotte o che sono bene al dente le farfalle, si mettono nella pentola dove tu hai fatto questo sughetto qua. Fai saltare un attimino, casomai se è un po' troppo asciutto tenete un po' di acqua di cottura delle farfalle che aggiungete un po' per farle rimanere un po'
3: morbide. Mm.
4: Esatto. Non ci va il parmigiano perché con le verdure... è meglio non metterlo, se no se uno lo vuole che lo metta. No, per esempio mio nipote lo mette anche nel caffè latte, per esempio.
3: Ecco, ma no, stavo
4: poi
3: dicendo
4: che è veramente buona.
3: Stavo dicendo che ho notato che mentre prima ero un po' scettica a usare la pasta a farfalle perché
4: all'interno
3: era cruda. Invece se indovini la giusta cottura,
4: sono buonissime.
3: Guarda, è veramente buona. Tant'è vero che le ho riprese perché avevo fatto una pasta fredda quest'estate, no?
4: Sì, perché la pasta fredda
3: si prestano le farfalle.
4: Si presta per le farfalle.
3: Perché l'avevo preparata con, anche lì molto semplice, mozzarella tagliata a cubetti, pomodorini, pomodorini, non so se avevo messo anche il tonno, forse una scatoletta di tonno
4: darsi,
3: per amalgamarla
4: così.
3: Anche questa, buonissima.
4: Ci va. Lo sai la casa delle farfalle dov'è? Se vuoi andarla a vedere, sono bellissime. Vicino al santuario della Madonna, quello vicino a Bergamo, come si chiama?
3: Della Corona?
4: No.
3: Cioè, vicino a Bergamo?
4: Sì.
3: Madonna, vabbè, ce n'è tante di santuario.
4: No, c'è il santuario, dai, è famoso quello.
3: È famoso.
4: Santuario... che si va sempre lì, dai.
3: A fanno Caravaggio.
4: I pellegrinaggi.
3: A Caravaggio.
4: Caravaggio.
3: Ah, ecco.
4: Vicino Caravaggio.
3: E lì ci sono.
4: C'è una.
3: Proprio lì a dove vicino
4: proprio dove
3: santuario.
4: C'è il santuario, vicino al santuario, c'è proprio la casa delle farfalle. Tu entri e ci sono tutte queste farfalle.
3: C'è una specie di serra.
4: Una serra, sì.
3: Io l'ho vista questa cosa qui in una. In Svizzera. Qualche anno fa a Mainau, l'isola di Mainau, che è una cosa splendida da andare a visitare veramente, specialmente in primavera quando ci sono i fiori, le azalee,
4: perché
3: poi hanno delle costruzioni fatte con le forme, non so, di gigantesche di coccinelle piuttosto che di uccellini,
4: capito,
3: eccetera.
4: Sì.
3: E lì c'è questa serra grandissima dove ci sono è una serra tropicale perché ci sono tutte le ci sono tutte le
4: farfalle.
3: Perché non ci vengono i nomi, Sergio? Forse siamo invecchiati. Non le azalee, come si chiamano? Le orchidee. Ci sono tutte le orchidee di tutti i tipi che scendono giù ed è molto umido perché ci deve essere l'umidità, l'acqua che scende. E ci sono in giro queste grandi con le farfalle. Ci sono in giro dei piattini con la fetta di arancia, di roba dolce, no?
4: Sì.
3: Così le farfalle
4: e
3: si portano. Ma vengono lì anche sulle mani, ma sono belle perché sono farfalle. Falle giganti e poi c'è tutta la spiegazione dall'uovo dall'inizio fino a quando
4: bruco.
3: Si trasforma perché prima è una specie di bruco,
4: è bruco.
3: No? Esatto, e poi dopo
4: poi
3: si
4: diventa
3: trasforma.
4: Farfalla
3: e sono molto belle queste serre, ma ce ne sono anche altre perché mi ricordo che tanti anni fa in un'isola in Grecia eravamo andati e questo era all'aperto, invece era proprio un giardino delle farfalle all'aperto, probabilmente c'erano dei fiori che attiravano
4: le farfalle
3: e poi è bella perché quando batti le mani le farfalle volano tutte
4: via.
3: Insieme, no? Bello, bellissimo.
4: Sì, e lì, guarda, lì è veramente, veramente bello. E poi c'è un, ecco, una bella un agriturismo sempre lì,
3: sì,
4: vicino,
3: sì, da poter andare. E dove si mangia, ecco, va bene.
4: Ecco. Adesso invece vi do un buon dentice al burro con l'acciuga.
3: Dentice.
4: Il dentice, perché il dentice non quello...
3: Non quello tuo, no, perché è duro, sarebbe duro il tuo dente, va bene.
4: Dimmi. Allora, si prende un bel dentice di circa un bel chilo, perché per 3-4 persone vanno bene. Qua però ci vuole un po' di burro. Chi non vuole il burro, va bene, li mette dentro l'olio extravergine d'oliva. Ci vuole un po' il burro. Poi 50 grammi di pasta d'acciughe, un tubetto, si prendono i tubetti, la farina. A chi piace può mettere anche la salsa Worcester, il prezzemolo tritato, vino bianco secco e un po' di sale, ci vuole poco. Quindi si va a squamare, o se no lo fate squamare dal pescivendolo, e si lava il dentice, si elimina la testa e la coda, non bisogna togliere la spina centrale, si taglia a fette di 2 cm di spessore, si vanno a infarinare, si fa sciogliere un po' di burro con una padella, quando sarà ben caldo si fa dorare le fette di dentici da ambo le parti fino a che saranno cotte. Andate a salarle leggermente, si dispone il pesce su un piatto di portata bello caldo, il prezzemolo tritato, si unisce il fondo di cottura della padella, si mette un po' di burro e la salsa Worcester per chi le piace, si gira bene e si versa questo intingolo sul pesce. Esatto. E poi dopo viene amalgamato con la pasta di acciughe, viene amalgamato un uncio o due di burro, secondo la grandezza della cosa, si va a amalgamare bene, esatto, che si aggiunge a questo impasto poco alla volta, poche gocce di vino bianco, in modo da ottenere un buon composto spumoso e bello morbido, che andate a servire insieme al pesce. Si può servire questo con delle patate normalmente bollite, con magari con un po' di erba cipollina o anche senza. Le patate si fanno bollire con la buccia e poi dopo si va a spellare e sono veramente veramente buone.
3: Sai che al ristorante adesso ti servono le patate con la buccia?
4: Sì, si pulisce la buccia. E si servono con la buccia, sì, anche, sì, anche quelle fritte.
3: Sì, ho notato, ci sono in alcuni supermercati, vendono il sacchetto delle patatine, diciamo, sì, ma sono buonissime. Però
4: sì, quelle rotonde piccoline che prima non chi do da mangiare al porcello.
3: No, ma non intere, proprio fettine fine,
4: sì,
3: fine come la patatina.
4: Esatto, ma invece sì, con sulla buccia. Sì. Invece adesso invece vendono le patatine, con le patatine piccoline così.
3: Sì, la patatina, novellina.
4: Patata, patatina, nananina, quella lì, la patata, quella lì. No. Noi prima, mia suocera teneva da parte per fare l'impasto per i conili. Da mangiare i conili e i gai, quella lì.
3: Con le patate lì, e adesso ce le danno noi, vedi?
4: Adesso invece sono diventate.
3: Vabbè, ma mica te le dai con l'impasto, te le fanno fritte, te le mettono lì bene e tu le mangi.
4: Sì, te le mettono lì bene.
3: Matteo, abbiamo Matteo alla regia, chiediamo di metterci
4: una bella canzone. Adesso aumentate le patate.
3: Va bene, tutto è aumentato, Sergio. Una bella canzone, dai.

0: Bene, eccoci qua di ritorno. Sergio, allora, che cosa hai preparato di buono?
1: Ma guarda, dimmi. Visto che ancora fa ancora caldo.
0: Appunto, sai, non si sa ancora cosa
1: perché,
0: fare.
1: Esatto.
0: Mozzarella e pomodori.
1: Sì, prosciutto, la mozzarella e pomodori, vabbè, quello è il classico.
0: Prosciutto e melone.
1: Sì, prosciutto e melone. Il melone è ancora buono adesso.
0: Cosa?
1: I meloni sono ancora buoni.
0: E mica sempre, Anche le angurie. Ho preso l'anguria.
1: Beh, ma l'anguria... Allora, che anguria prendi, scusa?
0: L'anguria normale.
1: No.
0: Quella ovale.
1: No.
0: Perché mi piace di più? Perché c'è... Ecco, solo che è buona perché è fresca, quando fa caldo la mangi volentieri, però sinceramente l'ultima che ho preso era proprio insignificante, mentre ho preso anche quella rotonda, diciamo, ho preso quelle mini, ho preso quelle senza semi, le ho prese tutte, perché quest'anno ho fatto incetta di angurie, ma sinceramente...
1: Comunque la più buona è la perla nera.
0: Vabbè, ho preso anche quella, vabbè.
1: La perla nera è la più buona.
0: Allora,
1: almeno io tutte le volte ho
0: preso anche quella, ma niente di eccezionale.
1: Dipende da come l'hai presa.
0: Mi viene in mente, mi ricorda quando si andava, che eravamo dei ragazzi, ragazze, e si andava al mare, a Gatteo, a mare, e si andava, c'erano le bancarelle della... Sì.

0: Quello liscio, sì, quello lì è
1: bianco,
0: buono.
1: Quello,
0: sì,
1: quello lì è sempre buono.
0: È caro, eh?
1: È un po' più caro dell'altro, per forza.
0: Però è buono.
1: Però
0: sì.
1: È
0: quello sa di melone, esatto.
1: Però
0: perché a volte
1: meno.
0: Quando compri la frutta, Sergio, non
1: so. Ma no, non sa di niente.
0: Esatto, esatto. La pesca sa di come l'albicocca. L'albicocca come la prugna. La prugna come questa. Forse l'unica roba che trovi un po' è l'uva. L'uva. A volte la trovi un po' bonina.
1: Dipende.
0: Però non sai da dove arriva, eh?
1: No.
0: Ecco, perché adesso vabbè, l'uva è nostra, dovrebbe essere.
1: Ma è nostra.
0: Dovrebbe
1: tante
0: essere.
1: Volte guardi le cose dalla Nuova Zelanda, da quell'altro, ma quindi, noi ce le abbiamo.
0: Quindi
1: anche
0: sono,
1: noi.
0: Sono maturate queste questa però... frutta è maturata sui camion, ecco.
1: Sì, no, no, è
0: va
1: così,
0: bene,
1: purtroppo.
0: Ascolta. Ti do, ma, aspetta, ho trovato degli spaghetti visto freddi, quella roba lì, no? Un po' di roba.
1: Fai.
0: Una spaghetti con la bufala e l'origano. Una cosa, l'origano sugli spaghetti non ho mai messo. Quindi, vabbè, un filo d'olio con lo spicchio d'aglio si fa scaldare in padella. Poi si aggiungono i pomodori, quelli piccolini, tagliati a metà, o i datterini, eccetera. Si aggiungono 4 etti di pomodori per 4 persone. E si lascia proprio a fuoco vivo, si lascia per un 3 minuti, si fanno cuocere. A questo punto, semplicissima, si vanno a cuocere gli spaghetti, si uniscono al sugo e poi a crudo si aggiungono un paio d'etti di mozzarella di bufala che abbiamo tagliato a cubetti e una bella spolverata di origano. È buona questa qui con l'origano, ma non so, non ho mai fatto con l'origano gli spaghetti. Poi la mozzarella di bufala con lo spaghetto caldo si scioglie un po', mentre invece un aglio, olio e peperoncino, che è la classica che facciamo di solito, no? Quando non hai premura dici cosa faccio? Faccio aglio, olio e peperoncino. Però a parte, vabbè, che si fanno scaldare i filetti di acciuga per dare un po' di sapore, l'ho proprio fatto l'altra sera, un filetti di acciuga con l'aglio, un po' d'olio. Poi soprattutto, a parte, tostare un po' di pan grattato con un filo d'olio per farlo bello, diventare bello dorato e croccante. A questo punto, quando scogliamo gli spaghetti, andiamo a condirli con l'olio e l'aglio e le acciughe che abbiamo fatto, si aggiunge anche una bella spolverata di questo pan grattato che abbiamo fatto scaldare. Così resta bello, deve essere buonissimo, veramente. Quindi abbiamo dato queste spaghetti, avevo mangiato i pici in Toscana con le briciole ed erano buonissimi.
1: Mm-hmm.
0: Là. Quando li ho fatti a casa mia non erano così buoni.
1: No.
0: Come,
1: forse l'aria.
0: Come là, non lo so.
1: Comunque dimmi, sei andata in montagna,
0: sì,
1: e hai preso i funghi.
0: No, sì,
1: ma neanche per idea.
0: Ma non c'erano i funghi.
1: Allora ti do delle uova al funghetto.
0: Ciao, vediamo.
1: Una mezz'oretta se è tutto a posto, Facciamo per 4 persone, ci vogliono 8 uova, 300 grammi di funghi porcini che hai raccolto,
0: sì,
1: in montagna.
0: Non c'erano i funghi quest'estate, scusa.
1: Poi
0: quel
1: 30 grammi di burro, un cucchiaio di oliva, olio extravergine di oliva, lo spicchio d'aglio, un cucchiaio colmo di prezzemolo fresco, tritato per bene, un po' di sale, un po' di pepe. Allora, si puliscono per bene i funghi, asportare ogni residuo di terra con un panno umido, ma non si lavano. Si vanno affettati per bene, li stendete su un tovagliolo asciutto, preparate le uova sode, sgusciatele e tagliatele a metà per il lungo. Volevo dirti, lo sai quando tu prendi i funghi freschi dal bosco, tu li tagli,
0: sì,
1: no? Li tagli e poi li metti per farli essiccare, no? Per farli essiccare tu devi prendere il giornale,
0: sì,
1: il giornale
0: quotidiano.
1: Metti sopra sul quotidiano i funghi,
0: sì. E dove
1: sai li... che ci sono, se ci sono dentro i vermi vengono fuori tutti?
0: Se ci sono i vermi nei funghi?
1: Nei funghi vengono fuori tutti.
0: Perché?
1: L'odore del petrolio.
0: Del petrolio.

0: dal giornale.
1: Del giornale, vengono fuori.
0: Ah, ecco. Perché sennò restano dentro.
1: Signora, rimangono dentro.
0: E mangiamo.
1: Ma li mangi, ma sono come i funghi.
0: Mamma mia.
1: Però se tu li metti, quando li tagli, li metti sopra un giornale.
0: Sì.
1: Ad essiccare, no? Sì, così sì, anche, sì, anche se sono freschi.
0: Anche, vabbè, anche se non vuoi farli essiccare, ma per fare uscire per, appunto
1: per, esatto, per uscire quelli li metti sopra un giornale e tu vedi che vengono fuori tutti.
0: Vabbè.
1: Tutti dai, proprio, mancano... anche quelli piccolini piccolini.
0: Vai avanti.
1: Allora, li stendete su un tovagliolo asciutto, preparate le uova sode, sgusciatele, le tagliate a metà per il lungo. In una padella si fa soffrire con un po' di burro, un po' di olio, lo spicchio d'aglio. Quando sarà ben rosolato, lo togliete, togliete i funghi, fateli saltare con poco fuoco vivace, e se va a unire il prezzemolo, sale e pepe, lasciateli cuocere per una decina di minuti e poi disponete sopra le mezze uova col tuorlo verso l'alto, si va a tritare la, diciamo, a finire un po' la cottura e poi con il fondo di cottura si va a servire in tavola. Quando questo piatto è un ottimo, guarda, ma veramente
0: non ho capito, però le mezze uova gli devo versare sopra i funghi.
1: Sopra i funghi.
0: Ah, ecco.
1: Sopra i funghi. Sì. Si possono servire benissimo con della polenta che hai fatto magari il giorno prima brostolita.
0: Sì.
1: Poi col tuo bel sughetto anche dei funghi li metti sopra alla polenta. Sì, guarda.
0: Sopra le uova sode, sì, si mette questa roba.
1: Sì, sì, sì. Sì, sì. E poi dopo, guarda, veramente
0: buoni, sì, un po' particolare come piatto, va bene,
1: sì.
0: Allora,
1: però ma è veramente buono. A parte che i funghi freschi trifolati con la polenta,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: senza
0: sì,
1: la polenta,
0: sì, sì, sì.
1: Polenta,
0: però come li mangi al ristorante, cioè fanno una bagnetta, una sembra tutti amalgamati bene, invece
1: no.
0: A casa non mi vengono così bene, non mi
1: perché
0: vengono. Perché non mi vengono così bene, cosa ti devo dirti? Ho provato a fare i funghi trifolati, forse perché mettiamo poco condimento.
1: Ma sicuramente metterai poco condimento prima.
0: Certo.
1: E poi i funghi vanno messi. Allora, noi usiamo, io uso l'olio extravergine di oliva.
0: Certo, anch'io.
1: Però se tu guardi nei ristoranti usano l'olio extravergine di oliva e anche un po' di burro,
0: Di?
1: Di burro.
0: Ah, ecco, per fare questa. Perché a volte ho provato a mangiare,
1: sì,
0: e sono amalgamati. Cioè,
1: sì, perché
0: sono...
1: c'è quella bella puccettina
0: sì,
1: che
0: sì,
1: è
0: sì,
1: un po' collosa.
0: Sì, ho capito.
1: Esatto, che è un po' collosa.
0: Vabbè.
1: Lì la mangi con.
0: Abbiamo imparato a togliere i vermetti dai funghi, quindi metteteli sul giornale. Abbiamo
1: sì,
0: imparato
1: sì,
0: che.
1: I funghi freschi. I funghi freschi tu li tagli a fette, li metti su questo giornale.
0: Escono
1: tutti, tu vedrai come escono.
0: E dobbiamo stare a curarli però, per buttarli via.
1: Sì, vai a stare cucciolo.
0: Va bene. Ok,
1: come sputano
0: allora
1: le cose
0: anche
1: di
0: per oggi abbiamo terminato la nostra mezz'oretta, ringraziamo esatto. Matteo alla regia,
1: esatto.
0: Salutiamo il Sergio,
1: salutiamo
0: Sergio
1: Matteo.
0: Saluterà la Pinuccia. E
1: ciao
0: allora,
1: Matteo.
0: Ci ritroviamo qui martedì prossimo, ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Nutrizione On Air, la voce degli esperti.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Silvia Ambrogio a Nutrizione On Air, la voce degli esperti. Oggi siamo proprio al primo di settembre e c'è una sensazione che credo che molti di voi riconosceranno: questa fatica un po' strana dei primi giorni dopo le vacanze, in cui ricomincia tutto, la sveglia che suona e sembra suonare troppo presto, la fame che arriva anche negli orari sbagliati, la sera in cui invece non si andrebbe mai a dormire e la mattina in cui non ci si sveglia e ci si sente troppo stanchi per fare le attività più quotidiane, mentre in teoria dovremmo essere più che riposati dopo le vacanze. Allora, la domanda di oggi è proprio questa: perché il rientro è sempre così faticoso e soprattutto c'entra qualcosa quello che mangiamo e soprattutto quando lo mangiamo? Ecco, facciamo un passo indietro, perché la risposta parte da un meccanismo affascinante che abbiamo in realtà tutti dentro di noi. Il nostro corpo non funziona allo stesso modo a tutte le ore, ha un orologio interno, anzi, per essere più precisi, ha un direttore d'orchestra nel cervello e tanti piccoli orologi sparsi nei diversi organi, nel fegato, nell'intestino, nei muscoli. Ecco, tutti insieme regolano un ciclo di circa 24 ore, il cosiddetto ritmo circadiano: quando abbiamo sonno, quando abbiamo fame, quando siamo lucidi, come gestiamo gli zuccheri a un pasto. È quello che gli scienziati chiamano proprio ritmo circadiano. È per questo che vi ho utilizzato l'immagine del direttore d'orchestra, perché è un vero e proprio ritmo. Questo orologio però non va avanti da solo nel vuoto, ha bisogno di segnali esterni che lo tengano sempre sincronizzato con il mondo esterno. Il segnale più forte, lo dico subito perché sarà importante, è proprio la luce. Ma non è l'unico, anche gli orari in cui mangiamo e in cui ci muoviamo mandano informazioni a questo sistema. Ecco perché tutti siamo un po' scombussolati dopo le vacanze. Cosa succede d'estate in vacanza? Andiamo a dormire molto più tardi, ci svegliamo molto più tardi, pranziamo magari alle 3, ceniamo alle 10, facciamo lo spuntino di mezzanotte, la luce la prendiamo a orari diversi, magari stando svegli fino a tardi con le luci accese. In altre parole, spostiamo in avanti e soprattutto rendiamo irregolari tutti quei segnali che tengono in riga il nostro orologio, e il corpo piano piano si adegua a questo nuovo orario, però spostato. Il problema è che poi arriva lunedì di settembre e il mondo torna ai suoi orari normali. Il nostro orologio interno è ancora un po' sbalestrato, un po' indietro, ancora in modalità vacanza, e va tutto riallineato. È una forma lieve di quello che in chi viaggia attraverso i fusi orari viene chiamato jet lag, solo che qui non abbiamo preso nessun aereo, è un jet lag da divano, se vogliamo, ma il meccanismo somiglia molto. Ecco perché non è giusto liquidare questa fatica che tutti proviamo come semplice pigrizia o mancanza di voglia di riniziare. C'è una base biologica vera e propria. Il corpo ha bisogno di qualche giorno per rimettere le lancette al suo posto, e la buona notizia è che possiamo aiutarlo proprio con i pasti, soprattutto sul quando e come mangiamo. Direi che ci fermiamo per ascoltare una bella canzone e poi entriamo nel dettaglio.

0: La bellezza fugge scappando.
1: Buona, ben ritrovati all'ascolto e ripartiamo da qui. Come facciamo a rimettere in orario il nostro orologio interno adesso che le vacanze sono archiviate? E che ruolo hanno davvero i pasti in questo riallineamento? Ecco, partiamo dalla cosa su cui la scienza è più solida, perché è giusto dare priorità corrette. La luce è davvero il segnale che regola l'orologio principale, quello del cervello. Questo significa che la prima cosa da fare, la più importante e la più potente, non è alimentare, è esporsi alla luce del giorno al momento giusto. La mattina uscire, aprire le finestre, prendere luce naturale presto, aiuta ad anticipare l'orologio e a sentirsi più svegli all'ora giusta, ed è il motivo per cui, anche per chi viaggia, l'esposizione alla luce intensa durante le ore di veglia e il buio durante la notte biologica aiutano a risincronizzare il sistema indipendentemente dagli orari. Lo dico subito, perché qualsiasi strategia che ignori la luce parte zoppa. Detto questo, il cibo non è uno spettatore passivo. Mentre la luce regola l'orologio centrale nel cervello, il cibo funziona invece come un potente segnale di sincronizzazione per gli orologi periferici, quelli proprio dei tessuti metabolici. Gli orologi del fegato, dell'intestino, dei muscoli ascoltano molto gli orari dei pasti. Quando noi mangiamo, manda un'informazione precisa a questi organi: è il momento di mettersi al lavoro. E qui c'è un punto che davvero voglio sottolineare, perché è molto molto importante. Gli orari dei pasti irregolari sono il fattore più diretto che disturba i ritmi del nostro corpo. Saltare la colazione, mangiare a orari sempre diversi, fare il pasto principale a tarda notte sono proprio abitudini tipiche delle vacanze e, ahimè, purtroppo anche di diversi stili di vita, anche nei periodi lavorativi, e sono però quelli che mandano più in confusione i nostri orologi periferici. Da qui viene un suggerimento molto pratico. Alcune ricerche suggeriscono che c'è una colazione più abbondante e un orario fisso dei pasti possano davvero aiutare a resettare l'orologio, e che evitare un pasto molto tardi la sera prima possa essere d'aiuto. Attenzione però, parliamo in buona parte di modelli e studi promettenti, non di una regola scolpita nella pietra. Lo stesso gruppo di ricerca che studia questo ambito, cioè la crononutrizione, segnala che, se questi risultati sono confermati da studi clinici, potrebbero davvero diventare un consiglio prezioso, soprattutto per chi viaggia spesso o chi ha un lavoro turnista. Ma qui il condizionale è d'obbligo, non ci sono ancora certezze. Conta sempre la prudenza, ricordatevi, in nutrizione. Finché le regole non sono scolpite nella pietra, le regole sono vere fino a prova contraria. C'è chi sostiene che il cibo sia un segnale debole per resettare l'orologio del cervello, e chi invece insiste sul fatto che spostare i pasti o saltare i pasti in alcuni momenti della giornata serva per risincronizzare i ritmi circadiani. Stiamo a vedere. Prudenza intanto. Cosa facciamo allora di tutte queste informazioni? Ecco, la sintesi più onesta che posso farvi è questa, cioè la regolarità è la vostra alleata principale prima di fare cose estreme. Concentrate la maggior parte delle calorie nelle ore attive della giornata e mantenete un pasto più leggero la sera, in modo da mantenere un digiuno notturno sufficientemente lungo. Cosa significa sufficientemente lungo? Ecco, una pausa di almeno 8-10 ore tra il momento della cena e il momento della colazione. E in questo ambito davvero non c'è un alimento magico, sono davvero gli orari a fare la differenza, perché sono gli orari dei pasti, il cosiddetto timing dei pasti, l'unico linguaggio che il corpo capisce a livello ormonale in questo caso. Direi che è arrivato il momento di ascoltare una seconda bella canzone, e poi proviamo a tradurre tutto questo in qualche criterio semplice per aiutarci.
0: mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

Bentornati all'ascolto di Nutrizione On Air. Oggi stiamo cercando di tornare ai ritmi consueti di settembre, sempre estremamente faticoso, aiutandoci anche con quello che mettiamo in tavola. Abbiamo già nella prima parte della puntata sfatato il mito del fatto che non esiste un alimento o degli alimenti che aiutino in questo caso, ma è fondamentale il timing dei pasti, quindi quando mangiamo. In questo caso servono delle regole, serve tornare a darsi delle regole anche sugli orari dei pasti, e non si tratta ovviamente di una punizione per le vacanze né di seguire un protocollo del rientro rigido, si tratta di dare al corpo con gentilezza ma con determinazione e costanza alcuni segnali chiari e regolari, come dire pochi ma stabili, cioè gli orari in cui mangio e come costruisco i pasti principali. Abbiamo detto che la prima priorità, la più forte, è la luce. Cerchiamo di alzarci presto, forzandoci, stando un pochino all'aria aperta, godendo della luce naturale, e cerchiamo di andare a dormire, quindi di spegnere la luce di nuovo a un orario regolare, anche se non abbiamo sonno. La seconda priorità riguarda invece, come vi dicevo, l'orario dei pasti. L'idea non è cambiare quello che si mette nel piatto, ma cercare di riportare la colazione, il pranzo e la cena a orari ragionevoli, simili da un giorno all'altro, invece di lasciarli ballare come in vacanza. Anche solo questo, ripetuto per qualche giorno, di solito serve almeno una settimana, manda un messaggio coerente agli orologi interni. Un'attenzione particolare la dovreste dare alla colazione. Dopo un'estate in cui magari l'abbiamo saltata perché si tornava, magari si andava a letto tardi, ci si alzava più tardi e si arrivava direttamente al pranzo, tornare a fare una colazione vera a un orario fisso può essere uno dei gesti più utili. Proprio le ricerche più recenti suggeriscono che possa davvero aiutare a riallineare il ritmo. Sempre lo dico con il condizionale che merita, ma questa è un'abitudine sensata a prescindere, quindi è a basso costo e, passatemi il termine, anche a basso rischio sulla salute. La terza priorità, la sera, cercate di alleggerire il pasto e di anticiparlo. Evitate il pasto molto abbondante e molto tardi, è probabilmente uno dei consigli pratici più semplici ma anche più efficaci che vi posso dare. Cioè, date all'intestino una notte di riposo senza digestioni pesanti in corso, in modo da aiutarlo a rimettersi in pari insieme al resto. Non sto parlando di digiuni estremi, sto solo parlando di cenare a un orario, passatemi il termine, decente, quindi entro le 8:30, e non troppo pesante, quindi magari non un fritto misto come facevate in vacanza, ma un nasello al vapore delle zucchine grigliate. E poi un criterio generale che racchiude tutto: serve la gradualità, non serve fare tutto in un attimo, serve arrivarci per gradi. E con questo io ho concluso anche questa puntata, spero utile e pratica, e vi do appuntamento al prossimo mese.

0: in blu 2000 news.
1: Guerra in Ucraina, bombardamenti reciproci sempre più pesanti, cresce il numero delle vittime civili. Zelensky chiede sistemi di difesa aerea agli alleati nel Golfo Persico. Intanto torna a crescere la tensione Iran-Stati Uniti e il prezzo del petrolio ricomincia a salire. Mentre i conflitti diffusi scuotono il mondo, a agosto l'inflazione balza al 3,3% annuo, un rialzo che non si vedeva più da quasi 3 anni. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. Per le famiglie significa avere tra i 1.000 e i 1.500 euro di spese aggiuntive quest'anno. Papa Leone celebra messa nel Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo nella giornata di preghiera e impegno per la salvaguardia del creato. E proprio in questo giorno, a 83 anni d'età, ha chiuso gli occhi all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose. Buonasera da Andrea Domaschi. In apertura di Radio Giornale, la guerra in Ucraina che si fa sempre più cruenta, soprattutto contro i civili, per la scelta della Russia di intensificare gli attacchi aerei anche sulla capitale avversaria Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere missili antimissili e sistemi avanzati di difesa aerea ai paesi occidentali alleati. Antonio Soviero.
2: Sesta notte consecutiva di bombardamenti su Kiev e la sua regione, ed è una notte drammatica, almeno 12 le persone morte, 8 nella capitale ucraina e 4 nei sobborghi circostanti. Ma le bombe degli invasori russi mietono vite anche alla luce del sole. A Kharkiv un 55enne ucciso da un drone del Cremlino, altre 4 vittime a Kherson e Zaporizhia. Zelensky inaugura l'anno scolastico in una scuola nella regione di Kiev, ricostruita dopo essere stata rasa al suolo nel 2022. Gli ucraini sono in difficoltà per la carenza di proiettili per i sistemi di difesa antiaerea. Putin lo sa e ordina di intensificare gli attacchi, ma anche i suoi continuano a morire. 4 filorussi ammazzati da droni di Kiev nella regione ucraina occupata del Lugansk. Un'altra vittima nella regione di Belgorod. Infine, nuovo allarme in Lettonia e Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E la politica italiana intanto rischia di andare in fibrillazione su molti terreni, dalle accuse che arrivano da Mosca al nostro governo, al tema migranti, fino al possibile scisma nella Lega e alla legge elettorale. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea. Il fattore russo, la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano scatena la reazione di Mosca. È molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, così la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, che torna ad attaccare il nostro paese e questa volta tocca a Crosetto per la scelta di Fedorov a consulente del ministero della difesa. La Russia che resta al centro anche delle polemiche che riguardano il tema immigrazione, in particolare la crisi di Ceuta, con il primo ministro spagnolo Sanchez che accusa proprio Mosca, oltre ad Israele, di essere dietro alla pressione migratoria nell'enclave spagnola di Marocco, che resta anche fonte di tensione con Roma. Il governo italiano ha prorogato ancora il blocco di Schengen con la Spagna fino al 21 settembre, immediata la ritorsione di Madrid. Intanto al Senato torna la legge elettorale con la presentazione degli emendamenti, dall'introduzione delle preferenze al ritorno del ballottaggio ed è crisi interna alla Lega con problemi proprio con il Casoccio per quanto riguarda il simbolo di Lega Nord. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Intanto nel Golfo Persico la tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire a livelli molto pericolosi, mentre le quotazioni del petrolio salgono su tutti i mercati internazionali. Fabio Bolzetta.
4: Vinceremo la guerra contro gli Stati Uniti, ma la diplomazia, senza il rispetto degli impegni, non può creare una pace duratura. Dopo il nuovo attacco militare subito dagli USA ad un mese di distanza, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, guarda la Russia. Partecipando al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, incontra il presidente russo Vladimir Putin, dal quale riceve ammirazione per il coraggio nella lotta agli interessi nazionali e la disponibilità di Mosca a rifornire aiuti a Teheran. Teheran. Nelle stesse ore oltreoceano, la Casa Bianca minaccia una rappresaglia, pur escludendo l'uso di armi nucleari, e protocolla le dimissioni del segretario dell'esercito, Dan Driscoll, per frizioni interne. Il leader iraniano si dichiara comunque aperto ad un'intesa con Washington. Anche il Qatar spinge perché si torni al tavolo negoziale. L'instabilità nello stretto di Hormuz ha portato due petroliere ad essere colpite da proiettili di origine sconosciuta, mentre il costo del greggio è tornato in rialzo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E appunto col prezzo del greggio che tocca quasi ogni giorno nuovi record, la fiammata dell'inflazione a agosto è stata veramente pesante. Più 3,3% annuo, dicono le anticipazioni dell'Istat, sul caro vita fatto segnare appunto lo scorso mese. Preoccupate le associazioni dei consumatori che chiedono provvedimenti al governo. Giuseppe Caporaso.
5: Il rialzo d'inflazione ad agosto sale al 3,3% dal 2,9% del mese di luglio. Su base mensile i prezzi vedono un più 0,5%, e quanto emerge dalle stime preliminari del mese di agosto dell'Istat. A spingere l'inflazione i prezzi dell'energia, che schizzano in alto, risentono in modo significativo delle tensioni internazionali. Se il caro vita va avanti per i prezzi degli energetici, di contro decelerano i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, cioè beni alimentari, cura della casa della persona, il caro vita si mantiene stabile. Per l'ufficio studi di Confcommercio nessun allarme inflazione, perché l'aumento ad agosto sul versante prezzi era in parte atteso. Per Confcommercio l'inflazione di fondo si mantiene su valori contenuti, ma a preoccupare sono i costi dell'energia. Per il Codacons l'aggravio di spesa a parità di consumi per la famiglia tipo supera i 1000 euro annui, salendo a 1500 euro per i nuclei familiari con due figli. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il caldo non allenta la sua morsa su molte regioni d'Italia e favorisce lo sviluppo di roghi, incendi spesso appiccati in modo doloso. Un'origine voluta paiono avere anche le fiamme che in Sicilia lambiscono pericolosamente Taormina. Marino Galdiero.
6: Non è finita. Il caldo record di quest'estate continua. Settembre non se lo porterà via prima della seconda metà del mese. In queste ore si discute del rinvio dell'apertura dell'anno scolastico a causa delle temperature alte. È una proposta di CGIL e CISL, d'accordo pure la UIL. In Sardegna ancora fiamme ad Arzana, domate dai vigili del fuoco. La Guardia Forestale è intervenuta nelle campagne di Giave per spegnere fuochi. L'allerta incendi della Protezione Civile resta arancione sul territorio di Cagliari, tutto il Campidano, fino a Oristano, Olbia, la Gallura e l'Ogliastra. La Sicilia negli ultimi giorni brucia, colpite tutte le province dell'isola. Un vasto incendio è scoppiato a Taormina, nel quartiere Zappulla. Le fiamme si sono prorogate vicino ad una casa di riposo e sono proseguite sulla prima galleria della via Garipoli, principale punto di accesso dalla A18 alla Perla dello Ionio. Il rogo minaccia alcune abitazioni. Il sindaco De Luca dice: Taormina brucia, incontrata a Zappulla la situazione è veramente tragica. Siamo in attesa del Canadair, sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Chiesa tra poco alle 18:30, Papa Leone XIV celebrerà nel borgo Laudato Si di Castel Gandolfo la messa in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Il rito eucaristico apre il cammino ecumenico di preghiera e impegno per la cura della casa comune, noto come Tempo del Creato, che terminerà il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi. Rita Salerno.
7: Un periodo dedicato alla preghiera, alla contemplazione, alla conversione e alla cura della casa comune attraverso gesti concreti di cura. È quello che inizia oggi in concomitanza con la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato istituita nel 2015. In un post pubblicato sul suo account X, Papa Leone XIV sottolinea che si tratta di una giornata a forte valenza ecumenica. I cristiani di diverse confessioni infatti osservano il tempo del creato, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, in concomitanza con l'ottavo centenario del transito del Poverello. Il tema di quest'anno, ricorda il pontefice, è acqua viva. Leone celebrerà alle 18:30 la messa per la custodia della creazione presso il giardino della Madonnina del borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Per l'occasione sarà utilizzato il formulario della messa per la custodia della creazione. Da Roma Roma, Rita Salerno.
1: A Benevento si è concluso oggi pomeriggio l'incontro dei vescovi delle aree interne del nostro paese, promosso per il sesto anno consecutivo dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un confronto per mettere a fuoco proposte capaci di incidere concretamente sulla vita, spesso non facile, di questi territori e delle loro comunità. Al microfono del collega Luigi Ferraiuolo sentiamo le parole del presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Zuppi.
8: Avere libertà devo poter scegliere, se c'ho una sola non c'ho libertà, cioè, se l'unica possibilità è andare lontano è evidente che diventa un obbligo piuttosto che una libertà, no? Questo deve essere il nostro impegno. Quando dico nostro, forse è proprio quello di ritrovare qualcosa che unisce, no? Il noi, che non è un'esortazione generica, è il noi delle nostre comunità, nei nostri territori. C'è tanta eccellenza, per esempio, nelle aree interne, che però se non trova rete, se non trova comunicazione, finisce. Oppure c'è tanta voglia di qualcosa che attragga, che migliori, no? le proprie capacità. Ecco, speriamo che diamo a tutti la possibilità di farlo.
1: Enzo Bianchi è morto questa mattina a Torino nell'ospedale dove era ricoverato. Aveva 83 anni. Scrittore, biblista e predicatore, fu il fondatore della comunità monastica di Bose nel Biellese. Elio Ansino.
9: Le sue condizioni di salute già precarie si erano aggravate negli ultimi giorni. Enzo Bianchi è morto all'età di 83 anni all'ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato. Piemontese, studente di economia, quando si chiuse il Concilio Vaticano II nel 1965, fondò la comunità di Bose nel Biellese, una comunità monastica ecumenica di uomini e donne diventata nel tempo punto di riferimento per la vita spirituale. Enzo Bianchi l'ha guidata come priore fino al 2017, poi anni difficili. Segnati da tensioni nella comunità. Dopo una visita apostolica, un decreto della Santa Sede del maggio 2020 dispose l'allontanamento da Bose di Enzo Bianchi e di altri tre membri del monastero. Vicino ad Ivrea lui diede successivamente vita alla Fraternità della Madia. Intensa è stata la sua opera di predicazione, numerosi libri, saggi pubblicati da Enzo Bianchi nel segno del dialogo ecumenico e del dialogo con il mondo, un maestro per molti che ora lo affidano al padre. Elena Seno, linea allo studio.
1: In vista della giornata mondiale della gioventù di Seul 2027, è presentato a Roma il libro di padre Vincenzo Bordo, missionario nel paese asiatico da 36 anni. Al microfono della collega Caterina Dall'Olio sentiamo la voce di padre Bordo.
10: La Corea si sta preparando moltissimo all'evento della giornata mondiale dei giovani che ci sarà il prossimo anno a Seul. Il governo si sta impegnando moltissimo a preparare questo evento e in modo particolare la Chiesa, i vescovi e la Chiesa di base, la gente, le famiglie per accogliere i giovani, i pellegrini, la Chiesa locale, le parrocchie per accogliere i gruppi e tutti noi ci stiamo preparando per questo grande evento che ci sarà il prossimo anno. Sarà un evento bello, stupendo. Il rischio però è quello che sia un momento isolato della vita. Però questo può lasciare un po' di tempo che trova. E proprio riflettendo su questo fatto è nata l'idea di fare questo libro. Preparare i giovani italiani che verranno un pellegrinaggio.
1: E vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Ok. Allora iniziamo, chiedo alla dottoressa Di Dio, che questa sera è facente funzione del segretario generale, di procedere all'appello. Prego, dottoressa Di Dio.
1: Pagani Ilaria Maria.
2: Presente.
1: Licata Francesco Davide.
3: Presente.
1: Galli Simone. Giannoni Riccardo. Rotondi Mauro Edoardo. Di Dio Daniela. Angaroni Chiara. Cantoni Silvio Claudio. Spreafico Roberto è assente, giustificato. Cavaterra Cecilia. Lovati Angelo. D'Urso Massimiliano. Mustafa Nuran. Bietti Sergio. Barosso Silvio. Sabatti Matteo. Azzi Rienzo. De Marco Agostino.
3: Assente.
1: Azzi Lorenzo. Guaglianone Gianpietro, assente, giustificato. Ceriani Marina. Fagioli Raffaele. Ciceroni Novella. Airoldi Augusto. Amadio Luca. Sono altresì presenti gli assessori Mattia Cattaneo, Mauro Domenico Lattuada, Matteo Angelo Fabris, Lucy Sasso, Maria Cornelia Proserpio, Francesca Ruffini,
2: presente.
1: Emilio Guastamacchia, assente.
3: È entrato voi, il consigliere De Marco.
1: Eccolo, è entrato il consigliere De Marco, presente.

Buonasera di nuovo a tutti. Iniziamo con il Consiglio Comunale con la disamina dei punti all'ordine del giorno. Al primo punto abbiamo l'approvazione del verbale della seduta precedente. Su questo sono pervenute due osservazioni del consigliere Vietti, che ha correttamente osservato come non sia indicata la sua lista d'appartenenza e come dell'assessore Ruffini sia ancora indicata l'assessore Ruffini come consigliera comunale di Tuassaronno, per cui prendiamo atto di questa correzione che la leghiamo alla delibera di approvazione del verbale. Chiaramente dalla prossima volta andremo a risolvere questo problema. Allora, per la votazione sui verbali, se qualcuno ha osservazioni può presentarle nell'arco di 3 minuti. Non mi sembra, per cui iniziamo a registrarci. Votiamo per l'approvazione o meno del verbale della seduta precedente.

Allora, abbiamo tre astenuti che sono il consigliere Amadio, il consigliere Azzi Lorenzo e il consigliere De Marco Agostino, favorevoli tutti gli altri. Quindi abbiamo tre astenuti e 19 favorevoli.

0: Ok, quindi i verbali sono approvati. Allora, passiamo alla disamina del primo punto all'ordine del giorno, di cui do lettura del titolo, che è esecuzione di interventi di somma urgenza a seguito dell'evento incendiario dell'8 luglio 2026, riconoscimento debito fuori bilancio. Su questo c'è una presentazione delle comunicazioni del sindaco a riguardo. Prego, signora sindaca, quando vuole, attivo il microfono.
1: Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo predisposto delle immagini che riprendono la scuola Rodari. Alcune riguardano i lavori terminati prima dell'evento incendiario, poi abbiamo delle foto che ritraggono il danno subito dalla scuola e infine presenteremo le foto della scuola allo stato attuale. Le scorrerei senza dire niente, ovviamente, tanto le foto parlano da sole. Questa è la palestra.

Allora, in questa immagine vedete i due lotti. Allora, il lotto con il retino verde riguarda tutta la parte della scuola dove si svolge l'attività didattica, mentre invece sulla sinistra, quello senza retino, è la palestra e gli spogliatoi.

qui partono le fotografie allo stato attuale, dopo l'intervento a seguito dell'incendio.

Questo è lo stato attuale della palestra, dopo la messa in sicurezza e la bonifica. Ho preparato una relazione per spiegare quello che è accaduto ai consiglieri e ovviamente ai nostri concittadini, perché questa vicenda impone a questa amministrazione di dare delle informazioni alla città e ovviamente ai consiglieri presenti in questo consesso, e ovviamente dobbiamo dare delle risposte alle domande che sono sorte in queste settimane. Ho scelto di fare questa relazione perché sono arrivate all'attenzione dell'amministrazione delle interrogazioni da parte delle minoranze, nelle quali sono state presentate delle domande legittime che sicuramente sono sorte anche tra i nostri cittadini. Quindi volevo leggere, raccontare un po' come si sono svolti i fatti, proprio perché tutti siano messi al corrente. Allora, la ricostruzione che farò è una ricostruzione unitaria, non risponderò alle domande specificatamente, ma parlerò di alcune tematiche che hanno coinvolto la scuola Rodari. La sicurezza del cantiere al momento dei fatti. La prima domanda che credo abitasse la mente di ogni cittadino e che numerose interrogazioni hanno posto sotto diverse angolature semplice. Il cantiere era custodito, era sorvegliato, era in regola. La risposta che gli uffici tecnici, in particolare il Dipartimento Infrastrutture e il Nucleo Nuove Opere e Fabbricati, hanno potuto fornire sulla base della documentazione contrattuale e del verbale dei Vigili del Fuoco è affermativa. L'appaltatore, la ditta CGM SRL, aveva per contratto l'obbligo della custodia diurna e notturna del cantiere. Quell'obbligo, per quanto risulta all'amministrazione a oggi, risulta rispettato. Il cantiere era recintato con una rete metallica, gli edifici, palestra e scuola erano perimetralmente chiusi con infissi serrati ed erano operative misure di sicurezza patrimoniale attive. Telecamere di videosorveglianza, sistema antintrusione e servizio di vigilanza notturna. È per questa ragione che allo stato attuale l'amministrazione non ha formulato contestazioni formali all'appaltatore, ma non l'abbiamo fatto non per reticenza, ma perché gli elementi in nostro possesso e confermati dal verbale dei Vigili del Fuoco, che è stato acquisito dal RUP in forma riservata, previa autorizzazione della Procura, convergono verso ipotesi di un'intrusione dolosa da parte di terzi, avvenuta nonostante le misure di protezione in essere e non verso una carenza di custodia riconducibile all'impresa. I sistemi antincendio e la tenuta delle strutture. Una seconda area di attenzione riguarda i sistemi di prevenzione incendi e la resistenza delle strutture. È bene che il Consiglio sappia con precisione come stanno le cose, perché qui si gioca la differenza tra un incidente che poteva avere conseguenze molto più gravi e quanto invece si è verificato. La palestra era stata progettata e realizzata con impianti di rilevazione, segnalazione e protezione.

ma una fase fisiologica dell'iter di cantiere. Ciò che ha davvero fatto la differenza è stata la protezione passiva della struttura. Le travi, i pilastri, i tegoli della palestra sono stati sovradimensionati in fase di prefabbricazione per garantire una resistenza al fuoco di 120 minuti, la cosiddetta classe R120, contro un minimo normativo di 60 minuti. In parole semplici, la struttura era costruita per resistere al fuoco il doppio di quanto la norma richiedesse. E questo sovradimensionamento ha preservato l'integrità dell'edificio nonostante la prolungata esposizione al calore. Il deposito dei materiali scolastici e la valutazione del rischio. Alcune interrogazioni chiedono conto della decisione di stoccare temporaneamente il materiale scolastico all'interno della palestra. Voi sapete che abbiamo dovuto abbattere la vecchia Rodari, e quindi alcune delle cose che erano all'interno della scuola, che le insegnanti e la dirigenza aveva deciso di tenere, erano state spostate all'interno della palestra della nuova Rodari. La scelta è stata assunta in sede di riunione di cantiere, come risulta dal verbale del 25 giugno scorso, individuando la palestra quale luogo idoneo per il deposito provvisorio in un momento in cui erano avviate le demolizioni della vecchia scuola. Dal punto di vista tecnico, quel locale presentava un rischio intrinseco nullo. Nessuna lavorazione attiva era in corso ed era isolato dalle reti impiantistiche. Il carico di incendio, determinato dal materiale didattico stoccato, è stato calcolato in non oltre 900 megajoule per metro quadrato, un valore che per inciso coincide esattamente con il carico di incendio previsto dal progetto antincendio approvato dai vigili del fuoco e pienamente compatibile con la resistenza strutturale minima richiesta. La classificazione tecnica dell'area era dunque quella di attività a basso rischio. Se l'incendio si è propagato, la causa non va cercata in una gestione impropria dei materiali, ma in un innesco doloso esterno, imprevedibile e non correlabile alle attività di cantiere, che in quel momento erano peraltro sospese. Come sapete tutti, l'incendio è avvenuto durante la notte. Gli accertamenti in corso. Su questo punto, consiglieri, chiedo la comprensione dell'Aula per un limite che non dipende dalla volontà dell'amministrazione di essere trasparente, ma dallo stato delle indagini. La natura dolosa dell'incendio è oggi un'ipotesi qualificata, sostenuta dagli elementi raccolti dai vigili del fuoco. Ma il responsabile non è stato ancora individuato. L'istruttoria è nelle mani della Procura della Repubblica, che sta lavorando per accertare e convalidare questa ipotesi. Finché quel percorso non si sarà concluso, l'amministrazione non è nelle condizioni di avviare azioni di rivalsa nei confronti di soggetti specifici. Ma voglio essere altrettanto chiara sull'impegno che assumo di fronte a questo Consiglio. Qualora il responsabile venga individuato, sarà interesse e volontà di questa amministrazione promuovere tutte le azioni necessarie nelle sedi opportune per il recupero di quanto dovuto alla collettività. Gli aspetti economici e assicurativi. Veniamo ora al capitolo che più direttamente interpella il bilancio comunale e che comprensibilmente più preoccupa i cittadini e questo Consiglio. La stima dei danni relativi alla prima fase è quantificata, come già deliberato dalla Giunta, con l'atto 149 del 4 agosto scorso, in 550 e 170 euro. 550.000, scusate, oltre IVA del 10%. La stima relativa alla seconda fase è tuttora in corso di definizione e non sarebbe corretto né onesto anticipare oggi cifre che non abbiano fondamento tecnico consolidato. Per chiarezza vorrei elencarvi le attività che sono state svolte nella prima fase. Rimozione, carico e smaltimento di tutti i pannelli del controsoffitto, sia al piano terra che al piano primo, ad eccezione dei locali bagno.
smontaggio di tutte le porte interne, pulizia delle stesse e dei serramenti vetrati, pulizia straordinaria di tutti i pavimenti e le superfici piastrellate con macchine industriali, smontaggio di apparecchiature elettriche, apparecchi di illuminazione ordinaria e di emergenza, rilevatori di fumo, sensori di presenza, termostati, impianto EVAC, casse di fusione sonora, eccetera. Fornitura e montaggio di nuovi pannelli del controsoffitto al piano primo. Ritinteggiatura di tutte le pareti al piano primo e inizio delle ritinteggiature del piano terra. Verifiche generali dell'impianto elettrico e dell'impianto meccanico. Sanificazione e pulizia di tutti i canali di ventilazione interessati dal passaggio del fumo, in quanto i vigili del fuoco hanno richiesto l'accensione delle macchine in copertura per favorire lo smaltimento dei fumi durante le operazioni di spegnimento. Rimontaggio delle porte interne, sostituzione e rimontaggio delle apparecchiature elettriche e verifica dell'impianto ascensore. Tutti questi interventi riguardano la delibera che stiamo approvando questa sera, cioè la somma urgenza, l'intervento di somma urgenza. Sono tutte attività che servono per poter bonificare e ripristinare lo stato dell'edificio per permettere il 14 di settembre l'ingresso dei nostri ragazzi. Quanto alla copertura assicurativa, è attualmente in corso l'istruttoria peritale da parte delle compagnie assicurative, sia dell'impresa appaltatrice sia del comune, sulla base dei massimali previsti dalla polizza CAR in essere. Solo al termine di questo iter sapremo con certezza quale quota del danno sarà coperta dalle assicurazioni e quale eventualmente resterà a carico del bilancio comunale. Anticipare oggi quella cifra sarebbe un esercizio speculativo che questa amministrazione non intende fare. Voglio però essere chiaro su un punto. Lo stanziamento di circa 605.000 euro, già deliberato, non è un costo che il Comune si è addossato con leggerezza. È stato necessario per consentire all'impresa di non interrompere i lavori in un contesto segnato da tre fattori concorrenti. La somma urgenza di riaprire la scuola, non procrastinabile, l'istruttoria peritale assicurativa in corso e le indagini della Procura sulla natura dolosa del fatto. È auspicio di questa amministrazione, e lavoreremo perché così sia, che tanto le spese della prima fase quanto quelle della seconda non restino definitivamente a carico dei cittadini saronnesi. Apertura della scuola e garanzie per studenti e famiglie. Concludo su ciò che credo stia più a cuore alle famiglie che in questi giorni ci stanno scrivendo. La scuola aprirà e aprirà in sicurezza. I lavori della prima fase sono completati. Il cronoprogramma, condiviso nella riunione della Task Force del 22 luglio, conferma l'avvio del montaggio degli arredi il 31 agosto, che è avvenuto ed è in corso in questi giorni. In questi giorni sono in corso le pulizie dell'edificio. L'unico volume che resterà cantiere, opportunamente perimetrato e isolato con cesate, è quello della palestra con gli spogliatoi annessi. Non era e non è quindi in discussione l'apertura regolare dell'anno scolastico. Non serve e non è previsto alcun piano alternativo. Per quanto riguarda le certificazioni, sarà il collaudatore, anche sulla base della documentazione fornita dall'impresa, a valutare la piena idoneità dei locali. Verrà presentata una scia antincendio parziale, limitata al settore compreso tra il filtro e la scuola. La parte relativa alla palestra sarà completata successivamente, quando i lavori in quell'area saranno conclusi. Nelle zone dove permarranno lavorazioni attive, l'accesso sarà interdetto al personale non di cantiere mediante recinzioni dedicate e le lavorazioni più invasive saranno concordate con la direzione dei lavori e l'impresa in orari o giornate non scolastiche. La stessa modalità del resto già adottata per l'intero anno scolastico quando era stato aperto il cantiere e il vecchio edificio era ancora in funzione. Ho voluto offrire questa sera in quest'aula non solo le risposte puntuali che la nostra amministrazione doveva alle interrogazioni presentate, ma una
quantitativi ed economici. Continueremo ad informare il Consiglio con la stessa trasparenza non appena l'istruttore della Procura e quella peritare delle associazioni delle compagnie assicurative produrranno nuovi elementi certi. In particolare sulla quantificazione definitiva dei danni della seconda fase e sulla quota effettivamente a carico del bilancio comunale. Quello che posso garantire oggi

tutti, però cerchiamo di rimanere all'interno del seminato. Iniziamo con la presentazione del punto.

0: Un attimo, consigliere De Marco, perché mi è andato in blocco il... Non lo ampliccio.
1: Sì, sì, ho potuto.
0: Sì, sì, sì. No, non riesco a...
2: Adesso vai.
3: Vado. Grazie.
0: Prego, 5 minuti.
3: Buonasera a tutti. Agostino De Marco, Forza Italia. Innanzitutto voglio ringraziare la sindaca per l'esposizione precisa, esaustiva e chiarissima su tutti i vari punti che anche noi come Forza Italia abbiamo chiesto in un'interrogazione. È chiaro che questo episodio colpisce tutti, colpisce i cittadini saronnesi, colpisce noi consiglieri comunali. Confesso che quando io ho visto le foto ho immaginato cosa può essere un cantiere che arriva alla fine e succede che qualche vandalo, qualche delinquente vada lì e faccia quello che ha fatto. Sarebbe un disastro economico sia per l'impresa, chiaramente, come lo è in questo caso, per chi ha la responsabilità, ma non si sa ancora a chi attribuirla per quanto riguarda il rimborso dei danni, ed è in fase di istruttoria, come ha giustamente dichiarato la sindaca Pagani. Chiaramente io credo che la discussione questa sera possa essere semplice e veloce. Qui non c'è maggioranza o minoranza, qui c'è un qualcosa che chiaramente colpisce tutti. Non credo che ci sia qualcuno che questa sera voglia astenersi, non dico votare contro, per cui io, Forza Italia, anticipo il mio voto, ma sicuramente sarà il voto, non ci siamo neanche forse concordati perché siamo arrivati all'ultimo momento in Consiglio Comunale, anticipo il mio voto favorevole e chiedo che la discussione possa anche essere chiusa velocemente. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere De Marco. Ha chiesto la parola il consigliere Fagioli. Prego, 5 minuti. Funziona?

0: Grazie signor Presidente, Raffaele Fagioli, Lega Lombarda. Se qualcuno ha appiccato il fuoco alla nuova Rodari sarà compito della magistratura e delle forze dell'ordine trovarlo e punirlo. Su questo non ci possono essere dubbi. Ma oggi non siamo e politicamente questa vicenda rappresenta una sconfitta dell'amministrazione comunale. Perché una città nella quale un cantiere pubblico da milioni di euro può essere violato e danneggiato da un incendio non è una città sicura. Da anni sentiamo raccontare che va tutto bene, che l'allarme sicurezza è una percezione, che chi denuncia i problemi esagera. Poi però la realtà si presenta puntualmente a chiedere il conto. Lo chiedono i cittadini che subiscono i furti, lo chiedono i commercianti che vedono crescere degrado e insicurezza, lo chiedono i quartieri sempre più abbandonati e oggi lo chiede perfino una nuova scuola comunale, una scuola, il luogo che dovrebbe rappresentare il futuro della nostra comunità. La verità è che a Saronno non sono al sicuro i cittadini, non sono al sicuro le proprietà private e a quanto pare non sono al sicuro nemmeno le proprietà pubbliche. Ironia della sorte, il progetto Fagioli, quello della scuola Rodari, è stato accantonato e marchiato come la scuola di cartone. La vostra bellissima realizzazione ha preso fuoco in pochi attimi come e meglio del cartone. Non fosse stato perso il finanziamento all'epoca, oggi la scuola sarebbe già costruita da anni e stasera l'ordine del giorno sicuramente sarebbe differente. Oggi ci viene chiesto di prendere atto di una spesa straordinaria di oltre 600.000 euro, una spesa che nasce da un evento eccezionale e noi sappiamo bene che se la scuola deve aprire i lavori devono essere fatti e anche in fretta, ma non possiamo far finta che questo sia soltanto un incidente di percorso, perché dietro questa cifra c'è il fallimento di una politica che continua a sottovalutare il tema della sicurezza. Ogni volta si cerca una giustificazione, ogni volta si minimizza, ogni volta si rinvia, finché non arriva il giorno in cui il problema bussa alla porta del comune. E questa volta non ha bussato, è entrato direttamente in un cantiere pubblico, un cantiere, da quanto ci dice il sindaco, protetto da misure degne di un fortino inespugnabile. Per questo il nostro giudizio politico è netto. Chi governa una città ha il dovere di garantire presenza, controllo del territorio e prevenzione. Quando questi elementi vengono meno, i danni li pagano tutti. Li paga il comune, li pagano i cittadini, li pagano le famiglie, li paga l'intera comunità. Ecco perché non possiamo condividere l'autocompiacimento con cui questa maggioranza continua a raccontare Saronno. Perché la città che vedono loro non coincide con la città che vedono e vivono i saronnesi ogni giorno. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Fagioli. Ha chiesto la parola il consigliere Amadio. Prego, consigliere, 5 minuti.
2: Grazie, Presidente. Luca Amadio, Futuro Nazionale. Saronno continua ad essere l'emblema del mondo al contrario e cittadini spettatori paganti di un'amministrazione incapace di svolgere il ruolo del buon padre di famiglia. Quanto accaduto all'alba dell'8 luglio alla nuova scuola Rodari in fase di completamento, e lo dico senza mezzi termini, è inaccettabile, nonostante quanto il sindaco ha dichiarato in questo consesso. Un incendio che potrebbe essere stato scaturito dall'ennesima intrusione in uno stabile di proprietà comunale e che sembrerebbe aver avuto una prima fase di ignizione di più ore, documentata dalle numerose segnalazioni di residenti della zona che lamentavano già dalle 2 di notte un odore acre ed irrespirabile, senza che nessuno si è intervenuto, è intollerabile. Il fatto che l'incendio sia stato scoperto soltanto alle 7 del mattino dai primi operai della ditta impegnata nei lavori quando i danni alla struttura e al materiale accatastato all'interno senza alcuna precauzione erano divenuti ingenti, è surreale. Quanto dichiarato dal sindaco l'11 luglio, ovvero quello che è successo, si guarda avanti e si deve arrivare al risultato, è insopportabile. La determina 788 del 20 luglio 2026, a firma del comandante della Polizia Locale, dottor Borsani, in cui, con colpevole ritardo, si affida ad una società di vigilanza privata la fornitura e l'installazione di antifurti per la scuola Rodari e la palestra Dozio, è la cartina di tornasole di una situazione che, come tantissime altre, questa amministrazione ha gestito in maniera inefficiente e non professionale. Perché poi mi deve spiegare, sindaco, il motivo per il quale, se era tutto a posto, avete fatto questa determina. Con gravi ripercussioni per l'intera comunità che dovrebbe invece tutelare e preservare. Quando il sindaco ci spiega commossamente che quello che è successo, è doveroso ricordare, sindaco, visto quello che ha detto anche stasera, che il comune è committente dei lavori ed ha la responsabilità oggettiva in merito alla tutela del bene pubblico, oltre che un obbligo morale nei confronti dei cittadini. E allora domando, per quale motivo un bene pubblico così importante, a questo punto bisogna dirlo, non era sorvegliato in maniera adeguata? Perché sono dovute passare così tante ore per capire cosa stesse accadendo? Perché è stato accatastato materiale didattico infiammabile senza un minimo di precauzione? Chi si assume la responsabilità politica di questo disastro? Un'altra domanda molto banale che avrei fatto prima di ricevere la convocazione al Consiglio Comunale è semplicemente: chi paga? Questa sera, a meno di sviluppi futuri, si certifica che a pagare le vostre mancanze sono sempre e solo i cittadini, con la necessità di sottrarre nel bilancio di previsione 2026-2028 più di 600.000 euro, che tra l'altro stasera abbiamo capito che sono forse i primi, che non sono finiti, dall'avanzo di previsione, dall'avanzo di amministrazione, scusate. Se aggiungiamo questi soldi ai 300.000 euro per il rifacimento del tetto del teatro, per il quale erano già stati spesi altri 300.000 euro durante la precedente amministrazione, senza un controllo attento dei lavori effettuati perché non risolutivi, in cui ricordo che gran parte di questa amministrazione era già allora protagonista, arriviamo quasi ad 1 milione di euro che non dovevano essere spesi. 1 milione di euro che non dovevano essere spesi. Beh, io sinceramente non vi farei gestire i miei risparmi. Non so cosa pensino i cittadini, ma posso immaginare. Sapete perché queste cose accadono? Perché non le sentite vostre. Chi di voi, sindaco, non controllerebbe attentamente il rifacimento del proprio tetto di casa? Chi di voi non tutelerebbe nel migliore dei modi una vostra proprietà? E allora, invece di continuare a venirci a fare le morali ideologiche, filosofiche, dottrinali, iniziate ad amministrare come si deve questa città, tutelando tutti i cittadini. E se non siete capaci, fate più bella figura ad alzare la mano e a fare un passo indietro. A mio modo di vedere, chi non sa difendere una scuola non merita di amministrare una città. Ho quasi concluso, grazie. Magari la prossima volta, e concludo, sindaco, come sostiene il vostro presidente Bonaccini, e che qualcuno anche in quest'aula consigliare sembra giustificare, chi ha poco studiato, chi vive nelle aree interne e nelle periferie delle città e chi sta peggio economicamente voterà una destra ignorante, ma che, le posso assicurare, ama immensamente il proprio paese. Grazie Presidente e colleghi per l'attenzione.
1: Grazie consigliere Amadio.

0: Chiesto la parola alla consigliera Ciceroni, prego, 5 minuti.
1: Grazie Presidente. Novella Ciceroni, obiettivo Saronno, lista civica indipendente. Cercherò di attenermi al punto, anche se condivido il fatto che le responsabilità di questa amministrazione rispetto all'evento incendiario accaduto, più di una. Credo sia importante partire da un punto sul quale penso possiamo essere tutti d'accordo, e cioè che dopo l'incendio dell'8 luglio era necessario intervenire rapidamente per mettere in sicurezza il cantiere e consentire per quanto possibile la riapertura della scuola. Nessuno quindi vuole mettere in discussione la necessità degli interventi urgenti. Questa sera però noi non siamo chiamati semplicemente a prendere atto dell'incendio. Siamo chiamati a riconoscere un debito fuori bilancio di 605.187 euro e da utilizzare per questo scopo una quota dell'avanzo libero del Comune. E questo, a mio avviso, impone al Consiglio qualche riflessione e qualche chiarimento. La stessa delibera che siamo chiamati a votare ci dice che la quantificazione della spesa della fase 1, che riguarda la sola scuola senza tener conto dei danni e quindi del costo per rendere agibile palestra e spogliatoi, ammonta a 550.170 euro oltre IVA, per un totale appunto di 605.187 euro, ma è ancora preliminare. La delibera precisa che la contabilizzazione esatta potrà essere effettuata soltanto a consuntivo al termine dei lavori. La prima domanda è molto semplice. Quanto costerà effettivamente questo intervento? Oggi il Consiglio Comunale è chiamato a riconoscere un debito di 605.187 euro sulla base di una quantificazione preliminare del costo della fase 1 stimata dalla ditta appaltatrice il 24 luglio. La stessa delibera tuttavia precisa che la contabilizzazione esatta dei lavori potrà essere effettuata soltanto a consuntivo una volta ultimati gli interventi, ma oggi siamo al 1° settembre, a distanza di oltre un mese dalla stima del 24 luglio e considerato che i lavori della fase 1 avrebbero dovuto essere completati entro il 24 agosto, e mi sembra che lo siano, a quanto detto dal sindaco, credo sia legittimo chiedere all'amministrazione se oggi disponiamo di una quantificazione più aggiornata e attendibile del costo effettivo dell'intervento. Perché la domanda è molto concreta. Stiamo parlando di qualche migliaio di euro in più o in meno rispetto ai 605.000 oggi messi a bilancio, oppure esiste il rischio che il costo finale possa essere significativamente superiore alla cifra stimata il 24 luglio? Prima di chiedere al Consiglio di utilizzare 605.187 euro di avanzo libero, credo sia doveroso avere almeno un quadro aggiornato della spesa effettivamente sostenuta o prevedibile. C'è poi un secondo aspetto che ritengo ancora più importante. La delibera proposta stabilisce che il Comune utilizzerà questo 605.187 euro di avanzo libero, riducendo l'avanzo disponibile da 1.202.668 a 597.481. In altre parole, questa sera chiediamo al Consiglio di impegnare una parte molto consistente delle risorse libere dell'ente. Ma contemporaneamente la delibera afferma che resta impregiudicato il diritto del Comune di rivalersi e di chiedere rimborso alle compagnie assicurative e all'impresa appaltatrice in relazione all'esito dell'istruttoria peritale ancora in corso. Ed è proprio qui che vorrei una risposta chiara dall'amministrazione. Perché il Comune deve anticipare integralmente questa somma? Capisco perfettamente la necessità di garantire immediatamente le risorse per la scuola, ma vorrei sapere quali somme si prevede possano essere recuperate dall'assicurazione? Quali somme potrebbero essere poste a carico dell'impresa? A che punto è l'istruttoria assicurativa? Se esiste già una prima quantificazione del danno riconoscibile? Se il Comune ha già formalmente messo in mora o comunque attivato tutte le azioni necessarie per tutelare il proprio diritto al rimborso? Se alla fine sarà l'assicurazione a rimborsare integralmente il Comune, quelle risorse torneranno nelle disponibilità dell'ente. Se invece una parte dovrà essere posta a carico dell'impresa, vogliamo sapere quali iniziative il Comune intende assumere. Se invece, dopo tutti gli accertamenti, il costo resterà effettivamente a carico del Comune, allora il Consiglio deve essere messo nelle condizioni di sapere perché. Concludo. Il nostro compito di minoranza è quello di verificare che un'emergenza non diventi automaticamente una rinuncia al controllo della spesa pubblica. Per questo, prima di esprimere il nostro voto, riteniamo fondamentale ricevere risposte puntuali alle domande fatte precedentemente. Perché i 605.000 euro possono essere anticipati dal Comune, questo è comprensibile, ma la vera domanda è chi dovrà sostenerli definitivamente e perché? Ed è su questo che chiediamo all'amministrazione la massima chiarezza. Grazie.
0: Grazie a lei. Grazie a lei, consigliere Ciceroni. Ha chiesto la parola il consigliere Galli. Prego, consigliere Galli.
2: Grazie, Presidente. Simone Galli, Partito Democratico. Ma sono francamente sconcertato dall'aver ascoltato alcune dichiarazioni da alcuni membri della minoranza. Sconcertato perché di fronte a un atto che non esito a definire vile, perché appiccare il fuoco a una struttura comunale, ancorché ancorare di cantiere, è veramente un atto vile. Dopodiché sarà la magistratura a accertare responsabilità, e è evidente che con un'istruttoria ancora in corso non siamo in grado e non vogliamo formulare ipotesi fantasiose o ricostruzioni di comodo. Però di fronte a un atto del genere non ci si fa problemi a trovare ogni tipo di polemica, francamente ignorando delle questioni. C'è qualcuno che si vanta di essere ignorante, evidentemente ignora che, come è stato detto, un'area di cantiere non è nella disponibilità dell'amministrazione comunale, perché è pacifico che un'area di cantiere è consegnata all'appaltatore, e quindi non si capisce come mai si debba vagheggiare in responsabilità in capo all'amministrazione comunale. Ignora, come è stato detto chiaramente dalla sindaca, che il deposito di materiale è stato accuratamente vagliato come possibile carico di incendio, e ovviamente qualsiasi materiale che viene depositato in un'area di cantiere non può essere depositato senza assenso del direttore lavori e del responsabile della sicurezza. Non siamo certo nati ieri, e sicuramente l'area tecnica, cui vanno i miei ringraziamenti per il super lavoro fatto, è senz'altro molto ferrata, molto sul pezzo. Quindi veramente spiace che di fronte a un atto criminale di questo tipo si voglia scadere nella polemica gratuita, perché è veramente assolutamente brutto, spiacevole, molto spiacevole. La cosa fondamentale che deve essere detta è che, grazie alla disponibilità di tutti gli attori interessati, impresa appaltatrice compresa, con turni aggiuntivi che non è scontato avere nel mese di agosto, dove tutti sono in ferie, la priorità di tutti è stata arrivare all'apertura dell'anno scolastico con una scuola regolarmente terminata, regolarmente apribile, in piena sicurezza per le famiglie e per il personale scolastico. Questo è evidente che necessita una copertura di bilancio di risorse, perché se l'impresa deve effettuare dei lavori aggiuntivi, ci vuole la copertura economica. Se avessimo aspettato la perizia delle assicurazioni, che comunque avverrà in un secondo momento ed è già in corso, la scuola non avrebbe aperto. Quindi è chiaro che tecnicamente i soldi vanno anticipati. È mio auspicio, è nostro auspicio, che i rimborsi assicurativi siano il livello più alto possibile, per poter evitare esborsi accantonamenti dal bilancio comunale. Però chiudo l'intervento sostanzialmente chiedendo un maggiore piano di realtà, perché è un'area di cantiere, non è un istituto bancario dove si dice ci vuole più sicurezza perché c'è stata un'intrusione. Un'area di cantiere è stato verificato, non ci ritorno su, è stato comunque stabilito che tutte le misure di sicurezza attive e passive c'erano. Dopodiché è chiaro che non si può certo pretendere di avere un livello di sicurezza pari a un istituto bancario, perché non è così. Un'area di cantiere è violabile, perché non è che abbia necessità di avere la vigilanza armata H24, per cui mi sembra veramente spiacevole che di fronte a un atto criminale di questa portata non ci si stringa a favore della comunità, che comunque la comunità è stata, ritengo sia stata violata, la comunità sarondese, ma si scelga politicamente, per avere un briciolo di visibilità in più o un articolo sul giornale, si scelga di arrivare a dei livelli veramente bassi di polemica politica. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere Galli. Ha chiesto la parola il consigliere Eroldi. Prego, consigliere Eroldi, 5 minuti.
3: Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Allora, quanto avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 luglio scorso, per quanto ne sappiamo finora e anche grazie a quanto la sindaca ci ha illustrato poc'anzi,

altro, in un modo che nessuno di noi avrebbe voluto, quanto accaduto, ahimè, avrebbe dovuto convincere anche i più increduli e riottosi della qualità di quella scuola, che non è per nulla una scuola di cartone, non so altre cosa sarebbero state, ma come ci ha ricordato poc'anzi la sindaca, i parametri di resistenza al fuoco con la quale la scuola è stata costruita sono esattamente il doppio di quelli previsti dalla legge. E questo è il motivo per il quale non è venuta giù tutta l'infrastruttura, sintetizziamo. Ci sono però delle osservazioni che ci sembra opportuno fare. Noi questa sera abbiamo saputo dalla sindaca tutta una serie di informazioni. Non possiamo però non osservare che una parte significativa di queste informazioni erano disponibili il 30 luglio scorso, quando peraltro si è tenuto un consiglio comunale. Non tutte, ma una parte sì. Perché? Perché, come scrive la delibera, il 22 luglio si era riunita la task force che aveva deciso di andare in questa direzione. Ora, io credo, noi crediamo, che di fronte a un caso come questo era imprescindibile che l'amministrazione in quell'occasione informasse i cittadini, a iniziare dai consiglieri comunali, che invece sono venuti a conoscenza della delibera solamente quando poi è stata pubblicata all'albo pretorio. E questa sera comunque io voglio essere chiaro, il nostro obiettivo è quello di fare tutto il possibile, collaborare nel miglior modo possibile perché la scuola possa riaprire in tempo utile, perché i ragazzi la possano frequentare, le famiglie possano stare tranquille, il plesso possa funzionare nel migliore dei modi. È un plesso di qualità ed è un plesso che è una realizzazione che la nostra città tutta attende da anni. L'esistenza di indagini in corso da parte della magistratura impone a nostro avviso di attenderne le conclusioni prima di argomentare su responsabilità da parte di chi che sia, che in questo momento sarebbero fuori luogo, sarebbero delle ipotesi. Altre considerazioni però andranno fatte a seguito dei risultati dell'indagine. Ce ne sono diverse di queste considerazioni, ne cito due, ma giusto per farci capire, insomma, no? Sembra che dalle informazioni avute e anche apprese dagli organi di stampa siano intercorse diverse ore da quando l'incendio si è attivato, da quando sono scattati i primi allarmi e da quando i vigili del fuoco sono poi intervenuti. Allora, se invece che trascorrere, sembra 5, 4, 5, 6 ore, fossero trascorsi 20 minuti, oggi ci troveremo in una situazione completamente diversa. E spero che la magistratura faccia luce piena su questo aspetto, che oggi, ripeto, noi possiamo ipotizzare, sul quale possiamo riflettere solo a fronte di informazioni di stampa. Un altro aspetto sul quale sarà necessario poi tornare, anche a fronte di quello che delle informazioni che la sindaca questa sera ha detto verranno fornite, è al di là di chi ha messo in atto questo atto folle, le motivazioni per le quali è stato fatto. Che senso ha dare fuoco a una scuola pubblica ancora non neanche inaugurata, ancora in costruzione? Contro chi è stato fatto questo atto? Se è un atto legato, si legge, legato a possibile furto di rame, poco si sposa con il furto di rame, perché chi ruba il rame ha tutto interessato tranne che si scateni, ho terminato Presidente, tranne che si scateni l'indagine poi legata invece a tutto quanto è successo. Quindi prendiamo atto delle rassicurazioni della sindaca sul fatto che questa scuola, nuova scuola possa essere riaperta in tempo, soddisfando tutte le richieste. Ci rimane di capire, magari qui poi l'assessore alla pubblica istruzione ci potrà rispondere, dove i ragazzi faranno le lezioni di educazione motoria
e per quanto tempo, fino a quanto la palestra non sarà.

0: l'ha resa disponibile. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Rolli. E prima di passare la parola all'assessore Latuada, che ha chiesto la parola, c'è stato un piccolo inconveniente. Io ho prenotato, vedo fare prenotati la consigliera Ceriani, le dico nell'ordine, il consigliere Bietti, il consigliere Azzi Lorenzo e il consigliere Rotondi. C'è qualcun altro? Perché è saltata e è riapparsa la schermata. No, poi vi potete prenotare anche dopo, no? Dico, se manca qualcuno in elenco che si riprenoti. Assessore, prego, te le do la parola, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Niente, per dire questo, ma io penso che di fronte ad atti simili, che anch'io definirei vili, perché c'è stato un attentato contro una scuola, contro una comunità, come è stato detto da alcuni, non servano speculazioni politiche, ma atti di solidarietà, come alcuni consiglieri hanno dimostrato, e io ringrazio. Questa è un po' la premessa. Per quanto riguarda il resto, io penso che dalla relazione della sindaca, che è stata fatta in modo molto dettagliato, precisa e dettagliata, e dalle risposte che abbiamo dato in commissione congiunta territorio, infrastrutture e bilancio, ritengo che siano state date tutte le risposte necessarie in questa fase per spiegare ai consiglieri, al consiglio e ai cittadini che ci ascoltano cosa è successo. Dopodiché non dobbiamo dimenticare che ci sono delle indagini in corso e nelle more delle indagini non possiamo dire più di tanto. Terminata questa fase, chiaramente ci sarà una valutazione più precisa da parte di tutti gli enti preposti, del Comune, delle assicurazioni, e metteremo insieme tutte le cose perché si arrivi ad una responsabilità effettiva e quindi si possa anche procedere ad un risarcimento danni. E quindi lì vedremo in modo definitivo ed effettivo quali sono le cifre che dovranno essere, diciamo così, messe effettivamente in cassa. Questa è un po' la situazione. Dopodiché mi sento di ringraziare tutti coloro che dopo un tale atto si sono prodigati in un periodo particolare, perché in agosto non sempre è facile organizzare le cose, però effettivamente c'è stato un senso, diciamo, di appartenenza e di volontà di andare oltre questo fatto increscioso per permettere che i nostri ragazzi il 14 di settembre possano avere la scuola a disposizione e iniziare regolarmente le lezioni. Quindi grazie a tutti coloro che sono impegnati per questo e troviamoci tutti noi amministratori in un senso di comunanza e solidarietà all'inaugurazione della scuola, che penso, sindaca, venga effettuata il 14 settembre. Ci sarà un taglio del nastro, qualcosa, per cui lì penso dobbiamo ritrovarci tutti insieme per dimostrare che la comunità è forte e che di fronte a questi fatti incresciosi, che assolutamente concordo con tutti, non devono verificarsi, però in questa fase dove poi io ritengo che da un punto di vista tecnico, di sorveglianza, di antincendio sia stato adempiuto tutto correttamente, poi lo verificheremo a consuntivo dopo che le assicurazioni e dopo che la magistratura, la procura avrà accertato, capito maggiormente la situazione, faremo il punto della situazione, ma in questa fase io penso che serva una solidarietà di tutti per dimostrare che di fronte a questi fatti, che purtroppo possono capitare in una comunità, la comunità è più forte, reagisce e si va oltre, e la scuola nonostante tutto si apre e i nostri ragazzi possono iniziare le lezioni. Grazie.
1: Grazie a lei, assessore. Ha chiesto la parola l'architetto Mantegazza, prego, dalla postazione dell'assessore Guastamacchia, è attivo, può parlare, prego.
3: Grazie signor Presidente. No, volevo dire solo una precisazione sui costi. Riguardo a quelli della fase 1, direi che sono abbastanza ben delineati, anche perché si tratta, come è stato ampiamente illustrato, di costi finalizzati alla messa in sicurezza e all'agibilità di prima fase, quindi essendo poi costi diciamo riferiti ad azioni che sono poi concretate in azioni concrete e che appunto abbiamo anche stamani abbiamo avuto modo di apprezzare la conclusione, su questi siamo piuttosto certi. Sulla fase 2 sono in corso da parte del Collegio di Direzione Lavori, del RUP e del Coordinatore della Sicurezza e dell'Impresa delle valutazioni che hanno qualche riflessione in particolare sul tema dei serramenti, perché i serramenti hanno preso un forte shock termico, quindi stiamo valutando attentamente se sia il caso di sostituire una parte o tutti, poiché appunto devono soddisfare determinati requisiti in sede finale di certificazione di certificabilità. Quindi su questo sta collaborando anche il collegio di collaudo, quindi capite che la questione è piuttosto articolata e complessa e quindi ancora non si è sciolta questa riserva. Questo per rispondere al dubbio che è stato palesato. Grazie. Solo questo.
1: Grazie a lei, architetto. Ha chiesto la parola la consigliera Ceriani, prego, 5 minuti.
4: Grazie Presidente. Marina Ceriani, Fratelli d'Italia. Devo dire che mi associo al dispiacere per quello che è successo e allo sdegno che ha suscitato in tutta la città. Però mi ha colpito una cosa nella relazione che ha fatto la sindaca. La sindaca ci ha detto che l'impresa aveva l'onere della custodia diurna e notturna, che c'erano i sistemi di sicurezza piazzati, le telecamere, i sistemi di intrusione, la vigilanza era tutta pronta, ma non era attivata, perché la scuola non era operativa. Lo ribadisco anche al consigliere Galli, che le normative per la sicurezza prevedono anche che venga impedito l'accesso, soprattutto in un cantiere non presidiato. E queste norme valgono per tutti, valgono per i privati, valgono anche per il pubblico. È come se io andassi sul tetto senza l'imbragatura che ho appesa in officina, se succede qualcosa e qualcuno cade vengo indagata perché ho comprato l'imbragatura ma non l'ho indossata, cioè non ce l'avevo. Se qualcuno è entrato nella scuola, evidentemente non c'era il sistema di antintrusione operativo, se no l'avrebbe segnalato. Cioè questi sono entrati e hanno... Ok. Questa cosa quindi ci deve insegnare qualcosa, perché era già successo che si fossero introdotti nella scuola Rodari prima della ristrutturazione, perché probabilmente c'era qualcosa che non funzionava nell'allerta di qualcuno che si introducesse, nel caso era successo che avessero danneggiato gli arredamenti del Candia durante la fase di ristrutturazione. E quindi ripeto, io veramente sono molto dispiaciuta, come tutti i cittadini di Saronno, che sia successa questa cosa, ma il non funzionamento dei sistemi di vigilanza mi auguro che non ci dia problemi quando ci saranno le assicurazioni che dovranno intervenire, perché questo sarà un danno ulteriore alla città. Spenderemo molto di più, probabilmente, è giusto che i saronesi lo sappiano, perché la cura anche delle cose pubbliche spetta un po' a ciascuno di noi, quindi ci sarà anche lo sdegno di quelli che vedono spendere tanti soldi dei saronnesi. Cerchiamo di imparare da questa vicenda ad avere un po' più di cura preventiva, come è chiesto a tutti i cittadini italiani, quello di fare una valutazione dei rischi che di fronte a 605.000 euro evidentemente non sono stati adeguatamente valutati, perché valutazione del rischio serve per evitare danni maggiori. 605.000 euro sono un gran bel danno. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliera Ceriani. Ha chiesto la parola il consigliere Bietti. Prego, 5 minuti, consigliere. No, l'ha disattivato, rischiacci. Prego, adesso può parlare. Anche se rosso funziona.
5: Grazie, signor Presidente. Sergio Bietti, tua Saronno. Buonasera a tutti presenti e a tutti quelli che ci seguono in streaming. Anch'io cercherò di rimanere attinente al tema in discussione, al contrario fatto da qualche altro consigliere. Per prima cosa vorrei ricordare come lo scorso giovedì, in una seduta congiunta delle commissioni bilancio e infrastrutture, si sia iniziato un confronto su questa delibera di consiglio comunale che stiamo discutendo adesso. In quell'occasione si è parlato anche della variazione di bilancio votata nello scorso consiglio comunale e della delibera di giunta di inizio agosto. Nella discussione sono stati illustrati i danni causati dal grave incendio della notte tra il 7 e l'8 luglio ed è stata spiegata la natura degli interventi che si sono resi necessari. La registrazione della seduta è disponibile su Civica. Voglio ringraziare ancora gli assessori Mattia Cattaneo e Mauro Lattuada, oltre che l'architetto Castiglioni, per le spiegazioni e le risposte chiare e puntuali che sono state fornite a tutti i commissari. Questa sera abbiamo potuto vedere le fotografie di quelli che sono stati gli effetti dell'incendio e la sindaca ha spiegato in modo molto chiaro tutta la vicenda, sia negli aspetti relativi alla struttura scolastica, sia per quelli relativi alla parte economica. Vorrei sottolineare quello che per me è il punto fondamentale e prioritario della questione, per poter capire il senso di questo importante stanziamento, la necessità di mettere in sicurezza l'edificio e garantire il regolare inizio dell'anno scolastico di una scuola primaria in cui studiano centinaia di bambini e bambine. Non credo sia necessario essere genitori di bambini in età scolastica per comprendere l'importanza e la necessità di questo intervento. Si tratta certamente di una cifra considerevole, come è stato ricordato, ma che è necessario stanziare nell'attesa che le procedure assicurative facciano il loro corso e che le forze dell'ordine accertino le responsabilità di quanto accaduto. Con queste premesse, la speranza è che anche chi siede sui banchi dell'opposizione, come hanno affermato solo alcuni gruppi consigliari ma non altri, possa votare favorevolmente per questa delibera, al di là delle differenze politiche e di richieste di chiarimento anche condivisibili, ma purtroppo anche di polemiche politiche, a volte strumentali, che purtroppo non possono mai mancare. Questo perché un atto vile possa diventare un'occasione per unire la comunità saronnese attorno al fine di permettere a tante famiglie di bambini e bambine, residenti, non residenti, a volte anche stranieri, di iniziare serenamente il nuovo anno scolastico. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Bietti. Ha chiesto la parola il consigliere Azzi Lorenzo. Prego, consigliere, 5 minuti.
6: Grazie Presidente. Allora, io mi richiamo un po' a quello che lei ha detto all'inizio della discussione di questo punto, ovvero noi siamo chiamati in questo preciso punto a discutere se è opportuno o no ratificare tramite la variazione di bilancio lo stanziamento dei 605.000 euro per gli interventi urgenti alla scuola Rodari dopo l'incendio di inizio luglio. Allora, vorrei, per chiarire bene la posizione del mio partito, partire da un punto politico chiaro, ovvero che garantire a bambini, famiglie, insegnanti e personale il regolare inizio dell'anno scolastico è, come ha detto anche l'assessore Lattuada in commissione, una priorità assoluta. Si fosse trattato di un edificio, magari anche pubblico, però non adibito a servizio pubblico, non abitato, non frequentato, si poteva discutere, ma qui si tratta di far ripartire una scuola. Quindi la scelta è sì, facciamo ripartire la scuola, oppure no. Questo è il succo vero della variazione di bilancio che viene proposta questa sera. Quindi su questo, sulla continuità di un servizio pubblico essenziale come la scuola, il Comune deve intervenire con tempestività. Noi avremmo fatto uguale, ci avremmo permesso alla scuola di ripartire immediatamente. Per cui su questo punto ecco perché Forza Italia esprime un parere convintamente favorevole alla variazione di bilancio. Dopodiché ringrazio la signora sindaca per le risposte ad alcune delle nostre interrogazioni. In verità, grazie anche all'assessore Lattuada in commissione e anche ai tecnici che si sono dimostrati disponibili alle nostre domande che noi abbiamo formulato nelle nostre interrogazioni, che esulano dal punto che stiamo discutendo questa sera, cioè la certificazione di questo debito di bilancio per far ripartire la scuola. Rimangono, consigliere Galli, dei punti che sicuramente nel tempo andranno chiariti, quindi sicuramente sul piano economico il consuntivo della fase 1, che cosa prevederà come costo per il comune la fase 2, l'individuazione delle eventuali responsabilità. Tra l'altro gli atti che andiamo ad approvare dicono espressamente che resta impregiudicato, lo diceva anche lei signora sindaca, il diritto del comune di agire in rivalsa o di chiedere rimborso alle compagnie assicurative. È una previsione importante, giusta, dobbiamo ovviamente capire se in quale misura questo diritto poi si tradurrà in un recupero concreto. Per esempio, se dalle verifiche emergesse la responsabilità di un soggetto privato, ma questo risultasse insolvente o incapace di rimborsare integralmente il comune, il costo che lo supporterebbe, le polizze assicurative lo coprono tutto, sì, no, esistono franchigie, quale sarà il costo aggiuntivo della fase 2? Tra l'altro le domande che noi abbiamo posto nelle interrogazioni non le facciamo solo noi, ci sono anche diverse domande scritte nel documento del Collegio dei Revisori dei Conti allegato a questa delibera, che invita l'ente a compiere le verifiche necessarie per accertare responsabilità, intraprendere le conseguenti azioni di rivalsa e riferire sulle iniziative assunte. Poi c'è il tema della riapertura, sono convinto, anzi sottolineo il lavoro direi quasi disumano che è stato fatto nel mese di agosto per fare in modo che si arrivasse pronti alla riapertura dell'anno scolastico. Poi ci sono altri dubbi, come per esempio quando poi inizia la fase 2 possono esserci imprevisti, bisogna prevedere degli spazi per mettere in sicurezza gli studenti, sì, no, cioè ci sono una serie di giudizi che noi potremmo formulare ovviamente con la risposta scritta alle nostre interrogazioni e dare un giudizio complessivo sulla gestione della vicenda quando la magistratura avrà fatto il suo lavoro. Però in merito al punto specifico di questa sera, Presidente, che lei citava all'inizio, cioè mettiamo o no 600.000 euro per garantire l'apertura immediata della scuola e certificare i lavori che devono essere fatti, la risposta è assolutamente sì, non vedo alternativa. Ecco perché esprimiamo un parere favorevole. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Azzi. Ha chiesto la parola il consigliere Rotondi. Prego, consigliere Rotondi.
7: Sì, grazie Presidente. Io vorrei attenermi proprio a quanto è stato detto anche ultimamente. Il motivo per cui noi questa sera siamo qui è quello di approvare questa variazione per consentire la riapertura dell'anno scolastico ai ragazzi che frequentano la scuola Rodari. Il momento delle polemiche io credo sia da rinviare, perché ci saranno, è inutile che nascondiamo questo fatto, quando verranno alla luce tutte le questioni che stasera stiamo illustrando, stiamo prevedendo. Vorrei fare un ringraziamento a chi veramente ha lavorato in condizioni disumane, perché quest'estate c'erano condizioni disumane nei cantieri, e queste persone che, di cui ovviamente sono semplici lavoratori, che si sono sobbarcati un peso anche a livello fisico, quindi questa è una cosa che io le ho visti anche passando, effettivamente le condizioni non erano al massimo per il caldo che abbiamo sofferto. Prevedendo poi quello che sarà, voglio cogliere delle indicazioni che sono state già previste, no? C'è la questione che verrà alla luce, che è quella della vigilanza del cantiere. Allora, qui stiamo parlando di due profili, cioè il profilo penalistico e il profilo civilistico. Allora, quando anche venisse accertata la responsabilità penale dell'autore del fatto o degli autori del fatto, è stato detto adesso dal consigliere Azzi, non è detto che poi questi soggetti siano solventi, quindi ci troveremo di fronte a questo punto. C'è poi la questione che ha illustrato la consigliera Ceriani, cioè la questione della custodia. Noi abbiamo comunque un punto da risolvere, ma sulla vigilanza del cantiere, essendoci un appalto, le vengo incontro, consigliera, c'è comunque la regola vigente del danno cagionato dalle cose in custodia. Testo, lo cita testualmente, che ciascun danno cagionato dalle cose in custodia appartiene comunque a chi le cose le ha in custodia. In questo caso la regola dell'appaltatore segue dissequamente questo principio. Poi c'è sempre il caso fortuito che poi va ovviamente dimostrato. Quindi l'appaltatore deve preoccuparsi di tutte le misure di sicurezza e di vigilanza, a meno che non ci siano degli accordi tra le parti che io non conosco, e quindi lascio poi a quando verranno poi chiarite queste cose. Consigliera Ciceroni diceva una cosa giusta, perché nel suo intervento l'ha rimarcata in maniera abbastanza chiara, cioè quella della: oggi noi stiamo tirando fuori 600.000 euro, come spesso avviene in Italia 600.000 possono diventare di più, quindi saremmo molto vigili su questa questione, perché non si devono tirare fuori altri soldi a carico dei contribuenti. Quindi Salonnesi, adesso credo che tutta la cittadinanza sia d'accordo, maggioranza, opposizioni e chi non frequenta l'ambiente politico, tutti i cittadini sono d'accordo nel approvare quello che noi stasera facciamo, perché l'interesse dei nostri studenti viene prima ovviamente di tutto il resto. Questi soldi li tiriamo fuori volentieri e credo che comunque l'avanzo di bilancio ci consenta anche di farlo senza patemi d'animo, e quindi io questa sera sono qui per dare il mio consenso, e ovviamente senza infingimenti, senza assolutamente dubbi a quello che stiamo per fare. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Rotondi. Ha chiesto la parola il consigliere Sabatti. Prego, consigliere Sabatti.
8: Grazie presidente. Matteo Sabatti, Insieme per Crescere. Vorrei prima di tutto ringraziare la sindaca per l'esaustiva spiegazione e ringraziare anche tutta la giunta per il lavoro fatto fino ad oggi per garantire l'apertura della scuola a settembre. Confidiamo nel lavoro dell'autorità competente nel fare chiarezza su quanto è successo nella scuola. Bisogna però ovviamente procedere con questo lavoro garantendo quanto prima l'apertura anche della palestra scolastica. L'attività fisica è parte integrante della crescita, dello sviluppo motorio e del benessere psicofisico dei bambini e non può essere sacrificata a lungo senza conseguenze. Ben venga allora l'impegno preso in commissione dall'amministrazione di garantire il prima possibile un giardino agibile, così da permettere nelle prime settimane di sostituire l'attività fisica al chiuso con quella all'aperto. Allo stesso tempo però non dobbiamo dimenticarci tutte le società sportive che utilizzavano la palestra Rodari e che dovevano utilizzarla in questi primi mesi dell'anno scolastico. Quindi una città come Saronno, che è già povera di strutture sportive, di cui molte già molto sature, una prolungata chiusura della palestra danneggerebbe gravemente le società sportive che su questo spazio contano. Per questo chiediamo che l'amministrazione mantenga alta l'attenzione su questo tema e tenendo bene a mente quanto sia importante la palestra Rodari per la città e per le società sportive che la dovrebbero utilizzare tutti i giorni, e di come quindi istruzione e sport siano due temi molto legati che devono andare di pari passo. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Sabatti. Chiesto la parola il consigliere Giannoni, prego, 5 minuti.
9: Sì. Buonasera a tutti. Allora, mi perdonerete la piccola deviazione e la vena polemica di questo intervento, ma volevo sottolineare che questa sera si è presentata un'altra volta una situazione che si presenta puntualmente quando si discutono argomenti di bilancio, cioè che la settimana prima, in previsione del Consiglio Comunale, viene fatta la Commissione Bilancio e dopodiché alcuni dei miei colleghi consiglieri si presentano a Consiglio riproponendo le stesse domande che sono state fatte in commissione. Allora, le commissioni vengono fatte per spiegare punti di bilancio. Questo significa che una volta arrivati in consiglio, questi punti sono stati spiegati. Le commissioni sono pubbliche, noi possiamo partecipare in quanto commissari, i colleghi consiglieri possono partecipare non in quanto commissari, semplicemente come uditori delle commissioni, e i cittadini possono recuperare le commissioni su Civicam. Non mi sembra quindi il caso di utilizzare domande a cui si è già ricevuta risposta in commissione per fare pezzi teatrali di fronte ai cittadini in consiglio comunale. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Giannoni.

0: Adesso la parola alla signora sindaca, prego.
1: Grazie Presidente. No, volevo solo chiarire alcune questioni che sono state sollevate da alcuni consiglieri. Allora, volevo dire alla consigliera Ceriani che il sistema di videosorveglianza era attivo e anche la custodia del cantiere. Già qualcuno le ha risposto. Il cantiere generalmente non ha una sorveglianza, una vigilanza armata, perché normalmente in cantiere si cerca di evitare l'intrusione. In quell'occasione è stata segnalata l'intrusione, tant'è che adesso ci sono le indagini in corso per capire se le persone che si sono introdotte sono le stesse che hanno procurato il danno. Per quello che riguarda invece, consigliera Airoldi, possibilità di questa amministrazione di raccontare i fatti durante il Consiglio Comunale di fine luglio, non è stato possibile perché non avevamo ancora ricevuto il verbale dei Vigili del Fuoco, quindi non conoscevamo il contenuto del verbale e l'esito di questa valutazione fatta dai Vigili del Fuoco. Quindi abbiamo ritenuto inopportuno portare questo argomento all'attenzione del Consiglio, proprio perché non avevamo nessuna documentazione in mano riguardo all'esito della prima valutazione dei Vigili del Fuoco. Il verbale non è arrivato direttamente all'amministrazione, ma l'amministrazione ha dovuto chiedere con un documento formale alla procura di avere questo documento, tant'è che è in questo momento in mano all'amministrazione, ma è riservato perché appunto sono ancora in corso le indagini. Per quello che riguarda invece la implementazione dell'area di sorveglianza, adesso non ricordo chi me l'avesse sottoposta come domanda, a seguito proprio dell'incidente

documento, tant'è che è in questo momento in mano all'amministrazione, ma è riservato perché appunto sono ancora in corso le indagini. Per quello che riguarda invece la implementazione della, dell'area di sorveglianza, adesso non ricordo chi me l'avesse sottoposta come domanda, a seguito proprio dell'incendio ci siamo resi conto che effettivamente, non sapendo quale fosse il motivo per cui ci sia stata l'intrusione,

0: litigando in merito. Colgo l'occasione però per dire che riteniamo veramente pretestuose certe polemiche, soprattutto in merito alla sicurezza. Definire Saronno terra di nessuno è una cosa semplicemente ridicola e offensiva soprattutto nei confronti di tutte le forze di polizia che si stanno prodigando tanto in merito, specialmente in questi tempi. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Barroso. Barroso, ha chiesto la parola il consigliere Rotondi. Prego, 3 minuti.
2: Sì, io volevo replicare alla consigliera Ciceroni. Sì. Perché se lei vota contrario, non è favorevole a questa urgenza, perché non le sono state date delle risposte su queste questioni che lei ha giustamente messo in evidenza. Cioè, questa non è la sede, a mio avviso. Cioè, qui stiamo parlando di una questione d'urgenza. Cioè, la vogliamo affrontare oppure mettiamo in campo dei pretesti per... che poi magari le sue questioni possono essere sicuramente risolte nei dubbi che lei ha, ma non in questa sede, non oggi. Secondo me c'è tutto il tempo che la giustizia deve comunque fare il suo corso e tutte le questioni civilistiche che andranno di pari passo. Ne approfitto per fare la dichiarazione del gruppo che è ovviamente favorevole alla delibera.
1: Grazie, consigliere Rotondi. Ha chiesto la parola il consigliere Guaglianone, prego, 3 minuti.
3: Grazie presidente. Gianpietro Guaglianone, Fratelli d'Italia. Allora, voteremo sicuramente favorevolmente, in modo favorevole a questo intervento d'urgenza, appunto per garantire diritto allo studio dei piccoli saronnesi, perché appunto più urgenza di questa non ce n'è. Però sicuramente abbiamo dei dubbi che rimangono sulla capacità operativa e della sicurezza di questa struttura, che sono state evidenziate anche dalla collega Ciceroni, che ha detto anche il sindaco, cioè hanno ripreso e partito l'allarme, non sono arrivati chi doveva arrivare, chi doveva intervenire. Quindi c'è un problema sicuramente di operatività e spero che venga risolto in modo definitivo per la Rodari e per tutte le

0: nei mesi precedenti, posto che c'era il verbale dei vigili del fuoco e quant'altro. Quindi sicuramente sull'operatività dei sistemi di sicurezza c'è da metterci le mani anche abbondantemente, anche sul discorso della comunicazione e della trasparenza. Voteremo comunque favorevolmente. Grazie.
1: Grazie consigliere Guadagnone. Se vuole intervenire qualcun altro della giunta, se no sono finiti gli interventi a disposizione dei gruppi consigliari e passiamo alla votazione. Ha chiesto la parola l'assessore Proserpio, prego.
2: Buonasera a tutti. Volevo fare così, visto che abbiamo ringraziato tutti chi ha lavorato nel mese di agosto per avere una scuola nuovamente agibile per il 14 di settembre, volevo anche comunicare che cosa è stato fatto per quanto riguarda la biblioteca della scuola. Abbiamo subito interpellato la dirigente della biblioteca che si è subito data disponibile per raccogliere donazioni in biblioteca, appunto, e materiali provenienti dalla dismissione della sezione giovani della nostra biblioteca comunale. Inoltre sta prendendo il via un progetto di sperimentazione che si chiama Biblioteca fuori di sé. Questo progetto prevederà, appunto, come dicevo, è una sperimentazione, però che titoli migliori che ci sono in biblioteca verranno messi a disposizione della biblioteca della scuola Rodari in maniera, diciamo, ciclica, in modo che la biblioteca sia continuamente implementata da libri nuovi, da titoli nuovi. Questo fa sì che quindi la biblioteca della Rodari sarà sicuramente al passo coi tempi, nel senso che appunto questo scambio con la biblioteca continuo garantirà ai ragazzi di avere dei libri, non solo i classici che ormai conosciamo tutti, ma anche dei libri di nuova scrittura. Quindi ringraziamo anche il settore, Eleonora Guenzi, la direttrice della biblioteca, per questa iniziativa, per questa sperimentazione che dovrebbe partire appunto a settembre. Per quanto riguarda l'educazione fisica, che non so se si chiama più così, comunque l'impresa ha messo a disposizione in questi mesi appunto di lavori anche la parte antistante, quindi purtroppo il clima in questi mesi non sarà clemente, almeno nel mese di settembre il bel tempo reggerà e quindi si rende disponibile la parte esterna. Ovviamente poi ci sono le valutazioni dell'insegnante che appena iniziata la scuola provvederemo appunto a prenderne atto. Grazie.
1: Grazie a lei, assessore. Non vedo nessun altro che intende intervenire, per cui passiamo alla fase di votazione della delibera. Ci registriamo nuovamente perché rispetto alla votazione di prima sono entrati altri colleghi consiglieri.

quindi 24 presenti, un solo assente. Sì, corretto, manca il consigliere Sgrafico. Passiamo alla votazione. Prego.

Do lettura dell'esito della votazione. Votano, esprimono voto negativo la consigliera Ciceroni e il consigliere Fagioli. Si esprimono in maniera positiva tutti gli altri consiglieri, per cui i consiglieri di Partito Democratico, Tuassaron, insieme

per crescere i consiglieri di Forza Italia, il consigliere Roldi, il consigliere Amadio e i due consiglieri di Fratelli d'Italia. E la sindaca si esprimono in maniera positiva. Votiamo anche quindi per l'immediata eseguibilità della delibera. Prego.

anche l'immediata eseguibilità ha lo stesso risultato della votazione precedente, per cui abbiamo due voti contrari che sono il consigliere Fagioli e la consigliera Ciceroni, favorevoli tutti gli altri consiglieri. Quindi 22 favorevoli, 2 contrari. 22, cioè un assente, siamo 25, per cui meno 1, 24, 22, 2.

0: La delibera viene votata favorevolmente, quindi la delibera viene approvata. Passiamo quindi al punto successivo all'ordine del giorno, che è la nomina dei componenti del comitato di partecipazione. Allora, vi illustro le modalità di voto, poi in una spiegazione più dettagliata di quello che sia il comitato di partecipazione degli asili nido ve lo darà l'assessore Proserpio, l'assessore della partita. Allora, il regolamento dei nidi prevede che il Consiglio Comunale elegga due consiglieri, chiamiamoli consiglieri, anche se di fatto è un comitato. Una persona viene indicata dalla maggioranza, una viene indicata dall'opposizione. Ho detto persona, non necessariamente un consigliere, perché comunque può essere, c'è facoltà di votare sia un consigliere comunale che un non consigliere comunale. Per la votazione, per cui dicevo, dovendo eleggere uno la maggioranza e uno l'opposizione, voteremo con due collegi separati. Abbiamo due urne, per cui adesso chiederò la disponibilità di tre scrutatori. La maggioranza si esprimerà e inserirà le proprie schede all'interno di un'urna, l'opposizione all'interno dell'altra urna. Una nota prima di procedere alla votazione: nel caso ci sia una situazione di parità, procederemo secondo quanto dispone il regolamento del Consiglio Comunale per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, ovvero ci sarà un'ulteriore votazione fra le due persone che hanno ricevuto il numero più alto di voti. Qualora ancora ci sia una situazione di stallo, una situazione di pareggio, ove fossero due consiglieri comunali, procederemo a indicare come eletto quello con la maggiore cifra elettorale, che suppongo sappiate tutti cos'è, comunque se no eventualmente poi facciamo un punto di chiarimento anche su questo. In difetto di, nel caso in cui nessuno dei due o uno dei due non sia un consigliere comunale, passerebbe la persona a questo punto più giovane. Questo è per indicarvi le modalità dei voti. Avevo chiesto cortesemente al consigliere Giannoni, al consigliere Sabatti e alla consigliera Ceriani se potevano supportarci in questa operazione. Per cui, se non ci sono domande sulla modalità di voto, passo la parola all'assessore Proserpio, che ci spiega, ci indica quali sono qual è la composizione, quali sono le funzioni del CDP. CDP uguale Comitato di Partecipazione. Prego, assessore Proserpio, le do la parola. Prego.
1: Eccomi, buonasera di nuovo. Questa sera siamo chiamati a procedere alla nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale all'interno del Comitato di Partecipazione degli Asili Nido Comunali. Prima di procedere alla votazione, credo sia utile ricordare brevemente che cosa sia questo organismo, quali siano le sue funzioni e soprattutto quale sia il ruolo del Consiglio Comunale. Il Comitato di Partecipazione è innanzitutto un organismo consultivo e di partecipazione previsto dal Regolamento per la gestione degli asili nido comunali. La sua funzione è quella di creare un luogo stabile di confronto con l'amministrazione, l'istituzione, le famiglie e coloro che quotidianamente lavorano nei nostri servizi educativi. Non si tratta quindi semplicemente di un organismo formale, ma di uno strumento attraverso il quale le diverse componenti che partecipano alla vita degli asili nido possono confrontarsi sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi e contribuire alla programmazione delle attività legate al progetto educativo. Il regolamento attribuisce infatti al Comitato diversi compiti. Può formulare proposte sugli indirizzi organizzativi, psicopedagogici e sociosanitari, proporre iniziative di aggiornamento del personale, avanzare proposte relative alla disciplina del servizio e alle eventuali modifiche del regolamento. Ha inoltre un ruolo di conoscenza e confronto rispetto alle graduatorie di ammissione e può promuovere incontri tra le famiglie, l'istituzione, gli operatori sociali e sanitari e le realtà del territorio. Tra le sue competenze rientrano anche la possibilità di formulare proposte sui criteri generali per la determinazione delle rette e l'attenzione ai temi della sicurezza delle strutture che ospitano i nostri asili nido. La composizione del Comitato riflette proprio questa volontà di garantire una partecipazione ampia. Ne fanno parte l'assessore con delega all'istruzione, il presidente e alcuni componenti del consiglio di amministrazione dell'istituzione, il direttore amministrativo, il coordinatore del servizio nidi, i rappresentanti del personale educativo, i rappresentanti delle famiglie e le ulteriori componenti previste dal regolamento. Ed è qui che entra in gioco direttamente il Consiglio Comunale. Il regolamento prevede infatti la presenza nel comitato di due membri nominati dal Consiglio Comunale. La rappresentanza deve essere equilibrata. Un componente rappresenta la maggioranza e un componente rappresenta le minoranze. È un elemento che ritengo importante sottolineare perché conferma la natura partecipativa del comitato. Sui servizi educativi e soprattutto sui servizi rivolti ai bambini e alle famiglie è utile che vi siano occasioni di confronto nelle quali possano essere rappresentate sensibilità differenti. Il presidente e il vicepresidente vengono eletti tra i rappresentanti dei genitori. Anche questo aspetto evidenzia come le famiglie siano poste al centro del modello di partecipazione previsto dal regolamento. Credo quindi che la nomina che siamo chiamati ad effettuare questa sera debba essere letta non semplicemente come un adempimento previsto dal regolamento, ma come un passaggio che permette di completare un organismo importante di dialogo e partecipazione. L'obiettivo comune deve essere quello di contribuire alla qualità dei nostri servizi educativi, mantenendo un confronto costante con le famiglie e con chi ogni giorno opera all'interno dei nostri nidi. Il Consiglio Comunale è pertanto chiamato questa sera a nominare due propri rappresentanti nel Comitato di Partecipazione. Lasciatemi inoltre augurare un buon inizio scolastico per l'istituzione Zerbi. Oggi si inizia, con l'augurio che sia un anno sereno, pieno di bei momenti da ricordare e soprattutto di un sereno confronto nei momenti in cui sarà necessario. Buon anno scolastico di cuore a tutta la comunità dell'istituzione Zerbi. Grazie.
0: Grazie a lei, Assessore. Ok, se non ci sono domande passiamo alla fase di votazione. Poi chiaramente, trattandosi di una delibera, se qualcuno volesse intervenire, la possibilità di intervenire dopo. Ok, chiedo per cortesia se consigliere Sabatti, Giannoni, la consigliera Ceriani possono aiutarci. Dando la scheda. Aspetta, adesso te lo rispiego. Grazie Marina. Sì, consigliere D'Urso, lo ripeto perché non aveva il microfono acceso, per cui lo metto a beneficio di tutti. La votazione funziona. Adesso il consigliere Giannoni le sta distribuendo la scheda. Per favore mettete nome e cognome, perché potrebbero esserci dei casi di medesimo cognome. Dopodiché il consigliere Giannoni passerà con un'urna a recuperare le schede della maggioranza, la consigliera Ceriani a recuperare le schede dell'opposizione. Vengono scrutinate in maniera separata. Quindi, chiaro?

Ok, chiedo per cortesia se scrutinate prima quello del seggio di maggioranza, quindi quello alla mia sinistra, poi passiamo agli altri. Mettetevi vicini. Un microfono portato.

Ha ricevuto 15 voti la consigliera Daniela Di Dio per il seggio di maggioranza. Per cortesia, scrutinate anche quello di minoranza.

Quindi ha ricevuto 8 voti la signora Maria Teresa Nizzoli o Nizzoli, Nizzoli, Nizzoli, e una scheda è bianca. Per cui risultano eletti come membri del Comitato di Partecipazione del Nido la consigliera Daniela Di Dio e la signora Maria Teresa Nizzoli. 15 voti la consigliera Di Dio, 8 voti la signora Nizzoli e una scheda bianca nel seggio di opposizione. Un attimino, completiamo la fase di... Ok, quindi possiamo procedere con la delibera. Se qualcuno intende intervenire si può... Se noi si può prenotare, se no passiamo alla votazione. Ok, non vedo interventi, per cui possiamo votare.

Scusate, ma il consigliere Amadio se n'è andato? Ok. Ho capito. Ne mancano altri due comunque. I presenti controllino di aver votato, per favore.

0: Dopo la lettura dell'esito della votazione, tutti e 24 consiglieri comunali si sono espressi favorevolmente alla delibera. Ok, quindi anche questo punto lo abbiamo esaurito. Passiamo al punto numero 4 all'ordine del giorno, che è la mozione presentata dai consiglieri comunali di Forza Italia ai sensi dell'articolo 69 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, che ha per oggetto revisione del progetto editoriale relativo alla soppressione di Saronno 7 e per l'istituzione di un giornale della città pluralista, partecipato e trasparente. Poi indicato il numero di protocollo. Legge e presenta il consigliere Azzi. Se la vuole leggere, ok, poi ha 5 minuti per presentarla. Prego.
1: Grazie, grazie Presidente. Ora, dato il tema, preferisco leggerla questa mozione. Prego. Chiedo scusa in anticipo perché è un po' articolata, però proprio per il tipo di tema. Allora, il Consiglio Comunale, premesso che Saronno 7 costituisce una storica testata comunale registrata presso il Tribunale di Busto Arsizio con il numero tarietario, pubblicata con cadenza settimanale e distribuita in oltre 60 punti della città, che con determinazione numero 730 del 19 giugno 2023 il Comune ha affidato editrice milanese l'attività di impaginazione, stampa e raccolta pubblicitaria del periodico per 48 mesi fino a luglio 27, che in base all'affidamento vigente i costi vivi del periodico risultavano coperti dalla raccolta pubblicitaria senza esborsi diretti a carico dell'amministrazione comunale. La proposta di deliberazione della Giunta del luglio 26 riferisce che editrice milanese avrebbe comunicato difficoltà nella raccolta pubblicitaria tali da non consentire la prosecuzione della pubblicazione alle medesime condizioni economiche. La stessa proposta dispone una radicale trasformazione del sistema informativo cartaceo comunale, prevedendo la sostituzione di Saronno 7 con un nuovo periodico denominato nelle linee progettuali Ecco della Ciocchina, definito come periodico dell'amministrazione comunale, la pubblicazione di soli 5 numeri all'anno, una fogliazione di 32 pagine, uno spazio pubblicitario massimo pari al 50% della pubblicazione, la stampa e la distribuzione porta a porta di 18.000 copie, contenuti costituiti tra l'altro da interventi diretti degli assessorati, rubriche della Fondazione Giuditta Pasta e di Saronno Servizi, e poi viene prevista la pubblicazione di Vivi Saronno, pieghevole informativo quindicinale dedicato agli eventi organizzativi dall'amministrazione, delle associazioni e degli altri soggetti senza fini di lucro, stampato in 2.500 copie e distribuito nei punti individuati dal Comune. Rilevato che nella proposta di deliberazione non è contenuto né allegato un quadro economico comparativo dal quale risultino i costi effettivi di stampa, impaginazione e distribuzione di Saronno 7, i ricavi ottenuti dalla raccolta pubblicitaria, l'eventuale squilibrio economico lamentato dall'editore, il costo annuale previsto per l'Eco della Ciocchina e il costo per Vivi Saronno, i costi indiretti che rimarrebbero a carico degli uffici comunali. La proposta afferma che nuovi strumenti non comporterebbero oneri diretti per il Comune, ma contemporaneamente stabilisce che la distribuzione di Vivi Saronno sarà a carico dell'amministrazione comunale senza specificare modalità operative, personale impiegato, mezzi utilizzati ed eventuali costi indiretti. L'amministrazione intende procedere alla modifica del contratto in essere con editrice milanese, ma dalla documentazione disponibile non risultano il nuovo quadro economico, le condizioni contrattuali modificate e la destinazione dei proventi pubblicitari. Considerato che la soppressione di una testata storica non può essere presentata come una conseguenza inevitabile delle difficoltà commerciali dell'editore senza rendere pubblici dati economici che dimostrerebbero tale necessità, che qualora la decisione derivi da una diversa concezione politica della comunicazione comunale, è dovere dell'amministrazione assumersene apertamente la responsabilità senza attribuirla esclusivamente alle difficoltà dell'operatore economico, che una periodicità di 5 numeri all'anno rende sostanzialmente inefficace lo spazio eventualmente riservato ai gruppi consigliari, poiché le questioni politiche, amministrative e cittadine richiedono risposte, confronti e informazioni in tempi sensibilmente più brevi. Un periodico finanziato direttamente o indirettamente con risorse pubbliche non dovrebbe diventare lo strumento attraverso il quale la Giunta illustra esclusivamente il proprio operato, ma dovrebbe garantire ai cittadini un'informazione utile, verificabile, pluralista e non celebrativa. L'articolo 97 della Costituzione impone alla pubblica amministrazione principi di buon andamento e imparzialità. La legge 150 del 2000 individua tra le finalità della comunicazione pubblica l'informazione sul funzionamento delle istituzioni, l'accesso ai servizi, l'approfondimento dei temi di rilevante interesse pubblico e sociale. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità cittadina e non soltanto la maggioranza che sostiene la Giunta. Lo stesso Consiglio Comunale ha già affrontato nella seduta di febbraio di quest'anno il tema dell'imparzialità, del pluralismo e del corretto utilizzo della comunicazione istituzionale all'interno di Saronno 7. Ritenuto che Saronno abbia bisogno non del giornale dell'amministrazione, ma di un autentico giornale della città dei saronnesi, nel quale siano fornite informazioni concrete sui servizi, sulle opere pubbliche, sui procedimenti e sulle decisioni comunali, sulle principali questioni cittadine, se è possibile conoscere dati, progetti, costi, criticità e differenti posizioni, trovino spazio l'amministrazione, i gruppi consigliari di maggioranza e opposizione, le associazioni, i comitati, le realtà sociali, culturali ed economiche e le proposte provenienti direttamente dai cittadini. Venga mantenuta una netta distinzione tra comunicazione istituzionale, informazione giornalistica e propaganda politica, parte deliberativa. Impegna la sindaca e la giunta comunale nell'ambito delle loro competenze 1. A sospendere fino alla presentazione al Consiglio Comunale del quadro economico complessivo l'avvio definitivo dei nuovi prodotti editoriali e ogni modifica contrattuale non ancora perfezionata relativa al servizio. 2. A presentare al Consiglio Comunale, prima dell'avvio delle nuove pubblicazioni, una relazione economica comparativa contenente costi e ricavi annuali di Saronno 7, ricavi pubblicitari effettivamente conseguiti, costi annuali preventivati per Eco della Ciocchina e per Vivi Saronno, costi diretti e indiretti a carico del Comune, modalità di attribuzione dei ricavi pubblicitari e delle sponsorizzazioni. A non procedere alla semplice sostituzione di Saronno 7 con un periodico dell'amministrazione comunale, ma ad avviare, attraverso la commissione consigliare competente e la conferenza dei capigruppo, la progettazione di un nuovo periodico provvisoriamente denominato il giornale di Saronno e il giornale dei saronnesi. A prevedere per tale pubblicazione una periodicità almeno mensile, compatibile con un'informazione tempestiva e con un confronto politico effettivo, ad adottare un regolamento editoriale da sottoporre preventivamente al Consiglio, che garantisca spazi certi, paritari riconoscibili per tutti i gruppi consigliari, termini di consegna e pubblicazioni tali da consentire interventi su questioni ancora attuali, una rubrica dedicata a segnalazioni, proposte e iniziative dei cittadini, uno spazio destinato ad associazioni, quartieri, comitati, realtà sociali ed economiche cittadini, la pubblicazione periodica di dossier sulle principali questioni cittadine con dati, costi, tempistiche, posizione dell'amministrazione e osservazioni delle diverse rappresentanze consigliari civiche, il diritto di replica alla correzione tempestiva di informazioni inesatte, l'esclusione di contenuti aventi carattere di promozione personale elettorale o di partito, a istituire un comitato di garanzia editoriale pluralistico con rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e con la presenza del direttore responsabile e di una professionalità indipendente del settore dell'informazione, a garantire l'autonomia professionale del direttore responsabile nel rispetto della normativa sulla stampa e delle regole deontologiche, a mantenere Vivi Saronno esclusivamente come calendario neutrale operativo delle iniziative cittadine senza editoriali politici o contenuti celebrativi dell'amministrazione, a pubblicare annualmente sul sito del Comune il costo complessivo delle pubblicazioni, i ricavi pubblicitari, le sponsorizzazioni, l'elenco degli inserzionisti e degli sponsor, il numero delle copie stampate e distribuite, i costi unitari di stampa e distribuzione. A sottoporre il titolo definitivo del nuovo giornale a una consultazione pubblica tra i cittadini, preservando comunque nell'archivio comunale la memoria storica della testata Saronno 7, ed infine a riferire al Consiglio Comunale, prima dell'approvazione definitiva della nuova veste grafica, del piano editoriale e del modifica il contratto con l'operatore economico. Allora, la mozione articolata, come avete sentito, che presentiamo come gruppo di Forza Italia, nasce in verità da una domanda molto semplice. Cioè, il nuovo giornale che si prospetta sarà il giornale dell'amministrazione Pagani o sarà il giornale della città e dei saronnesi? Cioè, noi non stiamo conducendo una battaglia nostalgica per conservare a ogni costo il nome di Saronno 7, né stiamo chiedendo spazi in più per l'opposizione. Stiamo in verità sollevando una questione politica molto più seria. Cioè, come devono essere, poniamo, non il giornale della Giunta, ma il giornale di Saronno, il giornale dei saronnesi, come titolo provvisorio ovviamente, un periodico almeno mensile, progettato attraverso la commissione competente, la conferenza dei capigruppo, da fine primi anni 2000. Chiediamo spazi certi e paritari per tutti i gruppi consigliari, una voce per associazioni, quartieri, visto che dopo abbiamo anche una mozione molto importante che parla dei comitati di quartiere del bilancio partecipato, una rubrica dedicata alle proposte ai cittadini, dossier con dati, costi e tempistiche, il diritto di replica, correzione delle informazioni inesatte, tutto quello che avete sentito nella lettura della mozione. Chiediamo proprio il comitato di garanzia pluralistico, l'autonomia professionale del direttore, la pubblicazione annuale dei costi, ricavi pubblicitari, sponsor, tirature e costi unitari. L'altra rivista invece, Vivi Saronno, può essere utile ma deve rimanere un calendario neutrale degli eventi cittadini e non un secondo strumento celebrativo della festa, delle feste della, che propone la Giunta. Quindi questa è una mozione che non chiede di fermare l'informazione comunale, chiede di fermarsi il tempo necessario per renderla trasparente, credibile e veramente pluralistica. Dopodiché sta al Consiglio Comunale decidere se approvarla o no. La maggioranza può certamente decidere di accettarla, può decidere di respingerla, ma respingendo questa mozione dovrà spiegare perché non vuole rendere pubblici i conti, perché considera sufficienti 5 numeri all'anno e soprattutto perché preferisce il giornale dell'amministrazione al giornale dei Saronnesi. Noi scegliamo la seconda strada, perché un'informazione comunale imparziale non è una concessione della maggioranza che è in carica, ma è un diritto costituzionale dei cittadini ed è il motivo per cui chiediamo al Consiglio Comunale di approvare la seguente mozione. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere Azzi. Si ha chiesto la parola il consigliere Amadio. Prego, 5 minuti.
2: Grazie presidente. Luca Amadio, Futuro Nazionale. Ma allora, durante il Consiglio Comunale dell'11 febbraio del 2026 intervenni in merito alla mozione presentata dal partito politico Forza Italia e da sottoscritto, chiedendo fra i vari punti di prevedere nel periodico comunale Saronno 7 spazi dedicati per le opposizioni consigliari, in quanto all'epoca l'amministrazione comunale non li aveva previsti. Iniziai il mio intervento con una frase della scrittrice americana Lori Anderson: la censura è figlia della paura e madre dell'ignoranza. Scatenando una reazione da parte dell'assessore alla cultura e politiche educative, Proserpio, che riferì testuali parole: non pensavo di suscitare tutto questo clamore, addirittura censura. L'amministrazione ribadisce che il pluralismo è un valore fondante della democrazia locale e concorda con le opposizioni, non solo i gruppi consigliari, aggiungo io, che è uno strumento che deve rappresentare l'ente nella sua interezza. Si stabilisce un presidio di garanzia che assicurerà equità e puntualità nel dare voce a tutte le sensibilità presenti in Consiglio. Nei giorni successivi, però, mi venne comunicato via mail dal direttore responsabile di Saronno 7, smentendo senza ombra di dubbio quanto comunicato ufficialmente dall'assessore Proserpio in Consiglio Comunale, che ha avuto indicazioni dall'amministrazione che gli spazi su Saronno 7 erano riservati solo ai gruppi consigliari e non ai consiglieri indipendenti, come se questi ultimi non fossero una sensibilità presente in Consiglio Comunale. E soprattutto senza che vi sia alcun regolamento specifico a riguardo, confermando una pura ed oggettiva scelta politica. Per fortuna l'assessore si era quasi scandalizzato alla parola censura. Se lei poi mi dà un termine, mi trovo un termine diverso, le sarei grato. Ma soprattutto alla faccia della democrazia, che probabilmente per qualcuno vale solo se sei allineato e se non dici cose scomode. Ma nella vita, come si sa, non c'è mai limite al peggio. Chi pochi mesi fa sosteneva pluralismo e pari opportunità comunicative, oggi, adducendo motivazioni economiche non chiare, ci presenta una soluzione che appare più come uno strumento di propaganda amministrativa che un periodico di comunicazione istituzionale. D'altronde io ci sono già passato e non mi stupisce più nulla. Comprendo quindi la preoccupazione di Forza Italia, come credo delle altre forze di opposizione, e poi avrei continuato, presidente, il mio intervento avviandomi alla conclusione. Però adesso, mentre il consigliere Lorenzo Azzi leggeva la mozione, l'ho letta anch'io e non mi ero accorto di questo. perché leggendola poi velocemente a casa, e alla parola ci sono, vorrei fare un emendamento, perché è in corso di dibattimento ovviamente, perché alla parola gruppi consigliari, che è tre volte citato, io vorrei correggere con consiglieri comunali, se mi è permesso.
0: Certo, se grazie. Lo vuole presentare adesso? Lo vuole presentare adesso? Gliela porto, se no, quando vuole, la domanda, lo vuole presentare adesso?
2: Sì, sì.
0: Se lo presenta adesso dobbiamo discutere subito. Sì. Prego, venga. Grazie.

chiedo cortesemente ai capigruppo se si possono avvicinare un attimo, così vi faccio vedere l'oggetto della modifica del consigliere Amadio.

0: Ok, riprendiamo la seduta con la discussione dell'emendamento proposto consigliere Guaglianone, forza. L'emendamento proposto dal consigliere Amadio, che chiede di inserire, è un addendum, sostanzialmente quando si tratta di gruppi consigliari, di inserire anche la dicitura e consiglieri indipendenti. Consigliere Amadio, se vuole illustrare l'emendamento, se vuole, questo qua lo teniamo noi che è Vagliatti, le attivo, ecco qui, prego, se vuole illustrare.
1: Sì, grazie Presidente. Luca Amadio, Futuro Nazionale. Ma allora il discorso è questo, nel senso che sto leggendo, ascoltando anche la lettura del consigliere Lorenzo Azzi, chiedo cortesemente che si metta in votazione questo, nel senso che nella mozione viene riportato tre volte gruppi consigliari. Al posto di gruppi consigliari chiedo la cortesia di aggiungere gruppi consigliari e consiglieri indipendenti, che attualmente sono io, poi potranno essercene altri più avanti, vedremo. Questo perché? Perché desidero appunto vedere se questa maggioranza riesce a smentire il suo assessore, perché ribadisco, così magari ripeto le parole dell'assessore Proserpio, dell'11 febbraio 2026, disse, così poi almeno possiamo andare in votazione, in discussione, scusate, l'amministrazione ribadisce che il pluralismo è un valore fondante della democrazia locale e concorda con le opposizioni che è uno strumento che deve rappresentare l'ente nella sua interezza. Quindi presumo che anche un consigliere indipendente o più consiglieri indipendenti facciano parte dell'ente nella sua interezza. Ma soprattutto aveva dichiarato: si stabilisce un presidio di garanzia che assicurerà equità e puntualità nel dare voce a tutte le sensibilità presenti in consiglio comunale. Ecco, votando, se la maggioranza riterrà di votare sfavorevolmente questo mio emendamento, significa che ritiene che non faccia parte della sensibilità presente in consiglio comunale, quindi che i consiglieri indipendenti o il sottoscritto o chi arriverà non fanno parte della sensibilità presente in consiglio comunale, quindi smentiscono il proprio assessore. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere Amadio. Chi intende intervenire ha 3 minuti a disposizione per ciascun gruppo, quindi non a consigliere ma gruppo. Ha chiesto la parola il consigliere Roldi. Prego, consigliere.
2: Sì, grazie Presidente. Ma in realtà, ascoltando l'intervento del consigliere Amadio, mi sorge un dubbio, perché il consigliere Amadio non si presenta come consigliere indipendente ma come rappresentante di Futuro Nazionale. Quindi non funzionerebbe per lui questo emendamento e creerebbe anche in futuro discussioni infinite. Allora io propongo un controemendamento al consigliere Amadio. Invece di aggiungere quello che lui propone, sostituire i gruppi consigliari con le forze politiche presenti in consiglio comunale. Raggiungiamo l'obiettivo di includere chiunque, presente e futuro. Grazie.
0: Grazie consigliere Roldi. Allora, fatto salvo il fatto che lei può proporre ovviamente subemendamenti o controemendamenti, abbiamo affrontato la discussione 2 consigli comunali fa, nel senso che alla domanda del consigliere D'Amadio io risposi che il regolamento nostro del consiglio comunale non ha una previsione specifica su come uno si debba presentare, per cui chiaramente basta che non offende nessuno, ma non è il caso del consigliere D'Amadio, si può presentare come vuole. Diverso è il discorso di essere un gruppo consigliare. Il consigliere D'Amadio, stante il nostro regolamento, non costituisce un gruppo consigliare, per cui lui, come abbiamo già sviscerato la discussione un paio di consigli comunali fa, può presentarsi come ritiene opportuno. Contrariamente a quello che sta dicendo lei, consigliere Roldi, comunque è un consigliere indipendente, anche se si presenta con il nome di Futuro Nazionale, per cui non fa parte di alcun gruppo consigliare. Se poi lei vuole comunque controemendare dicendo le forze politiche, lo faccia pure, poi chiaramente deciderà il Consiglio Comunale come esprimersi, la dicitura che propone il consigliere Amadio è quella che rispecchia anche quello che è il contenuto del nostro regolamento. Ci sono gruppi consigliari e consiglieri indipendenti. Il consigliere Amadio è un consigliere indipendente. Forza politica, sì, per carità, se volete scrivere forza politica si può anche scrivere, anche se lì a questo punto chiederei anche un parere al segretario comunale, perché il mio modo di vedere, individuare in questo senso una forza politica è un concetto un po' più astratto rispetto al gruppo di consigliare, che invece è una fattispecie appunto normata al nostro regolamento. Se vuole presentare un controemendamento lo faccia pure, però, oppure si metta d'accordo col consigliere Amadio su, che però dovrebbe ritirare questo.
2: Io presento il controemendamento perché mi sembra che anche a fini futuri eviti il sorgere di discussione. Non sappiamo come evolveranno e se evolveranno eventuali frazionamenti di attuali gruppi consigliari presenti. Se noi utilizziamo la dizione forza politica, includiamo chiunque anche un domani dovesse staccarsi dal proprio gruppo consigliare, rimanendo in consiglio comunale a rappresentare una forza politica che invece di chiamarsi Futuro Nazionale si chiami Passato Nazionale, adesso scusate la banalità, e continua a essere presente in consiglio comunale. Con questa dizione ha il diritto di poter scrivere su organo che sostituirà il Salone 7.

Prego, consigliere Rodi.

0: Mi sono confrontato col segretario e anche lei ha la perplessità che ho io. Se mettiamo forze politiche, non è chiaro che siano membri del Consiglio. Un momento, consigliere Razzi, mi dia un secondo.
1: Forze politiche presenti in Consiglio Comunale. Se serve specificarlo, specifichiamo.
0: Consigliere Razzi, un attimo che le attivo il microfono, prego.
2: Grazie, e se può essere utile per la comprensione degli emendamenti che condivido. Noi in questa mozione presentiamo un percorso per arrivare ad un regolamento che stabilisca bene le regole di ingaggio per le forze politiche che sono presenti in Consiglio Comunale, quindi sarà secondo il deliberato l'amministrazione comunale che insieme alla conferenza dei capigruppo e alla commissione cultura o comunque la commissione di pertinenza dell'informazione proceda alla proposta di un regolamento da discutere nella commissione del regolamento, cioè deve seguire tutto un iter, quindi stasera non stiamo approvando il regolamento con tutte le precise regole per la scrittura all'interno di
0: consigliere Cazzi, mi è chiaro e mi

Discutiamo il contraemendamento, lo votiamo, se passa diventa parte integrante dell'emendamento del consigliere Amadio, se non passa discutiamo l'emendamento del consigliere Amadio, il quale se passa diventa parte integrante della mozione, se no andiamo avanti con la discussione.

0: Va bene, ok. Consigliere Roldi, se vuole spiegare il suo controemendamento, prego. Prego, prego.
1: Credo di potermi rifare a quello che ho detto poc'anzi, Presidente. L'obiettivo è quello di evitare che, se non ora, in futuro, si ingenerino discussioni, come peraltro è accaduto non molte settimane fa, sulla richiesta che nasceva proprio dal consigliere Madio, insomma. Ecco, quindi mi sembra che utilizzare l'addizione le forze politiche presenti in Consiglio Comunale elimini alla radice, per quanto possa capire, ogni possibile malintendimento o discussione futura. Grazie.
0: Grazie a lei. Allora, io ho due prenotati, però erano prenotati sull'emendamento, sul contro-emendamento. Scusate, non ho capito. Ok, consigliere D'Urso e consigliere Galli, voi volete intervenire sull'emendamento o sul contro-emendamento? E per forza, prima sul contro. Adesso discutiamo il contro-emendamento. Allora, ok, interviene prima il consigliere D'Urso per 3 minuti e poi il consigliere Galli per 3 minuti e poi chi ne fa richiesta. Prego.
2: D'Urso Massimiliano, tu a Saronno, grazie della parola. Allora, in questo momento stiamo discutendo del controemendamento
0: Esatto,
2: del
0: sì.
2: consigliere Airoldi che dice di inserire forze politiche presenti in consiglio comunale. Allora, io mi chiedo se, anche nel caso specifico che abbiamo adesso, un consigliere indipendente può essere considerato una forza politica che valga la pena avere un consiglio comunale, nel senso che lui chiaramente con i voti, la Costituzione dice che ci può essere, però quello che lui va dicendo, come si appella, forse sarebbe da chiedersi se stanno dentro la Costituzione. E questa è una domanda che mi faccio anch'io, quindi questa parte, essendo il giornale eventualmente parte, è l'espressione della parte del Consiglio Comunale, evidentemente ci deve essere un criterio oggettivo che sia tale. Quindi, secondo me, forze politiche presenti in Consiglio Comunale, secondo me, nel caso specifico non è una forza politica, è un consigliere comunale assolutamente indipendente, ok? Che è presente in Consiglio Comunale, essendosi candidato precedentemente con un altro gruppo politico che è stato legittimamente votato. Quindi una forza politica presente in Consiglio Comunale non lo è assolutamente, quindi ancora una volta verrebbe escluso se il suo intento è quello di mettere dentro un criterio per il quale possa essere incluso all'interno di questo, non lo sarebbe comunque, perché non è una forza politica, sì, è vero, è presente in Consiglio Comunale, ecco, quindi per questa ragione credo che non sia assolutamente da considerare, cioè ai fini di, no, no, ma io lo dico consigliere, lo dico ai fini di quello che possa pensare il consigliere Madio proponendo questo come si chiama? Emendamento, e quindi con il controemendamento che vuole fare lei. Proprio per includerlo, questa qua non è la formula secondo me corretta per volerlo includere. Poi che personalmente non sono neanche d'accordo nell'includerlo è un altro discorso, perché non è corretto

0: che una persona che insomma non rappresenta nessuna forza politica poi possa avere espressioni in questo senso. La ringrazio, il tempo a mia disposizione è finito. Grazie.
1: Grazie consigliere D'Urso. Ha chiesto la parola il consigliere Galli, prego, 3 minuti.
2: Sì, grazie Presidente. No, la mia è sostanzialmente una richiesta di chiarimento sia rivolta al Presidente che rivolta al segretario comunale, nel senso che la composizione del Consiglio comunale deriva dalla ripartizione dei seggi che poi ogni forza politica che si è presentata alle elezioni amministrative ha conseguito. Quindi si potrebbe ricorrere il caso che una forza politica come Futuro Nazionale non si è presentata alle elezioni amministrative, quindi è impossibile che abbia potuto prendere dei voti e una ripartizione dei seggi che potesse dare adito alla costituzione di un gruppo consigliare, oppure una forza politica che si è presentata alle elezioni amministrative che però non ha raggiunto la soglia di sbarramento e quindi, ancorché presente in città, non sarebbe una forza politica presente in Consiglio Comunale. Quindi questo chiarimento volevo porre, perché secondo me la dizione forza politica presente in Consiglio Comunale dovrebbe comunque prevedere la possibilità che ci possa essere, a meno che una persona, un consigliere, esce dalla propria forza politica di appartenenza, è comunque un consigliere indipendente che può avere le sue simpatie legittime, politiche, potrebbe anche cambiare pensiero politico, però insomma dal momento in cui alla prossima tornata si presenterà ai cittadini, saranno i cittadini a decretare se e come questa forza politica avrà i voti necessari per entrare in Consiglio Comunale. Quindi mi sembra che anche avere una... pur comprendendo magari le intenzioni del controemendamento, che ha proposto il controemendamento, però forza politica presente in Consiglio Comunale presupporrebbe che o ti sei presentato alle elezioni amministrative oppure hai conseguito il diritto a esserci perché hai superato la soglia di sbarramento. Cioè questa domanda tecnica volevo porre, perché sennò stiamo parlando sostanzialmente di questioni un po' etere. Grazie.
1: Prego, consigliere Galli. Vuole intervenire qualcun altro? Chiesto la parola il consigliere Azzi, prego, 3 minuti.
3: Sì, grazie Presidente, non so se può essere utile a dirimere la questione, a parte che richiamo comunque il testo della mozione che identifica bene chi poi deve stabilire i criteri di ingaggio all'interno della, e non è il Consiglio Comunale nello specifico questa sera a stabilire il regolamento, però se parliamo nello specifico, a mio parere il consigliere Amadio che cos'è? Un consigliere che noi chiamiamo indipendente, quindi come tale viene considerato all'interno del Consiglio Comunale, quindi lo spazio è quello del consigliere indipendente, poi uno all'interno del suo spazio si presenta come vuole. Questo è in linea anche con quello che lei ha sempre detto in merito a come uno si può chiamare in Consiglio Comunale. La troverei una soluzione semplice, allineata con la sua interpretazione del regolamento del Consiglio Comunale. Il consigliere indipendente, ha il suo spazio, ovviamente secondo me poi chi dovrà stabilire il regolamento deve stabilire che se ci sono 10 consiglieri indipendenti bisogna stabilire la regola con cui, ovviamente, però non è compito di questa mozione perché c'è un regolamento che deve essere costruito, il consigliere indipendente è tale e poi all'interno del suo spazio può dire quello che meglio crede.
1: Grazie consigliere Azzi. Vuole intervenire qualcun altro sul controemendamento? Chiamo controemendamento Eroldi per praticità. Allora, segretario, comincio a rispondere io al consigliere Galli, poi se vuole integrare. Come ho detto prima, forza politica è una descrizione generica. Nel senso che noi abbiamo gruppi consigliari e consiglieri indipendenti. In un'accezione generica sono tutte forze politiche. Il consigliere Amadio ha assolutamente il diritto, visto che comunque è stato eletto, di esprimere il suo parere al pari degli altri come forza politica. Poi ci sono delle prerogative che sono riservate ai gruppi consigliari. Ed è un'altra cosa. Però forza politica è abbastanza generica come indicazione, per cui... Ok, mettiamo, se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione il contraemendamento proposto dal consigliere Airoldi, che proponeva di modificare nei punti indicati dal consigliere Amadio, però non aggiungere a gruppi consigliari consigliere indipendente, ma modificare in, scusi segretario, dov'è la, di modificare in, scusate un attimo, cioè modificare con le forze politiche presenti in consiglio.

0: Si astengono il consigliere Fagioli Raffaele, il consigliere Azzi De Marco e consigliere Azzi Lorenzo De Marco e Azzi Rienzo per Forza Italia. Sono favorevoli al controemendamento i consiglieri Ceriani, Guaglianone, Amadio e Airoldi. Si esprimono in maniera contraria a tutti gli altri, per cui la consigliera Ciceroni, la sindaca, il sottoscritto e tutti gli altri consiglieri di maggioranza, per cui sono 16 contrari, 4 astenuti e 4 favorevoli. 4, 4, 8, 16, 24. Ok. Quindi il controemendamento, che per praticità chiamo controemendamento Airoldi, viene respinto. Quindi adesso mettiamo in discussione l'emendamento del consigliere Amadio, che lo ha già presentato, per cui chi intende intervenire sull'emendamento proposto dal consigliere Amadio ne ha facoltà per 3 minuti. Consigliere De Marco, voleva intervenire, avevo visto, no, forse era, no, era prima che aveva votato, prego. Quindi poniamo in discussione l'emendamento del consigliere Amadio. Discussione, no? Ho detto votazione, scusate, discussione, chiedo scusa. Sì. L'emendamento proposto dal consigliere Amadio, lo ripeto, è di aggiungere di fianco alla dicitura gruppi consigliari e consiglieri indipendenti, dove c'è scritto consiglieri gruppi consigliari, aggiungere e consiglieri indipendenti. Quindi chi intende intervenire ha 3 minuti per gruppo. Ha chiesto la parola il consigliere Airoldi, prego, 3 minuti.
1: Sì, grazie Presidente, ma voglio dire, solo per osservare che qualora questo emendamento venisse approvato, questa Assemblea si troverebbe in una situazione kafkiana, nel senso che abbiamo un consigliere, in questo caso il consigliere Amadio, ma giusto per capirci, autorizzato dal Presidente a qualificarsi come consigliere di futuro nazionale, che però deve essere consigliere indipendente. Cioè, capite che non stiamo andando verso il massimo della chiarezza, il massimo della congruenza, c'è qualcosa che non funziona. O il consigliere Amadio d'ora in avanti dovrà qualificarsi come consigliere indipendente, o se potrà continuare a qualificarsi autorizzato dalla Presidenza come consigliere di futuro nazionale, non capisco il motivo di tutto quello che stiamo combinando. Ecco, io prima tentavo di dire che il mio controemendamento mirava a evitare situazioni dubbie come questa e magari altre in futuro. Grazie.
0: Consigliere Airoldi, io mi ripeto per l'ennesima volta. Allora, abbiamo un regolamento che su questo punto è molto preciso. Indica cosa sono i gruppi consigliari e come vengono composti, ok? Il regolamento non prevede, il regolamento precedente che è in vigore prima del 2018, mi sembra di sì, il regolamento vigente non prevede che un consigliere comunale si debba presentare in una determinata maniera. Per cui se lei deve forzare il ragionamento, mettermi in bocca parole che io non ho pronunciato, lo faccia pure. Francamente non mi interessa neanche più di tanto. Ribadisco quello che le ho già detto. Un conto è il gruppo consigliare, un conto è uno come si presenta. Il consigliere Amadio non ha le prerogative del gruppo consigliare, per quello che riguarda non tanto me, ma quello che c'è scritto su quel regolamento, si può presentare come ritiene più opportuno. Basta che non offende nessuno, basta che chiaramente mi passi la parola consigliere Amadio, non mi riferisco a lei, non millanta di appartenere a un gruppo già presente in questo consiglio comunale, dopodiché si può presentare come vuole. Mi sembra che la discussione fosse già esaurita. Se lei ha ritenuto opportuno richiedere nuovamente un chiarimento, questo è il chiarimento. Spero di non dover tornare di nuovo sull'argomento. Ha chiesto la parola il consigliere Bietti.
2: Grazie signor Presidente, Sergio Bietti Tossaronno. Volevo fare un semplice esempio per spiegare un possibile paradosso che si creerebbe con questo emendamento. L'esempio è questo: se io venissi eletto come unico consigliere di una certa forza politica e ad un certo punto cambiassi la mia appartenenza, il risultato sarebbe quello di non permettere a chi, appunto alla forza politica che mi ha eletto, di esprimere le proprie opinioni sul giornalino comunale, mentre invece lo potrebbe fare quel partito che non si è magari presentato alle elezioni e invece a questo punto, avendo un consigliere comunale, avrebbe diritto a poter scrivere sul giornale comunale. Questo mi sembra una cosa un po' controintuitiva rispetto a quello che è stato presentato. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere Bietti. Ha chiesto la parola la consigliera Cavaterra. Momento reattivo. Sono 3 minuti per gruppo.
3: Ok. Allora, faccio riferimento all'ultima osservazione fatta dalla collega. Uno può avere un unico rappresentante venendo regolarmente eletto dai cittadini e dopodiché dichiararsi indipendente dal partito con cui è stato eletto e cambiare ad ogni consiglio comunale la sua appartenenza. Io appartengo, ad esempio, a Cecilia Cavaterra, oggi mi dichiaro come consigliere indipendente eletta unica rappresentante del mio partito X, domani mi dichiaro indipendente e mi presento come partito Y, poi come partito Z, perché non viene vietato il presentarsi come partito Y o partito Z. Quindi questo creerebbe veramente una poca chiarezza su chi e che cosa deve presentare su un giornale comunale, di cui ancora non siamo entrati nel merito, ma stiamo solo discutendo chi deve o meno presentarsi su questo giornale. Stessa cosa poi, vengo eletta io insieme ad altre 10 persone nel partito Z, dopodiché ci dichiariamo tutti indipendenti e aderiamo di volta in volta, ci presentiamo come partito alfa, beta, gamma, delta e così via. Cosa facciamo? Diamo lo spazio a tutti i 10 come consiglieri indipendenti che si riferiscono o come consiglieri indipendenti o come forza politica alfa, beta, gamma, delta? Vedete che questa è una situazione del tutto ingestibile. Quindi la cosa chiara, al di là del fatto che poi io posso essere contraria alla mozione presentata da Forza Italia, ci devono essere solamente i gruppi consigliari presenti in consiglio comunale, perché se no la situazione diventa assolutamente ingestibile.
0: Grazie consigliera Cavaterra. Ha chiesto la parola il consigliere Azzi, prego, 3 minuti.
4: Grazie Presidente, anche qui se posso essere di aiuto nella discussione, non andrei a creare ulteriori paradossi a quelli che già esistono. È ovvio che ci si allinea al regolamento che è in vigore nel Consiglio Comunale, tenendo conto tra l'altro che, ripeto, questa mozione non va a stabilire questi dettagli, dà una linea di indirizzo e poi c'è proprio chi deve organizzare le regole. Certo è, per esempio, se fossi io, che sui giornalino per esempio compaiono i partiti, i gruppi consigliari con i loro simboli, e poi ci può essere il gruppo indipendente che non ha simboli partitici perché è indipendente, per esempio. Quindi ci sono dei modi per rendere chiara la struttura del Consiglio Comunale, di rispecchiarla anche nell'organo di comunicazione del Comune di Saronno. Però questo, ripeto, a mio parere sono giudizi tecnici che vanno affrontati con calma nel momento in cui si decidesse di intraprendere questo percorso, con un percorso chiaro che viene definito dalla mozione.
0: Grazie consigliere Azzi. Consigliere Guaglianone. È sparito dal monitor, non deve intervenire. Ok, ha chiesto la parola il consigliere Amadio, prego 3 minuti.
5: Grazie Presidente. Luca Amadio, Futuro Nazionale. Ma allora, io ho ascoltato gli interventi. Allora, intanto ribadisco quello che aveva, mi spiace ripetermi per la terza volta, quello che aveva dichiarato in Consiglio Comunale, non al bar, l'11 febbraio, l'assessore della Giunta Comunale, nella frase che avrebbe dato avrebbe assicurato equità e puntualità nel dare a voce a tutte le sensibilità presenti in Consiglio. Quindi la sensibilità, consigliere Cavaterra, non significa gruppo consigliare, non significa consigliere indipendente, non significa appartenenza a un partito, è una cosa molto più alta. La sensibilità fa parte di ogni individuo. Quindi io credo, soprattutto voi che parlate appunto, tra l'altro io vorrei poi anche un parere dell'assessore alle pari opportunità su questa cosa, nel senso che io vorrei capire come possiate non accettare il fatto, a meno che non vi faccia così tanta paura, per carità, come possiate non accettare che una sensibilità presente in Consiglio Comunale fino a prova contraria possa esprimersi su un periodico istituzionale. Quindi io rimango veramente allibito, soprattutto da parte di chi tutti i giorni parla appunto di pari opportunità, di sensibilità, di accoglienza, di solidarietà. Quindi sinceramente rimango veramente sbalordito. Tanto che presumo che sia una scelta politica, puramente politica, vi state aggrappando a qualcosa che non esiste e abbiate a questo punto molta paura, insomma, di altre idee che magari non fanno parte del vostro mondo. E questo i cittadini lo devono sapere. A proposito, io vorrei fare un omaggio, visto che noi siamo in questi mesi siamo stati abituati ad accettare delle lezioni da parte dell'assessore alle pari opportunità con degli schemini che più volte vengono con dei disegni che più volte vengono espressi appunto a livello mediatico. Vorrei fare un omaggio appunto all'assessore Sasso, così magari interpreta e capisce anche cosa intendo questa sera. Glielo faccio, grazie Presidente.
0: Consigliere Amadio, per favore. Cioè,
6: andiamo avanti.
0: Qualcuno vuole intervenire sull'emendamento Amadio? Consigliere Dussa, c'è intervenuto Bietti per il suo gruppo consigliare. Comunque dopo no, uno solo per gruppo. Può intervenire dopo, se non dovesse passare l'emendamento, può intervenire dopo sulla mozione. Ok. Non vedo richieste di interventi, per cui mettiamo in votazione l'emendamento del consigliere Amadio. Prego. Grazie. Grazie consigliere Galli. È uscito il consigliere Rotondo. Scusate, in ogni caso. Ok. Come? No, è andato via. Ci registriamo di nuovo.

Ah, ok, adesso va bene. Ok, siamo a posto. Fine registrazione. Possiamo votare per l'emendamento Amadio.

Allora, abbiamo due astenuti che sono il consigliere Fagioli e il consigliere Roldi. Abbiamo un voto favorevole della consigliera Ceriani, consigliere Guaglianone, consigliera Madio, consigliere Azzi De Marco, i due consiglieri Azzi e consigliere De Marco, e un voto contrario da parte degli altri consiglieri, quindi consigliera Ciceroni e gli altri consiglieri di maggioranza, per cui sono 16 contrari, scusa, 15 contrari. Due astenuti e sei favorevoli. 23, sì, ok. Quindi l'emendamento viene respinto. Torniamo alla discussione della mozione. Era intervenuto il consigliere Amadio e aveva poi proposto l'emendamento. Quindi adesso discutiamo la mozione, avete tutti a disposizione 5 minuti. Prego.

0: Chiesto la parola all'assessore Proserpio, prego.
1: Ecco, buonasera a tutti. Dunque, allora, mi spiace che questa mozione di Forza Italia, che giustamente chiede lumi su Saronno 7, si sia trasformata invece su una discussione della presenza o meno di un consigliere indipendente sul giornale dell'amministrazione comunale, che non è appunto l'oggetto di quello che stiamo discutendo stasera. Mi spiace che chi ci guarda da casa, passata mezzanotte, magari voleva sapere, avere notizie, e invece abbiamo perso un'ora per questa cosa. Comunque, volevo appunto, prima di tutto, prima di leggere il mio intervento, volevo fare una precisazione. Il periodico dell'amministrazione comunale in italiano è una pubblicazione informativa curata e promossa dal comune, quindi è un mezzo di comunicazione istituzionale corretto, trasparente e pluralista. Quindi è proprio una questione di italiano, non significa che è per forza schierato. Cioè, dire periodica amministrazione comunale indica chi produce il periodico, null'altro. Ora procedo con la lettura del mio intervento, così vi sarà più chiaro, spero. La mozione presentata affronta un tema importante, il futuro dell'informazione comunale. Proprio per questo ritengo necessario ricondurre il confronto ai fatti, evitando di rappresentare il nuovo progetto editoriale come un'operazione di propaganda o come una scelta volta a limitare il pluralismo. La revisione di Saronno 7 non nasce infatti dalla volontà politica di cancellare una fonte di informazione. Nasce da una situazione concreta. L'editore ha comunicato di non essere più nelle condizioni di proseguire la pubblicazione settimanale alle condizioni economiche previste dall'affidamento della scorsa amministrazione, a causa delle difficoltà incontrate nella raccolta pubblicitaria. Da questa esigenza ne è nata un'opportunità. Un'opportunità di cui ci assumiamo ovviamente la responsabilità. Da ottobre 2026 a luglio 2027, cioè la fine del contratto con Editrice Milanese, avremo l'occasione di testare un nuovo format per l'informazione cartacea, meno frequente, ma che offre

Non comprendiamo per quale motivo si ritenga che un cambio temporale di uscita modifichi in maniera sostanziale il contenuto del giornale.

0: famiglie che hanno nell'editrice milanese la fonte di reddito. I dati economici l'editore non li ha resi noti e, trattandosi di prestazione, non è richiesta una rendicontazione di costi e ricavi da sponsor. Per il nuovo periodico ci siamo ispirati al città di Saronno degli anni 90. Già negli anni 90 era un mensile a volte o a volte un bimestrale, a seconda delle notizie, con una propria grafica, una redazione e ovviamente un budget cospicuo, ricco di articoli e contenuti. Purtroppo i tempi sono cambiati. La carta stampata non ha più quella appeal che aveva 40 anni fa, quando tutti si recavano in edicola a comprare quotidiani e riviste. L'obiettivo è quello di preservare comunque l'utilità e la bellezza di uno strumento di informazione cartaceo comunale, arricchendoli di contenuti. La fogliazione più ampia, di 32 pagine, con circa 18.000 stampe e una distribuzione porta a porta a carico dell'editore, ci darà la possibilità di raggiungere anche le persone che non utilizzano abitualmente il sito comunale, i social network e gli altri strumenti digitali. È inoltre necessario chiarire che Eco della Ciocchina è soltanto una denominazione provvisoria inserita nelle linee progettuali. Il nuovo giornale non ha ancora un nome definitivo, che sarà decretato dal sondaggio ancora attivo sui canali comunali, e per cui invito a votarlo. L'intenzione dell'amministrazione è proprio quella di coinvolgere la città nella sua individuazione attraverso una proposta partecipativa durante il periodo estivo. Ribadisco quindi che non si sta cancellando Saronno 7. La sua storia resterà parte del patrimonio documentale e informativo del Comune. Tuttavia, tutelare la memoria di una testata non significa dover conservare mutato un modello editoriale che non è più sostenibile e che non è più a passo coi tempi. Affiancato al nuovo periodico ci sarà Vivi Saronno, distribuito dal Servizio di Inserimento e Lavoro, il SIL, un mezzo agile e frequente, destinato a comunicare gli appuntamenti organizzati dall'amministrazione, dall'associazione e dagli altri soggetti senza finalità di lucro e distribuito nei punti utilizzati per Saronno 7 dal Comune. Servirà a offrire ai cittadini informazioni tempestive sugli eventi e sulle opportunità presenti in città. Anche in questo caso non ci saranno costi per il Comune, ma sarà compreso nel contratto dell'editrice milanese. A fronte di tutto ciò, posso affermare che la periodicità non può essere valutata separatamente dalla struttura complessiva del progetto. Non avremo soltanto 5 momenti informativi annuali. Il piano di comunicazione prevede un periodico di approfondimento, il pieghevole quindicinale, il sito istituzionale, i comunicati stampa e i canali digitali del Comune. Il nuovo modello distingue quindi l'informazione immediata dall'approfondimento, evitando di affidare entrambe le funzioni a un solo prodotto. Il modo di comunicare è cambiato e l'amministrazione ha approntato una nuova strategia adeguata ai tempi e alla città. Come già anticipato, non corrisponde alla realtà neppure l'affermazione secondo cui il nuovo periodico sarebbe destinato esclusivamente a celebrare l'attività della Giunta. Le linee progettuali prevedono contenuti dedicati ai servizi comunali, alle iniziative della città, alle realtà culturali e sociali e agli argomenti di interesse collettivo. Rispetto all'attuale Saronno 7, vi sarà inoltre più spazio per gli approfondimenti e uno spazio più ampio e riconoscibile per i gruppi consiliari. La volontà è realizzare una pubblicazione utile e leggibile, capace di spiegare non soltanto cosa accade, ma anche progetti, servizi, opportunità e trasformazioni della città. Ricordiamo infatti che sul Saronno 7 in vigore le forze consigliari hanno a disposizione uno spazio limitato una volta al mese. Sul nuovo strumento bimensile ci sarà sempre, per ogni uscita, uno spazio molto più ampio per esprimere ed articolare concetti. Condividiamo inoltre i principi generali richiamati nella mozione: trasparenza, imparzialità, pluralismo, correttezza dell'informazione e distinzione tra comunicazione istituzionale e propaganda politica. Sono principi già previsti dalla legge e che questa amministrazione intende rispettare. Non riteniamo però condivisibili le soluzioni proposte. Un comitato editoriale composto paritariamente da maggioranza e opposizione rischierebbe di trasformare uno strumento di comunicazione istituzionale in un luogo permanente di mediazione politica sui singoli contenuti. L'autonomia e la responsabilità del direttore non si garantiscono attraverso un controllo politico preventivo, ma mediante il rispetto della normativa sulla stampa, delle regole professionali e di un piano editoriale chiaro. Allo stesso modo, l'impostazione di una pubblicazione mensile non è sufficiente stabilire una periodicità con un atto politico. Occorre sperimentare per costruire un modello concretamente realizzabile e duraturo. Alcune richieste contenute nella mozione, inoltre, risultano già comprese nell'impostazione dell'amministrazione. La valorizzazione delle associazioni, l'informazione sui servizi, lo spazio per i gruppi consigliari, la separazione tra calendario degli eventi e approfondimento e il coinvolgimento dei cittadini nella scelta del nome. Per queste ragioni non esiste alcuna necessità di sospendere il progetto. Una sospensione determinerebbe soltanto un vuoto normativo, mentre l'obiettivo dell'amministrazione è assicurare continuità alla comunicazione cartacea gratuita, costruendo un sistema più articolato, capillare e sostenibile. Davanti alla crisi del precedente modello, l'amministrazione non ha deciso di rinunciare alla carta, ma di ripensarla. Non vogliamo un giornale celebrativo né un bollettino politico. Vogliamo strumenti diversi per esigenze diverse, tempestività per gli appuntamenti, approfondimento per i temi della città e maggiore diffusione per tutte le famiglie. Il progetto potrà essere migliorato durante la sua definizione e attraverso il confronto, ma non può essere bloccato né trasformato in un organismo sottoposto al controllo diretto delle forze politiche. Vi leggo per completezza la lettera dell'editrice milanese. Spettabile amministrazione comunale, sono Fabio Tucci, amministratore di Editrici Milanese SRL, parte del comune di Saronno per la realizzazione dell'attuale Saronno 7. Scrivo in merito al percorso relativo alla pubblicazione del settimanale comunale con il desiderio di condividere una riflessione sul progetto e di illustrare le motivazioni che ci hanno spinto a richiedere una revisione dell'attuale format editoriale. Come noto, nella primavera del 2024, Editrice Milanese ha assunto l'incarico per la gestione dell'impaginazione, della stampa e della raccolta pubblicitaria della testata. Tale accordo, prevedendo una destinazione degli spazi pubblicitari fino al 50% della foliazione totale, ha consentito la copertura dei costi di produzione senza alcun impatto sul bilancio comunale, assicurando al contempo un'informazione istituzionale puntuale, grazie alle 6.000 copie settimanali stampate. Nel corso 2025 abbiamo potenziato la rete logistica portando da 80 a 120 punti di distribuzione e ampliato la platea degli inserzionisti. Tuttavia, tra la fine del 25 e i primi mesi del 26 si sono manifestate rilevanti criticità sul fronte della sostenibilità economica del progetto. Numerosi partner commerciali storici hanno manifestato la decisione di non rinnovare il proprio impegno, adducendo motivazioni legate a nuove strategie aziendali e una percepita riduzione della visibilità del mezzo cartaceo. Consapevoli che l'assenza della componente pubblicitaria avrebbe reso finanziariamente insostenibile il servizio, abbiamo ritenuto doveroso promuovere un tavolo di confronto con l'amministrazione. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento alla dirigenza, all'assessorato di competenza e all'ufficio cultura per la disponibilità e per la responsabilità con cui è stata accolta la nostra istanza, avviando il processo di riprogettazione dell'iniziativa. Ci tengo a evidenziare che Editrici Milanese, pur a fronte delle perdite economiche registrate in ciascuna uscita del 2026, ha continuato a garantire la puntuale pubblicazione della testata nel pieno rispetto degli impegni contrattuali assunti. La nuova impostazione che intendiamo dare al giornale di Saronno punta a rinnovare l'efficacia dell'informazione municipale attraverso una distribuzione capillare che raggiungerà a regime almeno il 90% delle cassette postali private. Il nuovo formato magazine è una diversa cadenza, richiederanno un'evoluzione dei contenuti che prediligerà l'approfondimento tipico della carta stampata, integrandosi in modo armonico ed equilibrato con la tempestività delle breaking news veicolate dai canali web e sociali del comune e social del comune. Restiamo a completa disposizione per definire i prossimi dettagli per il lancio della nuova versione originale e del pieghevole quindicinale che da ottobre e sempre senza alcun costo per le casse comunali arricchiranno il nuovo piano di comunicazione del comune verso la cittadinanza. Quindi siamo di fronte a, come dicevamo, una sperimentazione fino al luglio del 2027. Non ci sarà nessun costo sia per la stampa sia per la distribuzione del giornale bimensile. Saranno invece a carico del nostro SIL la distribuzione del quindicinale. È una, come dicevamo, a luglio 2027 si trarranno le conclusioni e capiremo come procedere. Nel frattempo, appunto, volevo invece raccontarvi che in questi giorni ho avuto il piacere di ripercorrere appunto il Città di Saronno degli anni 90, trovando interventi anche del consigliere Airoldi qua presente, anche delle foto del consigliere Airoldi ed è stato veramente un vi invito, se avete tempo, a consultarli, perché veramente è un pezzo di storia della nostra città. È veramente, era un giornale a tutti gli effetti, con molti contributi, quindi era veramente un pezzo appunto di storia che se avete tempo di venire in comune a vedere come era fatto, è utile e anche divertente, se mi passate il termine. Grazie.
1: Grazie a lei, assessore Proserchio. Chi è intenzionato a intervenire può prenotarsi. Chiesto la parola il consigliere Galli. Prego, 5 minuti.
2: Grazie Presidente. Simone Galli, Partito Democratico. Giusto per fare un attimo di memoria storica, come ha citato l'assessore Proserpio, il Città di Saronno, storico periodico, era comunque basato su un progetto editoriale e abbastanza ampio, ospitava diversi approfondimenti, ma si era rivelato in ultima istanza, visto che le risorse, ahimè, dell'ente locale progressivamente sono andate negli anni, nei decenni calando, si è rivelato insostenibile, per cui a beneficio dei cittadini che ci ascoltano e siccome ero parte in causa, durante l'amministrazione dell'ex sindaco Porro si era deciso di, stante la non sostenibilità economica del giornale, si era deciso di immaginare il Saronno 7 come un periodico che si potesse sostentare con la raccolta pubblicitaria. Quindi già è un escursus storico, perché Saronno 7 poi ha attraversato varie amministrazioni che si sono succedute. Io volevo fare solo alcune riflessioni. Prima riflessione, che prettamente economica, Saronno 7 non costa alle casse comunali, quindi secondo me è superfluo chiedere un quadro economico dal momento in cui diciamo l'editore utilizza la raccolta pubblicitaria per coprire i costi di produzione. Come è stato detto dall'assessore, la riduzione delle uscite, quindi diventerà un bimestrale, non è una scelta ideologica ma un punto di compromesso, un punto di equilibrio per contemperare gli interessi dell'editore e gli interessi dell'amministrazione. Se l'amministrazione ha sicuramente interesse a implementare il numero di pagine per dare spazio, come è stato detto, a associazioni del territorio, per dare spazio a informazioni più approfondite, iniziative della città, realtà sociali, informazioni, giustamente il punto di equilibrio è: metto più pagine, divento bimestrale al posto che mensile, e però è evidente che la consegna porta a porta impegnerà l'editore economicamente, ma altrettanto è vitale la consegna porta a porta per la vendita di spazi pubblicitari, perché un conto è avere Saronno 7 distribuito in diverse location della città e chi lo vuole se lo prende, un conto è chi se lo ritrova nella cassetta postale, per cui è intuibile immediatamente come questa mossa proposta dell'editore possa sicuramente attrarre investitori pubblicitari. Poi l'impianto della mozione, commissione consigliare, comitato di garanzia, regolamento editoriale, mi sembra francamente una sovrastruttura sproporzionata per un prodotto che, come è stato detto, viene finanziato con pubblicità e non è pagato con risorse pubbliche dirette. Stante le difficoltà dell'editore che sono state lette poc'anzi l'assessore Proserpio, il rischio che vedo è o di paralizzare per mesi l'uscita del nuovo periodico o di interrompere la pubblicazione. Dopodiché sicuramente il pluralismo dell'informazione è un valore, su questo non c'è discussione, su questo siamo tutti d'accordo e assolutamente deve essere garantito ed è garantito. Attualmente c'è un direttore responsabile, saranno 7 una testata storica registrata presso il Tribunale del Busto-Arsizio, non è un volantino dell'amministrazione di propaganda. Attualmente il nucleo Dipartimento Cultura si occupa della produzione di questo giornale. Dopodiché, dal mio punto di vista, attualmente già saranno 7 a spazi certi e paritari per tutti i gruppi consigliari. C'erano e ci saranno, anzi, verrà superato il limite delle 1200 battute che lo dico perché tante volte mi trovo a scrivere, comprimeva un po' l'espressione di un ragionamento un po' compiuto, erano un po' vincolanti, quindi adesso con la nuova fogliazione, avendo più sicuramente sì, non si scrive una volta al mese, si scriverà una volta ogni 2 mesi, ma si può articolare un ragionamento senza avere proprio le mani imbrigliate, perché tante volte mi trovavo costretto a tagliare per rientrare nel limite. E criteri, vado alla conclusione, criteri identici per tutti gli interventi c'erano e ci saranno, i tempi di consegna uguali per tutti c'erano e ci saranno, il diritto di replica ci mancherebbe altro, lo spazio per associazioni, comitati cittadini c'erano e ci saranno, informazione istituzionale c'è, la propaganda politica uno se la fa sui propri siti internet o a mezzo stampa, non certo serve il periodico comunale per fare propaganda politica, per cui vado a concludere, purtroppo devo tagliare. Secondo noi la sperimentazione proposta merita di poter essere messa in atto e poi quando ci sarà alla conclusione di questo percorso con Editrice Milanese ci sarà la redazione del nuovo bando e lì si potranno eventualmente fare delle riflessioni sia di come sarà andata questa prima breve sperimentazione di meno di un anno e poi si potranno utilizzare correttivi e miglioramenti. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Galli. Ha chiesto la parola il consigliere Azzi, prego.
3: Grazie Presidente. No, direi che invece sono quasi contento perché l'intervento dell'assessora Proserpio e del consigliere Galli confermano proprio il nostro sospetto. Consigliere Galli, qui si tratta della presenza di un editore che comunica la soppressione di un servizio comunale, quindi non si può non considerare l'importanza anche dell'aspetto economico che ha portato a questa scelta, ma non solo i soldi, soprattutto la soppressione del servizio. Se saranno 7, come ha certificato la lettera dell'editore, ha un'impostazione storica che è funzionale per l'informazione, chiudetelo. Se non è più nelle priorità e se il format è vecchio. Tant'è vero che per definizione, cara assessora, l'informazione deve essere tempestiva, soprattutto nell'ambito della comunicazione. Non ci possono essere 5 uscite all'anno. Tant'è vero che voi per poter comunicare vi inventate pure il secondo giornalino che ha l'uscita ogni 15 giorni, perché c'è molto chiara l'idea che per poter comunicare gli eventi c'è bisogno di una certa frequenza con cui escono questi giornali. Ma poi per fare approfondimenti di chi? Cioè con che criterio? Chi le stabilisce i criteri? Ci vuole un organo di garanzia per stabilire i criteri, a meno che non si faccia, come diceva in italiano, il giornale dell'amministrazione comunale, cioè di sindaca e giunta, che però non è il giornale dei Saronesi, non è il giornale che rappresenta le varie forze politiche che sono presenti in Consiglio Comunale, ma nemmeno magari quelle realtà associative che non sono vicine all'ambito della Giunta. E mi spiace, ma è palese dalle vostre risposte che l'intento politico non è quello più di fare informazione, ma di far evolvere questo strumento in uno strumento di propaganda e di propaganda delle iniziative che fa l'amministrazione. Per cui da questo punto di vista il nostro giudizio politico è fortemente preoccupato, e spero che questa cosa venga condivisa anche dalle altre forze di minoranza e anche dei consiglieri di maggioranza che sono sensibili al tema della pluralità e della democrazia partecipata e dell'inclusione di cui ci tanto si ammanta. Qui non c'è niente di tutto questo. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Azzi. Ha chiesto la parola all'assessore Sasso, prego.
4: Grazie mille, intervengo per fatto personale. Allora,
1: no, come assessore non c'è nessun fatto personale.
4: No, c'è un fatto personale perché qua
1: c'è lo giudicato. Assessore, lei ha la
4: intervengo per il Forno 7, va bene. Allora, puttana, vai a farti una scopata, zecca schifosa, il generale vi sterminerà e metterà fine alla vostra propaganda. Questi sono solo alcuni dei messaggi che ricevo per il semplice fatto di esprimere pubblicamente la mia opinione, ok? Sui social, come fanno milioni di persone ogni giorno. Io non li leggo qui per fare la vittima, non mi interessa, perché fare politica significa esporsi, ma li leggo perché abbiamo appena assistito a una scenetta imbarazzante, indegna dell'aula in cui siamo, indegna del ruolo che si ricopre, indegna della rappresentanza dei cittadini che noi qua dovremmo rappresentare, e su questo mi taccio. Rispetto a il richiamare ancora le pari opportunità per il braccetto, per la giacchetta, ho già risposto in merito in uno scorso consiglio comunale, ho già risposto in merito al Saronno 7, quindi tirarmi in causa ancora denota semplicemente che forse non si è ascoltato abbastanza un messaggio che ho dato. Io sono davvero dispiaciuta che piuttosto che dissociarsi da questo tipo di commenti che riempiono il web si sia deciso di agire in questo modo, perché io ho più stima dei consiglieri che siedono in quest'aula rispetto a quello che ho visto stasera, e sono convinta che ognuno di noi può rappresentare i cittadini meglio di così, perché qua siamo in questa sede per parlare di problemi seri, delle scuole che servono ai bambini e alle famiglie, del diritto e la libertà di espressione, e io su questo sono assolutamente d'accordo. In conclusione vorrei semplicemente dire che la libertà di espressione è molto importante e avere un dibattito politico lo è altrettanto, ma vorrei citare anche qualcuno che più di tutti noi sa che cos'è dibattere e sa cos'è vivere in una democrazia, ed è Sandro Pertini che diceva: col mio avversario politico posso avere un dialogo o uno scontro, ma sarà sempre un momento di crescita per entrambi, ma col fascista non può esserci dialogo perché il fascismo è l'allungamento dei diritti degli altri. E io con questo concludo.
1: Consigliere Amadio, ok, calma. Allora, ha chiesto la parola il consigliere Bietti, prego, 5 minuti.
5: Grazie signor Presidente, Sergio Bietti, tuo Saronno. Voglio per prima cosa ringraziare l'assessora Poserpio per la spiegazione dettagliata di quelli che sono i progetti dell'amministrazione comunale riguardo l'informazione sulla stampa, sulla carta stampata. Credo che un punto fondamentale da tenere presente nella discussione sia il cambiamento che è avvenuto e sta avvenendo negli ultimi anni nell'ambito del mondo dell'informazione. In questo contesto non è sorprendente che un modello che pure ha funzionato per anni stia riscontrando notevoli difficoltà. I numeri elencati sono chiari e questo modello non è più sostenibile. Le linee guida per la nuova pubblicazione mi sembrano condivisibili, una follezione più ampia, arricchita da contenuti più ampi e dettagliati, e una distribuzione porta a porta. Condividiamo pienamente anche quanto ribadito riguardo la valorizzazione delle associazioni, l'informazione sui servizi, lo spazio per i gruppi consigliari, il coinvolgimento dei cittadini nella scelta del nome. Riguardo alle preoccupazioni politiche espresse, ricordiamo che gli spazi per i gruppi consigliari verranno ampliati. Per quanto riguarda la non tanto velata accusa che il nuovo periodico possa diventare lo strumento attraverso il quale la Giunta illustri esclusivamente il proprio operato, ma dovrebbe garantire ai cittadini un'informazione utile, verificabile, pluralista e non celebrativa, Non è chiaro da quale descrizione del nuovo periodico si possa arrivare a questa conclusione. Condivido personalmente, condividiamo come lista civica, pienamente i principi garantiti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e quindi i principi generali richiamati dall'assessora e dalla mozione. Trasparenza, imparzialità, pluralismo, correttezza dell'informazione, distinzione tra comunicazione istituzionale e propaganda politica. Non è con un comitato di redazione nominato dai partiti che sottoponga ciascuna notizia ad un processo politico che si potrà arrivare ad un'informazione imparziale. Al contrario, ne possono essere garanzia l'autonomia e la responsabilità del direttore, il rispetto della normativa sulla stampa, delle regole professionali e di un piano editoriale chiaro. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Vietti. Ha chiesto la parola il consigliere Roldi, prego, 5 minuti.
6: Sì, grazie.

0: anche per aver ricordato i miei interventi sull'allora città di Saronno. Ero probabilmente molto più incendiario di quanto non lo sia oggi, ma ero, ahimè, anche molto più giovane di quanto non sono oggi. Ciò premesso, però, a me pare che quello che l'assessore Proserpio ci abbia illustrato questa sera con le migliori intenzioni non trova conferma con quello che ci vuole fare, almeno da quanto ne sappiamo finora. È stato detto dall'assessore, è stato ripetuto poc'anzi dal consigliere Vietti, che i tempi della comunicazione da allora a oggi sono cambiati. E come se sono cambiati? Ma si sono velocizzati, molto. E noi stiamo rallentando drammaticamente. Da una periodicità settimanale passiamo a una periodicità neanche bimensile, 5 numeri all'anno. Cioè è l'inverso di quello che la comunicazione richiederebbe. L'avete fatta questa riflessione? Cioè, cosa vuol dire? È scambiata la periodicità e poi fare il contrario di quello che il cambio di periodicità richiederebbe? Non sta in piedi, non funziona. Seconda riflessione. L'editore dice: non ci sto più dal punto di vista economico. E allora voi prendete atto per cambiare, ma prendete atto non perché ritenete necessario cambiare dal punto di vista editoriale, ma perché l'editore dice: non ci sto più dentro dal punto di vista economico. Ma avete chiesto all'editore quale contributo della città di Saronno necessiterebbe per continuare con l'attuale pubblicazione? Se l'avete fatto, non ce l'avete detto. Il Consiglio Comunale potrebbe decidere scientemente che dal bilancio comunale si possono spillare questi 5, 10, 20, 50 mila euro, non so quanti, per continuare con una pubblicazione con frequenze molto più adatte rispetto alle necessità di oggi. Questa è un'informazione, secondo me, che non possiamo non conoscere per poter deliberare, di scienza e coscienza, per poter deliberare in maniera oggettiva. E questa informazione questa sera non ce l'abbiamo. Lo strumento cartaceo è lo strumento prevalentemente usato da chi? Dalle persone anziane, dalle persone fragili, che non avendo dimestichezza con il digitale si accontentano o comunque utilizzano ancora il cartaceo. E voi capite che da una frequenza settimanale si trova una frequenza bimestrale e cambia tutto, non riescono più a essere minimamente aggiornati su quello che sta succedendo a Saronno, nell'amministrazione, nella politica. Lo strumento non è più adatto a rispondere alle richieste, alle esigenze di queste fasce fragili della nostra popolazione, che sarebbero quelle alle quali maggiormente dovremmo rispondere, e magari per rispondere a quelle il Consiglio Comunale potrebbe chiedere all'amministrazione di mettere a disposizione dei fondi aggiuntivi per poter continuare con la frequenza che oggi ha assunto che ha sempre avuto, no? Che oggi ha assunto il Saronno 7. Mi pare che sia stato affrontato il tema, almeno così si capisce da quello che ci avete raccontato, partendo da un timore. Ah, qui adesso dobbiamo pagare qualcosa, non vogliamo pagare e allora ribaltiamo tutto. Non può essere questa la modalità con la quale si affronta un tema come quello della comunicazione. Soprattutto, permettetemi se ve lo ricordo, ma siete l'amministrazione che ha fatto campagna elettorale su cosa? Sulla partecipazione, sull'informazione, sul coinvolgimento. Cioè non potete continuare a smentirvi. Non potete. È passato un anno. Dovete prendere atto di questa cosa. Allora, questa sera ci troviamo di fronte a una mozione molto articolata di Forza Italia, sulla quale si può essere d'accordo in parte o in tutto, no? Però mi pare che la sostanza della richiesta di questa mozione sia quanto mai accoglibile. Fermatevi un attimo, fate una riflessione, condividete informazioni in più con il Consiglio Comunale, dopodiché si prende una decisione. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Roldi. Ha chiesto la parola il consigliere Barosso, prego, 5 minuti.
2: Grazie Presidente, seguo Barosso insieme per crescere.

0: Faccio una premessa prima dell'intervento. Io sono un boomer, avanti con gli anni, che prende regolarmente il giornale, via dicendo. Però ormai vedo che comunque la mia generazione dei settantenni sta diventando sempre più smaliziata nel confronto dell'utilizzo dei vari device, via dicendo. Per cui sta roba qua, che la carta stampata serve solamente a quelli proprio anziani, anziano proprio vecchi, insomma, è un attimino un po' un concetto da ribadire. Però io dico, in merito alla mozione, dico che è utile chiarire, ribadire, no, il fatto che la necessità di intervenire su Saronno 7 non nasce da una volontà politica dell'amministrazione, ma dalla necessità manifestata dall'editore stesso di rivedere il progetto. E l'amministrazione, dal nostro punto di vista, ha scelto di affrontare questa richiesta cercando una soluzione maggiormente efficace. Saronno 7 si inserisce infatti in un settore, quello dell'informazione, che da anni attraversa una trasformazione profonda. La carta stampata è sempre meno attrattiva, i costi di produzione e distribuzione sono aumentati e il modello dell'informazione gratuita è evidentemente ancora più complesso da sostenere. Basta guardare le nostre abitudini quotidiane, quante persone leggono ancora regolarmente un giornale cartaceo, quante ricevono una pubblicazione senza leggerla per farla finire direttamente nel cestino insieme alla pubblicità. Non è una critica al Saronno 7, ma è la realtà di un settore che sta cambiando radicalmente e sarebbe francamente singolare pretendere che proprio una pubblicazione gratuita possa rimanere immutata mentre tutto il resto intorno cambia. Se dobbiamo mettere mano a uno strumento di comunicazione non abbiamo alcuna intenzione di farlo semplicemente per ridurlo, impoverirlo o accompagnarlo lentamente verso la sua fine. Già che siamo chiamati ad affrontare questa sfida, tanto vale farlo fino in fondo. Ed è quello che hanno fatto gli uffici insieme all'assessore Proserpio, dal nostro punto di vista. Non limitarsi a prendere atto delle difficoltà del vecchio modello, ma lavorare a una proposta nuova, più corposa e più strutturata. L'idea è quella di costituire uno strumento che non sia semplicemente il bollettino dell'amministrazione e nemmeno una pubblicazione dedicata esclusivamente alla cultura o agli eventi. Deve diventare uno spazio nel quale raccontare la città nella sua complessità. Questo significa dare spazio alle attività culturali, agli eventi, certamente anche al lavoro dei diversi assessorati, ai progetti che vengono realizzati, ai servizi che vengono offerti ai cittadini e alle tante attività che spesso rimangono fuori dalla comunicazione quotidiana. Ma significa anche aprire questo spazio alla città, alle associazioni, alla realtà del territorio, alla politica, alle persone che ogni giorno contribuiscono a costruire la comunità saronnese. E c'è anche un altro elemento che vorrei sottolineare. Il nuovo modello non viene presentato questa sera come una soluzione definitiva e immutabile. Avremo un periodo di sperimentazione, avremo modo di verificarne l'efficacia, capire quali contenuti funzionano maggiormente, quali invece devono essere modificati e soprattutto capire se questo nuovo strumento riesce davvero a raggiungere i cittadini. Da non sottovalutare la consegna a domicilio, a carico dell'editore peraltro. Una pubblicazione del genere non finirebbe direttamente nel cestino con la solita pubblicità, ma ne verrebbe sicuramente stimolata la lettura. Torneremo a discuterne e credo sia corretto farlo sulla base dei risultati, dei dati e dei riscontri, non sulla base dei pregiudizi, attivando un confronto ed un corretto dibattito in merito. Concludo dicendo che voteremo contro questa mozione perché pensiamo che si debba discutere molto dell'informazione cittadina, ma guardando avanti in modo realistico ed obiettivo, trasformando in questo caso un problema in un'occasione. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Barosso. Ha chiesto la parola il consigliere Azzi. 5 minuti, prego.
2: Grazie, Presidente. Ma io devo dire che questa sera esco scandalizzato e, come voi sapete bene, scandalizzare me è abbastanza difficile, però esco davvero scandalizzato. Qui io ho sentito delle cose che sono quasi offensive per una cittadinanza. Noi andiamo a sopprimere, ridurre un servizio che funzionava comunque bene e chi se ne frega, perché tanto non costava niente alla città, si pagava con la pubblicità, l'informazione si è velocizzata e la carta stampata non tiene più il passo. Ma voi, io ho i capelli bianchi, qualcuno qua dentro ha i capelli bianchi, quindi se smentisce quello che dico, mente. Voi vi ricordate qual era la formula del Saronno 7? La gente si avvicinava alle questioni importanti della città, alla politica della città, grazie ad altri tipi di informazioni che coesistevano nell'insieme. Comunque, tutte tempestive. È inutile pensare ai grandi approfondimenti. Saranno 7, serviva a dare le informazioni in maniera veloce. Certo, tutti quanti siamo, anche gli anziani, Barroso, sono diventati bravissimi ad andare su internet, io un po' meno. E allora chiudiamolo. Perché dove invece interessa, scusatemi, non voglio essere volgare, però le cose poi se uno te le tira fuori si dicono. Questa amministrazione in quest'anno si è distinta per una cosa sola. Tantissima attività, poi possiamo discutere del come, tantissima attività di intrattenimento. E dove interessa, cioè dove questa amministrazione è capace, improvvisamente anche il cartaceo si è velocizzato e decolla. Facciamo un'informazione, assessore, per tutte le iniziative che andiamo a prendere. Velocissima, tempestiva, perché chiaramente se no non avrebbe funzionato con 5 numeri l'anno. E allora la carta serve. Non è che non serve, se voi intendete promuoverlo in questa maniera, perché se no chiudetelo. E allora se serve nel produrre questo, perché non può servire per produrre informazione sul resto? Qualcuno me lo deve spiegare, perché l'informazione è informazione. Allora, la nostra mozione poteva anche essere ritirata di fronte a una presa di coscienza seria e non alla, scusatemi il termine, la presa in giro di questa sera, e a un impegno dell'amministrazione di non imporre le cose, ma di rivederle, assessore, in maniera democratica, discuterne un attimino insieme. Non prendere e partire con una formula e poi vedere come va e poi dopo ci ripenseremo. Non siamo una banda di stupidi, siamo persone che molti di noi fanno politica anche da tanti anni, molti di noi hanno ritirato il Saronno 7 in edicola ogni settimana. Quindi la conclusione è: ripensateci, non è necessario approvare questa sera la mozione, ma è necessario assolutamente un ripensamento dell'amministrazione su questa scelta, perché se no, scusatemi, è scandalosamente, apertamente, non so come facciate a difenderlo, ma parlando semplicemente di buonsenso, voi sapete che io sono un moderato, un giornale che viene scelto per farsi propaganda. E questo non è corretto. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Azzi. Ha chiesto la parola l'assessore Proserpio, prego.
3: Allora, io non ho ben capito dove voi abbiate invece inteso che il giornale sia uno strumento di propaganda. Dove è stato detto questa cosa? Il fatto che sia bimestrale o il fatto che sia settimanale non cambia il contenuto del giornale. Se il Saronno 7, il contenuto del Saronno 7 andava bene, andrà bene anche il contenuto di quello che sarà il, non so come si chiamerà, il Saronno 15, il Saronno non mi viene, no. Forse non si è spiegato bene, ma forse non mi sono spiegata bene anch'io. I contenuti saranno gli stessi. Quindi non sarà un giornale di propaganda, ci stiamo solamente mettendo a passo con i tempi. E ricordiamo che negli anni 90, già negli anni 90, il giornale dell'amministrazione o del comune o di come lo volete chiamare era o mensile, se c'era qualcosa di un po' più ciccione, diciamo, oppure era bimestrale. Quindi non capisco perché vi spaventiate da questa cosa, prima di tutto. La seconda cosa, voi vi ricordate adesso così su due piedi una rubrica del Saronno 7? Cioè, per che cosa compravate il Saronno 7? O c'era l'editoriale della sindaca, forse lo prendevate per questo? Cioè, mi chiedo io, perché invece un bimestrale dove ci saranno degli approfondimenti che possono essere di qualsiasi tipo, delle associazioni, presentare un'associazione, avere una pagina per presentare un'associazione, avere una pagina per presentare un problema di Saronno, non dell'amministrazione comunale, ma da chi vorrà scrivere al giornale? Non capisco perché questo a voi fa paura, perché è semplicemente un cambio e ci si cambia nel... Questo deve chiedere al Presidente. Non è assolutamente quello che voi state immaginando. Quindi il fatto poi di, come diceva il consigliere Barosso, di portarlo porta a porta, garantisce una diffusione più ampia. Perché voi mi sapete dire quante persone ritiravano il Saronno 7? Tante, non tante quanto per 6.000 copie, purtroppo quelle 6.000 copie non tutte venivano ritirate. Certo, perché aspettavano ci sono alcuni punti
1: Assessore, mi perdoni un attimo, consigliere Azzi, no, non è previsto il botta e risposta. Dopo, no, ok.
3: Ve lo dico, scusi, mi
1: dio solo un secondo, c'è la replica, faccia fine l'assessore, però c'è la replica dopo, eh? Grazie. Prego, assessore.
3: Perché ve lo dico io, perché ovviamente in sala d'attesa si legge Saronno 7, ma in altri punti volete sapere quanti dovevamo ritirarne?
1: Consigliere Azzi, per favore, dopo
3: volete sapere quanti ne dovevamo ritirare, perché appunto non erano stati, visto che è settimanale, non erano stati distribuiti tutti? Quindi mi spiace che voi pensiate che questo lavoro sia frutto di un capriccio di una mezza giornata. Questo lavoro è frutto dell'ufficio cultura, e ovviamente insieme a me è un lavoro di mesi, un lavoro pensato, è un lavoro che abbiamo veramente voluto per innovare il Saronno 7. In più vorrei dire al consigliere Airoldi che se la carta stampata è in crisi, se i quotidiani sono in crisi, se si vengono stampati due volte al giorno, non è che andranno meglio. No? Se il problema è la frequenza, se li stampi più di frequente non vanno meglio. Nel 2026 la comunicazione veloce si fa in altra maniera. Che tu abbia 6 anni o che tu ne abbia 80, si fa in altra maniera. Quindi il fatto di avere giornale settimanale che molto spesso non viene ritirato, che deve essere buttato, e da qui anche la crisi degli investitori, fa sì che c'è bisogno di cambiare, c'è bisogno di sperimentare, c'è bisogno di fare un lavoro serio per questa cosa, e c'è bisogno che soprattutto il Consiglio Comunale o i consiglieri non ci accusino di propaganda o di poca partecipazione ogni piede spinto, perché non si parla di quello. Quindi stiamo semplicemente lavorando per innovare un servizio per i cittadini, in modo che tutti abbiano le stesse informazioni in maniera diversa, più tempestiva, un approfondimento. Nel Saronno 7 era, a parte l'editoriale della sindaca e altri, non ricordo quale altre, come dicevo prima, rubriche, c'erano gli appuntamenti del cinema, del teatro, cose che saranno fatte invece da Vivi Saronno. Quindi non stiamo togliendo niente a nessuno, anzi stiamo dando possibilità ai cittadini di avere un'informazione più puntuale, un'informazione migliore, perché arriva giorno, direttamente a casa vostra, non ti devi recare dal dottore per poter leggere il Salone 7, e soprattutto evitiamo anche di sprecare i quintali di carta che dovevamo buttare. Grazie.
1: Grazie Assessore. Ha chiesto la parola il consigliere D'Urso, prego, a 5 minuti.
4: Sì, grazie D'Urso Massimiliano, tu a Saronno. La discussione è molto lunga, innanzitutto do il nostro sostegno all'assessora Luci Sasso per quello che gli è stato detto, quindi la sosteniamo come tu a Saronno. Allora, perché fascismo non è che non ci può essere neanche in questo consiglio, ci può essere proprio in tutta Italia, è una cosa nella Costituzione, ecco, giusto per dire. Va bene, e tornando invece al punto all'ordine del giorno, ha spiegato bene l'assessora a cui l'assessore Proserpio, a cui diciamo grazie per il lavoro svolto. E, ci sarà un non serve il comitato elettorale, cioè l'ha già spiegato anche questo. E, per quanto riguarda la parte economica, è gratuito, il pluralismo è confermato. E, il punto vero di questa cosa qua è che nessuno forse si è accorto che oggi in Italia c'è una crisi della carta stampata, c'è una crisi che si verifica anche con la chiusura delle edicole, per esempio, non ci sono più tante edicole. Qua si sta, da un lato c'è un editore che lavora con una domanda offerta, l'offerta per quanto riguarda la parte pubblicitaria non c'è, quindi o ce n'è meno, molto meno, non è più sostenibile, e l'editore dice io non posso più far fronte a questa, in questa modalità. Quindi si è trovato, e io darei atto ancora una volta all'assessore e agli uffici che si sono impiegati per portare in consiglio comunale già un piano, cioè non siamo venuti a Mary Watch, c'è un piano già spiegato nei dettagli che è sostenibile e quindi utilizzabile. Poi ci sono nuovi mezzi, nuovi canali, cioè sul discorso della carta stampata può andare bene come approfondimento. È chiaro che è impensabile avere delle informazioni alla velocità che siamo nel 2026, anche settimanalmente non sono fruibili, devono essere fruibili immediatamente, ci sono anche delle leggi sull'informazione che dicono che dopo un'ora, due ore non sono più così fruibili, quindi non è che possiamo stampare una roba ogni settimana, ogni giorno, ogni ora, per renderle fruibili con la fruizione di oggigiorno. Quindi le informazioni che saranno fruibili velocemente saranno fruibili su altri canali, le informazioni invece di approfondimento, quelle saranno utilizzabili sui canali più classici della carta stampata. Con questo sistema noto anche che sarà un metodo più ecologico, perché sommariamente ci sarà meno carta stampata di quelle distribuite. So che molte andavano al macero così, quindi quello che si ricorda è il consigliere Azzi, che funzionava bene, è vero, funzionava bene, oggigiorno non funziona più bene, tanto bene quanto, e ce n'erano molte che andavano al macero, quindi probabilmente non ci sono abbastanza posti dove leggerle o non venivano distribuite nella stessa maniera, quindi si sta provando un nuovo metodo di distribuzione che probabilmente, proviamoci, vediamo che se funziona bene. Ultimo appunto invece su quello che diceva il consigliere Airoldi, allora lo informo che anche nel 2026 per leggere degli articoli anche quelli che vengono chiamate fasce protette anziani, talvolta è anche più semplice su mezzi più recenti, perché hanno i caratteri più grandi, hanno contrasti migliori, Quindi la carta stampata va bene per alcune cose, per altri tipi di informazioni ci sono magari canali più veloci o si utilizzano mezzi più veloci. Tanti anziani utilizzano anche questi mezzi, ecco. Quindi noi per questo motivo siamo molto favorevoli a questo cambio di rotta, almeno di provarci in questo senso. Non ci si aveva comunque alternativa, l'editore si è ha espresso la volontà di cambiare rotta perché non era più sostenibile. È la legge della domanda e dell'offerta. Grazie.
1: Grazie. Grazie, consigliere D'Urso. Non ci sono altri interventi, per cui... Allora, chiesto la parola alla consigliera Cavaterra, prego, 5 minuti.
5: Grazie Presidente, Cecilia Cavaterra, Partito Democratico. Allora, questa sera abbiamo parlato di tante cose, su saranno 7, di chi può scriverci, se i consiglieri comunali, forze politiche, consiglieri indipendenti, poi abbiamo parlato delle questioni economiche, di quante copie vengono distribuite, chi le legge, chi non le legge, se siamo boomer, se siamo anziani, se siamo... Giovani siamo. La pubblicazione bimestrale e la pubblicazione bisettimanale. Allora, la pubblicazione bimestrale, che sarà l'occasione per tutti quelli che interverranno, magari di scrivere qualcosa di più approfondito, di fare delle osservazioni più globali sulla città. Se ancora adesso possiamo andare a leggere gli interventi o del consigliere Airoldi o degli allora sindaci che hanno sicuramente scritto su Città di Saronno, è perché ci sono ancora le copie cartacee. Perché invece la comunicazione che avviene sui social, che spesso è di livello veramente basso, e qui esprimo anche la mia solidarietà all'assessore Sasso, che riceve, ma come tutti noi, insulti, critiche, anche solo per scrivere che 2 più 2 fa 4, bene, quelle cose non rimangono e non ci sarà mai memoria della comunicazione fatta sui social, che è utile per le notizie, che è utile per avere informazioni, e mi riferisco chiaramente in questo momento alla città di Saronno, che utilizza i social per anche le comunicazioni. Se abbiamo anche la possibilità, una possibilità che è stata concordata con gli uffici a seguito di una comunicazione di un editore che magari ha fatto da stimolo di proviamo a pensare a un prodotto nuovo, ci sarà sul prodotto bisettimanale, che è una cosa che uno potrà ricevere a casa e conservare e consultare, perché quante volte abbiamo le notizie sul cellulare e poi non le troviamo più. Ah, dov'è che ho visto l'iniziativa tale o piuttosto che l'altra? Non la ritroviamo, mentre almeno sul bisettimanale la troviamo e ci arriva a casa e rimane lì. Ma invece pensiamo all'altra pubblicazione, proviamo a pensare a qualcosa di più che rimanga a memoria dei nostri cittadini o che serva ad approfondire certi temi, certi problemi. Ci saranno presenti tutti i gruppi consigliari presenti in consiglio comunale, ci sarà lo spazio per le associazioni, ci saranno tante più opportunità. Proviamo, è un esperimento, si vedrà fra un anno se funzionerà o meno e lì trarremo tutte le conclusioni, ma dobbiamo impegnarci noi. E il fatto di dire che sarà propaganda dell'amministrazione, della giunta, questo è un processo alle intenzioni che potete solamente, di cui ci potrete accusare solo dopo un anno di sperimentazione o dopo i primi numeri evidentemente, ma a priori dire che sarà la propaganda dell'amministrazione semplicemente perché sì, presentano i problemi, presentano delle soluzioni, presentano delle particolari iniziative, è una cosa che rimando al mittente.
1: Grazie consigliere Cavaterra. Passiamo alla fase di dichiarazione di voto. 3 minuti, uno per gruppo. Prego, ha chiesto la parola il consigliere Azzi Lorenzo. Prego, 3 minuti.
6: Grazie Presidente. Non vorrei che l'assessora Proserpio pensi che noi sottovalutiamo la capacità dell'amministrazione di intervenire su questo tema e che si tratti, come è stato detto, di una pensata così generata all'ultimo momento. A me sembra molto chiaro quella che è l'intenzione che viene fatta leggendo la delibera e tutto quello che poi è stato proposto. Uno, Si sopprime il settimanale comunale attualmente vigente per ipotesi economiche non verificabili. 2. Non si propongono soluzioni chiare che mantengano una soluzione che viene definita funzionale. Tra l'altro, secondo me, questa è una mia opinione, la distribuzione a casa rischia di essere veramente uno spreco, mentre nei punti nevralgici chi ritira permette di misurare anche la risposta e di calibrare la politica editoriale. Ma tra l'altro si parla di velocizzazione dell'informazione, però si riducono il numero degli editoriali dove possono scrivere le forze politiche, ma guarda un po', quello che invece interessa, che è l'unico aspetto a parte i servizi sociali in questa amministrazione brava, cioè le politiche culturali, la comunicazione si velocizza e quindi ci si inventa il secondo giornalino che esce ogni 15 giorni dove si può fare propaganda su tutte le iniziative su cui riconosco una grande capacità, a parte qualche scivolato autoreferenziale degli ultimi mesi, ma sicuramente con un'accelerazione innegabile. Quindi si velocizza quello che si vuole e si rallenta quello che invece fa un po' meno comodo. Questa si chiama propaganda, tra l'altro senza criteri di ingaggio. Che associazione parla? Con che criterio? Deve essere amica dell'amministrazione o ci sono dei criteri per scrivere? Chi li stabilisce? La giunta? La sindaca? Un organismo neutro? Questo è quello che sta succedendo e mi riservo il diritto di andare a verificare che questa scelta rispetti il principio costituzionale di buona amministrazione, di neutralità dell'informazione pubblica. Per cui rinvito il Consiglio Comunale a votare a favore di questa mozione, oppure l'amministrazione comunale a ripensare questo percorso che non è contro a priori, ma vuole che ci sia un confronto democratico con le forze politiche e partecipato come viene annunciato in continuazione dall'amministrazione comunale, non così imposto dal nulla senza nessun criterio verificabile. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Azzi. Ha chiesto la parola il consigliere Galli. Prego, 3 minuti.
7: Grazie, Presidente. Ma delle riflessioni così al volo, digitale, cartaceo. Rilevo, e lo potete rilevare anche voi, che moltissimi comuni, anche vicino a noi, non hanno il periodico comunale cartaceo, ma sfruttano il sito comunale pubblicando il PDF, il proprio periodico, oppure alcuni non hanno neanche questo strumento ma hanno delle pagine. Molti comuni hanno il periodico comunale bimestrale o addirittura trimestrale, anche più grandi di noi. Devo sottolineare che fino adesso nessuna amministrazione comunale, a mia memoria, ha mai svilito, saranno 7, nessuno l'ha mai usato come propaganda politica di parte. L'intervento dall'allora amministrazione Porro è rimasto come sostanzialmente struttura, anche con la successiva amministrazione che era di segno opposto, amministrazione Fagioli, durante l'amministrazione Iroldi successivamente è rimasto saranno 7 concepito più o meno in quel modo, senza che nessuna di queste amministrazioni che si sono succedute abbiano sentito la necessità di nessuna di queste amministrazioni 20.000 euro all'anno. E mi ricordo che anche ai tempi, perché c'ero in questo consiglio, sui banchi di questo consiglio comunale, quando si cambiò saranno 7, anche allora dalla minoranza arrivarono queste voci preoccupate di farete un periodico a uso della vostra amministrazione, mancherà il pluralismo, eccetera. Che, francamente, non penso che si siano verificate queste cassandre. Basta, io dico sostanzialmente vediamo come funziona questo periodo ponte e non è che ci stiamo vincolando mani e piedi per 5 anni. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Galli. Ha chiesto la parola il consigliere Roldi, prego. 3 minuti.
8: Sì, grazie Presidente. Ma a me pare che dagli interventi dell'assessore Proserpio, del consigliere D'Urso e poi della consigliere Cavaterra emerga con chiarezza che l'amministrazione ha intrapreso questo percorso perché l'editore ha detto non ci stiamo più dentro con i costi. Però non risulta, l'ho chiesto prima, non ho avuto risposta, quindi devo presumere che non risulti, che l'amministrazione si sia seduto al tavolo con l'editore per dire, caro editore, qual è l'integrazione che ti serve da parte dell'amministrazione comunale per supplire la riduzione di pubblicità? Oppure, caro assessore, caro editore, qual è il contributo che ti serve perché una volta al mese invece degli attuali fogli se ne aggiungano 2? Cioè, proporre delle soluzioni alternative che permettessero di mantenere l'attuale periodicità. Io credo che un'amministrazione che gestisce un bilancio da 100 milioni di euro, santa pazienza, questa cosa non può non farla. Poi magari viene a dire che sceglie di non farla, ma ripeto, con un bilancio da 100 milioni di euro questa cosa non si può non fare, secondo noi. Per quanto riguarda la velocità dell'informazione, ma insomma, ho già spiegato prima, è chiaro che ci sono degli strumenti più veloci, ma è chiaro che ci sono delle fasce deboli che non sono in grado di utilizzarle. Allora, la spesa aggiuntiva che potrebbe essere decisa da questa assemblea serve per andare incontro a queste fasce deboli che non sono in grado di utilizzare strumenti digitali più veloci. Mi sembra che sia una scelta di centrosinistra, ve lo devo dire io. Ancora, la distribuzione porta a porta, ragazzi, non funziona più la distribuzione porta a porta. La gran parte dei condomini non hanno più il portierato e quindi hanno fuori la cassetta della pubblicità, perché non si può entrare a mettere un qualsiasi prodotto, una qualsiasi fogliazione, un qualsiasi documento nelle caselle delle poste dei singoli condomini. Finirà nell'80% dei condomini sarandesi nella cartella della pubblicità, e sapete benissimo che fine fa: quando la cartella è piena arrivano quelli delle pulizie e la svuotano. E questa è la scelta che andiamo a fare, che proponiamo ai cittadini? Ma no, dai, non ci credo. Allora, io credo che questa sera la soluzione più opportuna sia quella di un impegno dell'amministrazione ad andare incontro alla proposta di fare un approfondimento da parte dei presentatori della mozione. Che non vuol dire non fare niente, vuol dire rifletterci dando una maggiore quantità di informazione rispetto a quella che abbiamo oggi. Se questo impegno non dovesse venire, noi voteremo a favore della mozione. Grazie.
1: Grazie consigliere Roldi. Ha chiesto la parola il consigliere Amadio. Prego, 3 minuti.
9: Grazie Presidente. Luca Amadio, Futuro Nazionale. Ma allora stiamo discutendo una mozione che è rimasta appunto con la parola gruppi consigliari, perché è stato votato appunto negativamente il fatto che i consiglieri indipendenti possano comunque un domani esprimersi anche su questo periodico, quello che sarà. Però poi sento ancora, e mi sento preso in giro, sento ancora l'assessore parlare di forze consigliari, no, deve dire gruppi consigliari. Sento l'assessore parlare ancora di pluralismo, non è pluralismo. Sento l'assessore ancora parlare di parità, non c'è parità. Dopodiché, quando si parla di parità, assessore Sasso, a chi mi devo rivolgere? All'assessore allo sport? È ovvio che parlo con lei, è ovvio che tiro in ballo lei. Lei è stata nominata ed è pagata per il ruolo che ricopre. Dopodiché mi collego anch'io e come tutti, purtroppo, sui social subiamo quotidianamente insulti e anche minacce personalmente, ma comunque andiamo avanti, non lo vengo quotidianamente a ribadire in consiglio comunale. Per quanto riguarda il merito della questione, sono concorde col consigliere Roldi per 2 motivi. Uno, per quanto riguarda la tempistica, che la trovo non corretta, perché la tempistica non è assolutamente al passo con i tempi, e seconda cosa per quanto riguarda anche la distribuzione, che oggi non ha più senso di esistere. Quindi, dopodiché, voi dite che quello lo vedremo fra un anno, 6 mesi, 8 mesi, che non sarà un giornale di propaganda, sta di fatto che non vedo il motivo per il quale non si possa continuare come adesso. Ah, tra l'altro, una cosa che mi è venuta in mente in questo momento. Quando dice il consigliere Airoldi potevate anche chiedere quanto sarebbe costato, no? da parte dell'amministrazione, oppure potevate anche chiedere un altro fornitore, cioè fare anche, provare eventualmente altri fornitori, non so se sia possibile o no, però questo eventualmente si poteva fare. Per quanto riguarda la mozione, visto che rimane gruppi consigliari, io mi astengo, grazie.
1: Grazie consigliere Amadio, ha chiesto la parola il consigliere Guaglianone, prego per 3 minuti.
10: Grazie presidente. Gian Pietro Guaglianone, Fratelli d'Italia, voteremo a favore. Io vorrei ricordare ai compagni consiglieri che forse non si sono resi conto che per 6 mesi loro saranno stati diventati tipo la Pravda del sindaco, con la faccia del sindaco, il solito scritto pensierino della buonanotte. Poi dopo 6 mesi la macchina sovietica ha cominciato a muoversi piano piano, grazie anche ai consiglieri comunali che hanno fatto un'interpellanza in consiglio e si sono mossi verso questo nuovo Salonno 7 che semplicemente dava spazio ai consiglieri di opposizione, cosa che vi eravate dimenticati per 6 mesi. Ora è uguale, con la faccia del sindaco, il pensierino del sindaco, quindi propaganda, e anche uno spazio piccolino per i consiglieri di opposizione, e questo vi ringraziamo. Quindi le paure, anzi paura non ne abbiamo sicuramente, però qualche sentore di propaganda forse ce l'abbiamo con dovuti indizi, diciamo. Poi vorrei ricordarvi una cosa: non riuscite a fare il bando per gli addetti stampa, ne avete ritirato uno, adesso ne è uscito un altro con tanto di articolo della Federazione dei giornalisti lombardi in cui vi fa il pelo e il contropelo, quindi mi sa che ritirerete anche quest'altro. Siete proprio così convinti che riuscirete a fare tutte queste attività che avete in mente quando riuscite a gestire Saranno 7 per 6 mesi per mettere 4 articoli dei consiglieri comunali? Forse dovete un po' ritornare sulla terra, ecco, non siamo nei periodi sovietici, è finito quel tempo, non siete in grado di fare le cose semplici, riuscite a far diventare cose difficili, cose semplici, figurarsi cambiare la Saronno 7, andare a prendere il porta a porta e poi ci dite, poi tra un po' di tempo faremo il bilancio. Guardate, va bene così, non fate niente che è meglio, come con Saronno Servizi, non toccate le cose che funzionano e fate meno danni per la città, che già ne fate abbastanza. Quindi voteremo a favore, per il resto speriamo in Dio.
1: Grazie consigliere Guaglianone, ha chiesto la parola all'assessore Proserpio, prego.
3: Allora, una ulteriore precisazione. Non è chiaro che quando ho letto queste parole, da questa esigenza, cioè il fatto che l'editore non era più in equilibrio, ne è nata un'opportunità. Quindi ovviamente non gli abbiamo fatto un'offerta per riavere il giornale, il Saronno 7 che abbiamo adesso, perché mi fa piacere che sono d'accordo con il consigliere Guaglianone. Il giornale che avevamo non era un giornale di comunicazione, di approfondimento. I 1200 caratteri che si avevano per le forze di opposizione, cosa dicevate in 1200 caratteri? Nulla. Io oggi ho potuto leggere un'intera pagina del consigliere Airoldi, del 1990, ho potuto leggere tutto quello che diceva e ne sono stata anche contenta, perché mi trovavo anche d'accordo. Quindi stiamo parlando di cambiare uno strumento che non serve all'approfondimento, ma vogliamo proprio per questo motivo cambiarlo. Quindi non abbiamo fatto un'offerta all'editore e non possiamo cambiare editore perché appunto c'è un contratto. Detto questo, l'editrice milanese non opera solo a Saronno, ci ha portato i trimestrali, e ripeto trimestrali, che fanno a Caronno Pertusella, a Desio e a Monza, e anche in altri posti, ma ce li ha portati da vedere come sono impaginati. Noi siamo riusciti perché noi abbiamo dietro di me c'è un ufficio cultura che sorprendentemente per voi lavora con coscienza, quindi lavora per fare il bene dell'amministrazione comunale e di Saronno soprattutto, perché quello è loro lavorano per fare il bene di Saronno e dei cittadini saronnesi. Quindi sono riusciti a strappare all'editrice milanese un giornale bimestrale, non trimestrale come ce l'hanno tutti, ma bimestrale agli stessi costi, e addirittura un pieghevole quindicinale, sempre agli stessi costi. No, non costa di più.
1: Non c'è, non c'è botta e risposta, fate parlare l'assessore, ve l'ho già ripetuto 10 volte.
3: Ho già detto che nello stesso contratto, quindi non pagando nulla, riusciamo ad avere uno strumento migliore. Questo perché è un lavoro che abbiamo fatto proprio per rendere migliore questo strumento. Ora, non voglio dilungarmi in altre spiegazioni. Non è una cosa che, appunto, se volete insegnare il come si distribuisce, tra l'altro, il porta a porta alla direttrice milanese, che lo fa di lavoro, quindi se ci dicono che è uno strumento che funziona in altre città, funzionerà anche a Saronno. A luglio 2027 o anche prima, spero, avremo la cartina tornasole di quello che è stato fatto e capiremo se andare avanti o non andare avanti. Grazie.
1: Grazie assessore. Allora, non vedo altre richieste di... Cioè, ha chiesto la parola il consigliere D'Urso. Prego, 3 minuti.
11: Sarò super veloce, D'Urso Massimiliano, tu a Saronno, semplicemente per dire che noi voteremo contro questa mozione. Per tutte le cose che sono già state dette, insomma, è inutile stare ulteriormente a dire altro. E l'articolo, la mozione, il consigliere Azzi aveva incominciato il suo intervento spiegando la parte della mozione dicendo che è un poco articolata. È molto articolata, ci sono una serie di punti che neanche il Corriere della Sera, nella serie degli impegni, probabilmente si tiene. I contenuti sono gli stessi, quindi non c'è motivo per andarla a votare a favore. Grazie.
1: Grazie. Grazie consigliere D'Urso. Ok, non ci sono altri interventi, per cui passiamo alla fase di votazione della mozione. Chiede consigliere comunale di votare.

0: Ok. Allora.
1: Faccio rivotare o prendiamo fatto.
0: Allora rifacciamo la votazione perché l'avevo già chiusa, per cui la rifacciamo. Tutti.

Allora, do lettura dell'esito della votazione. Allora, abbiamo due astenuti che sono il consigliere Amadio e la consigliera Ciceroni. Abbiamo favorevoli il consigliere Fagioli, Ceriani, Guaglianone, Eroldi, Azzi Lorenzo, Azzi Rienzo e consigliere De Marco, contrari tutti gli altri consiglieri. Per cui abbiamo 14 no, quindi 14 contrari, 7 favorevoli e 2 astenuti, totale 23. Sono le ore 1:21, quindi direi se qualcuno ha qualcosa in contrario lo dica, se no la mozione, l'ultimo punto all'ordine del giorno, la rinviamo al prossimo Consiglio Comunale. Non vedo contrari, per cui grazie a tutti e auguro una buona notte a tutti.

0: Internet per esplorare gli Stati Uniti come hai sempre voluto. Scopri meraviglie, dal National Mall e dal Golden Gate fino all'impressionante Monument Valley. Sei a una scansione dal connettere la tua destinazione con dati illimitati. Ottieni la tua eSIM.
1: Hi guys, welcome back to my channel. Anatoly here. This is 32KG map, by the way, and this is the new part of the video where I'm challenging.
2: Radio Horizonte in Blu,